0: Ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, le tensioni tra Mosca e Berlino, che accusa apertamente Russia per l'attacco contro un cargo all'aeroporto di Lipsia inizio agosto. Solidarietà alla Germania dalla NATO e dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che annuncia risponderemo uniti agli attacchi ibridi. Berlino intanto chiude il consolato di Bonn e il centro culturale russo nella capitale. La replica di Putin: ci accusano per ragioni di politica interna, e dal Kirghizistan il Presidente russo annuncia che Mosca vuole porre fine al conflitto in Ucraina ed è pronta ai colloqui. La corrispondente da Mosca.
3: Per due interi giorni, durante il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Bishkek in Kirghizistan, il conflitto in Ucraina è stato uno dei temi affrontati, ma non centrali. Alla fine dei tanti incontri bilaterali, Putin torna invece a parlarne in una conferenza stampa nel cuore della notte. I colloqui di pace sono in fase di stallo, non abbiamo nulla in contrario a un processo negoziale, dice, se qualcuno saprà riavviarlo con trattative concrete. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner sono sempre benvenuti, di loro ci fidiamo, aggiunge Putin, che vanta successi al fronte, soprattutto nel Donbass. Ribadisce che sono in corso pesanti attacchi contro gli impianti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro le raffinerie di petrolio russe, il 10% delle quali deve ancora essere rimesso in funzione dopo i danni subiti. Attacchi che causano perdite pesanti tra i soldati russi al fronte. Putin, rispondendo ai giornalisti, definisce queste perdite una tragedia ed esclude una nuova mobilitazione. Etichetta come terrorismo la minaccia di Zelensky sui cieli russi. Risponderemo, dice. E infine, sullo scontro con la Germania, afferma che non ci sono prove contro la Russia. Berlino conclude, ci accusa per ragioni di politica interna. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Altro fronte, quello del Medio Oriente. Nella notte, nuove raid americani vicino a Hormuz, colpita anche una festa di matrimonio, 4 le vittime. Intanto il presidente Trump minaccia la Repubblica Islamica sarà annientata. La risposta di Teheran: daremo una lezione indimenticabile agli Stati Uniti. Primo obiettivo, una base aerea in Giordania, e poi un altro attacco con droni è stato lanciato contro una base americana in Bahrain e in Kuwait. Da New York, l'inviata.
4: A confermarlo è lo stesso comando centrale. Gli Stati Uniti hanno di nuovo attaccato con raid aerei obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Prima di partire abbiamo avvisato gli alleati, chiarisce poi Trump in un'intervista a Fox News. Spiega, nel mirino c'era il sistema radar di Teheran, i Pasdaran piazzavano nuove mine navali, sono stati puniti. E torna a minacciare, non reagite o del vostro paese rimarrà ben poco. La porta aerei Washington, il suo monito, è carica fino all'orlo. Tensione che torna alle stelle a oltre 6 mesi dall'inizio della guerra in Iran, con ripercussioni anche sul fronte interno americano e una lunga lista di nomi importanti che negli ultimi mesi hanno lasciato l'incarico al Pentagono. Ultimo, poche ore fa, il segretario dell'esercito, Dan Driscoll. Frizioni insanabili, filtra da fonti di stampa con il capo della difesa, Hegseth. La Casa Bianca non ha fornito spiegazioni. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
2: E troviamo in Italia con la politica. Prosegue il dibattito interno alla Lega dopo il fronte della componente degli amministratori del Nord. Nasce un nuovo comitato che chiede il congresso federale del partito. La legge elettorale, altro tema. Ieri il termine per gli emendamenti al testo in commissione in Senato. Sono state presentate 697 proposte. Il provvedimento è calendarizzato in aula il 9 settembre con il voto finale già fissato martedì 15. E parliamo di economia. Istat, stime di crescita del PIL confermate, ma balza l'inflazione, in calo la disoccupazione. La ministra del lavoro Calderone sottolinea che è stato creato oltre 1 milione di posti di lavoro dall'inizio del mandato del governo.
5: Segnali positivi per il mercato del lavoro italiano. A luglio gli occupati crescono di 2.000 unità su giugno e di 307.000 sull'anno, raggiungendo il massimo storico a 24.370.000. Calano gli inattivi, mentre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%. Lavoratori sempre più anziani, gli over 50, sono il doppio degli under 35. Sul fronte della crescita, l'Istat conferma le stime preliminari. Il PIL nel secondo trimestre dell'anno è cresciuto dell'1% rispetto all'anno precedente e dello 0,2% sul trimestre. Nel frattempo, però, torna a mordere l'inflazione. Ad agosto ha raggiunto i massimi da quasi 3 anni, al 3,3% su base annua. A spingerla è la fiammata dei prezzi energetici, causata dal protratto protrarsi delle crisi internazionali. In un anno il prezzo della benzina è aumentato del 16%, quello del gasolio del 26%. Stabile invece il carrello della spesa con i beni alimentari e per la cura della casa e della persona al più 1%. È un quadro in linea con il resto dell'Eurozona, dove l'inflazione è sullo stesso livello di quella italiana, al 3,3%. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: E veniamo alla cronaca: omicidio-suicidio nel Beneventano. Dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di tre fratelli, Gianni Licciardi, avrebbe ucciso gli altri due, Donato e Franco, per poi togliersi la vita con la stessa pistola. I carabinieri indagano sul movente. Da tempo sarebbero emersi dissidi nella gestione delle attività di famiglia. Acquisite le immagini delle telecamere, saranno presto ascoltati dipendenti e familiari. E ancora incidenti sul lavoro a Bivona, nell'Agrigentino. È morto il titolare 53enne di un'impresa edile, schiacciato dal crollo di un muro durante alcuni lavori di un'abitazione. Gravissimo il figlio di 24 anni che era con lui. E il 40enne di origini bengalesi scarcerato a Torino dopo abusi su una 13enne. Il ministro della giustizia invia gli ispettori.
0: Madonna di Campagna, periferia nord di Torino. In un mini market del quartiere lavora un uomo di 42 anni, oggi accusato di aver commesso una violenza sessuale nei confronti di una 13enne. L'episodio risale a sabato scorso. La ragazza entra nel negozio per comprare la merenda. Secondo quanto ricostruito, il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Le telecamere riprendono tutto, registrando anche un altro abuso commesso una quarantina di minuti prima dallo stesso uomo ai danni di un'altra donna. Due notti in cella, poi il GIP decide per la scarcerazione. Per il giudice, per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, il 42enne si è dimostrato collaborativo, consegnando agli agenti i filmati delle telecamere interne, e poi durante l'udienza di convalida avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto.
1: Io ho sbagliato.
0: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più, sono le parole del commesso accusato di violenza. L'uomo, tornato in libertà, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma, una vicenda su cui vuole fare chiarezza il ministro della giustizia Carlo Nordio, che invierà gli ispettori al Tribunale di Torino per verifiche. Nonostante, ha detto il guardasigilli, la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Il caso della cosiddetta famiglia nel bosco. Il Tribunale dei minori dell'Aquila dà il via libera per il ricongiungimento dei tre figli con i genitori, ma per tappe. I bambini resteranno per ora nella casa protetta di Vasto, con incontri diurni con la coppia. Entro un mese potranno trascorrere fine settimana nella casa di Palmoli. Nuova valutazione a fine ottobre, ma il legale della famiglia annuncia ricorso. Ed ex atleta paralimpica bloccata 12 ore all'aeroporto di Caselle. Ryanair le contesta le batterie al litio della carrozzina, ma era tutto in regola. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, Coppa Italia, imprese esterne di Cremonese e Monza, eliminate Parma e Torino, oggi Sassuolo, Frosinone e Udinese, Venezia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 3, ora vi lascio alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Mosca vuole porre fine alla guerra con l'Ucraina ed è pronta a riprendere i colloqui di pace. Lo ha dichiarato Putin nella notte. Intanto allarme in Europa per la cosiddetta guerra ibrida russa. Berlino accusa il Cremlino del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto e chiude il consolato russo a Bonn. Solidarietà alla Germania.

0: dalla NATO e dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che dopo aver parlato con il cancelliere Merz annuncia risposte. L'inviata a Berlino.
1: La Russia è coinvolta, è responsabile dell'attacco con un drone esplosivo all'aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto di Lipsia. Così il ministro degli interni tedesco Dobrindt. Si aspettava la dichiarazione ufficiale sul ruolo di Mosca nella vicenda dei droni ed è arrivata in un punto stampa congiunto insieme al ministro degli esteri Badeful. Non siamo in guerra, ha detto Dobrindt, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. Questo conferma una situazione di tensione e di rischio per il paese. Si ricorda che un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov il 4 agosto, un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL, il terzo drone ritrovato il 14 agosto carico di materiale altamente esplosivo. La vicenda dei droni all'aeroporto segue perfettamente il modello di operare russo, dichiara il ministro degli esteri Vadeful quando è lui a prendere la parola. Fa parte delle azioni fatte per destabilizzare l'Europa, comunica le decisioni prese dal governo tedesco. L'ambasciatore russo sarà richiamato, verrà chiuso il consolato di Bonn e verrà chiusa la Casa Russa, istituto di cultura dove si pensa possano agire i servizi segreti di Mosca. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
0: Fuoco incrociato nel Golfo, risponderemo con fermezza dopo il raid statunitense su una festa di nozze a Sirik che ha ucciso 4 persone e la minaccia dell'Iran che dice di aver colpito basi americane facendo diverse vittime in Giordania. Washington smentisce: al momento gli attacchi di Teheran non hanno causato morti americani. Le autorità di Amman sostengono di aver intercettato almeno 10 missili balistici, droni anche sul Kuwait e sul Bahrain. Il G20 delle finanze negli Stati Uniti si spacca, salta il comunicato congiunto. Il segretario al tesoro americano Bessent accusa solo la Cina contraria. I ministri di tutti i paesi, eccezione di Pechino, hanno espresso preoccupazione per le continue interruzioni del commercio di energia, chiedendo una navigazione libera, sicura e prevedibile nello stretto di Hormuz. I cinesi hanno bocciato anche le politiche non di mercato, in particolare alcuni punti sugli sforzi per garantire il regolare funzionamento delle catene di approvvigionamento globali per energia, prodotti alimentari e fertilizzanti. Secondo alcune fonti, Pechino non voleva finire sul banco degli imputati per il maxi surplus commerciale da 1.200 miliardi di dollari. In Italia, bufera sul rilascio di un 42enne di origine bengalese, reo confesso di aver molestato sessualmente una 13enne. Polemiche sulla decisione del giudice di Torino che ha deciso la scarcerazione perché l'uomo risulta incensurato e ha mostrato dispiacere. Il ministro della giustizia Nordio invia gli ispettori nel capoluogo piemontese. Insorge la premier Meloni. Chi lo spiega? La famiglia della ragazzina, che quell'uomo è di nuovo in giro. Salvini chiede la castrazione chimica. Interrogazioni al governo da PD a Italia Viva. E via social è arrivato anche l'intervento della Premier sia su questa vicenda che su quella degli attacchi ibridi di Mosca alla Germania.
2: Giorgia Meloni esprime la piena solidarietà dell'Italia nei confronti della Germania, vittima di un attacco ibrido russo a Lipsia, e lo fa scrivendo sui social che la sicurezza degli alleati è sicurezza di tutti e che i tentativi di intimidire o di creare spaccature non avranno successo. Per la Premier le azioni ibride sono motivo di preoccupazione e saranno affrontate con una risposta unita, perché in questi momenti, spiega, è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare insieme, mantenere una postura credibile e di deterrenza in difesa dei cittadini. In un altro post la Presidente del Consiglio invece ricostruisce un caso di cronaca di Torino dove un uomo bengalese accusato di violenza sessuale su una tredicenne si è detto dispiaciuto ed è stato rilasciato dopo 48 ore con l'obbligo di firma. Giorgia Meloni annuncia l'invio degli ispettori del Ministero della Giustizia aggiungendo una riflessione: le leggi più severe che mai ci sono, tutta la catena ha funzionato, ma poi, scrive, un provvedimento la spezza. Andiamo avanti fino in fondo con uomini, mezzi e risorse, ma così è davvero difficile. La Premier conclude esprimendo profonda solidarietà alla giovane vittima e alla sua famiglia. Carla Macrelli, GR1.
0: Va avanti il dibattito interno al Carroccio. Dopo il fronte della componente degli amministratori del Nord, nasce un nuovo comitato che chiede il congresso federale della Lega Nord.
3: I promotori dell'iniziativa sono un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali. Obiettivo: il controllo della vecchia Lega Nord, il partito storico fondato da Umberto Bossi, mai sciolto e di fatto congelato. Struttura rimasta formalmente in vita dal punto di vista giuridico per pagare i 49 milioni di debito che deve restituire allo Stato. Fra i fautori del progetto c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio. Lo scopo del congresso sarebbe quello di togliere la Lega Nord dal controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi e magari creare un nuovo soggetto con una linea

0: politica punto di riferimento dei dissidenti, alternativa a quella attuale. La reazione da via Bellerio non si è fatta attendere. Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. Alessandra Allegra, GR1.
1: L'economia impennata dell'inflazione ad agosto, che cresce del 3,3%, segnando un record dal settembre 2023. Lo comunica l'Istat diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare soprattutto l'incremento dei beni energetici. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire. Mi sento meglio, sono stati giorni difficili, mi sento ottimista. Così poco fa Alessandro Di Battista sui social ha annunciato che rientrerà in Italia venerdì. Attualmente l'ex deputato si trova ricoverato in ospedale a La Habana, Cuba, dove nei giorni scorsi ha accusato un grave malore. Al via oggi la mostra del cinema di Venezia in attesa dell'arrivo di George Clooney, che ritirerà il Leone d'Oro alla carriera. Il Lido ha già accolto i due conduttori della serata, Greta Scarano e Nicolas Maupas, ad aprire la kermesse il film Ink di Danny Boyle. Calcio, Coppa Italia, la Cremonese vince 2-0 ed elimina il Parma. Nonostante la vittoria, esonerato l'allenatore Giampaolo. Anche il Torino è fuori, sconfitto 1-0 dal Monza. Oggi Sassuolo, Frosinone e Udinese Venezia. Volley, gli europei femminili, stasera alle 19 le azzurre imbattute in questo torneo affronteranno la Svezia, già sconfitta ai gironi per un posto in semifinale. Giochi del Mediterraneo, l'Italia continua a fare incetta di medaglie, sono 187 in totale finora, 5 ore nell'ultima giornata, nella pallamano femminile, nel salto in alto con Jimbo Tamberi, nel sollevamento pesi, nel getto del peso e nel salto triplo. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Nella notte, nuovi raid americani vicino a Hormuz, colpita anche una festa di matrimonio, 4 le vittime. Intanto Trump torna a minacciare, la Repubblica Islamica sarà annientata. Ma Teheran risponde colpendo basi in Giordania e attaccando con droni basi americane in Bahrain, Kuwait e in Iraq. Altro fronte, quello legato alle tensioni tra Mosca e Berlino, che accusa apertamente i russi per l'attacco contro un cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia a inizio agosto. Solidarietà alla Germania, dalla NATO e dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Berlino intanto chiude il consolato di Bonn e il centro culturale russo nella capitale. La replica di Putin: ci accusano per ragioni di politica interna.
3: Sul drone esplosivo, l'attacco ibrido a Lipsia, la Germania che accusa formalmente la Russia. Interviene il ministro degli esteri Antonio Tajani, che si trova in questo momento in Irlanda per una ministeriale esteri a Wicklow. Parla dell'unità dell'Europa, che è la migliore

0: risposta alla Russia, e c'è la solidarietà alla Germania che non mancherà e che verrà ribadita anche da qui.
1: Noi non siamo in guerra con la Russia, non bisogna neanche pensare possa esserci un attacco militare. Le cose che sono accadute in Germania sono estremamente gravi, ma io non credo che la Russia, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qualcosa contro l'Europa.
0: A Wicklow, nella contea a sud di Dublino, si è svolta la ministeriale difesa. La Russia colpisce l'Europa con attacchi ibridi sempre più cinetici. Vuole spaventarci, ma non ci riuscirà, ha detto Kaja Kallas, capo della diplomazia dell'Unione Europea. L'Unione aumenterà così il sostegno all'Ucraina mentre prepara nuove sanzioni contro Mosca ancora più forti. Nel mirino c'è anche la flotta fantasma russa. Più controlli sulle navi sospette per fermare le vendite illegali di petrolio che finanziano il Cremlino. Da Wicklow, Barilu Lucrezio, GR1.
2: E torniamo in Italia con i dati sull'economia che arrivano dall'Istat, stime di crescita del PIL confermate, ma balza l'inflazione, in calo invece la disoccupazione. La ministra del lavoro Calderone sottolinea che è stato creato oltre 1 milione di posti di lavoro dall'inizio del mandato del governo. E l'economia e la legge elettorale, per cui sono stati presentati quasi 700 emendamenti, sono al centro del dibattito politico. Il testo arriverà in aula mercoledì 9 settembre, pochi giorni prima il governo festeggerà il record di longevità.
3: Gli ultimi dati positivi dell'Istat sull'occupazione sono il risultato anche di un governo stabile. È Stefano Maullu, Fratelli d'Italia, a rivendicare il record di longevità dell'esecutivo.
4: Oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo determinato dalla nascita del governo Meloni, lo certifica l'Istat, rappresenta un record di risultati concreti per gli italiani.
3: Garantire stabilità è dunque l'obiettivo della legge elettorale, assicurano dal centrodestra. Sulle preferenze c'è l'intesa, non ancora sulla parità di genere, e il ballottaggio tenta il partito della Premier e Forza Italia, ma non la Lega, che si oppone. Se ne discuterà in aula fra una settimana. Sulla legge elettorale il campo largo più Italia Viva presentano 8 emendamenti unitari. Le opposizioni attaccano sull'economia. Le priorità sono i lavoratori e la loro sicurezza, afferma Giuseppe Conte. Faremo muro, promette la segretaria Dem Elly Schlein, Francesco Boccia.
5: Giorgio Meloni fa i vertici notturni solo per occuparsi della conservazione del potere, di come restare a Palazzo Chigi.
3: È sempre più vicina la candidatura di Mario Calabresi a sindaco di Milano, dove si voterà nel 2027. Federica Ionta, GR1.
2: La cronaca, omicidio-suicidio nel Beneventano. Dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di 3 fratelli, Gianni Licciardi, avrebbe ucciso altri 2, Donato e Franco, per poi togliersi la vita con la stessa pistola. I carabinieri indagano sul movente. Da tempo sarebbero emersi dissidi nella gestione delle attività di famiglia. Acquisite le immagini delle telecamere, saranno presto ascoltati dipendenti e familiari. E ancora incidenti sul lavoro. A Bivona, nell'Agrigentino, è morto il titolare 53enne di un'impresa di costruzioni, schiacciato dal crollo di un muro durante alcuni lavori in un'abitazione. Gravissimo il figlio di 24 anni che era con lui. Ed è bufera sul rilascio di un 42enne di origine bengalese. Reo confessa di aver molestato sessualmente una 13enne. Polemica sulla decisione del giudice Torino, che ha deciso la scarcerazione perché l'uomo risulta incensurato e ha mostrato dispiacere. Il ministro della giustizia Nordio ha inviato gli ispettori nel capoluogo piemontese. E il caso della cosiddetta famiglia nel bosco. Il tribunale dei minori dell'Aquila dà il via libera al ricongiungimento dei 3 figli con i genitori, ma per tappe. I bambini resteranno per ora nella casa protetta di Vasso, con incontri diurni con la coppia. Entro un mese potranno trascorrere il fine settimana nella casa di Palmoli. Nuova valutazione a fine ottobre, ma il legale della famiglia annuncia ricorso. Torino, ex atleta paralimpica, bloccata per 12 ore in aeroporto e perde il volo perché, secondo la compagnia aerea, la sua sedia a rotelle non era in regola.
6: Ex atleta paralimpica e medaglia di bronzo a Barcellona 92, Patrizia Sacca era arrivata in aeroporto per prendere un volo Ryanair da Torino a Crotone, ma incredibilmente è rimasta a terra per un problema legato alla batteria a litio del ruotino elettrico della sua carrozzina. La compagnia ha contestato la conformità della batteria. Sacca invece sostiene di aver presentato la documentazione necessaria e di aver comunque già viaggiato con quella stessa attrezzatura. La questione è ora al vaglio dell'aeroporto, ma restano aperti gli interrogativi. Vincenzo Falabella, presidente FISH, Federazione Federazione Italiana Superamento Handicap.
7: Non possiamo continuare ad assistere a episodi nei quali una carrozzina, un asilo o una batteria diventano il pretesto per bloccare o mortificare o limitare il viaggio di una persona con disabilità. Le regole IATA prevedono che la batteria deve avere una capienza di 300 watt. Quanto pare Patrizia poteva essere imbarcata regolarmente.
6: Per fortuna casi isolati, eppure
7: si contano su una dita di una mano, ma credo che in questo caso l'ENAC debba intervenire, perché dietro quella carrozzina, che non è un bagaglio speciale, lo voglio ribadire, c'è la libertà di movimento di una persona.
6: Mauro Zanda, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport, il calcio. Coppa Italia, imprese esterne di Cremonese e Monza, eliminate Parma e Torino. Oggi tocca al Sassuolo, Frosinone e Udinese Venezia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5. Ora vi lascio alla musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno, Derek Crispo. Nella notte fuoco incrociato nel Golfo, risponderemo con fermezza dopo il raid statunitense su una festa di nozze a Sirik che ha ucciso 4 persone. La minaccia dell'Iran che dice di aver colpito basi americane facendo diverse vittime in Giordania. Washington smentisce: gli attacchi di Teheran non hanno causato morti americani. Le autorità di Amman sostengono di aver intercettato almeno 10 missili balistici, droni anche su Kuwait, Iraq e Bahrain, e la portaerei statunitense Abraham Lincoln ha colpito 2 navi cisterna iraniane. Mosca vuole porre fine alla guerra con l'Ucraina ed è pronta a riprendere i colloqui di pace, lo ha dichiarato Putin nella notte. Intanto allarme in Europa per la cosiddetta guerra ibrida russa. Berlino accusa apertamente il Cremlino del tentato attacco con un drone bomba all'aeroporto di Lipsia il 4 agosto. Solidarietà alla Germania dalla NATO e dall'Unione Europea che annuncia risposte. L'inviata a Berlino:
3: la Russia è coinvolta, è responsabile dell'attacco con un drone esplosivo all'aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto di Lipsia. Così il ministro degli interni tedesco Dobrindt si aspettava la dichiarazione ufficiale sul ruolo di Mosca nella vicenda dei droni ed è arrivata in un punto stampa congiunto insieme al ministro degli esteri Badeful. Non siamo in guerra, ha detto Dobrindt, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. Questo conferma una situazione di tensione, di rischio.

0: rischio per il paese. Si ricorda che un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov il 4 agosto, un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL, il terzo drone ritrovato il 14 agosto carico di materiale altamente esplosivo. La vicenda dei droni all'aeroporto segue perfettamente il modello di operare russo, dichiara il ministro degli esteri Wadeful quando è lui a prendere la parola. Fa parte delle azioni fatte per destabilizzare l'Europa, comunica le decisioni prese dal governo tedesco. L'ambasciatore russo sarà richiamato, verrà chiuso il consolato di Bonn e verrà chiusa la Casa Russa, istituto di cultura dove si pensa possano agire i servizi segreti di Mosca. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
1: Il G20 delle finanze negli Stati Uniti si spacca, salta il comunicato congiunto, il segretario al tesoro americano Bessent accusa solo la Cina contraria. I ministri di tutti i paesi, eccezione di Pechino, hanno espresso preoccupazione per le continue interruzioni del commercio di energia, chiedendo una navigazione libera e sicura nello stretto di Hormuz. I cinesi hanno bocciato anche le politiche non di mercato, in particolare alcuni punti sugli sforzi per garantire il regolare funzionamento delle catene di approvvigionamento globali per energia, prodotti alimentari e fertilizzanti. Secondo alcune fonti, Pechino non voleva finire sul banco degli imputati per il maxi surplus commerciale da 1.200 miliardi di dollari. In Italia, bufera sul rilascio di un 42enne di origine bengalese, reo confesso di aver molestato sessualmente una 13enne. Polemiche sulla decisione del giudice di Torino che ha deciso la scarcerazione perché l'uomo risulta incensurato e ha mostrato dispiacere. Il ministro della giustizia Nordio invia gli ispettori nel capoluogo piemontese. Duro il commento di Giorgia Meloni, che è intervenuta sui social su questa vicenda e su quella degli attacchi ibridi di Mosca alla Germania.
2: Giorgia Meloni esprime la piena solidarietà dell'Italia nei confronti della Germania, vittima di un attacco ibrido russo a Lipsia, e lo fa scrivendo sui social che la sicurezza degli alleati è sicurezza di tutti e che i tentativi di intimidire o di creare spaccature non avranno successo. Per la Premier le azioni ibride sono motivo di preoccupazione e saranno affrontate con una risposta unita, perché in questi momenti, spiega, è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare insieme, mantenere una postura credibile e di deterrenza in difesa dei cittadini. In un altro post la Presidente del Consiglio invece ricostruisce un caso di cronaca di Torino, dove un uomo bengalese accusato di violenza sessuale su una 13enne si è detto dispiaciuto ed è stato rilasciato dopo 48 ore con l'obbligo di firma. Giorgia Meloni annuncia l'invio degli ispettori del Ministero della Giustizia, aggiungendo una riflessione: le leggi più severe che mai ci sono, tutta la catena ha funzionato, ma poi, scrive, un provvedimento la spezza. Andiamo avanti fino in fondo con uomini, mezzi e risorse, ma così è davvero difficile. La Premier conclude esprimendo profonda solidarietà alla giovane vittima e alla sua famiglia. Carla Macri, GR1.
1: Va avanti il dibattito interno alla Lega. Dopo il fronte della componente degli amministratori del Nord, nasce un nuovo comitato che chiede il congresso federale del partito.
3: I promotori dell'iniziativa sono un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali. Obiettivo: il controllo della vecchia Lega Nord, il partito storico fondato da Umberto Bossi, mai sciolto e di fatto congelato. Struttura rimasta formalmente in vita dal punto di vista giuridico per pagare i 49 milioni di debito che deve restituire allo Stato. Fra i fautori del progetto c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio. Lo scopo del congresso sarebbe quello di togliere la Lega Nord dal controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi e magari creare un nuovo soggetto con una linea politica appunto di riferimento dei dissidenti, alternativa a quella attuale. La reazione da via Bellerio non si è fatta attendere. Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. Alessandra Allegra, GR1.
1: L'economia è impennata dell'inflazione ad agosto, che cresce del 3,3%, segnando un record dal settembre 2023. Lo comunica l'Istat diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo, a pesare soprattutto l'incremento dei beni energetici. Le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire. Mi sento meglio, sono stati giorni difficili, sono ottimista, così nella notte Alessandro Di Battista sui social ha annunciato che rientrerà in Italia venerdì. Attualmente l'ex deputato 5 Stelle si trova ricoverato in ospedale a La Habana, Cuba, dove nei giorni scorsi ha accusato un grave malore. Al via oggi la mostra del cinema di Venezia, in attesa dell'arrivo di George Clooney, che ritirerà il Leone d'Oro alla carriera. Il Lido ha già accolto i due conduttori della serata, Greta Scarano e Nicolas Maupas, ad aprire la kermesse il film Ink di Danny Boyle. Calcio, Coppa Italia, la Cremonese vince 2-0 ed elimina il Parma. Nonostante la vittoria, esonerato l'allenatore Giampaolo. Anche il Torino è fuori, sconfitto 1-0 dal Monza. Oggi Sassuolo, Frosinone e Udinese Venezia. Volley, gli europei femminili stasera alle 19. Le azzurre imbattute in questo torneo affronteranno la Svezia, già sconfitta ai gironi per un posto in semifinale. Giochi del Mediterraneo, l'Italia continua a fare incetta di medaglie. Sono 187 in totale finora, 5 gli ori nelle ultime 24 ore nella pallamano femminile, nel salto in alto con Jimbo Tamberi, nel sollevamento pesi, nel getto del peso e nel salto triplo. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.30.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Si infiamma il conflitto USA-Iran con nuovi raid americani nella regione di Hormuz. Colpiti oltre 100 obiettivi e anche due petroliere iraniane. Immediata la risposta di Teheran contro obiettivi statunitensi in Medio Oriente. Colpite basi americane in Giordania, Bahrain, Kuwait e in Iraq. Da New York, l'inviata.
3: A confermarlo è lo stesso comando centrale. Gli Stati Uniti hanno di nuovo attaccato con raid aerei obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Prima di partire abbiamo avvisato gli alleati, chiarisce poi Trump in un'intervista a Fox News. Spiega, nel mirino c'era il sistema radar di Teheran. I Pasdaran piazzavano nuove mine navali, sono stati puniti. E torna a minacciare, non reagite o del vostro paese rimarrà ben poco. La porta aerei Washington, il suo monito, è carica fino all'orlo. Tensione che torna alle stelle a oltre 6 mesi dall'inizio della guerra in Iran, con ripercussioni anche sul fronte interno americano e una lunga lista di nomi importanti che negli ultimi mesi hanno lasciato l'incarico al Pentagono. Ultimo, il segretario dell'esercito, Dan Driscoll. Frizioni insanabili, filtra da fonti di stampa con il capo della difesa, Exet. La Casa Bianca non ha fornito spiegazioni. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
2: Tensioni tra Mosca e Berlino, che accusa apertamente i russi per l'attacco contro un cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia a inizio agosto. Solidarietà alla Germania dalla NATO e anche dalla Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Berlino intanto chiude il consolato di Bonn e il centro culturale russo della capitale. La replica di Putin: ci accusano per ragioni di politica interna. Dal Kirghizistan il presidente russo annuncia che Mosca vuole porre fine al conflitto in Ucraina ed è pronta ai colloqui. E torniamo in Italia con la politica. Prosegue il dibattito interno alla Lega. Dopo il fronte della componente degli amministratori del Nord nasce un nuovo comitato che chiede il congresso federale del partito. Altro tema, la legge elettorale. Ieri il termine per gli emendamenti al testo in commissione in Senato. Sono state presentate 697 proposte. Il provvedimento è calendarizzato in aula il 9 settembre con il voto finale già fissato martedì 15. E l'economia, stime di crescita del PIL confermate, ma in pennata l'inflazione ad agosto che cresce del 3,3%, segnando così un record dal settembre 2023. L'ha comunicato l'Istat, che ha diffuso la stima preliminare sui prezzi al consumo. A pesare soprattutto l'incremento dei beni energetici, le associazioni dei consumatori chiedono al governo di intervenire. La cronaca, omicidio-suicidio nel Beneventano. Dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di tre fratelli, Gianni Licciardi, avrebbe ucciso gli altri due, Donato e Franco, per poi togliersi la vita con la stessa pistola. I carabinieri indagano sul movente. Da tempo sarebbero emersi però dissidi nella gestione delle attività di famiglia. Acquisite le immagini delle telecamere, presto saranno ascoltati dipendenti e familiari. E ancora incidenti sul lavoro a Bivona, nell'Agrigentino. È morto il titolare 53enne di un'impresa di costruzione, schiacciato dal crollo di un muro durante alcuni lavori di un'abitazione. Gravissimo il figlio di 24 anni che era con lui. E veniamo al caso della cosiddetta famiglia nel bosco. Il Tribunale dei Minori dell'Aquila dà il via libera al ricongiungimento dei tre figli con i genitori, ma per tappe. I bambini resteranno per ora nella casa protetta di Vasto, con incontri diurni con la coppia. Entro un mese potranno trascorrere fine settimana con i genitori. Il legale però della famiglia annuncia ricorso. Ed è bufera invece sul rilascio di un 42enne di origine bengalese. Neo confessa di aver molestato sessualmente una 13enne. Il Ministero della Giustizia invia gli ispettori.
4: Madonna di Campagna, periferia nord di Torino. In un mini market del quartiere lavora un uomo di 42 anni, oggi accusato di aver commesso una violenza sessuale nei confronti di una 13enne. L'episodio risale a sabato scorso. La ragazza entra nel negozio per comprare la merenda. Secondo quanto ricostruito, il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Le telecamere riprendono tutto, registrando anche un altro abuso commesso una quarantina di minuti prima dallo stesso uomo ai danni di un'altra donna. Due notti in cella, poi il GIP decide per la scarcerazione. Per il giudice, per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, il 42enne si è dimostrato collaborativo, consegnando agli agenti i filmati delle telecamere interne, e poi durante l'udienza di convalida avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto.
5: Io ho sbagliato.
4: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più, sono le parole del commesso accusato di violenza. L'uomo, tornato in libertà, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma. Una vicenda su cui vuole fare chiarezza il ministro della giustizia Carlo Nordio, che invierà gli ispettori al tribunale di Torino per verifiche, nonostante, ha detto il guardasigilli, la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Eleonora Fioretti, GR1.
2: E chiudiamo con lo sport. Coppa Italia, la Cremonese vince 2-0 ed elimina il Parma. Nonostante la vittoria, è esonerato invece l'allenatore Giampaolo. Anche il Torino è fuori, sconfitto 1-0 dal Monza. Oggi Sassuolo, Frosinone e Udinese, Venezia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6 e poi vi lascio alla programmazione di Radio 1.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Cari figlioli, sento le vostre voci.
2: Di cantante, anzi di cantatore.
3: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
4: Come segnalato nel flash, sua Mary, il Napoli ha portato...
5: No, Pippo Baud, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
6: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
7: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: 2 settembre, come avanza settembre. Noi continuiamo a rimanere qui per un bel po' di tempo. Speriamo che prima o poi si possa rientrare a Saxa Rubra, Patrizia Cavalieri.
1: Stiamo aspettando qualche indicazione.
2: Secondo me si sono smagnetizzati i nostri
0: badge. Sì. Ha detto il maestro Bernardini.
2: Buongiorno.
0: Ha detto state lì fino a nuovo ordine.
2: Sì, fino a nuovo ordine.
1: Speriamo che arrivi presto.
2: A presidiare
0: di fronte ai paraboloidi. Di che parliamo? Di che riascoltiamo oggi, maestro Bernardini?
3: Oggi riascolteremo la puntata dell'8 giugno, dove si era parlato di Luigi Comencini. Claudio Urbani ha intervistato sua figlia Cristina e poi parliamo anche di Claudio Baglioni, perché ahimè 41 anni fa usciva il disco La vita è adesso.
0: Pietrangelo Buttafuoco compie gli anni oggi, catanese, anche Keanu Reeves, queste è genuini.
1: Sì.
0: Non c'è niente da fare, quando sono quegli attori carini, americani.
1: Vabbè, uno cerca di sollevarsi un po', no?
0: Va bene. Patrizia, visto che siete in combutta.
1: Sì. Allora oggi voglio ricordare Enrico Vaine.
0: Ah, come no, grande.
1: Perché grande intelligenza, grande ironia ha conosciuto Ennio Flaiano, quindi ne ha respirato anche tutta la saggezza. Vorrei leggerne due, se...
0: Prego.
1: Per essere cretini bisogna crederci fino in fondo. La seconda. A volte basta aspettare e anche le banalità diventano perle di saggezza.
0: Basta ripeterle, diventano centrali. Allora possiamo riascoltare successo @rai.it. Grazie anche per tutto quello che scrivete. Possiamo cominciare, maestro Bernardini. Cominciamo. Giunonica come poche, vediamo apparire sullo schermo Gina Lollobrigida. Maresciallo, due cosce, due colonne. Ovviamente Tina Pica e poi lui, De Sica, che balla. Stiamo parlando di Pane, Amore e Puntini Puntini, 1953, perché oggi avrebbe compiuto 110 anni, perché è nato l'8 giugno del 1916, Luigi Comencini. Comencini, grandissimo regista, ma non solo Pane Amore, ma poi insomma vogliamo parlare delle cose che ha fatto in Rai, Le avventure di Pinocchio. Io vorrei insistere su alcune cose che si conoscono meno, delle quali ho parlato con Alessandra Solarino parlando alla Titanus, per l'appunto, perché Guido Lombardo ci ha aperto la Titanus e ci sono tutte le locandine, appunto, tutto Pane Amore e così, però Comencini ha fatto Cuore, d'accordo, I bambini e noi. 1970-1978, un'inchiesta, lì si improvvisa tra virgolette giornalista e va a chiedere qualche cosa di come mai i bambini lavorano, come mai c'è stato lo sfruttamento giovanile, e poi un'inchiesta incredibile, l'amore in Italia 1978, con tutte le declinazioni di un amore che stava cambiando, quindi anche l'apertura verso l'omosessualità, verso la coppia aperta, eccetera. Vogliamo sentire la prima voce di Comencini quando si è intervistato da Franco Nebbia, che è un altro grandissimo della radio, salutiamo la figlia Silvia che ogni tanto ci sente, ci segue, è nel 78, proprio quando sta uscendo, escono sia I bambini e noi che L'amore in Italia. Franco Nebbia lo intervista e Comencini dice una cosa giustissima, dice, insomma, io non faccio politica, io faccio cinema, e se poi il cinema si associa alla politica è un fatto sostanziale. Sentiamo.
4: Io non amo molto i film politici, dichiaratamente politici. Ho fatto un film che non è politico, ma è certamente civile, che è Tutti a casa, e per me rimane, scusa la presunzione, un modello di film, perché che è riuscito ad essere quello che voleva essere, cioè spiegare le contraddizioni anche storiche dell'Italia l'8 settembre, per cui lo spettatore è coinvolto emotivamente ma anche razionalmente, perché i film che coinvolgono solo emotivamente sono dei film disonesti.
0: sì, io mi trovo d'accordo. Se tu devi raccontare, non devi giudicare. Tutti a casa è realmente un capolavoro del 60. Ci sono delle scene dove l'ironia fa la differenza. Quando il sottotenente Innocenzi, che poi è Alberto Sordi, si trova di fronte ai tedeschi che gli sparano e dice: oh, ma i tedeschi si sono alleati con gli americani, cioè dopo l'8 settembre, no? Quindi vale più di un saggio di storia. Questo è Luigi Comencini. Andiamo avanti sentendo un'altra cosa di Comencini. Quando un rapporto lunghissimo con Totò, si davano del lei, e Totò però si sottoponeva ai tour de force di Comencini, all'alba, alla sveglia, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto passano al tu, sentite che succede, dai.
4: E dandoci cortesemente del lei, cioè chiamandolo io anche principe, Totò si assoggettava ad alzate mattutine inconsuete per la sua vita. Dopo due o tre di queste alzate, durante una prova di una scena nella quale tra l'altro doveva stare in acqua vestito, lui mi disse molto simpaticamente: caro Comencini, ci vogliamo dare del tu? Io, lusingato, dissi: senz'altro, volentieri. Allora senti, questa è l'ultima volta che mi alzo la mattina, da d'ora in poi vengo alle 2 e tu t'accontenti.

0: Aveva un bavero color zafferano il quartetto Cetra nel 53, quando usciva parallelamente questa Italia della ricostruzione, questa Italia ricostruita quando usciva il Pane Amore è. E allora Claudio Urbani, che è colui il quale ha curato anche il taglio e la ricerca di queste bellissime testimonianze di Comencini, questo per il discorso che ci facciamo poc'anzi, Patrizia, sì, appunto, sentiamo chi è andato a svegliare stamane, eh?
1: Cristina Comencini, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Scrittrice, regista, è la figlia di Luigi Comencini, uno dei maestri indiscussi del cinema italiano. Avrà respirato il profumo del set da piccola, immagino.
2: Papà cercava di farci fare una vita normale, per cui in realtà noi da piccole non abbiamo frequentato molti set, da più grandi sì. Io personalmente sono andata a trovarlo quando girava Incompreso, già grandetta, diciamo, adolescente, sono andata a trovarlo quando girava La ragazza di Bube, ancora prima. Cinema papà ce lo portava a casa, nel senso che ci faceva ogni festa di compleanno, ci proiettava un film, spesso era Chaplin, qualche volta era Incompreso. Mi ricordo che ogni festa uscivano tutti piangendo, per cui pensavano di sacco cosa avevamo fatto durante la festa. Ho cominciato, diciamo, a capire veramente il cinema di papà e quello che ha fatto un po' più grande, perché lui voleva evitare che facessimo una vita diversa da tutti.
1: Comencini, capace di passare dal comico al grottesco al drammatico, persino nello stesso film, come in Tutti a casa, forse il suo capolavoro.
2: Il cinema italiano è molto legato al genere commedia, dunque lui ha fatto la commedia, quando poi la commedia italiana era fortissima, e poi ha fatto dei film sì, drammatici. Non ha mai fatto film per bambini, ha fatto film con bambini protagonisti, perché anche Incompreso era un film che sono andati a vedere adulti, e poi Pinocchio l'hanno visto adulti e bambini. Io penso che la cosa che, a parte la bravura, diciamo, e la capacità di mettere in scena e di far recitare gli attori e di raccontare la storia, penso che il dato comune in tutti i suoi film è l'umano, cioè ogni cosa che lui raccontava aveva al centro l'umanità, l'umano, i personaggi anche più fragili. Cioè, a casa è un classico che viene ogni volta che lo proiettiamo, lo facciamo vedere ai figli, oppure che viene proiettato da qualche parte e non è invecchiato niente, valido come allora.
1: Che papà è stato Luigi Comencini?
2: Ma papà è stato un padre a tutto tondo, nel senso che era molto autorevole, molto colto, punto di riferimento, diciamo, etico e intellettuale. Era un uomo severo, rigiva da noi molto, senza neanche mai sgridarci. Poi era un uomo molto silenzioso. L'ho conosciuto, diciamo, bene quando ho cominciato a lavorarci insieme. Lì ho capito il suo mondo più profondamente.
1: Cristina Comencini, grazie.
2: Grazie a voi.

Sì, adesso parleremo anche di Claudio, però voglio di Claudio a Claudio, Claudio Baglione, quindi Claudio Urbani. Complimenti, una bellissima chiacchierata con Cristina Comencini. Io ricordo anche qualcosa di personale. Cristina è la cugina di Luigi Patrizi, che era mio compagno di banco alle elementari, quindi lavora ancora con loro. Poi appunto Cristina l'ho incontrata diverse volte, gli ho detto: ma che fine ha fatto Luigi? Poi non l'ho più sentito, abitava via Asiago Luigi Patrizi. Vabbè. Claudio Baglioni, perché oggi, proprio oggi, usciva La vita e adesso, che era 8 giugno 1985.

0: questa voce incredibile di Claudio Baglioni che arriva ovunque e l'ha mantenuta tale, fumava, non so se fuma ancora.
1: Non lo so.
0: Tu non lo sai, però,
1: no,
0: però,
1: lo
0: no, però a Perugia mi ricordo che fumava tranquillo.
1: Sì.
0: Però al di là di questo, è uscito questo che se non sbaglio è il punto più alto del maggior successo delle vendite dopo la maturità di Strada Facendo, che è dell'81, qui siamo nell'85. Strada Facendo era stato 3 anni senza fare praticamente quasi nulla. Noi abbiamo preso delle testimonianze che sono molto molto molto personali, perché sono cose che Claudio ha fatto con noi ai tempi di Con Parole Mie. Qui si parla di un disco che stava facendo, stava riascoltando tutti i grandi successi delle grandi canzoni tipo 5 minuti e poi si era messo insieme a dei musicisti, poi l'ha pubblicato questo disco. Noi l'abbiamo intervistato, cioè venne nostro ospite prima di pubblicare il disco. Sentiamo Claudio.
2: Con un gruppo di musicisti ci siamo messi in studio di registrazione e abbiamo fatto le nostre vacanze invece che al Miramare proprio in uno studio senza finestre, però ricordando tutte le grandi canzoni degli anni 60, quelle di Endrigo, di Paoli, di Bindi, di Penco, canzoni di Morricone, canzoni di Luis Bacalov. E allora insomma in qualche maniera abbiamo fatto anche noi le nostre vacanze. Io non so se un giorno o fra poco diventerà un disco, ma è stato veramente attraverso la musica in fondo abbiamo incontrato un mare, perché in fondo la musica è il mare.
0: Questo a Con Parole Mie, quindi con noi eravamo nelle Marche, a Fermo, sì, eravamo a Fermo, esattamente 20 anni fa, era 27 agosto 2006, quindi 20 anni fa, tondi, caro maestro Bernardini, cara Patrizia,
3: Anche se un sogno cade, sai tu.
0: Che facciamo ancora? Sentiamo un altro frammento. Qui Claudio Urbani è andato a prendere un frammento del 98 che racconta proprio come è nata la vita e adesso, che al di là delle valutazioni personali che non interessano a nessuno, però i dati sono dati, cioè è il long play più venduto di quelli che ha pubblicato Baglioni. Sentiamo, dai.
4: Forse è stato l'ultimo dei miei dischi con un sapore collettivo. Volevo raccontare la storia di tante persone. Per questo andavo ogni giorno in un bar romano che si trova a Montemario, e sotto si vede gran parte della città, una buona parte della città. E mi dava l'idea che fosse come quei film in bianco e nero degli anni 50, in cui c'era la voce fuori campo, no? La voce buona che diceva: vedete, questo è un giorno come tanti, tutti si alzano, tutti vanno a lavorare, ognuno di loro spera che sia una giornata migliore.

0: un solo fiato, eh?
1: Sì,
0: un solo fiato e tre salite, un solo fiato e tre salite, vai, senti un po',
2: e porta via la sete ai giorni sbagliati.
0: Notte di notte, Luca Bernardini ha un lungo passato con Claudio Baglioni, perché purtroppo frequentandoci da tanti anni, Patrizia, ha suonato con tutti e in particolare con Claudio Baglioni, Luca Bernardini. E questa è Notte di Note è un altro, appunto, un altro successo importante della Vite Adesso, con una particolarità, questa descrizione di lui seduto allo Zodiaco, che è un bar del Montemario, che vede in bianco e nero Roma. Poi a un certo punto a Claudio chiedemmo: senti, proprio tu, Patrizia, chiedessi, ma bisognerebbe che leggesse qualche cosa sulle periferie romane. E Claudio Baglioni dice: ma perché no? E lui ha registrato un pezzo di Pasolini, e qui è 2009, sempre in trasferta, e noi sentimmo come lui, è roba nostra, come lo risentiamo ancora, dai.
3: Per arrivare a Ceccafumo ho fatto una strada bellissima, tra le 7 e le 8 di mattina, che è un'ora in cui c'è una luce che conosco pochissimo, perché io di solito dormo fino a tardi. Sono venuto lungo la Garbatella, le mura di San Sebastiano, l'Appia Antica, l'Appia Pignatelli, fino ad arrivare sull'Appia Nuova, e da qui, attraverso degli enormi ruderi, gli archi dell'acquedotto a cui sono aggrappati i villaggi di Tuguri, sono arrivato a Ceccafumo.

0: sono la vita degli altri.
1: Mamma mia, questa è una canzone capolavoro di Baglioni, di Claudio, dove mette in evidenza, appunto, letto un passo di Pasolini sulle periferie, accompagnato al pianoforte da Bernardini in diretta. Queste sono quelle cose che abbiamo fatto.
2: Ho pensato la stessa cosa mentre.
1: Lo so, ma queste sono quelle cose che l'abbiamo fatte. Non è che sono stato lì, insomma, l'abbiamo fatte. E poi questo Uomini Persi, che effettivamente è un editoriale. Maestro, mi ritaglio qualche minuto, va, dai.

Storie e canzoni. Claudio Baglioni racconta storie d'amore normali, quotidiane, specchio esistenziale delle anime di tutti i rapporti. Fra quelle storie ne abbiamo scelta un'altra, Lampada Osram, che è un piccolo, grande, sì, non amore, ma capolavoro. La lampada Osram cos'era? Era uno stelo incandescente di watt piantato di fronte al piazzale della stazione Termini a Roma durante le Olimpiadi del 60 e diventato un punto di riferimento per migliaia di ragazzi di allora, me compreso. Là sotto il sabato pomeriggio si riunivano centinaia e centinaia aspettando altre centinaia in arrivo, sembrava un mercato. Tante voci, tanti sguardi, complici, tutti quanti in attesa. Lampada Osram è un cortometraggio di note. Si vede lei, giovane, entusiasta, emozionata, e lei stessa si racconta il suo film. Ciao, come stai? Gli dirai quando verrà. Per l'emozione arrossirai. Chissà che pantaloni avrà. Un film nel film, con tanto di ambientazione e sceneggiatura alla Comencini. E il finale arriva puntuale, con tutta la malinconia del caso. Si racconta di un lui che non è più venuto e di una lei che tristemente torna a casa su un tram verde e nero, diretto verso il tramonto di una periferia romana.

0: E sotto il segno dei gemelli nasceva l'8 giugno del 1903 Margrit Jursenar. Animula, plandula, vagula, hospes, comesque, corporis, unde notavis mudula. E queste le memorie di Adriano con Margrit Jursenar, che ho avuto anche la fortuna di incrociare nell'82 in un seminario a Pisa. Sentiamo la voce di Margrit Jursenar, le memorie di Adriano, e siamo 8 dicembre, sì, un compleanno, sentiamo.
1: Contrariamente a quanto certi signori immaginano, io credo

0: vita dotata di comprensione, di dolcezza, una specie di ferma dolcezza, secondo me rappresenta un elemento importantissimo della vita. Ma non è precisamente a questo che aspirano le femministe. Io credo alla passività anche per quanto mi riguarda.
1: Già, sappiamo che aveva anche un rapporto molto molto aperto con l'erotismo, con la sessualità. Il maestro Bernardini è entrato in studio al suo pianoforte, ha accompagnato tutti oggi praticamente, adesso accompagnerà anche Patrizia Cavalieri, che dà voce alle idee della Jursenare in quanto a femminilità. Maestro, prego.
2: Non sono mai stata femminista, perché non amo i gruppi, i partiti, le etichette. Ho sempre vissuto la mia vita di donna in assoluta libertà, senza chiedere il permesso a nessuno e senza sentire il bisogno di fare della mia indipendenza una bandiera politica.
1: Diamogli torto. Successo @rai.it. Ci sentiamo domani.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno. Tra Luana Cremasco, si infiamma il conflitto tra Stati Uniti e Iran dopo settimane di tregua, attacchi incrociati nelle ultime ore con 11 morti, decine di feriti tra civili iraniani. Facciamo il punto con Cecilia Rinaldini qui in studio.
4: A Sirik, località costiera nello stretto di Hormuz, si stava festeggiando un matrimonio quando un attacco statunitense ha seminato morte. Tra le vittime anche un bambino di 4 anni, lo riferiscono autorità locali. Gli Stati Uniti non commentano l'accaduto, il comando centrale delle forze armate statunitensi dichiara invece di aver completato una serie di raid contro obiettivi dei guardiani della rivoluzione iraniana, tra cui siti di difesa aerea, sistemi radar, postazioni per la posa di mine, il tutto in risposta agli attacchi iraniani contro navi mercantili. Teheran a sua volta afferma di aver colpito basi statunitensi in Giordania e in Iraq, dove sostiene siano rimasti uccisi diversi soldati americani, notizia smentita da funzionari statunitensi. Media iraniani riportano anche un attacco in Bahrain. Oltre agli scambi di fuoco, le minacce incrociate, Trump dichiara: se rispondono li annienteremo. I Pasdaran replicano: se ne pentiranno amaramente. Non sto cercando di portare l'Iran al tavolo delle trattative, dice il capo della Casa Bianca. Non mi importa se firmano un accordo che per loro non vale nulla.
3: Alla situazione nella regione guardano i paesi del G20. Nel documento finale, a eccezione della Cina, hanno concordato per uno stretto con una navigazione libera, sicura e prevedibile. E poi c'è l'altro versante di guerra, quello ucraino. La Germania accusa la Russia per il drone carico di esplosivo rinvenuto all'aeroporto di Lipsia all'inizio di agosto. Le attribuisce la responsabilità dell'azione. Uniti contro gli attacchi ibridi, afferma la Premier Giorgia Meloni, esprimendo solidarietà. Ancora attenzioni dunque tra Mosca e l'Europa. Sentiamo.
5: Hanno puntato apertamente il dito contro la Russia in una conferenza stampa congiunta. I ministri tedeschi degli esteri Wadeful e degli interni Dobrindt per Berlino, dietro l'attentato con droni ed esplosivo al cargo ucraino all'aeroporto di Lipsia lo scorso 4 agosto. C'è la mano di Mosca.
6: Wir befinden uns

0: non riteniamo di essere in guerra con la Russia, ma siamo ogni giorno nel mirino della loro guerra ibrida. Così il ministro dell'interno Dobrindt. Manovre per destabilizzare l'Europa, secondo il ministro degli esteri Vadeful, che ha annunciato le contromisure. L'ambasciatore russo sarà richiamato, sarà chiuso a fine settembre il consolato generale di Mosca a Bonn, così come la Casa Russa a Berlino, istituzione culturale che si ritiene sia coinvolta in operazioni di intelligence russe. La Germania ci incolpa per ragioni di politica interna e potrebbe aver falsificato le prove, la replica di Putin. E intanto la presidente della Commissione Europea ha sentito al telefono il cancelliere tedesco Merz. L'Europa risponderà agli attacchi ibridi, ha assicurato Ursula von der Leyen, mentre la NATO ha avvisato Mosca. I tentativi di intimidazione falliranno. Claudia Stamerra, GR1.
1: La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, torna ad attaccare l'Italia. Definisce la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente della difesa italiana una notizia ridicola, degna di una favola di Gianni Rodari. Secca la replica del ministro della difesa Guido Crosetto, che prima ironizza: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, e poi precisa: noi ragioniamo pensando a Roma, non a Mosca né a Kiev. Balzo dell'inflazione in Italia a causa del caro energia. Ad agosto i prezzi al consumo sono aumentati del 3,3% su base annua, il dato più alto da quasi 3 anni, secondo quanto reso noto dall'Istat. Confermate le stime di crescita del prodotto interno lordo nel secondo trimestre, più 1% sull'anno. Cala la disoccupazione a luglio al 5,8%, per i giovani però è salita al 18,9%. Il Ministero della Giustizia ha inviato gli ispettori a Torino dopo le polemiche sul caso del quarantenne accusato di abusi sessuali ai danni di un adolescente e scarcerato dopo 48 ore dal giudice.
2: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più. Sono le parole del commesso accusato di violenza nei confronti di una ragazzina di 13 anni che avrebbe palpeggiato. Scarcerato dopo 2 notti di detenzione, ora per l'uomo di origini bengalesi rimane solo l'obbligo di firma. Secondo il GIP, infatti, non servono altre misure cautelari perché l'uomo è incensurato e si è mostrato subito pentito e collaborativo, mostrando le telecamere di sicurezza del minimarket. Secondo le prime ricostruzioni, le molestie sarebbero avvenute venerdì scorso nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Qui la tredicenne sarebbe entrata nel minimarket verso l'1 per comprare la merenda. A quel punto il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Ma non solo. Dall'analisi delle telecamere sembra che pochi minuti prima del fatto lo stesso commesso avrebbe tentato di molestare un'altra donna all'interno del negozio. Sul caso, il ministro della giustizia Nordio ha annunciato degli ispettori al tribunale di Torino per effettuare verifiche in merito alla vicenda. Torino, Stefano Ciardi, GR1.
1: Duplice omicidio e suicidio ad Apice, in provincia di Benevento. Dopo una lite nel ristorante di famiglia, il maggiore di 3 fratelli ha ucciso gli altri 2 con una pistola per poi togliersi la vita. Lo sport, calcio, partiti 16esimi di finale di Coppa Italia. La Cremonese batte a sorpresa il Parma 2-0, ma questo non basta a salvare la panchina di Marco Giampaolo, esonerato. Basta una rete al Monza invece per superare il Torino. Agli ottavi dunque Cremonese Como, Monza Milan. Sono le 6:05 e la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
4: Un fantastico viaggio nel tempo.
3: Antonella Clerici, padrona di casa.
5: Ti fidi di me?
4: No.
3: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, venerdì 11 e sabato 12 settembre, 21:30, Rai 1 e Rai Radio 2.
6: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
7: Perché ti sei fermato?
6: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
7: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
6: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
7: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
6: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
7: con TV
6: Rai Radio
7: Sat,
6: Kids,
7: hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
6: Vai su tvsat.tv.
8: Le 6:06, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. Le nuove tensioni tra Putin e l'Europa, la politica interna, con la legge elettorale, la violenza sessuale a Torino, questi temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Repubblica. La guerra di Putin all'Europa, questo è il titolo di apertura. La Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi. Mosca, illazioni per motivi elettorali. L'Unione Europea annuncia una risposta. Meloni, chi aggredisce un alleato minaccia anche noi. A centropagina abbiamo la politica. Milano, Calabresi pronto a candidarsi, voglio percorrere una strada nuova. E ancora balzo in avanti dell'inflazione, prezzi ai massimi dal 2023, a guidare i rincari sono soprattutto i beni

0: energetici e l'effetto contagio comincia a farsi sentire. Per altri prodotti in basso abbiamo la scomparsa di Enzo Bianchi, il monaco laico, scrive appunto Repubblica, ha fatto della vita vera un dogma. Vediamo il Messaggero, Europa-Russia, alta tensione. Berlino, attacchi ibridi da Mosca, Meloni uniti contro le intimidazioni. La Germania chiude il consolato a Bonn e la casa russa. Von der Leyen, risponderemo. Mosca attacca anche l'Italia, Fedorov nomina ridicola. Crosetto, scelta per l'interesse nazionale. A centropagina lo sport, Roma in volo senza ali, Lazio un nuovo colpo, e poi sempre a centropagina la cronaca, violenta una tredicenne, scarcerato dopo due giorni, Torino, la Premier, così difficile la sicurezza. E poi ancora la politica, legge elettorale, i dubbi di Forza Italia e Lega, ballottaggio, il centrodestra frena, PD e 5 Stelle muro contro la riforma. E in basso abbiamo la cronaca, l'attentato a Ranucci, la Vitola recluso con gli attentatori, stato in cella, è un servizio pubblicato a pagina 8 firmato da Valentina Errante e Federica Pozzi. Vediamo il Giornale, sotto attacco arriva la guerra in Europa, questo è il titolo di apertura. La Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia, ci sono le prove. L'Unione Europea, risponderemo, Meloni uniti contro le intimidazioni e il Cremlino minaccia tutti. A centropagina anche qui la politica, Milano, Calabresi corre da sindaco, le contraddizioni e il gelo con Elli. E ancora a centropagina la cronaca, bufera sul jeep di Torino, molestia alla minore, bengalese liberato. C'è un commento del direttore Tommaso Cerno, la preghiera di un umile telespettatore. Vediamo il Corriere dell'Umbria, che prosegue con questa importante, interessantissima inchiesta che riguarda il caro carburanti. Parla Gianni Murano dell'UNEM. L'UNEM è l'Unione Energie per la Mobilità, che rappresenta una parte centrale dell'industria italiana della raffinazione e della distribuzione dei carburanti, il presidente dei petrolieri italiani, in metà distributori e paghiamo meno. Una rete più moderna ed efficiente fa risparmiare sui prezzi, oltre alla crisi pesano le raffinerie che chiudono, listini bassi alla Valletta grazie pure a sostegni pubblici. E ancora, scrive il direttore Sergio Casagrande, extra profitti pronti al confronto col governo, ma facciamo finire l'anno e poi vediamo i bilanci. C'è bisogno di investimenti e in caso di extra perdite, punto interrogativo. Passiamo a Libero, Italia, paradiso degli stupratori, questa è l'apertura. Profugo violenta tredicenne viene liberato in due giorni perché per il giudice era dispiaciuto. La rabbia della Meloni, chi spiega alla sua famiglia che stanotte quell'uomo sarà ancora lì, punto interrogativo. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, i magistrati e la tela di Penelope, e ancora accuse e minacce, drone bomba contro Lipsia, Unione Europea e Russia ai ferri corti. In basso, fuori controllo, Ranucci insulta i suoi successori, sono mediocri. E ancora il retroscena, la RAI non teme gli inviati in fuga, costano troppo. Così Libero in prima pagina. Passiamo alla Stampa. Violenza sessuale, ispettori a Torino. Bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore. La vittima è stato scioccante. L'ira di Meloni, adesso chi lo spiega alla famiglia? Il PD, interrogazione in Parlamento. Le reazioni al caso svelato dalla Stampa, nelle carte il racconto dell'orrore. Un commento, la pagella della longevità, i pochi risultati della Premier, ma la leadership resta salda. A centropagina abbiamo Berlino Mosca, alta tensione. E ancora la politica, nasce il fronte del nord, rilanciamo l'industria, Torino cabina di regia tra 5 regioni con le Confindustrie. In basso anche i ricchi paghino per la biennale, la richiesta di biglietti omaggio è lo specchio del paese, così scrive Maurizio De Giovanni sulla prima pagina della Stampa. Andiamo alla Verità, Ranucci insulta tutti tranne la Vitola, questa è l'apertura di un commento, è il titolo di un commento del direttore Maurizio Belpietro. Il conduttore attacca i successori, la RAI, la destra e non il presunto mandante della bomba, perché? Punto interrogativo. Anche i PM indagano per capire se il faccendiere manipolasse l'amico giornalista. Il titolone invece è questo: i giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende. Ira del Premier, così si vanifica il lavoro sulla sicurezza. sicurezza, tredicenne violentata da un bengalese in un mini market a Torino, il GIP lo scarcera perché si è pentito, tra virgolette. Un imprenditore chiede il porto d'armi per salvarsi dalle rapine, il Consiglio di Stato no all'autodifesa. A centro pagina Mario Calabresi, candidato sindaco a Milano, mette nei guai la Schlein, e in basso abbiamo un commento di Marcello Veneziani: tra la cultura e la barbarie c'è in mezzo, fra virgolette, l'ignorantità, ideologia, propaganda e tanti bonaccini, scrive Marcello Veneziani sulla prima pagina della Verità. Passiamo al Fatto Quotidiano con Fedorov: Crosetto irrita Zelensky e Mosca. Amplein: il consulente ucraino mette d'accordo i due nemici, questo è il titolone d'apertura. E in alto abbiamo Report: la Rai nel marasma, pensa a un quadrunvirato. Contro lo sciopero, quattro conduttori o rinvio a gennaio. Vediamo il Manifesto. Gangs of Gaza, questo è il titolo d'apertura. Israele trova un altro modo per controllare la striscia, una rete di milizie palestinesi stipendiate e armate per fare il lavoro sporco. Ieri, per proteggere i mercenari, Tel Aviv ha fatto una strage, vuole provocare scontri interni e lasciare i suoi soldati nelle retrovie. Così scrive il Manifesto in prima pagina. A centro pagina invece la politica: Meloni imbrigliata nel ballottaggio, le opposizioni si compattano al Senato e depositano emendamenti unitari. In basso gli esteri: guerra in Ucraina, droni bomba, Berlino accusa la Russia, l'Unione Europea e la NATO contro gli attacchi ibridi. Passiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica: provocazioni russe, questa è l'apertura. Berlino accusa il Cremlino per il drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia, pure l'Italia nel mirino di Mosca per la nomina di Fedorov alla difesa. Intanto nuovi raid sull'Ucraina, il vertice NATO e il leader dell'Unione Europea rispondono compatti, escalation tra USA e Iran sul fronte medio orientale. A centro pagina lo sguardo oltre di Enzo Bianchi, il fondatore della comunità di Bose. E ancora la politica interna: legge elettorale, palla lunga su ballottaggio e quote rosa, emendamenti chiusi, toccherà all'Aula del Senato sciogliere i nodi più spinosi. Vediamo il Corriere della Sera: bufera sui bond, tassi al top dal 2008, questa è l'apertura. A centropagina: mare caldo record, temperature oltre i 30 gradi, produzioni a rischio. E ancora, sempre a centropagina: inflazione al 3,3%, ai massimi dal 2023, pesa il caro benzina. E ancora a centropagina: bonus casa e mobili in attesa di rinnovo, 26 miliardi di lavori. Andiamo al Corriere della Sera: alta tensione tra Mosca e Berlino. La Germania, i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia, il Cremlino, aiutano i terroristi, reagiremo. Chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO e Bruxelles, solidarietà dalla premier Merz, caso Fedorov, attacco a Crosetto. Questa è l'apertura del Corriere della Sera. Di spalla la cronaca: il GIP lo scarcera dopo gli abusi su una tredicenne, l'ira di Meloni, Torino si muove Nordio. E a centropagina la politica: le modifiche alla legge elettorale, scontro tra i partiti sull'ipotesi ballottaggio, Lega la sfida a Salvini. E ancora Milano la corsa a sindaco, Calabresi verso la candidatura a Palazzo Marino. E poi il richiamo in prima punto di una intervista con Ignazio La Russa, nonché dice: non capisco le levate di scudi della sinistra, è un'intervista di Virginia Piccolillo. Allora andiamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera: la guerra in Europa, questo è l'occhiello. A Lipsia un attacco russo, la Germania inchioda Mosca, questo è il titolone. Il governo tedesco, un'azione per conto del Cremlino, Putin, ritorsioni contro di noi, punto interrogativo, un errore. C'è un'analisi di Guido Olimpio: guerra ibrida, una coperta estendibile senza confini. In basso le reazioni di Paolo Valentino: sabotaggi e incursioni cyber, l'ondata spegne l'illusione di un dialogo con lo zar. Il rapporto con la Russia divide ancora la politica tedesca. Ancora pagina 3 del Corriere della Sera: raid, allarmi a ogni ora e droni a propulsione sul primo giorno di scuola, Kiev nella morsa di Putin, 6 giorni di attacchi consecutivi, la gente sta impazzendo. Ancora il Corriere della Sera, la pagina successiva, pagina 4. Zakharov attacca ancora Roma, Fedorov consulente, punto interrogativo, ridicoli. Crosetto, le nostre scelte non le fa il Cremlino, e la portavoce di Lavrov cita Rodari. In basso abbiamo l'ex ministro di Kiev ottiene l'appoggio di Palantir. Allora sentiamo subito le parole di Alexander Dobrindt, ministro dell'interno tedesco, e le parole di Maria Zakharova, poi ancora un po' di musica.
1: Die Bundesregierung kommt deswegen zum Schluss.

0: Mosca dietro i fatti inquietanti di Lipsia lo scorso 4 agosto. Droni bomba trovati in aeroporto vicino a un aereo cargo
1: ucraino.
0: La scelta del Ministero della Difesa di Roma di nominare come consulente l'ex ministro ucraino Mikhailo Fedorov è molto ridicola. Rodari ci avrebbe scritto una favola satirica, ma sarebbe stata meno divertente della realtà.
1: Zapatniki davali dengi.

0: Era la voce di Gianna Nannini, meraviglioso errore. Proseguiamo con la lettura dei giornali. Siamo a pagina 2 del giornale. Scontro frontale Germania-Russia, droni a Lipsia, Mosca colpevole. Escalation a Berlino, l'attacco del 4 agosto è opera loro. Putin, Merz è mosso solo da ragioni di politica interna. E poi alla pagina successiva, che è pagina 5, pagina 3, Cremlino contro Roma, Fedorov consulente, una fiaba di Rodari, Crosetto, affari nostri, la polemica, Zakharova provoca citando lo scrittore, il ministro se l'ha letto non l'ha capito, non decidono per noi, ombre russe è il titolone che unisce appunto le due pagine del giornale. Andiamo a Repubblica, Repubblica pagina 2, la Germania accusa Mosca per i droni esplosivi a Lipsia, siamo sotto attacco ibrido. Dopo settimane di indagini, l'annuncio del governo Merz che chiude la casa russa a Berlino e il consolato di Bonn. Von der Leyen e Rutte, ci saranno conseguenze, la minaccia di Putin, non hanno le prove. Reagiremo. Andiamo a pagina 3, sempre di Repubblica, Bruxelles e la NATO unite studiano la risposta, diamo a Kiev i beni russi, gli alleati pronti a nuove sanzioni e a sequestrare i 200 miliardi congelati nell'Unione Europea, il piano per superare i timori del Belgio. Vediamo il Corriere della Sera, adesso voltiamo veramente pagina, andiamo alla politica interna, l'altro tema fortissimo è quello della legge elettorale che è appunto l'occhiello di pagina 6 del Corriere, riforme, il ballottaggio perde quota, i dubbi in Forza Italia dopo il no dei leghisti, l'emendamento Pera rinviato al dibattito in aula, duello con l'opposizione sull'alternanza di genere. Alla pagina successiva, pagina 7, c'è un'intervista al presidente Ignazio La Russa, un'intervista di Virginia Piccolillo. Non capisco la sinistra. Era per il secondo turno improbabile che passi, ma non è impossibile. La Russa, bene le modifiche proposte al Senato. Vediamo cosa chiede Virginia Piccolillo. Presidente Ignazio La Russa, la legge al Senato cambia ancora. Paura di Vannacci? La Russa risponde così, non scherziamo, la sinistra ha sempre lamentato, anche a ragione, che non ci fossero quasi mai modifiche tra Camera e Senato, introdurle è la normalità del bicameralismo, anzi dovrebbe avvenire più spesso, adesso mi rende perplesso che si lamentino della modifica proposta di far contare ai fini della vittoria di una coalizione anche i voti di tutte le forze politiche che non raggiungono il 3% e che non siano contenti di quella a favore dell'alternanza uomo-donna nella lista. Così risponde il presidente Ignazio La Russa. Allora sentiamo proprio sul tema della legge elettorale le due posizioni di Craxi e di Boccia.
1: Forza Italia ha presentato emendamenti per introdurre preferenze e alternanza di genere. Siamo disponibili a valutare ulteriori proposte per rafforzare governabilità e rappresentanza.
2: Diciamo, la sensazione che viene fuori è che la legge elettorale per la destra cambia ogni volta che cambiano i sondaggi, e non rendendosi conto che le regole della democrazia devono restare sempre le stesse e possibilmente neutrali.
0: Ancora la politica interna, siamo a pagina 8 di Repubblica, la legge anti-Vannacci è una mossa disperata, barricate dell'opposizione, scrive Repubblica, il centrodestra riflette sul ballottaggio, in aula la norma Pera, stop parità di genere, il centrosinistra rilancia vere preferenze. Ancora Repubblica, la pagina successiva, Meloni all'avanzata di Futuro Nazionale, evitiamo che arrivi al 15%, sicurezza, nuovi annunci, la Premier agli alleati, sul secondo turno decideremo solo a lui. Ultimo, alla festa sui 4 anni di governo farà promesse anche sulle tasse, così scrive Repubblica. Vediamo La Stampa invece a pagina 8, ballottaggi, la Premier pensa allo stop, rischiamo un regalo a Vannacci. Al Senato 697 emendamenti alla legge elettorale, opposizioni compatte, è incostituzionale. Altro tema, sempre di politica, la Lega Nord, siamo a pagina 8 del Corriere della Sera, la vecchia Lega Nord subito a congresso, la mossa anti-Salvini apre un nuovo fronte, un gruppo di ex deputati, il simbolo non spetta a lui. Ancora la pagina successiva, il retroscena descritto da Marco Cremonesi, i vertici a muso duro cercano solo una poltrona, Fontana, noi non c'entriamo, forse domenica al GP di Monza il faccia a faccia tra il leader e il governatore. Andiamo alla pagina successiva, siamo all'opposizione, pagina 10 del Corriere della Sera, Schlein da Salis, abbracci e sorrisi, parliamo dei problemi, non di noi. La leader loda il modello Genova, la sindaca incassa e resta il terzo nome per alcuni big. sullo stesso tema. Siamo a pagina 11 di Repubblica. Primarie, Schlein agli alleati, smettiamola di parlare di noi, la leader alla festa dell'unità a Genova, discutiamo di problemi concreti, Taruffi, se necessario le faremo. In basso c'è il racconto di Matteo Macor, l'incontro con Salis sul molo e la battuta sulle elezioni, poi l'abbraccio tra i militanti, l'elogio alla prima cittadina, ha lavorato per unire, in questa città si fa quello che deve fare un'amministrazione progressista. Alla pagina successiva, pagina 12, Milano, calabresi in campo, cerco una strada nuova, resta il nodo dei gazebo, il giornalista lascia gli incarichi nell'azienda editoriale Cora Media e lavora alla candidatura. Schlein è presto, prima il programma. Ora ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere.

0: tradizione italiana.
1: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 2 settembre. Condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi. Localmente moto ondoso in aumento fino a mosso su basso Adriatico, Ionio a largo e canale di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteoradio.
3: Verde, viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:29 minuti 5 secondi. Partiamo dalla A4, la Torino-Trieste. Tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione ovest verso Torino si sono formate delle code per un veicolo fermo. Un incidente è avvenuto sulla A10, la Genova-Ventimiglia, tra Renzano e la 26 in direzione di Genova. Sono rimaste coinvolte in questo incidente 4 auto. Un camion invece incidentato sulla A12, la Genova-Rosignano, tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano. Code per traffico intenso in sulla 13 la Bologna-Padova tra Rovigo Sud e Occhiobello in direzione di Bologna. Un chilometro di coda per lavori in autosole tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Si sta procedendo al ripristino stradale a seguito di un incidente in autosole tra Valdarno e Cesareggello in direzione di Firenze. Sulla 30 Caserta Salerno veicoli lenti tra Nola e Mercato San Severino in direzione di Salerno. Infine prudenza per il vento forte che soffia sulla 27 Mestre Belluno tra Fadalto e Belluno e sulla 14 Adriatica tra Cattolica e Poggio Imperiale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Le 6 e 30 minuti e 25 secondi, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera. Alta tensione tra Mosca e Berlino. La Germania, i russi dietro l'attentato all'aeroporto di Lipsia. Il Cremlino, aiutano i terroristi, reagiremo. Chiuso il consolato a Bonn, sostegno da NATO e Bruxelles, solidarietà della Premier a Merz. Caso Fedorov, attacco a Crosetto, di spalla la cronaca. Torino si muove Nordio. Il GIP lo scarcera dopo gli abusi su una tredicenne, l'ira di Meloni. A centro pagina la politica, le modifiche alla legge elettorale, scontro tra i partiti sull'ipotesi ballottaggio, Lega la sfida a Salvini e poi Calabresi verso la candidatura a Palazzo Marino, Milano la corsa a sindaco e poi l'intervista con il presidente Ignazio La Russa, non capisco le levate di scudi della sinistra. Passiamo all'Avvenire, provocazioni russe. Berlino accusa il Cremlino per il drone esplosivo trovato all'aeroporto di Lipsia. Pure l'Italia nel mirino di Mosca per la nomina di Fedorov alla difesa. Intanto nuovi raid sull'Ucraina. Il vertice NATO e il leader dell'Unione Europea rispondono compatti. Escalation tra USA e Iran sul fronte medio orientale. A centro pagina lo sguardo oltre di Enzo Bianchi, il fondatore della comunità di Bose. E poi la politica, legge elettorale, palla lunga su ballottaggio e quote rosa. Emendamenti chiusi, toccherà all'Aula del Senato sciogliere i nodi più spinosi. Vediamo il Fatto Quotidiano con Fedorov, Crosetto, irrita Zelensky e Mosca. Amplein, il consulente ucraino mette d'accordo i due nemici e in alto report, la Rai nel marasma pensa a un quadrunvirato contro lo sciopero, quattro conduttori o rinvio a gennaio. Passiamo alla Verità, i giudici liberano chi stupra ma disarmano chi si difende. Ira del Premier, così si vanifica il lavoro sulla sicurezza. Tredicenne violentata da un bengalese in un minimarket.

a Torino, il GIP lo scarcera perché si è pentito, fra virgolette. Un imprenditore chiede il porto d'armi per salvarsi dalle rapine, il Consiglio di Stato no all'autodifesa. A centropagina la politica, Mario Calabresi, candidato sindaco a Milano, mette nei guai la Schlein. La Stampa, stessa apertura, violenza sessuale, ispettori a Torino, bufera sulla decisione del giudice che ha scarcerato il molestatore, la vittima è stato scioccante. L'ira di Meloni, adesso chi lo spiega alla famiglia? Il PD, interrogazione in Parlamento, le reazioni al caso svelato dalla Stampa, nelle carte il racconto dell'orrore. A centropagina gli esteri, Berlino-Mosca alta tensione e poi la politica, nasce il fronte del nord, rilanciamo l'industria, a Torino cabina di regia tra 5 regioni con le Confindustrie. Passiamo al Libero, l'Italia paradiso degli stupratori, anche qui lo stesso argomento, profugo violenta 13enne viene liberato in 2 giorni perché per il giudice era dispiaciuto. La rabbia della Meloni, chi spiega alla sua famiglia che stanotte quell'uomo sarà ancora lì, punto interrogativo. I magistrati e la tela di Penelope è il titolo di un editoriale a firma del direttore Alessandro Sallusti. Poi abbiamo gli esteri, drone bomba contro l'Ipsia, Unione Europea e Russia ai ferri corti, e in basso fuori controllo, Ranucci insulta i suoi successori, sono mediocri, e poi il retroscena, la RAI non teme gli inviati in fuga, costano troppo. Passiamo al Giornale, arriva la guerra in Europa, sotto attacco, questo è il titolo d'apertura, la Germania denuncia la Russia, Mosca responsabile del drone all'aeroporto di Lipsia, ci sono le prove, l'Unione Europea, risponderemo, Meloni, uniti contro le intimidazioni e il Cremlino minaccia tutti. A centropagina la politica, Milano Calabresi corre da sindaco, le contraddizioni e il gelo con Elli, e poi anche qui la cronaca, bufera sul GIP di Torino, molestia alla minore bengalese liberato. Vediamo il Messaggero, Europa-Russia, alta tensione, la Germania chiude il consolato a Bonn e la casa russa, von der Leyen, risponderemo, Mosca attacca anche l'Italia, Fedorov nomina ridicola, Crosetto scelta per l'interesse nazionale, Berlino attacchi ibridi da Mosca, Meloni uniti contro le intimidazioni. A centropagina abbiamo lo sport, Roma in volo senza ali, Lazio un nuovo colpo, e poi abbiamo la cronaca, Torino la premier, così difficile la sicurezza, violenta una 13enne scarcerato dopo 2 giorni, e poi la politica, legge elettorale, i dubbi di Forza Italia e Lega, ballottaggio, il centrodestra frena, PD e 5 Stelle, muro contro la riforma. Chiudiamo con la Repubblica, la guerra di Putin all'Europa, questo è il titolo d'apertura, la Germania accusa la Russia di essere responsabile dei droni esplosivi a Lipsia, allarme per l'escalation di attacchi ibridi, Mosca illazioni per motivi elettorali, l'Unione Europea annuncia una risposta, Meloni, chi aggredisce un alleato minaccia anche noi. A centropagina abbiamo la politica, Milano Calabresi pronto a candidarsi, voglio percorrere una nuova strada, e poi balzo in avanti dell'inflazione, prezzi ai massimi dal 2023 a guidare i rincari sono soprattutto i beni energetici e l'effetto contagio comincia a farsi sentire per altri prodotti. In basso abbiamo Enzo Bianchi, il monaco laico ha fatto della vita vera un dogma, e noi proprio con Repubblica ci fermiamo per qualche minuto, avremo fra poco con noi Stefano Folli, editorialista di Repubblica, un po' di musica, restate con noi.

0: Peppers. Noi in attesa di collegarci con Stefano Folli, editorialista di Repubblica, proseguiamo con la lettura dei giornali. Eravamo arrivati alla politica, siamo a pagina 11 del Corriere della Sera. Calabresi verso la corsa, sindaco di Milano lascia gli incarichi, ora una strada nuova. Il giornalista in campo, la segretaria PD, prima i programmi. Vediamo cosa scrivono Chiara Evangelista e Giampiero Rossi. Il giornalista dice così: arrivederci all'azienda che ha contribuito a fondare, un passaggio che suona come il preambolo dell'ufficializzazione alla sua candidatura a sindaco di Milano, già più che ventilata nei mesi scorsi, è data quasi per scontata, soprattutto nelle ultime settimane. Sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova, aggiunge Calabresi nel suo messaggio di commiato, e così lascia intendere che rinuncia ai propri incarichi lavorativi per mettersi a disposizione del centro-sinistra, suscitando immediate reazioni, anche se il commento più atteso arriva soltanto in serata. È presto, stiamo seguendo e supportando il percorso del Partito Democratico di Milano, che si concentra sui temi, dice la segretaria nazionale del PD Elly Schlein. Sullo stesso argomento andiamo a pagina 11 della Stampa. Milano, la sfida a Calabresi, l'uscita dall'editoria svela la sua candidatura. Le dimissioni da Cora Media, parte la corsa per fare il sindaco. Altro tema fortissimo, lo abbiamo detto in apertura, è quello della violenza sessuale a Torino. Siamo quindi alla cronaca, pagina 2 della Stampa. Scarcerato dopo la violenza su una tredicenne, Nordio invia gli ispettori. Le verifiche sul GIP di Torino, la procura pronta a presentare un ricorso al riesame. Meloni: le leggi ci sono, così è difficile. Il PD pronta a un'interrogazione parlamentare. Sentiamo proprio su questo argomento le parole di Antonio Tajani.
1: Quello che è successo a Torino è dell'incredibile. Violenza sessuale, arresto.

0: Questo, forse loro hanno fatto prontamente il loro dovere, perché un magistrato decide di liberare un reo confesso che aveva compiuto un reato così grave. Così si delegittima qualsiasi norma che il governo ha fatto per impedire che ci possa essere violenza sessuale nei confronti delle donne. Bene ha fatto quindi il ministro Nordio a inviare un'ispezione, perché quello che è accaduto è dell'incredibile, ma è anche un fatto gravissimo.
1: Questa era la voce di Antonio Tajani. Siamo a pagina 3 della Stampa sullo stesso argomento. Quella violenza è stata uno shock, avevo la nausea, ero come bloccata. La denuncia della tredicenne mi ha chiesto l'età e insisteva per regalarmi snack e bibite. Vediamo cosa scrive la Stampa. A proposito delle carte, apre con un virgolettato: voglio parlare con la mia mamma, rincasa, in stato di shock, scrive la polizia che la porta all'ospedale infantile Regina Margherita. Dopo la visita della pediatra, le agenti delle volanti accompagnano la ragazzina che ha 13 anni e la madre, l'unica che lei vuole al suo fianco, a fare quello che va fatto, ciò che è giusto fare, la denuncia. Così scrive la Stampa a pagina 3. Altro tema di cui parlano ampiamente i giornali è l'addio a Enzo Bianchi. Siamo a pagina 16 anche qui della Stampa. Muore a 83 anni il monaco fondatore della comunità di Bose. Addio a Enzo Bianchi, una vita tra la terra e il Vangelo per unire credenti e laici. Il riavvicinamento, le lettere per la riconciliazione dopo lo scontro. Sentiamo proprio le parole di Enzo Bianchi.
2: Ma tu sei cristiano? Io non mi sentirei di dire tale. Mi sentirei di dire: io tento di essere cristiano. Bisogna assolutamente saper ascoltare gli uomini e poi dare un messaggio che sia comprensibile, con delle ragioni anche antropologiche, e poi sempre accompagnato dalla misericordia. L'ideale del monaco non è assolutamente un santo, ma è quel pubblicano che all'interno del tempio diceva: Signore, abbi pietà di me, che sono un peccatore.
1: Ancora sulla morte di Enzo Bianchi, siamo alle pagine 28 e 29 di Repubblica. Addio Enzo Bianchi, il monaco laico del dialogo che riunì il mondo a Bose, punto di riferimento dell'ecumenismo. È morto a 83 anni, era stato estromesso dalla sua comunità nel 2020, da poco aveva sollecitato una riconciliazione. Alla pagina successiva il reportage dell'inviato Maurizio Crosetti proprio da Bose: è nelle nostre preghiere, ma nel suo monastero le porte restano chiuse. Nel luogo che gli fu più caro quasi nessuno parla, lui era ed è importante per noi, questi però sono momenti delicati. Così scrive la Stampa alle pagine 28 e 29. Ancora sulla morte di Bianchi, siamo a pagina 23 del Corriere della Sera. Il Vangelo, Bose e l'esilio. Addio Enzo Bianchi, il monaco inquieto dalle parole mai scontate, aveva 83 anni, dallo spirito di Taizé ai tormenti con Francesco. Ancora un altro argomento di cronaca centrale, ancora centrale sulle pagine dei quotidiani di oggi, è quello della famiglia Nel Bosco. Siamo a pagina 7 di Avvenire. Famiglia Nel Bosco, l'ok del giudice al rientro a casa dei figli sarà a tappe. I fratelli vivono in una comunità educativa a Vasto dal 2025. Da aprile i genitori sono tornati a stare nel casolare. L'avvocato difensore lamenta che il tribunale non ha indicato in quale scuola saranno iscritti. Roccella: servono verifiche sugli effetti sulla salute dei bimbi. Andiamo adesso all'estero, anzi torniamo all'estero. Abbiamo aperto con l'alta tensione fra USA e Germania. Andiamo in Medio Oriente. Iran, altri missili USA su Hormuz, Trump: se reagiscono spariranno. Regime diviso, i pass daranno, ora guerra asimmetrica su New York, gli Stati Uniti si pentiranno. Questa è pagina 4 del giornale. Pezeschian apre: si torni al memorandum di intesa, i media del regime lanciata una risposta decisiva. Ancora sullo stesso argomento l'Avvenire a pagina 12: Trump colpisce ancora l'Iran, se reagisce lo annienterò. Sempre sullo stesso tema, pagina 18. posto Repubblica. Ondata di attacchi USA nel Golfo, l'Iran, vi daremo una lezione. Colpiti i porti e uno scalo aeroportuale. Teheran risponde abbattendo un drone con missili verso le basi dislocate in Giordania. Ed è tutto per questa edizione. Avremmo dovuto avere ospite Stefano Folli, editorialista di Repubblica, lo avremo nei prossimi giorni. Si chiude qui l'edicola curata e condotta da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Luciano Pecuraro, in regia Mauro Convertito.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
4: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il culto di oggi.

Venezia Salva di Simone Weil è il libro di oggi. Una tragedia teatrale in tre atti in cui Venezia non è solo un'ambientazione, ma una dei protagonisti. Ad aprire il libro è l'introduzione della somma Cristina Campo, che ha tradotto l'opera fornendoci una guida all'ascolto. Leggiamo: una traduzione di questi versi si poteva affidare soltanto all'orecchio interno, scartando in modo categorico tutte le soluzioni ingegnose, così come le risorse eleganti della prosodia italiana. E dunque, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, dunque niente virtuosismi, niente abbellimenti, e basta appunto farsi guidare dall'orecchio. Subito dopo arrivano gli appunti di Simone Weil. Sono frammenti, intuizioni, appunti tutti fondamentali perché l'autrice muore prima di completare Venezia Salva. La storia prende spunto da un discusso episodio storico. Siamo nel 1618 e l'ambasciatore spagnolo a Venezia organizza una congiura per impadronirsi della città e portarla sotto il dominio della corona spagnola. I congiurati, per lo più mercenari avventurieri, vengono arrestati e giustiziati. L'ambasciatore è costretto a lasciare Venezia e ancora oggi resta il dubbio su quanto questa congiura sia stata reale o ingigantita dagli stessi veneziani. I protagonisti principali dell'opera sono pochi. Al centro ci sono Jaffé e Pierre, amici e capitani di vascello. Accanto a loro c'è Renaud, un gentiluomo francese deciso e determinato coinvolto nella congiura. Dall'altra parte troviamo il segretario del Consiglio dei Dieci, l'organo che governava Venezia, e con lui la figlia, la delicata Violetta. Alla vigilia della Pentecoste, quando la città è immersa nell'attesa della festa, tutto è pronto per il massacro. I congiurati si caricano a vicenda. Prende la parola Pierre. La pietà non ha mai arrestato nessuno. È una superficiale emozione della sensibilità, che spesso è la debolezza dei più generosi, ma che non penetra mai sino al fondo dell'anima. Chi dice di avere desistito da un'azione per la pietà usa questa parola per mascherare la sua paura. Simone Weil, negli appunti, scrive che i congiurati verranno resi il più simpatici possibile, che lo spettatore desideri la riuscita dell'impresa, fino al discorso di Renaud. Ed ecco cosa dice: la crudeltà di questa notte non farà torto alla vostra reputazione. Tutti conoscono la licenza dei soldati durante un sacco. Porrete fine a questa licenza quando sarà arrivata abbastanza avanti. E poiché sarete stati voi a ristabilire l'ordine e la sicurezza dopo il terrore, i cittadini vi obbediranno ciecamente, vi obbediranno a malincuore, ma proprio così un vero capo ama essere obbedito. E quasi subito vi ameranno, perché solo da voi attenderanno i loro mali e le loro fortune, e si ama colui dal quale si dipende assolutamente.

caffè invece si esprime in versi. Vuoti sguardi cercano invano i palazzi, le case, le chiese. Taceranno tutti i loro canti, non avranno più voce al lamento. Anche il mare a loro sarà muto, giorno per tutta la vita non udranno che comandi.

qualcosa si incrina, Giaffet cambia idea, non per calcolo o paura. A un certo punto semplicemente vede Venezia. Finché era rimasto dentro la logica della congiura, Venezia per lui era un'astrazione, un bottino. Quando invece la guarda davvero, non riesce più a trattarla come qualcosa da distruggere. Giaffè decide di rivelare la congiura al Consiglio dei Dieci, ma pone una condizione. Chiede che vengano risparmiati 20 congiurati scelti da lui e soprattutto il suo amico Pierre. I governanti accettano, ma in realtà sanno già che quella promessa non verrà mantenuta. Dopo la denuncia, tutti i congiurati vengono arrestati e condannati a morte. La reazione di Giaffè è questa: ho rinunciato a tutto per pietà, per risparmiarli, e voi mi dite, voi non posso crederlo ancora. Voi osate annunciarmi che si uccidono i miei compagni? Morrà il mio amico, l'unico, il solo mio bene, vile, assassino, mendace. Osate guardarmi in viso, guardare il benefattore che vi salvò per misericordia, ma avete ingannato. Come vilmente mi avete mentito. Ma non è ancora finita. Li punirò, gli ingrati, e voi per primo. Jaffier ha salvato Venezia, ma il prezzo è altissimo. Ha tradito gli amici, è responsabile della loro fine e rimane solo, odiato da tutti. Non appartiene più né ai colpevoli e neppure agli innocenti.

Nel corso dell'opera incontriamo anche Violetta, la giovane figlia del segretario del Consiglio dei Dieci. Ignara delle trame oscure che incombono su Venezia, vive con gioia l'attesa della festa della Pentecoste. I suoi versi sono gli ultimi scritti da Simone Weil. Sposa dei mari, vedi lontane più vicino tanti flutti rigonfi di sussurri felici, benedirti al risveglio. Sul mare si distende lentamente la luce, tra un attimo la festa colmerà i nostri voti, il mare calmo attende, oh bellezza sul mare dei raggi dell'aurora. Il lupus in fabula di Venezia salva e lasciarsi attraversare dalla bellezza, qualcosa che apre la mente e tocca il cuore. Jaffier a un certo punto vede davvero Venezia e da quel momento non può più essere lo stesso, si ferma, tradisce, non perché è più debole ma perché è più consapevole. In questa tragedia vedere e amare coincidono, gli altri non riescono a vedere i congiurati, sono concentrati sulla propria ricompensa e i governanti della città sul potere. Nel libro solo Jaffier e Violetta hanno uno sguardo diverso. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Venezia salva di Simone Weil, perché la bellezza salva Venezia, ma condanna chi non sa vederla. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni,

In questo cammino tra libri e attualità mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Giampaolo Gigante e da Roma Gaetano Arbora. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
6: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Putin contro tutti, Berlino, c'è la Russia dietro l'attacco con droni a Lipsia, l'Unione Europea, risponderemo. Giorgia Meloni, solidarietà alla Germania, polemica tra Mosca e Roma su Fedorov. Raid e minacce incrociate, si infiamma la guerra tra Stati Uniti e Iran, colpite infrastrutture e siti militari. Trump pronti ad annientarli, Teheran se ne pentiranno, G20 finanziario tranne Cina per uno stretto di Hormuz libero. I conflitti internazionali pesano sull'inflazione, balzo ad agosto più 3,3%, bene la crescita del PIL e dell'occupazione. Tennis US Open, Sonego contro il numero 2 del mondo, Zverev, calcio, Coppa Italia, Monza e Cremonese approdano agli ottavi. Buongiorno da Luana Cremasco, ancora tensioni tra Europa e Russia, mentre in Ucraina nuovi attacchi colpiscono Odessa, esplosioni vengono dette a Kiev, il presidente Zelensky rivendica di aver chiuso lo spazio aereo russo grazie ai droni, la Germania punta il dito contro la Russia per i droni bomba che avevano preso di mira inizio agosto l'aeroporto di Lipsia. Uniti contro gli attacchi ibridi, afferma la premier Giorgia Meloni esprimendo solidarietà. La presidente della Commissione Europea von der Leyen ha sentito il cancelliere Merz ha annunciato risposte dall'Unione. Da Berlino le accuse formali a Mosca. Sentiamo.
3: Siamo bersaglio quotidiano di una guerra ibrida, ha denunciato il ministro dell'interno tedesco Dobrindt. I droni con esplosivo ritrovati all'aeroporto di Lipsia è poco lontano e quello che aveva colpito un aereo in volo si inseriscono in questa scia, secondo Berlino, e le modalità dell'azione indicano chiaramente che si tratta di interferenze russe. Il ministro degli esteri Vadeful annuncia dunque misure contro Mosca, a partire dalla chiusura del consolato generale russo a Bonn e della Casa Russa di Berlino, istituto di cultura che si sospetta possa essere anche una copertura per le spie del Cremlino. Alla Germania, la solidarietà europea, risponderemo, promette Ursula von der Leyen e il segretario generale della NATO Rutte avverte Mosca. I tentativi di intimidirci falliranno. Respinge ogni addebito però il presidente russo Putin. La Germania non approva, dice, ci accusa per ragioni di politica interna. Promette una reazione la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova, che attacca anche l'Italia definendo ridicola la nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa. Davide Maggiore, GR1.
2: Dei rapporti tra Bruxelles e Mosca sono al centro delle riunioni dei ministri europei in Irlanda. I lavori proseguiranno in giornata sull'ipotesi di un attacco russo all'Europa. Sentiamo il

0: il ministro degli esteri Antonio Tajani.
1: Noi non siamo in guerra con la Russia, non bisogna neanche pensare possa esserci un attacco militare. Le cose che sono accadute in Germania sono estremamente gravi, ma io non credo che la Russia, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qualcosa contro l'Europa.
0: Dopo settimane di tregua riprende la guerra tra Stati Uniti e Iran con una serie di attacchi incrociati. 12 morti almeno tra i civili iraniani, decine i feriti.
2: È stata una notte di allarmi aerei ed esplosioni, scene di panico a Sirik sulla costa dello stretto di Hormuz, dove si stava svolgendo un banchetto di nozze quando un raid statunitense ha seminato morte, anche un bambino di 4 anni tra le vittime, riferiscono autorità locali. Il comando centrale delle forze armate statunitensi elenca gli obiettivi centrati negli attacchi contro postazioni dei Pasdaran, siti di difesa aerea, stazioni radar, postazioni per la posa di mine, in risposta agli attacchi iraniani contro navi mercantili. Teheran contrattacca colpendo basi statunitensi in Giordania e in Iraq, dove sostiene siano rimasti uccisi diversi soldati americani, notizia smentita da funzionari di Washington. Sirene d'allarme anche in Bahrain e in Kuwait. Ieri in serata l'avvertimento di Donald Trump: se rispondono li annienteremo. I Pasdaran replicano: se ne pentiranno. Il capo della Casa Bianca smentisce di voler portare l'Iran al tavolo delle trattative per firmare un accordo che per Teheran, dice Trump, non vale niente. Abbiamo il controllo quasi totale dello stretto di Hormuz, afferma il presidente, e la loro economia ormai è al collasso. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: Con la conferenza stampa del segretario americano al tesoro Bessent si è chiuso il G20 finanziario di Asheville, in North Carolina. Nel comunicato finale, non unitario per l'opposizione della Cina, si sottolinea tra l'altro la necessità di garantire la navigazione libera e sicura attraverso lo stretto di Hormuz. Sotto accusa Pechino per l'eccesso di capacità produttiva, mentre i governi europei hanno espresso molte riserve sulla presenza al vertice di un ministro russo. Era la prima volta dall'inizio dell'invasione di Mosca. Luci e ombre nei dati Istat su lavoro, inflazione e crescita. Confermate le stime sul prodotto interno lordo a causa dei forti rincari dell'energia e record per i prezzi al consumo. Buone notizie invece sul fronte disoccupazione. La ministra Calderone sottolinea che è stato creato oltre 1 milione di posti di lavoro dall'inizio del mandato del governo.
3: Segnali positivi per il mercato del lavoro italiano. A luglio gli occupati crescono di 2.000 unità su giugno e di 307.000 sull'anno, raggiungendo il massimo storico a 24.370.000. Calano gli inattivi, mentre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%. Sul fronte della crescita, l'Istat conferma le stime preliminari. Il PIL nel secondo trimestre dell'anno è cresciuto dell'1% rispetto all'anno precedente e dello 0,2% sul trimestre. Nel frattempo però torna a mordere l'inflazione. Ad agosto ha raggiunto i massimi da quasi 3 anni, al 3,3% su base annua. A spingerla è la fiammata dei prezzi energetici causata dal protrarsi delle crisi internazionali. In un anno il prezzo della benzina è aumentato del 16%, quello del gasolio del 26%. Stabile invece il carrello della spesa con i beni alimentari e per la cura della casa e della persona al più 1%. È un quadro in linea con il resto dell'eurozona, dove l'inflazione è sullo stesso livello di quella italiana, al 3,3%. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: La maggioranza guarda i dati Istat positivi sull'occupazione, rivendica il lavoro del governo, risultati si afferma ottenuti grazie alla solidità dell'esecutivo. L'inflazione schizza al 3% e non se ne occupano, accusano invece le opposizioni. Legge elettorale, presentati quasi 700 emendamenti, tra gli altri preferenze e ballottaggi. Non capisco la levata di scudi della sinistra contro il ballottaggio, così il presidente del Senato La Russa in un'intervista sul Corriere della Sera. Bene le modifiche proposte al Senato. Il testo arriverà in aula mercoledì 9 settembre.
4: La legge elettorale darà stabilità al paese, lo ripete il centrodestra, una settimana dall'approdo del testo in aula in Senato. 3 gli emendamenti unitari della maggioranza, c'è l'intesa sulle preferenze, mentre perde quota l'ipotesi del ballottaggio proposta, depositata a titolo personale da Marcello Pera, Fratelli d'Italia. Avanti sulle preferenze, dice Maurizio Lupi, noi moderati sosteniamo la riforma, il commento del Carroccio, Forza Italia assicura piena coesione nella maggioranza, Colucci.
5: Abbiamo bisogno di una legge elettorale che garantisca stabilità e governabilità. E poi la nostra battaglia storica, il ritorno delle preferenze.
4: Sulla legge elettorale il campo largo, più Italia Viva presentano 8 emendamenti unitari, le opposizioni attaccano sull'economia, faremo muro, promette la segretaria Demelli Schlein. Le priori

0: Sono i lavoratori e la loro sicurezza, afferma Giuseppe Conte dal movimento Luca Pirondini.
1: Hanno emendamenti con ogni cosa scritta dentro, con l'unico obiettivo che hanno nei prossimi giorni di arrivare alla festa di Bari.
0: In vista delle elezioni a sindaco di Milano, dove si voterà nel 2027, annuncia di volersi candidare Mario Calabresi. Federica Ionta, GR1.
2: Il Ministero della Giustizia ha inviato gli ispettori a Torino dopo le polemiche sul caso del 42enne accusato di abusi sessuali ai danni di una ragazzina di 13 anni e scarcerato dopo appena 48 ore dal giudice.
3: Madonna di Campagna, periferia nord di Torino. In un mini market del quartiere lavora un uomo di 42 anni, oggi accusato di aver commesso una violenza sessuale nei confronti di una 13enne. L'episodio risale a sabato scorso. La ragazza entra nel negozio per comprare la merenda. Secondo quanto ricostruito, il commesso, dopo averle offerto una bibita gratis, l'avrebbe palpeggiata. Le telecamere riprendono tutto, registrando anche un altro abuso commesso una quarantina di minuti prima dallo stesso uomo ai danni di un'altra donna. Due notti in cella, poi il GIP decide per la scarcerazione. Per il giudice, per le indagini preliminari del Tribunale di Torino, il 42enne si è dimostrato collaborativo, consegnando agli agenti i filmati delle telecamere interne e poi, durante l'udienza di convalida, avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto.
4: Io ho sbagliato.
3: Mi scuso, ero ubriaco, non succederà più, sono le parole del commesso accusato di violenza. L'uomo, tornato in libertà, è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di firma. Una vicenda su cui vuole fare chiarezza il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che invierà gli ispettori al Tribunale di Torino per verifiche, nonostante, ha detto il guardiasigilli, la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. Eleonora Fioretti, GR1.
2: In provincia di Benevento, dopo una lite, un uomo ha ucciso i suoi due fratelli, poi si è tolto la vita.
5: Tre fratelli, Franco, Gianni e Donato Licciardi, sono stati trovati senza vita, uccisi a colpi di arma da fuoco, all'interno dell'hotel-ristorante sulle colline di Apice, nel Beneventano, gestito dalla loro stessa famiglia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il più grande dei tre, Gianni, 65 anni, al culmine di una lite per la gestione delle loro strutture, ha impugnato la pistola posseduta legalmente e ha sparato agli altri due all'esterno del locale nel parcheggio. Poi l'uomo è rientrato nel ristorante e si è sparato. Il cordoglio nelle parole del sindaco di Apice, Angelo Pepe.
6: È una tragedia della nostra comunità, inaspettata, indescrivibile, inenarrabile. Dire altro in questo momento diventa superfluo, perché le parole non possono assolutamente descrivere il dolore profondo che stiamo vivendo.
5: Gli investigatori stanno visionando ora le immagini della videosorveglianza e stanno ascoltando dipendenti e familiari per comprendere le dinamiche tra i tre. Simona Decile, GR1.
2: Sicurezza in volo e diritto alla mobilità. Fa discutere la vicenda di Patrizia Sacca, l'ex atleta paralimpica bloccata per 12 ore all'aeroporto di Torino perché la sua carrozzina, secondo la compagnia aerea, non era in regola per l'imbarco.
7: Un paradosso difficile da digerire. La carrozzina, strumento prezioso di autonomia e mobilità, diviene per eccesso di burocrazia un ostacolo insormontabile. Succede all'aeroporto di Torino Caselle e a rimanere a terra è una ex campionessa paralimpica Patrizia Sacca. Il problema, secondo la compagnia, è la batteria al litio della carrozzina, per loro non conforme alle regole del trasporto aereo. Di parere diverso però Sacca, che sostiene di aver presentato la documentazione necessaria e di aver comunque già viaggiato con quella stessa attrezzatura. La questione è ora al dell'aeroporto, ma restano aperti gli interrogativi. Vincenzo Falabella, presidente Fish.
8: Non possiamo continuare ad assistere a episodi nei quali una carrozzina, un asilo o una batteria diventano il pretesto per limitare il viaggio di una persona con disabilità. Le regole IATA prevedono che la batteria deve avere una capienza di 300 watt. Quanto pare Patrizia poteva essere imbarcata regolarmente.
7: Per fortuna casi isolati, eppure
8: si contano sulla dita di una mano, ma credo che in questo caso l'ENAC debba intervenire, perché dietro quella carrozzina, che non è un bagaglio speciale, c'è la libertà di movimento di una persona.
7: Mauro Zanda, GR1.
2: Meteo ancora piena estate sull'Italia, le temperature torneranno a salire nel fine settimana. Le previsioni del colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
9: Tempo ancora condizionato dall'alta pressione, quindi ancora caldo su tutto il paese. Qualche temporale in più rispetto a ieri e agli ultimi giorni, in particolare sulle Alpi orientali, sull'Appennino tra Toscana ed Emilia-Romagna e sull'Appennino meridionale, in Calabria e in Basilicata. Non toccheranno il resto del paese, dove poche nubi interromperanno appena la luce del sole.
2: Siamo allo sport, il tennis, lo US Open. Facciamo il punto qui in studio con Luca Cesaretti.
4: Perché in campo Lorenzo Sonego contro Alexander Zverev, numero 2 del mondo, numero 1 del

0: Seeding sono al quinto set, giocano da oltre 4 ore, 2 pari il conto dei parziali, un gioco pari in questo quinto e decisivo set, e in precedenza 5 set e oltre 4 ore sono serviti anche a Cobolli per battere l'argentino Comesagna rimontando 2 set di svantaggio. Tutto facile invece per Musetti e Bellucci, mentre la pioggia ha fermato Passaro quando era in vantaggio 2-7-1 sull'olandese De Jong. Il calcio, mentre il mercato estivo batteva i suoi ultimi colpi, sono partiti 16 di finale di Coppa Italia. La Cremonese ha battuto a sorpresa il Parma per 2-0, ma questo non è bastato a salvare la panchina di Giampaolo, esonerato comunque a fine gara. È bastato un gol al Monza invece per eliminare il Torino agli ottavi, Cremonese Como, Monza Milan. Oggi altre 2 gare, Sassuolo Frosinone alle 15, Udinese Venezia alle 18. In chiusura i giochi del Mediterraneo, Italia che continua a fare man bassa di medaglie. A Taranto ne arrivano altre 22, di cui 5 d'oro, tra cui Jim Butamberi nel salto in alto. Il totale di 187 già oggi potrebbe essere battuto il record di 193 di Bari 1997. È tutto.
1: Il cinema, ormai ci siamo. Al via questa sera l'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica con il Leone d'Oro al divo George Clooney. Poi la proiezione di Ink, film di Danny Boyle in concorso sull'ascesa di Rupert Murdoch e la nascita della stampa scandalistica. Per l'occasione arriverà anche il ministro della cultura, Giuli. Padroni di casa, l'inedita coppia Nicolas Maupas e Greta Scarano. Per l'attrice, vincitrice quest'anno di un Oscar europeo per il suo debutto da regista, un po' di emozione e molta curiosità. Sentiamola.
2: Devo ammettere che aspetto Herzog, ma ce ne sono tanti altri. Nanni Moretti, sono contentissima di vedere Jasmine Trinca, che sarà qua, Valeria Gollino, che per me è un idolo. Ho la fortuna di avere dei grandissimi collaboratori che mi seguono, perché se fosse per me sarei venuta in jeans e maglietta, cosa che in realtà sto facendo in questo momento con te. Ho dei bellissimi vestiti, sinceramente. Dovrò conciliare il tutto anche con la presenza della mia famiglia qua. Sono anche una mamma e voglio stare con mio figlio più che devo. Sì, siamo qua tutto il periodo, mi vedrai tutti i giorni. Sei contenta, Miriam?
1: Musica uscirà il 23 ottobre, Amateur, il 10° album di inediti di un amatissimo cantautore bolognese. Nuovo capitolo per Cesare Cremonini, che aveva annunciato Basta Stadi, Basta Lustrini, la ricerca di una dimensione più intima che porterà in giro nei palazzetti in autunno nel nuovo tour, Ama Tour. Per i fan dell'ex Luna Pop, appuntamento questa sera alle 21.30 su Rai 1 con Roma Baby, uno speciale che racconta il suo ultimo concerto al Circo Massimo di Roma. 7:15 minuti, la linea GR regionali, poi Radio Anch'io, economia italiana, debito pubblico, i temi in primo piano nella puntata di oggi, e poi la riforma della legge elettorale con Giorgio Zanchini qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna come sempre alle 8. Buona giornata.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candecina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
10: Famila, tutto un altro sottocosto.
11: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
12: E voilà, una ghiotta bontà.
13: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
12: Kiwi e Arturo.
14: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
15: Buona festa dell'amicizia, Frido.
16: Prendila! Presa!
14: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
17: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
18: Ottimo!
17: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
18: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
17: Capisci perché ti ho sposato.
18: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
19: Iperceramica.
1: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali.

0: lì della RAI.
1: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
2: Medicina generale, l'impiego dei medici di medicina generale nelle case di comunità, la regione e i sindacati hanno deciso che a partire da ottobre i medici entreranno a far parte dell'organico delle nuove strutture.
3: Non ce l'ha fatta il 65enne di Pasiano di Pordenone, è ferito gravemente nell'incidente di un ultraleggero la sera di venerdì 7 agosto. L'aereo era precipitato nel parco in un albergo di Pasiano. L'uomo era stato trasferito dall'ospedale di Treviso a quello di Pordenone.
2: Convalidato l'arresto in carcere del 52enne di origine cinese indagato per l'omicidio della moglie trovata morta sabato a San Giovanni a Natisone. Oggi la procura conferirà l'incarico al medico legale per l'autopsia.
3: La triste storia di un migrante e il suo racconto di anni di sfruttamento lavorativo prima di approdare a Udine, dove ha ottenuto la protezione internazionale, ora lavora come cuoco. Il suo desiderio è conoscere la figlia che non ha mai visto.
2: Approvato il primo documento sulla fattibilità del progetto del nuovo parcheggio multipiano da 350 posti che sarà costruito a Udine nell'area di Borgo Stazione. A Lignano Sabbiadoro arriva invece l'ok al piano autoattivo per un grosso centro ippico a ridosso della laguna.
3: Il cartellone della nuova stagione della Contrada, presentato al Teatro Bobbio di Trieste, si arricchisce con appuntamenti di intrattenimento intelligente, inchieste giornalistiche e la musica. Ieri la presentazione.
2: Impegno stasera in Coppa Italia per l'Udinese, che alle 18 incontrerà allo Stadio Friuli il neopromosso Venezia. E arrivano buone notizie per i tifosi della Triestina. La società alabardata ha trovato l'accordo con il comune per l'utilizzo dello Stadio Rocco.
3: Le 7:19 minuti e 40 secondi, questi titoli, buongiorno da Giorgio Bearz e Daniele Lettig, che condurranno questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 2 settembre. Prima di cominciare diamo come sempre uno sguardo alle condizioni attuali del meteo. Il cielo è sereno sulla regione, poco nuvoloso sul Tarvisiano, queste le temperature registrate alle 6. A Trieste 24,5 gradi, il mare poco mosso, con temperatura di 27,5 gradi. A Udine 20,5 gradi, a Gorizia 19,5 gradi, a Pordenone 19 gradi. A Tolmezzo 13,5 gradi, a Tervisio 13 gradi, a Forni di Sopra 12,5 gradi, a Sappada 11,5 gradi, a Piancavallo 11 gradi. Sul Monte Zoncolan 12 gradi, sul Monte Lussari 9,5 gradi. Sulla costa a Grado ci sono 24 gradi, a Lignano 22,5 gradi, la temperatura del mare è di 26,5 gradi in entrambe le località.
2: Queste le previsioni per oggi. Al mattino cielo in prevalenza poco nuvoloso, dal pomeriggio variabilità a partire dalla zona montana, con possibili rovesci e temporali sparsi, che verso sera potrebbero interessare localmente anche la pianura. Di notte e di primo mattino soffierà bora moderata sulla costa e sulla pianura orientale, poi in mattinata la bora calerà e nel pomeriggio i venti ruoteranno a brezza, temperature sopra la norma del periodo.
3: In apertura dunque la questione dell'impiego dei medici di medicina generale nelle case di comunità. Nel corso di un incontro che siete tenuto ieri pomeriggio, la regione e i sindacati hanno deciso che a partire da ottobre i medici entreranno a far parte dell'organico delle nuove strutture.
4: Entro ottobre i medici di medicina generale entreranno nelle case di comunità. Lo si è stabilito alla Direzione Centrale Salute a Trieste nell'incontro tra l'assessore Riccardo Riccardi e i sindacati dei medici. L'assessore Riccardi.
5: C'è un impegno affinché la medicina generale nel mese di ottobre entri nelle case della comunità, che mi sembra il passaggio più importante.
4: Dettagli ancora da definire, un incontro è fissato per la settimana prossima, ma intanto sono soddisfatte per l'apertura al dialogo anche le sigle che a livello nazionale non hanno firmato l'accordo di giugno. L'intesa prevede per i medici di famiglia un contributo fino a 6 ore settimanali nelle case di comunità. L'applicazione dell'accordo è più complessa in Friuli Venezia Giulia. Fernando Agrusti, segretario regionale FIMG.
6: Perché ci sono regioni in cui c'è una gara a entrare nelle case di comunità, perché ci sono tanti medici che hanno meno dei 1500 pazienti, per cui possono benissimo, mi lasci passare il termine, arrotondare lo stipendio andando a fare le ore in case di comunità, e delle altre come la nostra dove siamo in grande sofferenza.
4: Per l'ingresso nelle case di comunità si farà ricorso prima ai medici a quota oraria pagati per le ore effettivamente svolte, una figura che comprende anche le ex guardie mediche. Poi sarà la volta dei medici di medicina generale con meno di 1500 assistiti, per arrivare solo in ultima istanza ai massimalisti, coloro cioè che hanno almeno 1500 pazienti. Claudio Nardo, vice segretario regionale dello SNAMI.
0: Meglio avere dei medici che non fanno un doppio lavoro, cioè medico di mia famiglia prima e dopo devono andare a fare le ore, perché sostanzialmente i miei colleghi non hanno tempo per se stessi.
4: Marco Giusto, segretario regionale dello SMI.
7: Sarebbe auspicabile comunque

0: Dare ore, ma in maniera costruttiva, che siano finalizzate alla cura della cronicità, della fragilità e della medicina di iniziativa, ma comunque limitate e considerando le peculiarità di ciascun territorio.
1: Prima dell'incontro, un comunicato dei rappresentanti delle professioni sanitarie che giudicano positivamente l'esperienza delle case di comunità e invitano i sindacati dei medici di famiglia a non frapporre più ostacoli al loro funzionamento. Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: La cronaca non ce l'ha fatta Sergio Campaner, il 65enne di Pasiano di Pordenone, ferito gravemente nell'incidente di un ultraleggero avvenuto la sera di venerdì 7 agosto nel parco di un albergo di Pasiano. L'uomo era stato trasferito dall'ospedale di Treviso a quello di Pordenone, ma le sue condizioni si sono aggravate qualche giorno fa.
3: E per cause ancora al vaglio degli investigatori, il velivolo nel quale c'era anche il pilota e proprietario, il 72enne Gabriele Modanese, avrebbe perso quota finendo contro un albero nei pressi di un parco, a poca distanza da un impianto fotovoltaico. L'ultraleggero è rimasto sospeso tra i rami e nel tentativo di abbandonare il mezzo, Campaner sarebbe poi precipitato da alcuni metri. Il pilota è stato invece accompagnato in ambulanza all'ospedale di Pordenone per accertamenti.
2: Si è risvegliata dal coma ed è fuori pericolo la giovane che lo scorso 17 luglio era rimasta coinvolta nell'incendio di Via Battisti a Trieste. Le sue condizioni sono stabili e già questa mattina gli specialisti del centro Grandi Ustionati dell'ospedale di Padova, dove è ricoverata, potrebbero decidere di iniziare il percorso di chirurgia ricostruttiva. A causa delle fiamme, la donna aveva infatti riportato ustioni su oltre il 60% del corpo. A questo si aggiungevano le tre ferite da taglio sul torace, che insieme ad alcuni dettagli di quella notte lasciavano una serie di interrogativi su quanto successo.
3: Convalidato l'arresto in carcere di Wang Quizhang, il 52enne indagato per l'omicidio della moglie trovata morta sabato scorso a San Giovanni al Natisone. Oggi la procura conferirà l'incarico al medico legale per l'autopsia.
4: È stato convalidato l'arresto di Wang Qizhang, il 52enne accusato dell'omicidio della moglie, Chen Fengjiao, 54 anni, trovata morta sabato pomeriggio nella loro abitazione di San Giovanni al Natisone. La procura aveva chiesto la conferma della custodia cautelare in carcere, misura che è stata disposta dal GIP Rossellamiele. Wang, assistito dagli avvocati Elisa Guerra e Lorenzo Rett, non ha risposto alle domande del GIP e del pubblico ministero. In carcere era presente un interprete di lingua cinese che ha permesso agli avvocati di agevolare il confronto con l'imputato. Il 52enne è apparso ancora in stato di shock e di non ricordare nulla di quanto accaduto. A colloquio con i suoi legali, l'uomo ha però manifestato la volontà di parlare con la figlia. La giovane, tramite il proprio legale, l'avvocato Roberto Mete, avrebbe intenzione di costituirsi parte civile nel processo. L'accusa nei confronti di Wang è di omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dal vincolo familiare. Ora Wang resta in carcere mentre proseguono gli accertamenti della procura per ricostruire con precisione la dinamica dell'omicidio e chiarire il movente che gli investigatori ritengono possa essere legato a questioni economiche. Alle 9:30 la procura conferirà l'incarico al medico legale per procedere con l'autopsia sul corpo di Chen Fengjiao. L'esame dovrà fornire elementi utili a stabilire con esattezza le cause e la modalità della morte e potrà contribuire a ricostruire quanto accaduto sabato scorso all'interno dell'abitazione. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: A Udine e Monfalcone sono stati segnalati due casi di infezione da virus dengue, scattati i protocolli nazionali e regionali che prevedono la disinfestazione. L'intervento a Udine riguarda l'area di viale Giuseppe Duodo, dove è stato individuato il caso. Le operazioni, iniziate 2 notti fa e che proseguiranno sempre di notte fino a domani, interesseranno le aree pubbliche e private nell'arco dei 200 metri dall'abitazione della persona segnalata. A Monfalcone, invece, la zona interessata è quella di via Don Fanin. Qui l'intervento sarà effettuato nelle giornate di giovedì e sabato.
3: La chiusura programmata della Galleria Carso ha provocato ieri disagi al traffico in entrata a Trieste. Le code hanno raggiunto i 4 chilometri da Trevigiano fino al Bivio d'Acca, con i camion a intasare interamente la prima corsia prima di incolonnarsi nella discesa dal Carso alla città. Il problema d'ingresso a Trieste è accentuato anche dall'inaccessibilità per i mezzi di parte di via Commerciale ai cantieri in viale Miramare, mentre la viabilità è ripresa regolare in via Carnaro.
2: I lavori, con conseguente chiusura della galleria, sono dovuti a interventi di manutenzione straordinaria sull'impianto antincendio e proseguiranno fino alle 14 di domenica prossima, per riprendere poi, dopo una breve riapertura, lunedì 7 settembre fino alle 18 di giovedì 10. A varie tranche, gli interventi proseguiranno fino a fine ottobre, con chiusure previste in entrambe le direzioni. Il problema d'ingresso a Trieste è accentuato dall'inaccessibilità per i mezzi di parte di via Commerciale, ai cantieri in viale Miramare, mentre la viabilità è ripresa regolare in via Carnaro.
3: E in vista dell'avvio dell'anno scolastico, l'assetto dei servizi di trasporto pubblico locale nell'area udinese è stato riorganizzato.

0: anche incrementando ulteriormente le corse per quanto possibile al fine di evitare criticità e di non pesare su studenti e famiglie con allungamenti non sostenibili dei tempi di viaggio, il tutto senza operare alcuna riduzione dei servizi.
1: Lo ha confermato l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante in merito alla rimodulazione degli orari del trasporto pubblico che si è resa necessaria in seguito alla nuova articolazione dell'orario di alcuni istituti scolastici, che per alcune scuole si sostanzierà in un'organizzazione su 5 giorni a settimana, per altre su 6 e per altre ancora nell'adozione di una modalità mista a seconda delle classi.
0: E ora vi raccontiamo la triste storia di un migrante e il suo racconto di anni di sfruttamento lavorativo prima di approdare a Udine, dove ha ottenuto la protezione internazionale. Ora lavora come cuoco e il suo desiderio è quello di conoscere la figlia che non ha mai visto.
2: Un negozio di alimentari in Bangladesh fallito a causa della pandemia, un debito da 25.000 euro con gli usurai. La decisione di partire per l'Europa.
3: Vuoi morire o dare soldi?
2: Omar, lo chiameremo così, non è arrivato clandestinamente. È atterrato in aeroporto con regolare visto lavorativo, chiedendo un altro prestito per pagare un'agenzia.
3: Tu dare soldi, loro sistemare tutto, documenti, visa. Pagato 9.000 euro come visa, sì.
2: Ci svela come funzionano le reti del reclutamento, attraverso le quali passano sempre più migranti che alla fine arrivano in Friuli Venezia Giulia. A Bucarest, in Romania, viene schiavizzato nel settore edile. La casa in cui vive è recintata col filo spinato.
3: Sottoterra, ancora ho visto qui come 50 persone, tutto bangalese, pakistano, nepalese.
2: Non viene pagato, gli vengono ritirati i documenti.
3: Tutti i passporti loro salvato, datore di lavoro come mafia.
2: Riesce a scappare grazie a due amici, non può tornare indietro.
3: Voglio morire anche non torno a Bangladesh.
2: Arriva a Trieste passando per la Serbia, trova a riparo in una casa abbandonata.
3: Dopo due giorni in strada dormito, dopo sempre dormito, in stazione, vicino treno.
2: UNHCR lo segnala dell'operatrice di Common Ground, progetto interregionale teso al contrasto delle forme più gravi di sfruttamento lavorativo. Ottiene protezione internazionale, accolto in uno degli alloggi della cooperativa udinese CODES.
3: Adesso io sto lavorando una cucina cuoco. Come salvato io, Italia ha salvato mia vita.
2: È fortunato, negli ultimi 20 anni sono quasi del tutto spariti i posti nel sistema di accoglienza con progetti per l'integrazione. Lì dovrebbero transitare i migranti una volta ottenuta la protezione internazionale. Paola Nadalin, della cooperativa CODES.
4: Essendo i posti molto pochi, quello che riscontriamo è che questi ragazzi ottengono la protezione e sono effettivamente sulla strada.
2: Omar ha avviato l'iter per il ricongiungimento familiare. Il suo desiderio più grande è incontrare per la prima volta la figlia, nata nei giorni in cui lui dormiva per strada, dall'altra parte del mondo.
3: Io ho mai visto mia figlia, lei 4 anni è uscita, sì. Io voglio prendere mia figlia, voglio educazione Italia migliore, voglio studiare così.
2: Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Primo incontro oggi per fabbricare On the Road 2026, la quinta edizione del forum delle società Benefit. Al centro il tema della contrattazione collettiva, letto alla luce delle vertenze sindacali attualmente aperte in Friuli Venezia Giulia. All'incontro parteciperanno rappresentanti di sindacati, organizzazioni datoriali e consulenti legali. Appuntamento alle 10.30 all'auditorium regionale di Pordenone in via Roma.
0: Approvato a Udine il primo documento sulla fattibilità del progetto del nuovo parcheggio multipiano interrato da 350 posti che sarà costruito sotto una nuova piazza. Si tratta di un progetto che va nella direzione della rigenerazione urbana dell'area di Borgo Stazione.
5: Primo via libera da parte della giunta comunale di Udine al nuovo parcheggio multipiano interrato da 350 posti e realizzato nell'ambito della riqualificazione di Borgo Stazione. E sopra i 3 piani destinati alla sosta nascerà una nuova piazza urbana con spazi verdi, aree per lo sport, il gioco e la socialità, proprio accanto alla stazione delle Corriere. L'approvazione iniziale di un documento di fattibilità che sa tanto di passo in avanti nel percorso di trasformazione e riqualificazione del quartiere voluto dall'amministrazione, come spiega lo stesso sindaco Alberto Felice De Toni. La progettazione del nuovo parcheggio costituisce un passaggio fondamentale di questo disegno complessivo, sottolinea. Per la realizzazione dell'opera resta da affrontare il tema del partenariato pubblico-privato previsto dal finanziamento regionale. Continueremo a verificare ogni possibilità per individuare un partner e qualora questa strada non risultasse concretamente percorribile, avvieremo con la Regione un confronto per valutare soluzioni alternative, conclude il primo cittadino. È un punto di partenza di un percorso che, nella definizione del futuro della piazza, coinvolgerà le associazioni

0: Residenti e tutte le persone che ogni giorno frequentano il quartiere. Tra l'altro si parla di un'area, quella tra Viale Leopardi e Via Roma, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria, in una posizione strategica quindi. Insomma, a tutti gli effetti si tratta di un investimento che punta alla rigenerazione urbana a favore della sicurezza e della mobilità. Udine, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Lignano Sabbiadoro approva il piano attuativo per un grosso centro ippico a ridosso della laguna. Il progetto, di valenza sportiva ma anche turistica, comprende strutture ricettive per 1.300 persone e una piscina.
2: Un centro ippico su un'area di circa 23 ettari di terreno a ridosso della laguna. Il Consiglio Comunale di Lignano Sabbiadoro ha dato il via libera, anche con il voto dell'opposizione, al piano attuativo per realizzare questa vasta opera di iniziativa di un privato, la famiglia Andretta, che lo ha in mente da molti anni. La prima fase dell'intervento, in partenza dal prossimo inverno, sarà dedicata alla realizzazione delle strutture per gli sport equestri e di campi da calcetto, tennis e basket. Centrali saranno i cavalli del centro ippico lignanese, che si trova attualmente nell'area interessata dal progetto, tra via Mezzasacca e via Lovato, a cui si aggiungeranno altri esemplari. Saranno ristrutturate anche le due case coloniche che si trovano sul terreno, di cui una risale all'incirca alla fine dell'Ottocento. Verrà sviluppata in seguito una parte ricettiva con albergo, villaggio turistico e unità abitative per 1.300 posti letto complessivi. E ci sarà un'area benessere con piscina coperta e una sorgente a 38 gradi. L'idea è quella di un'offerta che attragga turisti anche nei periodi dell'anno in cui la spiaggia e il mare non rappresentano il principale richiamo. A Lignano potrà tornare anche qualche concorso ippico. Un'altra delibera del Consiglio Comunale ha concesso invece l'autorizzazione in deroga allo strumento urbanistico per un intervento di riqualificazione dell'Hotel Miramare. L'albergo realizzerà infatti la copertura della piscina esterna per renderla accessibile anche nei mesi invernali. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Un punto sul tasso di sopravvivenza degli esemplari di Roverella piantati nel Parco Farneto di Trieste nel 2024 e su altre questioni riguardanti la cura e la manutenzione del verde urbano in città. Lo faranno alcuni esponenti del Movimento Civico Adesso Trieste in una conferenza stampa aperta al pubblico, convocata per oggi alle 9:30 nel parcheggio del Parco Calistenico in via De Marchesetti.
3: L'assessore alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini incontrerà questa mattina alle 11 nella sede della regione di Udine i rappresentanti delle associazioni di categoria del Friuli Venezia Giulia. Il tema al centro del confronto sarà la situazione relativa al caro carburanti. Il tavolo, ha informato l'assessore Bini, segue le convocazioni già venute a cavallo tra marzo ed aprile ed è finalizzato al confronto con le categorie economiche per quantificare l'impatto dei rincari sul sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia. Al tempo stesso sarà l'occasione per fare il punto sugli esiti e sugli sviluppi futuri del bando Ristori regionale.
1: Da oggi a venerdì l'Università di Udine organizza tre mattinate informative rivolte agli studenti dell'ultimo triennio delle scuole superiori per far conoscere da vicino l'Ateneo friulano, fornendo ai ragazzi tutte le indicazioni utili per aiutare a scegliere con calma e per tempo il percorso universitario più adatto. Gli incontri inizieranno alle 9 a Palazzo di Toppo Wasserman, come ci dice Denise Bruno, responsabile dell'ufficio orientamento e tutorato dell'Università di Udine.
4: Il camp si svolge in maniera diversa rispetto alle edizioni precedenti. Infatti, nelle edizioni precedenti lo svolgevamo nel mese di luglio ed era dedicato agli studenti del triennio e ai nuovi immatricolati. Quest'anno lo dividiamo in due edizioni. Questa prima edizione, che parte oggi, è dedicata agli studenti che frequenteranno la terza, quarta e quinta superiore in questo nuovo anno scolastico, per introdurli al mondo universitario prima di iniziare le scuole superiori. Ci aspettiamo una cinquantina di studenti partecipanti intanto a questa prima edizione, che riguarderà i temi del lessico universitario, di quello che chiamiamo università istruzioni per l'uso, per cui tutti gli strumenti che servono per avvicinarsi al mondo universitario, per permettere poi loro di fare una scelta consapevole. E proprio ricollegandosi al tema della scelta, la seconda giornata, quindi quella di domani, sarà invece caratterizzata dall'intervento della psicologa di Ateneo, che li guiderà in quello che è il percorso di scelta.
1: Quanto è importante in un mondo pieno di stimoli come quello di oggi?

0: cominciare a impratichirsi già da presto con il funzionamento di un'università, quindi partendo già dalla terza superiore addirittura?
1: Sicuramente è molto importante, perché questo abbiamo visto negli anni che consente agli studenti di cominciare la scuola con qualche consapevolezza in più, quindi di poter affrontare anche lo studio negli ultimi anni delle scuole superiori anche con uno sguardo sempre vivo a quello che poi hanno idea, almeno per il momento, di andare a intraprendere come percorso universitario.
0: Partirà domani il primo weekend di Aspettando Friuli Doc in Osteria, l'iniziativa del Comitato Friulano Difesa Osterie, che anticipa la 32esima edizione di Friuli Doc con un itinerario gastronomico diffuso tra Udine e la provincia. Un primo assaggio si terrà già questa sera proprio nel capoluogo friulano, in Piazzetta del Pozzo, con l'evento Polenta in Piazza. Appuntamento dalle 17.30.
2: E siamo allo sport con il calcio, giornata di Coppa Italia per l'Udinese, che oggi alle 18 incontrerà lo Stadio Friuli promosso Venezia. Arrivano intanto anche buone notizie per i tifosi della Triestina. La società Labardata ha infatti trovato l'accordo con il comune per l'utilizzo dello stadio Nereo Rocco.
3: Continuare a crescere dopo il buon inizio in campionato senza esagerare nel turnover e soprattutto provando a passare il turno. Sarà l'Udinese combattiva quella che oggi alle 18 al Friuli incontrerà il neopromosso Venezia nei sedicesimi dei quarti di finale di Coppa Italia. Competizione dove i friulani non hanno mai storicamente brillato. La semifinale, raggiunta 5 volte nella storia, manca dal 2014, i quarti dal 2016. La base della formazione di Runjajc sarà comunque quella della vittoria di Monza, anche se senza Davis, che sarà sostituito nell'undici iniziale da Gueye, supportato dai confermati e Kellenkamp, migliore in campo al Brianteo, e Gomez. Nei quattro di centrocampo due novità, Zarraga o Pejcic per Piotrowski e Arizala sull'auto sinistra. Il colombiano aveva giocato non benissimo nel primo turno contro il Padova. Dietro spazio a Bertola dall'inizio con il rientro di Cabasel, squalificato in campionato. Intanto, ultime ore di calciomercato, dentro dallo Stoccarda il 19enne Lazar Jovanovic, attaccante out Mlacic che va al Watford. Tre dilettanti, una buona notizia per la Triestina, uscita contro il Brian Lignano nella Coppa di categoria. Trovato infatti l'accordo per il noleggio dello Stadio Rocco per le partite casalinghe, con il piano di rientro per il pagamento degli arretrati al comune, scongiurata quindi l'ipotesi gradisca. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Siamo agli spettacoli. Il cartellone della nuova stagione della Contrada al Teatro Bobbio di Trieste si arricchisce con appuntamenti di intrattenimento intelligente, inchieste giornalistiche e la musica. Ieri la presentazione. Nel servizio sentirete le voci di Livia Amabilino, direttrice artistica, e di Diego Matuchina, direttore organizzativo della Contrada.
4: 17 spettacoli dalla comicità al teatro d'inchiesta, passando per Pino Daniele e Michael Jackson. La Contrada completa il cartellone della nuova stagione del Teatro Bobbio di Trieste, affiancando ai 12 titoli in abbonamento una lunga serie di eventi speciali.
5: L'impegno, diciamo, di presentare in tanti appuntamenti fuori dalla stagione ufficiale proposte diverse, perché i pubblici sono diversi, sono diventati diversi. Però l'intrattenimento intelligente, l'inchiesta giornalistica, la musica sono tutti arricchimento di una proposta culturale che vuole essere a 360 gradi.
4: Dietro l'arrivo a Trieste dello show dedicato a Michael Jackson c'è la scoperta di un interprete che ha convinto la direzione artistica.
6: In questo caso noi abbiamo trovato questo Arvin Korsandi, questo interprete incredibile della musica e anche dei vestiti, delle mosse, di tutto di Michael Jackson, quindi ci ha incuriosito moltissimo questa Thriller Experience, e sarà uno spettacolo tributo.
4: Thriller Experience sarà in scena fuori abbonamento il 20 febbraio. A chiudere gli eventi speciali a maggio, Alessandro Di Battista, Epstein, tutto quello che ha il potere cerca di nascondere. Un ritorno a Trieste atteso, naturalmente, nella speranza che le condizioni di salute di Di Battista gli consentano di tornare sul palco.
6: Abbiamo già ospitato in precedenza Alessandro Di Battista, che proprio pochi mesi fa ci portò al Bobbio Scomode Verità e, andando via, ci disse: sto preparando uno spettacolo su Epstein. Il giorno dopo avevamo già contattato la produzione e gli avevamo già chiesto di, se il progetto si concretizzava, di portarlo a Trieste da noi.
4: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Mostre, incontri, dibattiti e una grande celebrazione finale. La Tisana si prepara a celebrare e ricordare il 60° anniversario della seconda alluvione che l'ha colpita nel 1966, con un ciclo di eventi che partono oggi e termineranno il 4 novembre, nel giorno in cui la città fu colpita per la seconda volta. Il primo appuntamento questa sera alle 20.30 all'ex stazione Ippica. Ci racconta il programma l'assessore all'ambiente e protezione civile di La Tisana, Sandro Vignotto.
7: Partiamo con il racconto di due alluvioni tra storie, racconti e

0: memoria, che si avverrà della partecipazione straordinaria dell'attore Francesco Godina. Al centro della serata ci sarà la storia delle due alluvioni che hanno colpito appunto la Tisana nel 65 e nel 66. In questa occasione verranno letti attraverso fonti storiche gli articoli del Tempo, del Messaggero Veneto e di altri quotidiani che hanno raccontato la storia di quel periodo.
1: Questo ciclo di iniziative prevede altri 4 incontri e anche una mostra fotografica. Come si articoleranno?
0: I 4 incontri sono proprio la ricostruzione degli eventi che si sono succeduti in questi anni, quindi un secondo incontro dove verrà fatta attraverso un'intervista una ricostruzione degli studi e progetti di mitigazione del rischio idraulico dal 65 al 2026. Poi mercoledì 30 settembre andremo a ricostruire quella che potrebbe essere un'alluvione oggi con danni economici, ambientali e sociali e cosa fare, come comportarsi attraverso l'aiuto della protezione civile. Mentre poi mercoledì 14 ottobre andremo a discutere la vera sfida ambientale tra natura e opere di ingegneria. Per arrivare mercoledì 28 ottobre, sempre alle 20, alla serata che sarà dedicata al futuro, la memoria del tagliamento nelle mani delle nuove generazioni. 5 incontri, quindi, poi per arrivare a quello finale del 4 novembre al Palazzetto dello Sport di Via Bottari per la commemorazione del 60° anniversario dell'alluvione.
1: E invece la mostra fotografica com'è articolata?
0: In 3 sezioni. Una prima sezione che andrà a costruirsi durante tutti questi eventi, quindi con i racconti che emergeranno da questi incontri, una seconda sezione con la timeline e una mostra iconografica che andrà a comporre le prime pagine e gli articoli di giornale di quegli anni.
2: Rassegna stampa.
3: Alle 7:45 minuti apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina del Piccolo Edizione di Trieste. Ater, 3.590 in graduatoria, pubblicati gli elenchi degli aventi diritto della provincia di Trieste. Più della metà sono donne, stranieri nel 40% dei casi. Nei prossimi giorni le prime assegnazioni sulla base del punteggio ottenuto. Una parte degli alloggi destinata alle forze dell'ordine. Caro carburanti, pronti altri aiuti alle imprese e in Slovenia intanto il gasolio scende. Case di Scorcola senza acqua per i lavori in piazza Casali e sull'altipiano caos viabilità. Ieri stop per ore al servizio idrico durante l'intervento sulle tubature. Nel capocronaca, Policlinico Triestino stop l'attività per un possibile attacco degli hacker. Guasto il sistema informatico, sospesi i ricoveri, visite, analisi, coinvolte Salus, Pineta del Carso, Pineta City e gli studi del centro di Roiano, di Opicina e Muggia. L'ombra del riscatto e la Sugi è già corsa ai ripari firmando l'accordo con la polizia. I cantieri top dalla fondazione a Palazzo Carciotti, restauri nel vivo in città, il restauro delle facciate laterali per il primo, la ristrutturazione radicale per il secondo. La cronaca, pedone di 18 anni travolto da un'auto sulle strisce ha riportato un trauma cranico, strada di Fiume si conferma un asse viario a rischio. A centropagina poi la fotonotizia, il calvario degli alberi in scatola, prima rinsecchiti, ora piegati dal vento, ironia ieri sul web per gli alberi in piazza Ponte Rosso, piegati dal vento e successivamente raddrizzati dagli addetti alla manutenzione.
1: Casa di comunità, c'è l'intesa, questo è il titolo scelto oggi dal Messaggero Veneto. Accordo con i medici di medicina generale dopo il vertice tra regione e sindacati, il loro ingresso è previsto entro fine ottobre. Sempre in tema sanità, in un richiamo, blackout informatico, 2 ore di disagi sul portale di ASUFC. La fotonotizia è invece dedicata a un'inchiesta. Pontebbana, storie e volti di chi non c'è più, 23 vite spezzate negli ultimi 10 anni. Sull'edizione di Udine, altri richiami sono per i turisti salvati a Usoppo, erano rimasti bloccati sul greto del tagliamento che volevano oltrepassare con il loro furgone, e poi per le parole dal carcere del 52enne cinese indagato per il femminicidio di sabato scorso. «Lasciatemi vedere mia figlia», dice. Dall'edizione di Pordenone, aereo caduto a Pasiano, il pensionato non ce l'ha fatta. All'interno, medicina in sofferenza, ricoveri al policlinico, patto tra pubblico e privato per garantire la presa in carico dei pazienti. Il policlinico San Giorgio continua a crescere, 3 milioni per rinnovare le sale operatorie.
3: Dalla prima pagina del Piccolo Edizione di Gorizia e Monfalcone leggiamo anche qui delle case di comunità, c'è l'intesa fumata bianca dal vertice regione sindacati, accordo con i medici di medicina generale, il loro ingresso è previsto entro fine ottobre, prima i professionisti con incarico orario, poi saranno coperte le necessità residue con quelli che già seguono 1.500 pazienti. A centropagina la fotonotizia.

0: Sia migranti dormono sotto l'obelisco di Go 2025. Il sindaco Ziberna dice: lo recintiamo. Anche Go Farus, dopo i parchi di Gorizia, è diventato giaciglio dei migranti in attesa del permesso di soggiorno alla caserma Massarelli a Casarossa. Nel capocronaca di Monfalcone, minore bengalese con la dengue scatta l'allerta. Dopo il sopralluogo dell'azienda sanitaria, attivate le procedure di controllo e bonifica preventiva nel raggio di 200 metri dall'abitazione. Ordinanza urgente del sindaco con le prescrizioni. Attacco hacker allo studio biomedico informatico KO anche nelle sedi isontine, sospesi ricoveri, visite, analisi e referti anche nelle tre sedi isontine dello studio biomedico di Gorizia, Ronchi e Staranzano. Possibile attacco hacker, l'ombra del riscatto. Nella Visiacaria, boom della piscina all'aperto. Nel polo natatorio di Via Capitello, grazie al grande caldo dell'estate, le presenze sono salite del 17% in un anno.
1: Anche i dorsi regionali del Gazzettino titolano sulle case di comunità. Arrivano i medici, saranno introdotti in ottobre, è stata raggiunta ieri l'intesa. Sull'edizione di Udine, nella fotonotizia, un parcheggio da 343 posti e 3 piani in Borgo Stazione, macel rebus, fondi ed espropri. Accanto, un altro caso di dengue, scatta la disinfestazione, dopo quello di fine luglio a Udine Nord, il secondo in Viale Duodo. Sull'edizione di Pordenone, a centropagina la cronaca, muore a 24 giorni dall'incidente aereo, Sergio Campaner, 65 anni, ferito nello schianto dell'ultraleggero a Pasiano, non ce l'ha fatta. Nella fotonotizia, Pordenone legge l'appello, regia unica per le vetrine in città. Infine, blackout a Sacile, quartieri al buio e case senza luce per ore.
0: Alcuni appuntamenti di oggi in regione: clown teatrale, teatro di figura, manipolazione di oggetti, comicità e musica dal vivo, e tutto questo Area 52, lo spettacolo di e con Emanuela Belmonte, che racconta delle indagini su un misterioso oggetto, forse di origine aliena, alle 17.30 nel cortile della Fondazione Luigi Bon a Colugna di Tavagnacco.
1: Per il cartellone del festival Nei suoni dei luoghi, di scena questa sera il trio Ardor, con un concerto dal titolo Ex Oriente, con brani ispirati alle musiche delle antiche civiltà asiatiche africane, accanto a motivi popolari degli emigrati europei nelle Americhe e alla tradizione del tango argentino, alle 20.45 nel chiostro dell'ex convento di Aiello del Friuli.
0: Presenta opere realizzate da giovani con disturbo dello spettro autistico ed è tutta dedicata ai dinosauri la mostra Dino Art, inaugurata alla Galleria Rettori Tribio di Trieste. L'esposizione è promossa e organizzata dall'associazione Progetto Riabilitazione OVD con il sostegno della regione e potrà essere visitata per 4 giorni.
1: Progetto Riabilitazione è un'associazione di volontariato nata nel 2004 con l'obiettivo di diffondere e sostenere le attività riabilitative a favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, e in particolare si dedica ai disturbi dello spettro autistico e del neurosviluppo.
0: Si inaugura oggi alle 18 nell'ex chiesa di San Francesco a Udine la mostra fotografica che raccoglie circa 40 scatti realizzati da Simone De Ciglia, fotografo, maestro di snowboard, sportivo e amante della montagna, scomparso lo scorso febbraio a causa di una valanga. L'esposizione, che accompagna il visitatore in un viaggio tra le Alpi Giulie, la natura incontaminata e gli sport di montagna, è inserita tra le iniziative culturali di Friuli Doc 2026, sarà visitabile fino al 20 settembre dalle 10 alle 18.
1: Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire, Vue Ofevelin D, il centro di prevenzione e trattamento del tabagismo di Udine e il servizio per le dipendenze Alto Friuli di ASUFC organizzano per questo mese un corso per smettere di fumare che si svolgerà in 10 serate a Tolmezzo. Alle 11.20 circa andrà in onda Con le mani, con i piedi, con il cuore, con le iniziative che vanno ad abitare il parco di Santo Osvaldo a Udine per la 29esima edizione di feste d'estate. Continueremo poi con Maravè Project e il progetto Creativo 8 e parleremo anche della paura della solitudine per la costruzione dell'essere umano del futuro. Ci lasceremo trascinare da suoni, rumori e parole. Infine, la rubrica Se bastassero le panchine, ospite di Elena Commessatti sarà Chiara Carminati, scrittrice e traduttrice di fama internazionale. I programmi regionali torneranno poi alle 14.
0: Ed è tutto per questa prima edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettige e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Mauro Cumin e Mauro Ciccarelli. Ha collaborato in redazione Zeno Zuban. Prossimo appuntamento con il GR alle 12.30. Grazie dell'attenzione. Buon proseguimento di giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.

0: dal centro operativo dell'automobile Fiat di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo sereno poco nuvoloso, mentre la circolazione veicolare si va movimentando sulla principale rete viaria, sulla rete autostradale, in particolare sulla 23 Alpe Adria, segnaliamo lavori tra Carnia e Conteba. Sulla 4 Trieste-Venezia, attenzione alla tratta Portogallo-San Donato di Piave, dove si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia, e segnaliamo poi lavori sul tratto dell'R13, collegamento tra la 4 e Trieste. In direzione Trieste c'è un restringimento tra Prosecco e Trebiciano con chiusura della corsia di marcia, e procedendo in direzione Trieste è chiusa la galleria Carso, c'è quindi l'uscita obbligatoria allo svincolo di Padriciano. Si prosegue sulla 202 DIR per rimettersi allo svincolo di Cattinara sul tratto A, Sistiana-Rabuiese, e su questo tratto più avanti all'altezza della galleria Montedoro permane uno scambio di carreggiata per lavori con chiusura della direzione per Venezia e Trieste e transito a doppio senso di marcia in quella per Rabuiese. Tra i cantieri di lavoro lungo la viabilità ordinaria ricordiamo sulla strada regionale 465 della Fosciera Lavardette la chiusura al traffico veicolare e pedonale nel comune di Ravascletto con deviazioni su viabilità comunale adiacente indicate sul posto. Tra gli altri cantieri transiti a senso unico alternato in più punti sulla strada regionale 352 di Grado nel comune di Grado, sulla strada regionale 463 del Tagliamento nel comune di Maiano e poi sulla 464 nel comune di Spilimbergo. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo il notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti la cura di una buona giornata.
1: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Radio 1. Un mondo da sentire. I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA,
4: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
5: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
1: Verde, viaggiare informati.
6: Cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:56 minuti 37 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento partendo dalla A4, la Torino-Milano. Ci sono code a tratti per traffico intenso tra Pero e la diramazione Molino Dorino in direzione di Milano. Code a tratti per traffico intenso anche tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia e tra Grate e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. Sulla A10 la Genova-Ventimiglia code per un veicolo fermo tra la 6 e Albissola in direzione di Genova. Un chilometro di coda per incidente sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Ferrara Sud in direzione di Bologna. Sulla A14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Bologna Fiera e Ramo Casalecchio in direzione dell'Autosole. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno code a tratti per traffico intenso tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Veniamo a Roma, sulla diramazione sulla tratto urbano della 24 ci sono code a tratti per traffico intenso tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Ed è tutto per questa edizione. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
7: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per

0: L'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conow.it.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.

0: al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
4: Elegance is a journey. Air France.
3: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
6: Famila, tutto un altro sottocosto.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
8: Ore 8.
9: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
10: GR1.
11: Tensione alle stelle, raid incrociati Stati Uniti-Iran, colpiti obiettivi militari. Trump pronti al completo annientamento di Teheran. Il G20 finanziario, tranne la Cina, libera navigazione nello stretto. Russia sotto accusa, Berlino, c'è Mosca dietro i droni sull'Ipsia. Bruxelles, risponderemo. Palazzo Chigi, solidarietà alla Germania, ma Putin nega. Torino, 13enne violentata, il GIP libera l'aggressore dopo 48 ore. Ira di Giorgia Meloni, chi lo spiega alla famiglia? Il Ministero della Giustizia invia gli ispettori. Frana nel Monviso, disperso escursionista, incendi al sud, fiamme a Taormina, il caldo non molla la presa neanche a settembre. Serie made in China, 30 puntate in prima serata, ma nessun attore o regista. È tutto realizzato con l'intelligenza artificiale. A essere umano è solo il pubblico. Aspettando George Clooney, Venezia 83 apre con il divo più amato che riceverà il leone alla carriera. Tutti pazzi per Ariana Grande, primo tour dopo 7 anni, Londra unica tappa nel vecchio continente. Ora per l'artista una pausa dai riflettori. Tennis US Open, Sonego si arrende Zverev dopo quasi 5 ore di partita. Avanti Cobolli, Musetti, Bellucci. Calcio, chiuso il mercato tra colpi dell'ultimo minuto e occasioni sfumate. Coppa Italia, avanti Cremonese e Monza. Buongiorno da Luana Cremasco. Dopo settimane di tregua si riaccende il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Prima le minacce incrociate fra Trump e Teheran, poi una serie di raid statunitensi ai quali i Pasdaran rispondono attaccando basi americane in Giordania, Iraq, Bahrain e Kuwait. L'inviata.
12: Ore di raid americani sullo stretto di Hormuz, la tensione che ritorna alle stelle. Ed è sera negli Stati Uniti quando il comando centrale diffonde una lista degli obiettivi colpiti: sistemi radar, installazioni di difesa aerea, asset marittimi, centri di comunicazione. E se l'Iran dovesse reagire ai nuovi attacchi, minaccia Trump in un'intervista a Fox News, subirebbe un colpo molto più duro, verrebbe completamente annientato. La porta aerei Washington, il suo monito, è carica fino all'orlo. Il capo della Casa Bianca chiarisce: prima di partire abbiamo avvisato gli alleati del Golfo. E si rivolge ai Pasdaran: piazzavate nuove mine navali, siete stati puniti, vi abbiamo già dato fin troppe opportunità, penso che un accordo con Teheran non valga la carta su cui è scritto. Mentre è da due funzionari di Washington che arriva una secca smentita sull'uccisione, sostenuta dalla stampa di Stato iraniana, di soldati americani. Né vittime né feriti né danni ingenti, dichiarano, nell'attacco contro una nostra base in Giordania. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
11: I Pasdaran sostengono di aver provocato vittime tra i militari statunitensi anche in Iraq, ma Washington non conferma. Teheran riporta 12 morti tra i civili iraniani, decine di feriti sotto i raid statunitensi, uno dei quali ha colpito un edificio dove si stava tenendo un banchetto di nozze a Sirik, sulla costa di fronte allo stretto di Hormuz. Anche un bimbo di 4 anni tra le vittime.
13: I'd hope to be able to announce.
14: Avevo
11: Con la conferenza stampa del segretario americano al tesoro Bessent si è chiuso il G20 finanziario di Asheville in North Carolina. Emersi nel comunicato finale i contrasti

0: con la Cina, il servizio del corrispondente.
1: Avevo sperato in un comunicato congiunto. Il verbo al passato scelto da Bessent certifica che al G20 finanziario di Asheville in Carolina del Nord non si è raggiunta un'intesa per l'opposizione di un solo paese, sottolinea il segretario del Tesoro americano. La Cina è stata contraria infatti a definire insostenibile il fatto che attraverso politiche non di mercato si esportino beni a basso costo per spingere la propria crescita economica. E il dissenso della seconda potenza mondiale si registra anche su altri punti del documento finale, per esempio dove si esprime sostegno alla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, a sud dell'Iran. Quanto alle sanzioni contro la Repubblica Islamica, Bessent ringrazia gli europei per il sostegno annunciato alla stretta voluta dall'America, mentre dei cinesi si limita a dire: ne abbiamo parlato con loro, come con i russi, da qui possiamo fare passi avanti. Infine, sulla presenza in persona al summit del ministro russo Siluanov, una prima volta dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, Bessent replica le proteste degli europei. Se non ci si impegna in un dialogo con tutte le parti, dice l'esponente della Casa Bianca, non si può risolvere un conflitto. Asheville, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Un'ultima ora che arriva in questi istanti dalla Germania. Un'esplosione avvenuta alla stazione centrale di Augusta, dove è in corso un intervento della polizia, lo riporta la Bild, secondo cui un oggetto finora non identificato è esploso in un passaggio interno di un edificio. Ci sono due feriti, ma la causa dell'esplosione in realtà è ancora da accertare. La guerra in Ucraina ora. Nella notte Odessa e Kiev di nuovo sotto attacco. Intanto tensione alle stelle tra la Russia e proprio la Germania, che accusa apertamente Mosca per l'attacco ibrido contro un cargo ucraino allo scalo di Lipsia a inizio agosto. L'inviata a Berlino.
2: La Russia è coinvolta, è responsabile dell'attacco con un drone esplosivo all'aereo cargo ucraino sulla pista dell'aeroporto di Lipsia. Così il ministro degli interni tedesco Dobrindt, in un punto stampa congiunto insieme al ministro degli esteri Badeful. Non siamo in guerra, ha detto Dobrindt, ma la Germania è ogni giorno bersaglio di una guerra ibrida. Questo conferma una situazione di tensione e di rischio per il paese. Un primo drone bomba era stato trovato sulla pista degli aerei Antonov il 4 agosto. Un secondo oggetto volante era finito in collisione con un aereo della DHL. Il terzo drone ritrovato il 14 agosto carico di materiale altamente esplosivo. La vicenda dei droni all'aeroporto segue perfettamente il modello di operare russo, dichiara il ministro degli esteri Badeful. Fa parte delle azioni fatte per destabilizzare l'Europa, comunica le decisioni prese dal governo tedesco. L'ambasciatore russo sarà richiamato, verrà chiuso il consolato di Bonn e verrà chiusa la Casa Russa, istituto di cultura dove si pensa possano agire i servizi segreti di Mosca. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
0: Alle accuse tedesche replicano duramente il ministero degli esteri russo e lo stesso presidente Putin. Da Mosca sentiamo la corrispondente.
3: Risponderemo a tutte le azioni antirusse intraprese dalla Germania, le loro accuse sono infondate. Dal Ministero degli Esteri di Mosca la portavoce Zakharova reagisce così alla decisione tedesca di chiudere il consolato russo a Bonn e la Casa della Cultura a Berlino in seguito alle accuse sul drone ritrovato all'aeroporto di Lipsia. Sullo scontro con la Germania è tornato anche il presidente Putin a chiusura del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in Kirghizistan. Non ci sono prove contro la Russia, ha detto. Berlino ci accusa per ragioni di politica interna. Nella conferenza stampa Putin ha parlato a lungo di Ucraina. I colloqui di pace sono in fase di stallo, non abbiamo nulla in contrario a un processo negoziale, ha detto, giudicando gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, persone affidabili. Dopo aver vantato successi al fronte, soprattutto nel Donbass, ha ribadito che sono in corso pesanti attacchi contro gli impianti energetici ucraini in risposta ai raid di Kiev contro le raffinerie di petrolio russe, il 10% delle quali deve ancora essere rimesso in funzione dopo i danni subiti. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: E a Berlino arriva la solidarietà degli alleati europei. I tentativi russi di intimidirci falliranno, afferma il segretario generale della NATO, Rutte. Promette una reazione la presidente della Commissione europea, von der Leyen. E la guerra ibrida russa, la situazione in Ucraina sono al centro anche delle riunioni dei ministri degli esteri e della difesa dei 27 a Wicklow, in Irlanda. L'inviata.
4: Sul drone esplosivo, l'attacco ibrido a Lipsia, la Germania che accusa formalmente la Russia, interviene il ministro degli esteri Antonio Tajani in Irlanda per una ministeriale esteri a Wicklow. Parla dell'unità dell'Europa, che è la migliore risposta alla Russia, e c'è la solidarietà alla Germania che non mancherà e che verrà ribadita anche da qui.
5: Noi non siamo in guerra con la Russia, non bisogna neanche pensare possa esserci un attacco militare. Le cose che sono accadute in Germania sono estremamente gravi, meno non credo che

0: della Russia, al di là delle provocazioni, al di là di questi attacchi ibridi, possa fare qualcosa contro l'Europa.
1: A Wicklow si è svolta la ministeriale difesa. La Russia colpisce l'Europa con attacchi ibridi sempre più cinetici, vuole spaventarci ma non ci riuscirà, ha detto Kaja Kallas, a capo della diplomazia dell'Unione Europea. L'Unione aumenterà così il sostegno all'Ucraina mentre prepara nuove sanzioni contro Mosca ancora più forti. Nel mirino c'è anche la flotta fantasma russa, più controlli sulle navi sospette per fermare le vendite illegali di petrolio che finanziano il Cremlino. Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR1.
2: Sul caso degli attacchi alla Germania è intervenuta sui social la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Siamo uniti, dice, contro le intimidazioni.
3: Piena solidarietà dell'Italia alla Germania dopo l'attacco ibrido russo a Lipsia, lo scrive Giorgia Meloni sui social, sottolineando che la sicurezza degli alleati è sicurezza di tutti e che i tentativi di intimidire o di creare spaccature non avranno successo. Per la Premier le azioni ibride sono motivo di preoccupazione e saranno affrontate con una risposta unita, perché in questi momenti, spiega, è essenziale rimanere saldi, continuare a lavorare insieme, mantenere una postura credibile e di deterrenza in difesa dei cittadini. E sempre in tema di sicurezza, ma questa volta interna, la Presidente del Consiglio si riferisce ad un fatto di cronaca avvenuto a Torino, dove un uomo bengalese accusato di violenza sessuale su una tredicenne si è detto dispiaciuto ed è stato rilasciato dopo 48 ore con l'obbligo di firma. Giorgia Meloni annuncia l'invio degli ispettori del Ministero della Giustizia, aggiungendo una riflessione: le leggi più severe che mai ci sono, tutta la catena ha funzionato, ma poi, scrive, un provvedimento la spezza. Andiamo avanti fino in fondo, ma così è davvero difficile. Carla Macrellino, GR1.
2: A Torino la decisione dei giudici legata al fatto che il 42enne era incensurato e si è dimostrato pentito e collaborativo.
4: Io bevo prima di vecchia, io ho sbagliato.
5: Ero ubriaco, non succederà più. Sono le parole del commesso di 42 anni accusato di violenza nei confronti di una tredicenne all'interno di un mini market di Torino. Dopo due giorni l'uomo è stato scarcerato su decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale con l'obbligo di firma. L'episodio risale a sabato scorso nel negozio dove lavora il 42enne originario del Bangladesh. La tredicenne era entrata nel negozio per comprare la merenda. L'indagato, dopo averle offerto una bibita gratis, se l'avrebbe palpeggiata. Le telecamere hanno ripreso tutto, registrando anche un altro abuso commesso una quarantina di minuti prima dallo stesso uomo ai danni di un'altra donna. La tredicenne sconvolta era uscita di corsa dal locale dopo aver telefonato alla mamma, aveva sporto denuncia. Per il GIP il 42enne si è dimostrato collaborativo, consegnando le immagini delle telecamere, e durante l'udienza di convalida avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto. Una vicenda su cui vuole fare chiarezza il ministro della giustizia Carlo Nordio, che invierà gli ispettori al tribunale di Torino per verifiche. Nonostante, ha riferito il guardasigilli, la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia della magistratura. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Sono le 8:11 minuti, la politica. A meno di 20 giorni dall'apertura del raduno leghista di Pontida, un gruppo di ex parlamentari del Carroccio annuncia la nascita di un comitato per convocare il congresso federale e riprendere il nome e il simbolo Lega Nord.
6: Obiettivo: il controllo della vecchia Lega Nord, il partito storico fondato da Umberto Bossi, mai sciolto e di fatto congelato, struttura rimasta formalmente in vita dal punto di vista giuridico per pagare i 49 milioni di debito che deve restituire allo Stato. Promotori dell'iniziativa sono un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali, tra questi Gianluca Pini, ex deputato fuoriuscito dal Carroccio. Lo scopo del congresso sarebbe quello di togliere la Lega Nord dal controllo dell'attuale commissario Igor Jezzi e magari creare un nuovo soggetto con una linea politica, punto di riferimento dei dissidenti e alternativa a quella attuale. La reazione di Salvini e il suo entourage non si è fatta attendere. Coloro che hanno rischiato di uccidere la Lega ora si rifanno vivi in cerca di una poltrona. Si smarca dal nuovo progetto Attilio Fontana, governatore della Lombardia. La nostra, un'iniziativa diversa. Alessandra Allegra, GR1.
2: Legge elettorale, presentati quasi 700 emendamenti, tra gli altri preferenze, ballottaggio. Non capisco la levata di scudi della sinistra contro il ballottaggio, afferma il presidente del Senato La Russa in un'intervista sul Corriere della Sera. Bene, dice, le modifiche proposte al Senato. Il testo arriverà in aula mercoledì 9 settembre, mentre la politica si confronta anche sugli ultimi rilevamenti dell'Istat sul mercato del lavoro.
7: La stabilità dell'esecutivo e gli ultimi dati Istat positivi sull'occupazione. Da Fratelli d'Italia Stefano Maullu a rivendicare il lavoro del governo.
8: Oltre 1.300.000 posti di lavoro a tempo determinato dalla nascita del governo Meloni, lo certifica l'Istat, rappresenta un record di risultati concreti per gli italiani.
7: Dunque avanti con la legge elettorale. Tre gli emendamenti unitari del centrodestra, che trova l'intesa sulle preferenze, restano da sciogliere i nodi sulla parità di genere e sul ballottaggio, con la proposta a titolo personale del

0: Marcello Pera. Governabilità e rappresentanza, gli obiettivi della riforma, assicura da Forza Italia Stefania Craxi, e la Lega auspica una legge chiara per governare subito. Il campo largo che ancora discute di programma e leadership si compatta con 8 emendamenti unitari. Il governo è a pezzi, attacca Elly Schlein che definisce il ballottaggio la mossa della disperazione. Francesco Boccia.
1: Giorgia Meloni fa i vertici notturni per occuparsi della conservazione del potere, che il governo deve occuparsi dei problemi degli italiani.
0: Le priorità sono i lavoratori e la loro sicurezza per Giuseppe Conte, e in vista delle elezioni a sindaco di Milano nel 2027 annuncia di volersi candidare Mario Calabresi. Federica Ionta, GR1.
2: Lo sentivamo dunque dall'Istat, dati positivi sull'occupazione, luci e ombre invece nei numeri su crescita e inflazione. Quest'ultima in particolare ha raggiunto livelli record a causa del caro energia. Sul lavoro la ministra Calderone sottolinea che è stato creato oltre 1 milione di posti in più dall'inizio del mandato del governo.
3: Un nuovo record per gli occupati italiani, che a luglio crescono di 2.000 unità su giugno e di 307.000 unità sull'anno, raggiungendo il massimo storico a 24.370.000. In calo gli inattivi, mentre il tasso di disoccupazione scende al 5,8%. Lavoratori sempre più anziani, gli over 50 sono il doppio degli under 35. Sul fronte della crescita, l'Istat conferma le stime preliminari. Il PIL nel secondo trimestre dell'anno è cresciuto dell'1% rispetto all'anno precedente e dello 0,2% sul trimestre. Nel frattempo però torna a mordere l'inflazione. Ad agosto ha raggiunto i massimi da quasi 3 anni, al 3,3% su base annua. A spingerla è la fiammata dei prezzi energetici, causata dal protrarsi delle crisi internazionali. In un anno il prezzo della benzina è aumentato del 16%, quello del gasolio del 26%. Stabile invece il carrello della spesa, con i beni alimentari per la cura della casa della persona a più 1%. È un quadro in linea con il resto dell'eurozona, dove l'inflazione è sullo stesso livello di quella italiana, al 3,3%. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Rai Radio 1, ancora un'ultima ora. A Roma un uomo di 47 anni è stato arrestato dopo aver accoltellato l'ex moglie ed essere scappato con il figlio. Ha portato prima in ospedale la donna, ferita al petto. La vittima non è in gravi condizioni. Dopo la fuga, durata oltre 7 ore, è stato rintracciato in una località sul litorale laziale. È shock nella comunità di Apice, in provincia di Benevento. Un uomo ha sparato ai due fratelli, poi si è tolto la vita con la stessa arma.
4: Durante una lite per la gestione del loro hotel-ristorante ad Apice, in provincia di Benevento, Gianni Licciardi, 65 anni, ha preso una pistola, legalmente posseduta, e sparato diversi colpi contro i suoi due fratelli, Franco e Donato, uccidendoli. Poi ha rivolto l'arma contro se stesso e si è suicidato. Sono stati alcuni dipendenti della struttura a trovare i cadaveri, due nel parcheggio, uno, Gianni, all'interno. Secondo una prima ricostruzione, i tre fratelli avevano da qualche tempo dei dissidi circa la gestione delle loro proprietà. Il cordoglio nelle parole del sindaco di Apice, Angelo Pepe.
5: È una tragedia della nostra comunità, inaspettata, indescrivibile, inenarrabile. Dire altro in questo momento diventa superfluo.
4: Gli investigatori adesso stanno lavorando per comprendere le dinamiche tra i tre fratelli. Simona Decina, GR1.
2: Alessandro Di Battista tornerà in Italia venerdì. L'annuncio a sorpresa sui social, dove l'ex deputato 5 Stelle ha scritto: mi sento meglio, sono stati giorni difficili, allo stesso tempo sono ottimista. Dopo il malore dello scorso 28 agosto è attualmente ancora ricoverato a Cuba. Il rientro con un aereo ambulanza pagato dalla compagnia assicurativa con la quale lo stesso Di Battista aveva stipulato un contratto prima di partire per L'Avana. Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro l'ex conduttore di Report, Siegfriedo Ranucci, è stato aggredito in cella da altri detenuti. Secondo quanto riferiscono fonti di polizia penitenziaria, è stato schiaffeggiato. Non ha subito gravi conseguenze, ma oggi il suo avvocato lo incontrerà anche per denunciare l'accaduto. È ancora piena estate, continua il bel tempo, il caldo su tutta Italia, restano però anche conseguenze delle persistenti alte temperature e fenomeni estremi, incendi e frane.
6: Una vasta frana si è staccata ieri dal Monviso, vicino al rifugio Quintino Sella. Manca all'appello un escursionista di nazionalità straniera. Al sud, invece, sono gli incendi a preoccupare. La situazione più critica a Taormina, dove le fiamme hanno lambito alcune case e numerose.

0: abitazioni sono state evacuate. A Ciminna, invece, in provincia di Palermo, un 26enne è morto per le ustioni subite mentre cercava di difendere la sua campagna dalle fiamme. Sul fronte meteo, intanto, continua il bel tempo e il caldo su tutto il paese. Oggi allerta gialla in 5 regioni, dalla Puglia all'Emilia Romagna, mentre bollino rosso si registra solo a Bari e Campobasso. Temperature sopra la media che non daranno tregua nei prossimi giorni. Il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
1: Le temperature restano alte, tali saranno anche nei prossimi giorni, anche con una tendenza all'aumento, soprattutto nel fine settimana, tra venerdì e sabato.
0: Federico Mello, GR1.
2: In Cina sta andando in onda la prima serie TV interamente realizzata dall'intelligenza artificiale.
3: Niente attori, non c'è il regista, nessun sceneggiatore, dei tecnici, neanche l'ombra. Ma la serie c'è e non le manca nulla. Ha provveduto a tutto l'intelligenza artificiale, generando i contenuti, storia, trama, battute e la loro rappresentazione. 30 puntate da 40 minuti l'una in prima serata su una TV nazionale. Titolo Il viaggio in Occidente, un mix di azione, avventura, mitologia. In rappresentanza dell'elemento umano resta il pubblico, diviso tra chi è entusiasta della serie creata dall'IA e chi si chiede se possa suscitare emozioni al pari di quelle create dagli umani, perché ad esempio manca l'interpretazione. Ci sono solo i personaggi, non gli attori calati nel ruolo. L'intelligenza artificiale procede per eliminazione, anche nel budget. Il taglio dei costi di produzione si aggira sul 90%. È di qualche giorno fa l'allarme di Bill Gates sull'intelligenza artificiale che toglierà posti di lavoro. In Cina lo sta facendo sotto gli occhi di milioni di spettatori. Donatella Gori, GR1.
2: A Venezia questa sera si alza il sipario sulla 83esima mostra del cinema. Politica, guerre, sentimenti, tanti i temi dei film in concorso e fuori. Si comincia con Il ritmo di Danny Boyle e del suo Ink, ma prima il leone d'oro alla carriera a George Clooney. Tanti i fan già appostati, sentiamo l'inviata.
4: Io vengo da Modena,
5: da Potenza, più lontano ancora. Ombrelli, sacchi a pelo, abbiamo anche i materassini gonfiabili per dormirci.
6: Sì, perché qualcuno ha scelto anche di dormire vicino alle transenne per non perdere un posto in prima fila. D'altro canto, Venezia 83 apre con il divo più amato. George Clooney, che è già arrivato a Venezia con la moglie Amal, il direttore Alberto Barbera.
7: Abbiamo deciso di dargli il leone d'oro alla carriera anche perché è stato paradossalmente un po' penalizzato dalla sua stessa immagine. L'immagine del seduttore, del bello a tutti i costi. In realtà è un grandissimo attore, un grande regista, è uno che non si tira indietro.
6: Oggi incontro con la stampa per Clooney, stasera la laudazio dell'amica premio Oscar Laura Dern. Tutto prima di vedere Ink. L'ascesa di Bardock, la nascita del Sun nella Swinging London, ritmo e sguardo di Danny Boyle, uno dei registi del cuore anche di Nicola Moffat, che con Greta Scarano condurrà la cerimonia inaugurale.
8: Sarà una sala piena di cineasti, quindi io mi sento anche un pochino l'ultimo arrivato, giustamente.
9: Vorremmo divertire, ma anche essere profondi senza voler fare la morale.
6: Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Fan da tutta Europa a Londra per salutare Ariana Grande al suo ultimo concerto prima dell'annunciata pausa. L'inviata.
10: Primo tour in 7 anni di Ariana Grande, Londra, unica occasione per vederla nel vecchio continente, uno show che i fan aspettavano tantissimo.
11: Da dove venite?
12: Dalla Sardegna.
11: Non c'è budget per Ariana.
12: È come se fosse un po' la mia compagna di vita, ecco.
10: Fan da tutta Europa, vestiti nel look della pop star, mini abiti, tacchi infiniti e poi gli iconici guanti rossi di tulle del penultimo disco Eternal Sunshine. Tutto per uno show che contiene i tanti mondi della star americana, musica, cinema, immaginari sognanti. Ma il tour è stato anche un ultimo saluto. Grande si prende una pausa dai riflettori. Decisione annunciata un mese fa, dopo 8 album e 100 milioni di dischi venduti, 3 Grammy, una candidatura all'Oscar per Wicked e soprattutto dopo i recenti commenti sulla sua eccessiva magrezza. E così, spente le luci, calerà il silenzio sulla sua vita pubblica, ma Grande se ne va accompagnata dall'affetto dei fan.
12: She deserves it. Yeah, she can do whatever she wants.
10: Ariana si merita una pausa, ci dice una ragazza tedesca, ha fatto così tanto, vogliamo solo che sia felice. Londra, Valeria Fraschetti, GR1.
2: Sono le 8:23 minuti e la linea va ora allo sport, poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Giorgio Zanchini.
13: Buongiorno Giuliana, buongiorno a te, buongiorno a chi ci sta ascoltando. Oggi prendiamo, per così dire,

0: Una pausa dalla politica estera, dalle guerre, per occuparci di politica interna e soprattutto di legge elettorale che va in aula con un testo leggermente modificato rispetto a quello approvato in precedenza. Il tema del giorno è il ballottaggio, verrà appunto deciso in aula. Tra i nostri ospiti sarà anche il generale Vannacci.
1: Restate al nostro ascolto allora, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rauvic, direttrice Elena Canonico, oggi in regia Massimo Vasciaveo, Fernando Conti, Luana Cremasco al microfono. Dalla redazione del GR1 una felice giornata.
2: GR1 Sport.
3: 8 e 24 minuti, buongiorno da Luca Cesaretti. Partiamo dal tennis con il primo turno degli US Open. Da poco terminata la maratona di Sonego contro Zverev, ma ci dice tutto in diretta Emilio Mancuso.
4: Senza il re, senza Jannik Sinner, comunque sempre grande Italia nel tennis. Un'incredibile battaglia tennistica tra Lorenzo Sonego e Sasha Zverev che si è chiusa poco fa con il torinese cuore granata avanti 2-7-1. È stato a due punti dal match dall'incredibile vittoria. È mancato il colpo del KO a Sonego che ha fatto tremare il re del Roland Garros che alla 13ª palla break ha tolto il servizio a Sonego nel quarto set e poi nel quinto Lorenzo con un piccolo problema al braccio destro ha comunque dato filo da torcere al tedesco. Il break decisivo nel quinto game con un doppio fallo di Sonego 6-4 3-6 6-7 7-5 5-6-4, il punteggio finale per Zverev, 4 ore e 52 minuti, partita cominciata alle 3 di notte italiana, le 9 di sera a New York, si è conclusa poco fa alle 7.55 del mattino da noi, quasi le 2 di notte a New York, la città che non dorme mai. New York, scossa dal caso scommesse con le parole di Matteo Berrettini che dopo la vittoria su Wawrinka ha rivelato messaggi di morte indirizzati alla sua famiglia sul cellulare del fratello Jacopo durante la Roland Garros, caso che farà discutere. Berrettini tornerà in campo oggi. In campo abbiamo detto di Sonego, ma è stata una lunghissima giornata infinita di maratone tennistiche con la vittoria sudatissima di Flavio Cobolli che ha rimontato per la prima volta in carriera 2-7 di svantaggio, ha chiuso 6-4 al quinto, 4 ore e 13 minuti per battere l'argentino come Comesagna. Molto bene all'esordio 3-7-0 Lorenzo Musetti sul semifinalista di Wimbledon, il britannico Ferri. Bravo anche Mattia Bellucci, linea allo studio.
3: Grazie Mancuso, ora il calcio, partiamo dal mercato che ieri alle 20 ha chiuso i battenti, almeno per la sessione estiva.
5: In tanti oggi diranno finalmente, in particolare gli allenatori che finalmente potranno guardare in faccia i giocatori a disposizione. Basta musi lunghi, valigia alla porta, telefonini bollenti, le squadre sono fatte, almeno fino alla prossima riapertura del mercato a gennaio. Una sessione lunghissima quella chiusa ieri, con il campionato già iniziato e con molti giocatori già alla seconda squadra in stagione. Evidentemente quello che sembra facile, chiudere il giorno prima dell'inizio del campionato, non lo è. Gli ultimi colpi sono quelli annunciati con l'ufficialità della Juventus per Voltemà de Sar, Ken Val come ammette di aver sbagliato a disertare gli ultimi allenamenti con la Fiorentina, Viola che prendono l'esterno portoghese Gonçalves dallo Sporting e cedono Gudmundsson alla Lazio e Mandragora alla Torino. Il Milan reintegra Tomori, niente accordo con lo Fulham e riesce a cedere Fofana alla Siviglia solo perché in Spagna il mercato ha chiuso a mezzanotte. Gasperini blocca la cessione di Kone al Chelsea ma riceve il rifiuto del tedesco Löwen. L'Inter guarda al futuro e blinda più Esposito fino al 2032. Ma attenzione, non è finita. Il mercato non è chiuso ovunque. Le squadre turche, molto attive, hanno tempo fino a dopodomani. In Arabia Saudita si chiude la 12. Giuseppe Bisantis, GR1.
3: Per quanto riguarda il calcio giocato, invece, sono iniziati i 16esimi di finale di Coppa Italia. La Cremonese ha battuto a sorpresa il Parma 2-0, ma questo non è bastato a salvare la panchina di Marco Giampaolo, esonerato comunque a fine gara. È bastato un gol invece al Monza per eliminare il Torino. Agli ottavi Cremonese Como, Monza Milan, oggi altre due gare, Sassuolo Frosinone alle 15, Udinese Venezia alle 18. Con lo sport è tutto, buona giornata e buon proseguimento d'ascolto.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99€.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester.

0: Raptor è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
2: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
1: Scontata!
3: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
1: Super scontata!
4: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
5: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
6: Forza Italia ha presentato emendamenti per introdurre preferenze e alternanza di genere. Siamo disponibili a valutare ulteriori proposte per rafforzare governabilità e rappresentanza.
7: Noi della Lega, che siamo un partito territoriale radicato sul territorio, in particolare nel nord del paese, riteniamo che il modello elettorale migliore per noi fosse quello che c'era, quindi quello coi collegi. In virtù di questo accordo di maggioranza noi abbiamo accettato una riforma della legge elettorale, però non è che adesso si può rimettere in discussione di nuovo altri pezzi.
8: Presentare soprattutto questi documenti unitari, la reintroduzione delle preferenze, l'abolizione dell'indicazione del candidato premier nella lista e l'abolizione di questi listoni pieni di persone molto accondiscendenti rispetto al capo partito.
9: Sottolineiamo anche il fatto di una legge sostanzialmente una legge truffa, intanto perché cambia tutti i giorni. Eppure un sistema democratico, la legge elettorale, non dovrebbe essere applicata a quando si va a votare la prossima volta, ma all'elezione successiva.
10: Allora, abbiamo ascoltato le voci di Stefania Craxi, di Molinari, Forza Italia, Molinari della Lega, di Pirondini, Movimento 5 Stelle, di Magni, AVS. Vi leggo un po' dei messaggi che ci avete mandato, scusatemi. Nel frattempo poi comincio a entrare nel merito su quello che è accaduto ieri, cioè gli ultimi emendamenti presentati in Commissione Affari Costituzionali in Senato. Adesso si va in aula, poi se il testo verrà approvato in una versione diversa da quella approvata alla Camera si ritornerà alla Camera, ma insomma il tema è la legge elettorale, il tema politico forse per eccellenza, probabilmente cambierà guardando naturalmente alle elezioni probabilmente in primavera. Non so se il generale, questo è un messaggio interessante di Sergio da Ancona, se posso dire un'opinione personale, non so se il generale Vannacci possa essere, che sarà con noi tra poco, possa essere la soluzione ai problemi di questo paese. Di certo c'è che gli altri li abbiamo provati tutti e tutti quanti hanno fallito miseramente. Questo elemento della novità politica, ad esempio, non è un elemento che persino i politologi insomma trascurano. Mi ero segnato un po' di messaggi che entravano un po' più nel merito, uno delle 8:21 rispetto alla legge elettorale, soprattutto al tema del ballottaggio, che è il tema politicamente più caldo, e poi vi diremo perché. Ridicola, scrive Sandra, la trovata del ballottaggio. La Meloni e compagni hanno sempre detto che la sera stessa dopo lo spoglio ci doveva essere il vincitore e lo sconfitto. Adesso dovremmo aspettare i 15 giorni, tempo necessario per le compravendite, del ballottaggio per sapere il risultato. La faccia di bronzo non ha limiti, Sandra, non è così. Il sistema di ballottaggio, che peraltro è in vigore, ad esempio per i sindaci, serve proprio a escludere che non ci sia governabilità, cioè che almeno dopo il ballottaggio chi ha preso più voti governi, vinca. In realtà senza ballottaggio il rischio, soprattutto se non si arriva a una certa soglia, è proprio quello che ci si rimetta all'assemblea, come prevede peraltro la nostra Costituzione, e quindi in realtà non si sappia la sera delle elezioni chi ha vinto. Poi mi ero segnato un 8:16, vediamo se lo leggo, eccolo qua. Finalmente si prende in considerazione, infatti questo dice il suo ascoltatore Alfonso Abbattipaglia, esattamente il contrario di Sandra, finalmente si prende in considerazione il doppio turno anche per le elezioni politiche. Sono 30 anni che questo meccanismo funziona per le elezioni dei consigli comunali e dei sindaci, non vedo perché non dovrebbe funzionare anche per Parlamento e Presidenza del Consiglio. Poi c'è un 8:04 che mi ero segnato, ma non lo trovo più perché evidentemente nel frattempo ha scritto un altro messaggio e quindi si è aggiornato. Però il 7:58, ecco, il ballottaggio è in odore di incostituzionalità, perché questa non è banale, questa osservazione, ne parleremo tra l'altro anche con Dario Parrini, che è un esperto di sistemi elettorali. Il ballottaggio è in odore di incostituzionalità perché l'articolo 57 della Costituzione recita: il Senato è eletto su base regionale e un ballottaggio assegnerebbe un premio su base nazionale, meglio un turno secco. È Gianluigi da Milano a scriverci. 335-699-2949. Prima di andare dalla collega Giulia Merlo di Domani, che insomma che scrive di politica, anche ieri c'era un suo interessante pezzo su Domani, vi leggo l'inizio di un articolo di Serena Riformato su Repubblica che spiega quello che è accaduto nelle ultime ore. Lo stravolgimento più netto, il ballottaggio, rimane in stand-by. Alla fine l'emendamento sul doppio turno è solo uno, a firma dell'ex presidente di Palazzo Madama e oggi senatore meloniano Marcello Pera. Introdurrebbe la sfida a due tra i contendenti che abbiano raggiunto, fate bene attenzione alle soglie, che abbiano raggiunto il 38% dei voti. Se una coalizione arriva al 48%, invece vince subito il premio. È stato depositato non in Commissione Affari Costituzionali ma in Aula. È il segno del tentennamento di una riflessione politica ancora in corso. La maggioranza prende tempo fino al 9 settembre, quando sarà l'Assemblea a ritoccare il cosiddetto Melonellum, un'incertezza che ha portato Forza Italia a non presentare la sua proposta di modifica. Adesso entreremo nel merito. Giulia, buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno a te, chi ci ascolta.
10: Allora, ci dici quali sono a tuo avviso le novità più significative, ma soprattutto i nodi politici di questi giorni?
11: Dunque, allora, la novità più significativa, se vogliamo attenerci agli emendamenti presentati, è l'emendamento che introduce le preferenze, attenzione, preferenze non per il capolista che rimane bloccato, ma per tutti, diciamo, gli eletti nello stesso collegio dopo il capolista. Questo in realtà è l'unico punto su cui il centrodestra ha trovato una convergenza e l'unico punto che effettivamente è arrivato poi con un emendamento.
10: E che prevede la norma approvata in commissione?
11: Scusami?
10: Che prevede questa novità sulle preferenze?
11: Prevede appunto che nel testo della legge elettorale ci sia questa modifica sostanziale, e cioè che le liste che verranno poi presentate nei singoli collegi non saranno più liste bloccate, ma ci sarà un capolista bloccato e gli elettori potranno poi indicare fino a 3 nomi con alternanza di genere nella scheda per individuare gli altri eletti nel collegio. Chiaramente calcolati sempre su base proporzionale.
10: Senti Giuliano, questo è importante, però c'è un'altra precisazione che dobbiamo a chi ci ascolta. Il capolista, perché rischia quello, no? Non deve essere per forza un maschio, anzi, perché c'è quel termine 60-40%, o sbaglio?
11: Allora, in realtà questo è un altro degli elementi complicati da mettere a fuoco, nel senso che per l'emendamento presentato dal centrodestra l'alternanza di genere non è prevista per i capilista, il che significa che in realtà ogni partito a su scala nazionale potrà decidere quante donne e quanti uomini mettere ai vertici delle liste, con la proporzione che dici tu, però il punto poi non sfugge ai nostri ascoltatori, è che dipende dai collegi in cui si candidano, in questo caso le donne che sono rappresentate. Per cui in realtà diciamo che la candidabilità e l'eleggibilità non sono sinonimi, purtroppo, quando si parla di legge elettorale.
10: Senti, l'altra norma interessante, ipertecnica, ma proviamo a spiegarla a chi ci ascolta, è la cosiddetta norma antiframmentazione.
11: Sì, è molto tecnica, perché sostanzialmente è una norma che abbassa o alza, l'ipotesi era quello di alzare, la soglia dei partiti minori, quindi che scendevano sotto al 2%, che venivano computati nella somma della coalizione. Il meccanismo è complesso perché di fatto rischia di cancellare, dal punto di vista della somma dei voti presi, i partiti nelle coalizioni che sono più piccole, cioè sì. I partiti che prendevano sotto il 2% rischiano di risultare esclusi dal computo totale. Ora sembra che ci sia un ripensamento e che si ritorni all'1%, che è la soglia attualmente prevista anche dal Rosatellum, che attualmente è in vigore. Qual è il problema di questa norma, che presenta anche qualche profilo di incostituzionalità? Prendiamo una coalizione con molti partiti piccoli, sì, magari sotto al 2% previsto, se questi cespugli, come vengono chiamati, non vengono computati, si rischia che vinca l'elezione una coalizione con dentro partiti più ampi, ma che poi nella somma totale dei voti effettivi presi abbia preso meno voti. Quindi sono tutti meccanismi complicati. Ma
10: senti Giulia, ci sta ascoltando il senatore Dario Parrini, è peraltro un esperto di sistemi elettorali, quindi te sei precisissima, cerchiamo di non fare errori perché poi lui sennò ci bacchetta. Ma insomma Giulia, c'è un ultimo punto, forse il più delicato politicamente, ci aiuti a capire questa questione del ballottaggio, perché divide, perché viene definita la norma anti-Vannacci, e il generale sarà con noi tra pochi minuti.
11: Allora, la ragione di fondo per cui, tra l'altro, lo stesso Vannacci ha dato questa definizione della norma sul ballottaggio, è che il ballottaggio permetterebbe alla coalizione di centrodestra, anche senza Vannacci in coalizione, di raggiungere il ballottaggio, perché con la soglia posta dall'emendamento Pera, appunto, che è il 38%, sia la coalizione di centrodestra che di centrosinistra raggiungerebbero quella soglia nel caso di centrodestra senza Vannacci. Qual è la ragione per cui l'emendamento richiede ancora della riflessione nel centrodestra? da un lato che questo

0: rischia di enfatizzare il peso di Vannacci, perché l'elettore potrà decidere di votarlo a prescindere nel primo turno, sapendo che poi ci sarà un ballottaggio in cui votare il centrodestra unito. L'altro elemento problematico è che questo rischia di svuotare la Lega al primo turno, che è il partito, diciamo, in vera competizione con Vannacci. E ultimo aspetto, ed è più una questione di sistema, l'elettorato di centrodestra storicamente è meno portato a votare i ballottaggi, con il risultato che potrebbe essere qualcosa che sulla carta aiuta la coalizione di centrodestra, poi dal punto di vista concreto, ecco, la storia non ci racconta di un elettorato di centrodestra molto portato a ritornare alle urne 2 settimane dopo.
1: Chiarissima Giulia Merlo, collega di Domani, che ringraziamo molto per le sue risposte. Non a caso sui quotidiani oggi si dice che Giorgia Meloni è ancora incerta sul ballottaggio, perché dipende da molti fattori, come ha spiegato molto bene Giulia Merlo. Dario Parrini, lo presentavo poco fa, senatore del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, colei che poi ha varato questo nuovo testo, poi quel emendamento sul ballottaggio è stato presentato direttamente in aula, se non ho letto male, dal senatore Pera. Dario Parrini, voi insistete, lei personalmente, anche ieri in un'intervista a Repubblica, sull'elemento dell'incostituzionalità del cosiddetto Melunellum. Ma perché, senatore? Buongiorno.
2: Buongiorno, confermo, l'emendamento del senatore Pera è stato presentato soltanto per l'Aula, non sarà discusso in commissione. Noi sottolineiamo del Melunellum in generale la pericolosità, perché stravolge gli equilibri della nostra Costituzione, prevedendo un premio per chi vince le elezioni anche senza avere la maggioranza assoluta dei voti, decisamente abnorme. Si trasforma una minoranza in una maggioranza parlamentare.
1: Scusi senatore, può aiutare chi ci ascolta a capire sopra che soglia si prende il premio?
2: Si prende il premio nella versione attuale della legge al raggiungimento del 42% e si può arrivare al 57% alla Camera, al 58% al Senato, cioè a un livello tale di maggioranza da consentire di essere autosufficienti in Parlamento.
1: Scusi se la interrompo di nuovo, c'è una sentenza della Corte Costituzionale che dispose su questo tema, il tema delle soglie, di qualche anno fa, che se non sbaglio fissò al 40 la soglia minima.
2: Sì, ma il problema è il tetto del premio, oltre al livello della soglia minima. E poi c'è un problema ulteriore: quando la Corte Costituzionale si pronunciò, si riferiva all'Italia del 2013, dove c'era un'affluenza al voto di 15 punti più alta rispetto a quella che c'è oggi, dottor Zanchini. E questa è una differenza enorme, perché la manipolazione della volontà degli elettori attraverso un premio, trasformando artificiosamente una minoranza di voti in una grande maggioranza di seggi che ti permette di spadroneggiare in Parlamento, di eleggerti da solo il Presidente della Repubblica, un terzo della Corte Costituzionale, una parte del CSM, di avere una maggioranza molto vicina a quella che è sufficiente per la revisione costituzionale senza referendum, e diventa molto più pericoloso quando la quota di italiani che vota si abbassa, così come si è abbassata in Italia. Io faccio soltanto questo esempio: il 40% di voti col 55% di affluenza, perché di questo oggi si sta parlando in Italia, vuol dire che si dà il predominio in Parlamento, l'onnipotenza quasi in Parlamento, a chi rappresenta il 25% del corpo elettorale. Cioè tu rappresenti un elettore su 4 e puoi fare quel che vuoi in Parlamento.
1: D'altra parte, in democrazie, però senatore, in democrazie molto mature come quella inglese accade.
2: Ma non accade con meccanismi artificiosi come questo. Il paragone tra l'effetto maggioritario del premio di maggioranza, che non esiste in nessun paese d'Europa e del mondo, come lei sa. E io dico sempre, ci sarà un motivo se nessun paese del mondo usa il premio di maggioranza nazionale per formare il Parlamento. E l'effetto maggioritario che danno i collegi uninominali in Francia o Regno Unito sono due mondi differenti. In Francia e nel Regno Unito ci sono tanti collegi quanti sono i deputati da eleggere, in ogni collegio c'è una gara tra candidati, chi prende più voti viene eletto. È tutta un'altra cosa. Cioè, la differenza è tra un sistema collaudato che esiste da secoli, il collegio uninominale, e un'invenzione con cui in nessun paese si forma il Parlamento.
1: Senatore, l'ultima cosa, ci sta ascoltando il generale Vannacci, voi siete favorevoli o no al ballottaggio? Perché lo stesso generale Vannacci l'ha definito una norma anti-Vannacci. Senatore.
2: Non siamo favorevoli né al ballottaggio così come è stato proposto, spiego perché, l'ho detto ieri a Repubblica.

0: Noi siamo favorevoli al fatto che ci sia così poca serietà nel fare le leggi, quindi non siamo favorevoli né nel merito né nel metodo. Nel merito non siamo favorevoli perché noi rispettiamo la Costituzione. La Costituzione in Italia ancora prevede il bicameralismo paritario, che può piacere o non piacere. Cioè Camera e Senato hanno gli stessi poteri e sono eletti indipendentemente, e non si può fare un ballottaggio nazionale con due Camere elette indipendentemente. È una cosa ridicola. Questa è la ragione di merito. La ragione di metodo è che non si può fare le leggi, come sta avvenendo purtroppo in Italia, e soprattutto le leggi elettorali, che sono una fondamentale regola del gioco, con l'ossessione del sondaggio del giorno. E le faccio l'esempio: il ballottaggio era presente nella versione originaria di questo disegno di legge, è stato tolto alla Camera perché ovviamente i costituzionalisti avevano fatto presente la sua incompatibilità col bicameralismo paritario. La ministra Casellati si era vantata di aver recepito le critiche dei costituzionalisti, e oggi, perché c'è una forza politica in forte crescita nei sondaggi che mette in difficoltà il centrodestra, lo si rimette dentro. Ma i pareri dei costituzionalisti e la Costituzione sono rimasti gli
1: No, il
0: stessi di
1: punto, senatore
0: giugno,
1: Parini,
0: e non è
1: il
0: serio,
1: punto che
0: vede,
1: lei
0: questo modo di
1: ha
0: fare, non è
1: sollevato
0: per
1: adesso è
0: niente serio.
1: chiarissimo. Senatore del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, in buona sostanza ci ha detto, insomma, avete sentito le vostre orecchie, quindi meglio di me, il ballottaggio era stato tolto in ragione di quello che avevano detto i costituzionalisti, siccome Futuro Nazionale stava crescendo tanto, starebbe crescendo tanto secondo i sondaggi, lo si rimette per, diciamo, azzoppare Roberto Vannacci. Generale, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, dottore, buongiorno all'onorevole che ha parlato prima di me,
1: Sì, senatore
2: buongiorno.
1: Parini, è corretta questa descrizione, ma se il ballottaggio verrà approvato, come reagirete, generale?
2: Ma guardi, l'interpretazione penso che sia corretta, anche perché non ci sono altre spiegazioni, no? Se era stato pensato prima, poi è stato tolto e poi adesso l'unica variante è proprio la crescita, devo dire, esponenziale di Futuro Nazionale. Altre motivazioni per giustificare la reintroduzione del ballottaggio non ce ne sono. Ma la cosa che preoccupa, come diceva in parte anche l'onorevole che mi ha preceduto, è che questo ballottaggio praticamente serve solamente uno strumento di potere, che serve a mantenere le poltrone. Perché vede, le leggi elettorali, come giustamente diceva il mio predecessore, devono essere fatte per migliorare la vita degli italiani, per migliorare la governabilità. Non per cercare di neutralizzare un avversario che democraticamente si sta consolidando nel panorama politico italiano. In pratica si tratta di un artificio che chi sta al potere usa per mantenere la poltrona e cercare di rimanere al potere fregandosene della
1: Generale,
2: sovranità
1: mi perdoni,
2: popolare.
1: però sì e no, nel senso che l'obiettivo del centrodestra è proprio quello di garantire la governabilità. Se noi andiamo con un Parlamento molto diviso, in cui non c'è una maggioranza di centrodestra, senza di lei naturalmente, con lei la maggioranza ci sarebbe secondo i sondaggi, ma senza di lei non arriverebbero alla maggioranza, per evitare che sia un Parlamento magari a formare un governo fatto da partiti che si sono presentati l'uno contro l'altro, il ballottaggio servirebbe esattamente a questo, a garantire governabilità a un
2: Ma
1: centrodestra senza Vannacci.
2: l'ha detto proprio lei, senza di me. Quindi loro vogliono evitare che ci sia questa possibilità di dialogo. Quindi è un artificio per mantenere la poltrona garantendosi la maggioranza. Questo è fondamentalmente, altrimenti non ci sarebbe stato motivo di inserirlo come era stato tolto prima. Come reagiremmo noi? Ma io lo dico subito, ma guardi, a noi forse il ballottaggio porta un vantaggio piuttosto che un problema. Perché vede, al primo turno, laddove vengono decise le proporzioni, moltissimi elettori, non essendoci più il feticcio del voto utile, sarebbero invogliati a votare Futuro Nazionale. Quindi noi rischieremmo di prendere delle percentuali notevolmente superiori rispetto anche a quelle che ci danno i sondaggi.
1: Infatti, generale, scusi se la interrompo, Giulia Mello di domani diceva esattamente questo: la Lega è contrario perché ha paura, è contraria perché ha paura che lei gli sottragga voti. Questo è il nodo, no?
2: E non penso che solo la Lega dovrebbe avere questa paura, perché al momento noi stiamo sottraendo anche parlamentari, stiamo sottraendo amministratori locali a Forza Italia e a Fratelli d'Italia. Stanno provenendo un po' da tutte le forze politiche di centrodestra le persone che raggiungono Futuro Nazionale. Quindi, se è vero che chi ha una percentuale notevolmente grande si preoccupa di meno delle perdite, tra virgolette, che considera risibili, chi ha una percentuale piccola invece considera queste perdite delle vere e proprie problemi.

0: seri, però sono tutte le forze del centrodestra che stanno subendo la crescita di Futuro Nazionale. Non ultimo, le cito l'esempio proprio a Reggio Calabria, le supplettive, dove il nostro candidato è fuoriuscito proprio da Forza Italia.
1: Quelle saranno elezioni molto importanti, significative. Generale, un altro tema, poniamo che passi il ballottaggio. Per entrare in coalizione fra un turno e l'altro, voi che chiedereste a Giorgia Meloni?
0: No, io non chiedo nulla. Io ho dei principi e dei valori che sono non discutibili. Quindi se si vuole fare i conti con Vannacci, si fa i conti con queste linee rosse, altrimenti i conti non si fanno. Ma io non vado a questua di voti, non vado in cerca di poltrone, non vado in cerca di potere. La nostra forza politica rappresenta una fetta della popolazione e va avanti per la sua strada. La politica tradizionale, quella stantia, quella rancida, non fa parte di Futuro Nazionale, e questa è la grande differenza.
1: Lei ha delle linee rosse, alcune di queste linee rosse, mi perdoni, ma il suo programma, insomma, gli ho dato un'occhiata, sono a mio avviso contro la Costituzione italiana. Anche il fatto che un suo rappresentante, e cioè il responsabile locale del suo partito in Trentino, vada a questo raduno Camelot in Veneto del fronte Skinhead da Pietramurata in Trentino, mi perdoni, non è marginale, nel senso che quello è un raduno neonazista. Io ho letto anche i contenuti, ci stanno dei nazisti là dentro, generale.
0: Mi scusi, allora, intanto nel Partito Futuro Nazionale chiunque va alla messa, al raduno e all'evento che preferisce, perché ognuno è libero di fare quello che vuole, non sono certo io a controllare la vita delle persone che sono iscritte a Futuro Nazionale. Seconda cosa, se fosse un raduno nazista e se violasse qualche legge sarebbe stato proibito, e invece mi risulta che il Comitato per l'Ordine e per la Sicurezza Pubblica di Trento si sia riunito e non abbia trovato nessuna fattispecie di reato o comunque di problema nello svolgimento della riunione stessa. Quindi come la mettiamo? Chi è che giudica che quella riunione sia nazista? Lei oppure
1: no,
0: un però, rappresentante
1: per,
0: di Amoese?
1: No, generale, però
0: oppure
1: diciamo
0: una
1: persona
0: che non ha alcun titolo per valutarlo?
1: No, generale,
0: che li mettiamo
1: però,
0: nelle mani dei giudici della morale?
1: Però che conviene o no che nei materiali di Fronte Skinhead ci sono riferimenti espliciti alla gioventù italiana, slogan come combatti fino alla morte, colpisci il rosso infame, distruggi chi vuole male. E mi dica lei.
0: Guardi, io non conosco questi gruppi e non conosco neanche chi sta organizzando questa riunione. A me risulta che sia legale. Se è legale vuol dire che è nell'inviluppo di quello che prevedono le leggi e la Costituzione. Peraltro vorrei ricordare a chi dice che gli antifa in paesi occidentali e democratici sono stati considerati un gruppo terroristico, come negli Stati Uniti e in Ungheria. Quindi tutti gli antifa in Italia devono essere considerati come tali. Facciamo i parallelismi esattamente come si conviene e non in base a quello che è l'umore del momento.
1: Beh, diciamo, ora generale, gli antifascisti in Italia sono il cuore del nostro paese e della Costituzione, mi permetta di dire almeno questo. Gli antifa saranno una cosa, gli antifascisti no.
0: Quello che il movimento antifa è stato considerato in alcune nazioni come la più vecchia democrazia di questa terra, che sono gli Stati Uniti d'America e l'Ungheria. Quindi di che cosa stiamo parlando? Ripeto, se violasse le leggi sarebbe stato proibito, e siccome ci sono degli elementi istituzionali che valutano queste circostanze, io mi fido di loro e non mi fido né di lei, delle sue opinioni, né di quelle di AWS o dei guardiani della morale.
1: Roberto Vannacci è il presidente di Futuro Nazionale. Generale, grazie per essere stato con noi stamana a Radio Anch'io. Sono le 8:52. Collegato con noi c'è il presidente, prima abbiamo sentito il vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Andrea De Priamo, Fratelli d'Italia. Presidente, benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Affrontare Vannacci è sempre una cosa complicata, presidente. Il punto è che il ballottaggio sembrerebbe, a leggere i quotidiani, ma insomma credo di scoprire l'acqua calda, una norma pensata dal centrodestra per limitare la caccia anche ai vostri voti. L'ha detto esplicitamente il generale pochi minuti fa a questi microfoni. Io prendo dalla Lega, prendo anche da Fratelli d'Italia, prendo di qua e di là, per evitare che, diciamo, vi impedisca di vincere le elezioni. Che dice, presidente?
2: Ma intanto diciamo che è utile ascoltare Vannacci per far capire a molte persone che è quello che noi diciamo. Cioè, ad oggi Vannacci è un antagonista e un avversario della destra che governa, perché abbiamo sentito analoghe valutazioni sue rispetto all'esponente Parini e Partito Democratico sulla legge elettorale. Abbiamo sentito critiche al governo, abbiamo sentito, insomma, e poi abbiamo soprattutto visto in Parlamento che la piccola truppa vannacciana, e poi sono tutte persone trasfughe dalla maggioranza, e vota regolarmente contro la fiducia al governo. Quindi, insomma, questo è un elemento di chiarezza che penso sia utile. Ma al di là di questo, per quanto riguarda il tema ballottaggio, il punto per noi è soprattutto, diciamo, quella che è la filosofia generale di una legge elettorale. Le leggi elettorali possono sembrare, e per certi aspetti sono ovviamente, dei provvedimenti molto tecnici, giustamente sì, sì, oggi sì. Molti cittadini dicono sì, noi vogliamo ovviamente che si parli di energia, che si parli di lavoro, ma il governo lo fa e soprattutto agisce su questo 365 giorni all'anno e insomma è con una longevità che garantisce da questo punto di vista anche i risultati. Però la legge elettorale serve per noi per proprio determinare un riavvicinamento. Prima Parini parlava dell'astensionismo quasi come se noi dovessimo fare le leggi elettorali inseguendo l'astensionismo e tenendo conto di chi non va a votare. Noi pensiamo che vanno fatte le leggi elettorali per riavvicinare al voto, e questo attraverso cosa?
1: Presidente, scusi se la interrompo, ha sentito Parini forse poco fa dire la preoccupazione che esprimono loro e la loro idea che sia anticostituzionale, perché col 42% io arrivo a prendere il 57% dei seggi se va a votare il 55% degli italiani, un po' quello che stava dicendo lei adesso, col 20%
2: se noi teniamo conto, adesso diamo una caratterizzazione politica all'astensionismo e teniamo conto nei pesi elettorali di chi non va a votare, è come se gli dessimo ragione. Noi dobbiamo invece fare delle leggi, e in questo caso anche una legge elettorale, che motivi di più l'elettore, e noi pensiamo, al di là del tema ballottaggio o meno, perché poi quello è un aspetto, secondo me, non voglio dire marginale, ma è un aspetto specifico, perché funzionale a o non funzionale alla riuscita della legge. La legge si pone l'obiettivo di chiarezza, cioè di far capire all'elettore che può andare a votare e capire, esprimere da chi vuole essere governato, da chi vuole almeno in linea di massima, attraverso un'indicazione, avere come Presidente del Consiglio, e magari sapere subito chi ha vinto e chi ha perso, e quindi evitare una delega troppo grande ai partiti che allontana poi dalla politica, cioè che il partito praticamente presenta un programma, una coalizione, e poi va a governare, come abbiamo visto in precedenza, con tutte altre forze politiche. Qualcuno potrebbe dire ma questa stabilità l'avete avuta col governo Meloni senza questa legge elettorale, però è noto che questa stabilità in questo caso è stato il frutto di circostanze particolari, cioè l'assenza di una coalizione avversaria perché è andata divisa. Con questa legge noi favoriamo non il governo Meloni, ma qualunque, non è che avrà un voto in più di quell'altro.
1: Però Presidente, l'obiezione che fa Parrini: prima il ballottaggio c'era, poi i costituzionalisti hanno detto no, è incostituzionale, poi l'avete rimesso per paura di Vannacci, come che risponde?
2: Non abbiamo rimesso il ballottaggio, c'è stata un dialogo, un dibattito spontaneo che è nato dal Presidente Pera, che comunque voglio dire non è l'ultimo arrivato, tutt'altro, ma anche da Ceccanti, da altri costituzionalisti, tra l'altro di riformista di sinistra, che sono favorevoli. Noi non abbiamo, come ho detto in più occasioni anche ieri nella replica in commissione, è un dibattito aperto, perché il punto è solo uno: è utile il ballottaggio a garantire in modo migliore un premio di maggioranza e quindi la governabilità? È un tema aperto, perché la legge anche senza ballottaggio a mio avviso garantisce la governabilità, c'è solo il rischio che qualora non si raggiunga una soglia poi ci sia un proporzionale puro, però in qualche modo saranno gli elettori, anche se non ci fosse il ballottaggio, a determinare questo, perché gli elettori sanno che se
1: ricordiamo, Presidente, scusi se la interrompo, che senza ballottaggio, se nessuno delle due coalizioni arriva sopra il 42%, scatta un proporzionale puro, corretto?
2: Scatta un proporzionale puro, esatto, però questo sarebbe, come ha detto qualche costituzionalista, un sistema a vocazione maggioritaria, ma in qualche modo adattabile, perché se gli elettori non dovessero si dovessero dividere, frammentare e non esprimere un concetto di governabilità, ci sarebbe un proporzionale. Diversamente, col ballottaggio si favorisce di più forse la governabilità, però ricordiamo che anche nella proposta Pera c'è pure la possibilità che non si aggiunga una
1: soglia sotto il 38. Ora poi gli ascoltatori si arrabbiano, dicono parlare di cose troppo tecniche, poi ci si lamentate se non andiamo a votare, ma insomma non sono cose molto tecniche. Un po' se uno studia le capisce benissimo. Andrea De Priamo, grazie davvero, Presidente Commissione Affari Costituzionali del Senato per Fratelli d'Italia. Stamane in console Alessandro Pazienza e Luciano Pecoraro, grazie a Mauro Convertito in regia e grazie alla redazione che costruisce questa trasmissione, ad Amara, Federica Forni.

0: Maria Grazia Santo e Elena Zabeo. Noi torniamo domattina alle 7.30. Adesso c'è il GR, subito dopo Radio 1 Musica. Buona giornata a tutti.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli.

0: tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. Si riaccende la guerra tra Stati Uniti ed Iran dopo settimane di tregua. Prima minacce incrociate tra Washington e Teheran, con Trump che esorta il popolo iraniano a sollevarsi contro il regime, poi gli attacchi. La corrispondente.
3: Teheran parla di 11 vittime negli ultimi raid americani e risponde bersagliando con missili e droni obiettivi militari statunitensi a Erbil nel Kurdistan iracheno e in Bahrain. Poi Pasdaran affermano di avere anche attaccato e colpito la residenza del comandante americano in Kuwait. I Pasdaran promettono che gli Stati Uniti si pentiranno dei nuovi attacchi e più volte, lo ricordiamo, hanno minacciato di colpire tutti quei paesi che sostengono l'America sia dal punto di vista militare che attraverso le sanzioni economiche. Imprevista nel Golfo Persico ha colto di sorpresa l'intera regione, è scattato l'allarme sicurezza nelle sedi diplomatiche americane in Bahrain, Giordania e Qatar. Lo stretto di Hormuz resta l'epicentro della crisi. Teheran dice che è chiuso e che è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione, ma i contatti diplomatici nonostante tutto proseguono. Il presidente Pezeshkian ha incontrato Putin in Kirghizistan e lo ha ringraziato per il suo sostegno. Poi ha detto e ha assicurato che l'Iran vuole la fine della guerra e che se gli Stati Uniti rispetteranno il memorandum già siglato a giugno a Islamabad, allora a quel punto l'Iran farà lo stesso.
2: L'altro fronte di guerra, l'Ucraina. Nella notte ancora massicci attacchi russi su Odessa, 8 i feriti, e nella regione di Kiev. A Kherson 2 vittime, 15 feriti. E la Russia è stata formalmente accusata dalla Germania per i droni che ad agosto hanno preso di mira l'aeroporto di Lipsia, annunciando misure contro Mosca. Saranno chiusi il consolato generale russo a Bonn e la Casa Russa di Berlino, istituto culturale che si sospetta serva anche per attività di spionaggio. Annuncia ritorsioni la portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova, e il presidente Putin respinge invece ogni accusa. E in Germania l'esplosione all'alba alla stazione centrale di Augusta. 2 persone avrebbero riportato lievi ferite. Secondo una prima ricostruzione, un oggetto ancora non identificato è esploso in un sottopassaggio. Sul posto la polizia e gli artificieri. Tragico incidente stradale in Egitto nella penisola della Sinai, coinvolto un autobus, almeno 16 i morti, 28 i feriti. Ancora non è chiara la dinamica. La zona è tra le più famose mete turistiche. In Italia ora scossa di terremoto nella notte nel nord della Toscana, al confine con l'Emilia, la magnitudo 3.2, epicentro tra le province di Lucca e Modena. Non si segnalano danni a persone o cose, anche se la scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione. Mercato auto. Aumentano anche ad agosto le vendite in Italia. Ad emergere, mette in evidenza l'ANFIA, l'associazione filiera industria automobilistica, è soprattutto la forte crescita dei marchi cinesi, che dall'inizio dell'anno hanno registrato un balzo del 92,1%. Stellantis cresce il doppio del mercato, anche grazie al contributo del brand cinese Leap Motor. Più alta del previsto la richiesta di vetture ibride, ma a causa della mancanza di pezzi necessari per la realizzazione dei motori, si ferma ancora la produzione alle carrozzerie di Mirafiori. Non si lavorerà il 2, il 3 e il 4 settembre. Restiamo sui temi economici, riaprono in questi minuti i mercati finanziari europei. Facciamo il punto con Federico Simonelli in diretta da Milano. Federico.
4: Sì, borse europee che aprono deboli per il terzo giorno di seguito dopo la chiusura decisamente negativa di quelle asiatiche. Milano in questo momento più 0,1%, poco sotto la parità invece Francoforte, Londra e Parigi. A far scendere i mercati azionari un mix di cause: le ostilità in ripresa tra Stati Uniti e Iran, il petrolio che quindi cresce, le vendite sui titoli di Stato globali. Quelli giapponesi sono ai massimi dal 96, ad esempio il decennale americano è al 4,8%. Si aggiunge la prospettiva che la crescita globale non brillante si unisca a un'inflazione in ripresa. Piazza Affari, attenzione ai titoli bancari.

0: bancari più o meno tutti intorno alla parità, i titoli dell'auto con Stellantis che in questo momento cede l'1,6%, petrolio Brent infine dicevamo in aumento a $95, molto alto anche il gas che supera i 73 euro al megawattora. Linea Roma.
1: E siamo allo sport, tennis, la giornata delle maratone per gli azzurri agli US Open. Purtroppo l'ultima non è stata vincente per Lorenzo Sonego contro il numero 2 del mondo Setia.
2: È stata una giornata lunghissima, infinita, che si è chiusa poco fa, quasi alle 8 del mattino italiane, alle 2 di notte a New York, con Lorenzo Sonego che è stato 2-7-1 a 2 punti dal match contro Sasha Zverev. Alla fine però ha vinto il tedesco 6-4, 3-6, 6-7, 7-5, 6-4, 4 ore e 52 minuti, partita cominciata alle 3 di notte italiane. Le 9 di sera a New York si è conclusa, come detto, quasi alle 8 del mattino, da noi le 2 di notte a New York, la città che non dorme mai, la città che è scossa dal caso scommesse, con le parole di Matteo Berrettini che dopo la vittoria su Wawrinka ha rivelato messaggi di morte indirizzati alla sua famiglia sul cellulare del fratello Jacopo durante il Roland Garros, caso che farà discutere. Berrettini tornerà in campo oggi, in casa Italia non c'è Sinner, abbiamo detto di Sonego, bellissima vittoria in rimonta dopo un'altra maratona, quella realizzata da Flavio Cobolli, 6-4 al quinto, 4 ore e 13 minuti sull'argentino Comesagna. Hanno vinto anche Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci, Emilio Mancuso, GR1.
1: Sono le 9:05, noi ci fermiamo qui, vi lascio la musica di Radio 1, prossimo GR alle 10, buon ascolto.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Siamo qui con Alessandra Carancini, referente lasciti della Lega del Filo d'Oro. Raccontaci, Alessandra, in cosa si trasforma un lascito solidale per la Lega del Filo d'Oro?
2: È la garanzia per un futuro più sereno, per chi non vede e non sente. Permette di lasciare un segno di sé, mantenendo vivi i propri valori nel tempo.
1: Qual è l'impatto di ogni contributo?
2: Ogni contributo, piccolo o grande, diventa parte di una rete di sostegno che permette alla Lega del Filo d'Oro di fare davvero la differenza per i bambini, giovani, adulti sordociechi e con pluridisabilità psicosensoriali in tutta Italia.
1: Come si può avere maggiori informazioni sui lasciti a vostro favore?
2: Visitando il sito lasciti.legadelfilodoro.it e richiedendo la nostra guida gratuita.
3: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
4: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i frullini con cacao e nocciole Selex da 700 grammi. Per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
3: E dai, Scudo, ma che ti sei arrabbiato?
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
9: Radio 1 Musica.
10: Siamo pronti per partire con quest'altra ora di musica, perché siamo insieme ormai da qualche settimana. Radio 1 Musica dalle 9 fino alle 10, in compagnia di Danilo Gionta alla regia, Luciano Pecoraro alla parte tecnica e Nicoletta Simeone qui al microfono ad attendere i vostri WhatsApp, che sono sempre molto utili, proprio dico utili perché mi date delle indicazioni che mi servono assolutamente, mi date anche delle informazioni di cose che io non conoscevo. 335 699 2949. La partenza la affidiamo a Merck e Cremont con la canzone Partenope. Quanto è attiva Napoli in questo periodo, insieme a Serena Brancale e ai Colors. Merck e Cremont. Yeah!

Merck & Cremont con questa canzone dal titolo Partenope, questo duo che è formato da Federico Mercuri e Giordano Cremona. Giordano Cremona è il figlio di Raul Cremona, quindi il mago Ronzo. Io ricordo un'intervista fatta a Raul Cremona in cui lui diceva, per esempio, che la sua canzone preferita era Il sogno di Pilato della colonna sonora di Jesus Christ Superstar. Quindi se questo ragazzo è cresciuto con questa musica, adesso si capisce perché sia così bravo a produrre e a scrivere canzoni. E quando poi comincia l'ora di Radio 1 Musica, noi cominciamo a fare la nostra passeggiata nei decenni musicali e partiamo anche quest'oggi dagli anni 60 con Land of Thousand Dances, che è una canzone che è stata scritta da Chris Kenner nel 1962 e che menziona al suo interno una serie di balli popolari. Sono la bellezza di 16, pensate un po'. Come parte della registrazione originale, che però non è entrata nella canzone che veniva poi trasmessa nelle radio, c'è questa frase che è in tono gospel: bambini, andate dove mi mando, dove mi manderete vi manderò, in quella terra, la terra delle mille danze. Ed è qui è nato appunto il ritornello. Nel 65 Frankie Garcia pubblicò una versione e durante la registrazione si dimenticò il testo, per cui lo sostituì con na na na na na, che poi è diventato parte, insomma, l'identità della canzone. Un anno dopo Wilson Pickett arrivò in uno studio di registrazione in Alabama, il famosissimo Muscle Shoals, che vorrei tanto visitare, con dei session men incredibili, veramente erano i migliori musicisti dell'epoca, e ne venne fuori questo pezzo con questo ritmo. Sentite che arrangiamento ha Wilson Pickett, Land of Thousand Dances.

uno dei più grandi performer che siano esistiti, Wilson Pickett, sentite che urlo. Mentre invece Alberto ci scrive al 335-699-2949 in riferimento alla canzone di Merck & Cremont, che pezzo, mi porta all'atmosfera del mercato di Pigna Secca a Napoli in via Montesanto, dove Fortunato tiene roba buona, come cantava Pino Daniele. E vabbè, e qui mi colpisci veramente al cuore, grazie Alberto per il tuo messaggio. Siamo al 1975, potrei parlare veramente ore e ore di questa canzone, ma cercherò di essere il più sintetica possibile. È una canzone che è passata alla storia per la sua tecnica di registrazione, sono praticamente voci sovrapposte 256 volte, quindi è questo l'effetto che fa, avete la sensazione che questo brano vi circondi completamente. Allora, Stewart compose la melodia e un arrangiamento di base, stiamo parlando dei 10cc, quando la eseguì per i compagni di band che erano Kevin Godley e Lol Cream, che poi formarono i Golden Cream, la definirono una schifezza e le dissero: guarda, la puoi cestinare, cerca di lavorare su qualcos'altro. Però lui si accorse che i suoi compagni di band continuavano a canticchiarla così in maniera inconscia, quindi ha detto: ragazzi, forse se ci ripensate è meglio. E infatti loro ci hanno ripensato ed è diventato un grande successo. C'è questa frase sussurrata che dice: big boys don't cry, i ragazzi grandi non piangono. L'origine di questa frase è qualcosa di casuale che Godley pronunciò al microfono mentre stava facendo delle prove. Alla band piacque questa strana frase, ma dissero: ma chi è che la può interpretare, chi è che la può cantare? In quel momento l'assistente arrivò per interrompere la sessione e sottovoce disse: guardate che c'è qualcuno che vi cerca, insomma c'è qualcuno per voi. Loro la guardarono e disse: abbiamo trovato la nostra corista. Allora, la storia di questa canzone è questa: la moglie di Eric Stewart si lamentava perché lui non le diceva abbastanza spesso ti amo. Allora lui, che era un furbo evidentemente, ha detto: guarda, ma ti amo è così banale, se io te la ripeto in continuazione perde assolutamente valore, ha più senso se io dico non ti amo, ti arriva prima, ovviamente. Ma comunque è arrivata prima la canzone, nel senso, un successo stratosferico, è un pezzo ancora attuale. I'm not in love, 10cc.

Sandra che ci scrive: che meraviglia, ti fa sentire in mezzo al mare piatto su una zattera con la luna negli occhi. Allora Sandra, devi aspettare perché arriverà tra poco un altro pezzo che ha esattamente la stessa atmosfera, proprio sembra di stare sul mare così e a respirare l'aria salina, bellissimo. E invece, allora devo fare in bocca al lupo assolutamente a Elisabetta, perché ci scrive: Wilson Pickett, quale migliore carica, in viaggio per Roma per firmare il contratto col nuovo datore di lavoro. Continuate così, in bocca al lupo Elisabetta. Altra canzone che dà la carica, questa, la prossima, è un pezzo che secondo me doveva essere un singolo, però si sa che io non ci azzecco mai, cioè quando io dico questo potrebbe essere un singolo viene assolutamente ignorato dalla casa discografica. Invece questo brano ha una forza, una magia, insomma, lo trovo particolare. Estratto dall'album dei Police del 1980, perché siamo arrivati agli anni 80, Zenyatta Mondatta. Sono tanti gli elementi che rendono irresistibile questa canzone: la brevità, la velocità, la progressione reggae, gli accordi che sono orecchiabili, le armonie, e prende di mira in maniera divertente, anche un po' cinica, che è un classico di Sting, le persone che non hanno coraggio, magari anche persone un po' ipocondriache, claustrofobiche, però in genere quelle che non hanno coraggio. Dice: il primo a cadere quando l'atmosfera è meno che perfetta, la tua sensibilità è scossa dal minimo difetto, vivi la tua vita come un canarino in una miniera di carbone, ti senti così stordito anche camminando in linea retta, dici di volere passare l'inverno a Firenze, ma lui dice the winter a Firenze, hai così paura di prendere una dose di influenza, forse per fare la rima, to catch a dose of influenza. Sentite il ritmo di batteria sorprendente di Stuart Copeland, un piccolo pezzo fantastico e compatto, Police, Canary in a Coal Mine.

0: Canary in a Coal Mine, era il 1980 e usciva questo album, non mi importerà niente, ma è il mio preferito di Police, che era Zeniata Mondatta. Grazie per i vostri messaggi, alcuni sono messaggi vocali che ancora non sono riuscita ad ascoltare, ma sicuramente lo farò. E poi Pier Mario ci scrive: canzoni che fanno fluttuare, ci sono due canzoni, una dei Massive Attack, mi stavo riferendo insomma quando parlavamo delle canzoni che fanno fluttuare, che fanno pensare al mare, e una dei Morcimba, indovina quali. Allora Pier Mario, hai beccato uno dei due gruppi che ascolteremo tra poco, subito dopo, anzi non proprio subito dopo, ma a ridosso diciamo delle previsioni del tempo che arrivano. E naturalmente Radio 1 Musica torna subito dopo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Meteoradio.
3: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 2 settembre. Condizioni di stabilità al nord, ma con locali addensamenti pomeridiani sull'arco alpino, associati a brevi rovesci o isolati temporali. Al centro-sud prevalenza di sereno, salvo isolati addensamenti ad evoluzione diurna lungo la dorsale appenninica, con brevi e isolati piovaschi. Sulle due isole maggiori tempo ampiamente stabile e soleggiato. Temperature massime in lieve flessione al nord, stazionarie altrove e con valori compresi tra 28 e 32 gradi al nord, 30-34 gradi al centro, 32-36 al sud e sulle isole, ma con diffusi picchi più elevati nelle zone interne di Puglia, Basilicata e Sicilia. Ventilazione prevalentemente debole e a regime di brezza lungo le coste. Locali rinforzi di maestrale sul canale d'Otranto e i settori meridionali e orientali della Sardegna. Mari in prevalenza calmi o poco mossi. Localmente moto ondoso in aumento fino a mosso su basso Adriatico, Ionio a largo e canale di Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Radio 1 Musica.
4: E ciao!

Il 2 giugno dell'anno prossimo comincerà il nuovo tour estivo negli stadi per Achille Lauro, che poi è reduce da date veramente importanti che hanno fatto accorrere veramente tantissime persone. Lui sta passando, l'ha detto, sto trascorrendo un periodo meraviglioso, Comuni Immortali, questa è la canzone che abbiamo ascoltato nella seconda mezz'ora di Radio 1 Musica alle 9.32 minuti, ancora ben ritrovati da parte di Danilo Gionta in regia, Luciano Pecoraro alla parte tecnica e Nicoletta Simeone, e 335-699-2949 il numero per i vostri WhatsApp. E allora mi ricollego a quello che ci scriveva Sandra sulle canzoni che fanno sognare, che ti fanno stare in riva al mare, ed è arrivato il momento di ascoltare questo pezzo che avete in molti indovinato. Si tratta di un pezzo dei Morcheeba che si intitola The Sea. La canzone racconta di abbandonare la propria anima al mare e di fuggire dalle pressioni, dalla monotonia della vita quotidiana, lasciando un po' che i sensi si riempiano di immagini, di suoni, di profumi, che sono quelli classici estivi. Dice la canzone: ho lasciato la mia anima lì, giù in riva al mare, ho perso il controllo qui, vivendo libero. I Morcheeba erano formati da Sky Edwards, Paul e Ross Godfrey, che sono due fratelli, hanno formato la band nel 95 e hanno venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo, e il pezzo che ascoltiamo è tratto dal loro album del 98 che si intitola Be Calm, e il loro secondo album. Una curiosità che riguarda Sky, la cantante, l'interprete: per me The Sea è sempre stato molto evocativo, e ora ogni volta che la eseguiamo dico al pubblico di chiudere gli occhi e immaginare di essere in spiaggia. Ironia della sorte, sono cresciuta negli anni 80 con il film Lo Squalo, quindi ho sempre avuto paura dell'acqua. Poi

Nel 2019 un corso di apnea in Thailandia ha completamente cambiato il mio rapporto col mare. Ora posso finalmente immergere la faccia. Morciba, questa è The Sea.

I Morcimba, che sanno perfettamente come stuzzicare la nostra parte onirica. Chi di noi non vorrebbe veramente togliersi dalla realtà, soprattutto quando è dura, e andare a finire in un'altra dimensione così sognante? Ho i brividi e non ho l'aria condizionata sul mezzo, ci scrive Pier Mario al 335-699-2949. Dopo questo pezzo ci stava bene a questo punto Float On dei Floaters. Mi sono persa, insomma, ho perso un'occasione, e invece noi andiamo a riascoltare, perché lo stiamo suonando un po' da qualche tempo, quello che è la nuova canzone di Ligabue, un brano che arriva a 3 anni dall'ultimo album di Inediti, che nasce poi nel solco delle celebrazioni per il trentennale di Certe Notti e dell'album Buon Compleanno Elvis, che è stato veramente un punto fondamentale della sua carriera. Da settembre partirà il gran finale del tour di Ligabue con 15 concerti in 15 città, e poi partirà il 12 settembre da Jesolo e proseguirà il 22 all'Arena di Verona, e il 24 ottobre finisce al Dom di Milano.

0: Ligabue è una canzone che è pensata per tutte le donne, direi. Alle 9:44 minuti, mentre arrivano sempre i vostri messaggi, sono contentissima che l'abbiate apprezzata anche questa ultima canzone di Ligabue da parte di Roberto da Cosenza, che dice bellissima canzone. Grazie allora per i vostri messaggi che arrivano copiosi, e chissà se ricordate la prossima canzone, perché noi stiamo facendo questa cavalcata tra i vari decenni musicali e siamo arrivati agli anni 2000. C'è un pezzo che è stato interpretato da 50 Cent e da Justin Timberlake, però da noi in Europa è balzato al primo posto praticamente di tutte quante le classifiche in un'altra versione, quella di un cantautore belga che si chiama Milo. È una canzone che praticamente abbiamo ascoltato per un certo periodo, credo almeno 10 volte al giorno, poi dopo è sparita, succede così, e allora è giusto andarla a riprendere perché evidentemente aveva una sua potenza e un suo valore intrinseco veramente molto molto forte. È una cover che è stata addirittura benedetta, possiamo dire così, da Kanye West, e parla di una donna che fondamentalmente fa la ballerina di un nightclub, cioè una di quelle che vanno sul palo in pratica, e nella canzone originale 50 Cent praticamente la guarda, ma la guarda attraverso uno schermo, e quindi è per quello che entra in gioco la tecnologia, e quindi la storia è questa, non è particolarmente romantica, poi lo sappiamo, 50 Cent non è che sia la persona più sentimentale del mondo, diventa più romantica con Milo, IO Technology.
1: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about the dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.

In effetti la preferisco anch'io questa versione, come tutti gli europei devo dire, quella di Milo con IO Technology. E se continuiamo questo nostro viaggio, ha scritto un bellissimo messaggio Fabrizio da Chiavari: la passeggiata nei decenni, io che percorro la Route 66, appena compiuto 66 anni, l'ho fatta tutta. Nel percorrerla ho tentato, non so se ci sono riuscito, di rilasciare ogni giorno la giovinezza che mi rimane dentro.

dentro, al di fuori, il passare del tempo un po' mi ha segnato, ma io non demordo, sarà illusione, ma che non devi assolutamente demordere mai, proprio fino alla fine, continuare a crederci assolutamente, Fabrizio, però non è che siamo molto distanti come età, devo dire. Anch'io ho vissuto molti di questi decenni che vi sto proponendo, ho vissuto anche insomma un decennio piuttosto recente, che è quello del 2010, una canzone che è stata la colonna sonora di Star is Born, che è un film che avevi visto come protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper. Ha vinto questa canzone il Grammy Award nel 2019, è una canzone che è presente ben 3 volte all'interno di questo film, però c'è una scena iconica che, se non sbaglio, era anche nel trailer, in cui praticamente il personaggio di Cooper invita Lady Gaga, che poi si chiama Ali, a cantare questa canzone sul palco con lui, e la scena è stata girata di fronte un pubblico dal vivo a Greek Theater di Los Angeles, e tutti si sono chiesti: ma quanto è bravo Bradley Cooper a cantare, quanto è bravo a suonare, poveretto, lui ha fatto veramente un lavoro incredibile, perché è stato a stretto contatto naturalmente con un vocal coach, e lui ha iniziato questo progetto senza avere alcuna conoscenza di canto, cioè forse canticchiava sotto la doccia, ma non so se faceva neanche quello. Ha lavorato non solo sulla sua voce cantata, ma anche sulla sua voce parlata, perché voleva avere un timbro un pochettino più profondo e voleva parlare con un accento del sud. Ha impiegato 18 mesi di allenamento vocale per poter cantare nel film, e oltre 6 mesi di lezione di pianoforte e chitarra per rendere credibile il suo personaggio. Io che a volte anche a quest'età mi sono detta: ma come vorrei imparare a suonare pianoforte, poi magari c'è una speranza pure per me, chissà.

bellissimo, anche questo è un pezzo che fa assolutamente sognare, Shallow con Lady Gaga e Bradley Cooper. Alle 9:54 minuti, siamo ormai al termine di questa puntata di Radio 1 Musica e allora arriviamo al 2020. Io sono felicissima perché è uscito questo nuovo singolo di Tropico, e Tropico è uno dei cantautori davvero più interessanti che ci siano. Non è un ragazzino ventenne, anzi ha 40 anni, forse anche appena superati, e torna a parlare d'amore, delle promesse che sembra che insomma si avverino, ma poi invece alla fine sfuggono di mano. E lavora insieme a Davide Simonetta, e quello che mi piace di questo ragazzo è che è assolutamente autentico, cioè si sente che sono canzoni che non sono pensate a tavolino per arrivare al pubblico, ma sono assolutamente sentite, e una genuinità che ultimamente io non riscontro in molti cantanti, ma in lui sì. Quindi questo è Tropico e la canzone è Quasi Blu.

tropico con quasi blu, splendida questa canzone tratta dall'album Soli e disperati nel mare meraviglioso, e scrive Costanza da Como: chiamami quando la magia finisce, già solo il titolo di quel disco di Tropico fa sognare. Hai ragione, veramente un ragazzo molto molto in gamba. Nicoletta Simeone insieme a Luciano Pecoraro alla parte tecnica e Danilo Gionte in regia vi saluta e vi dà appuntamento a domani sempre a partire dalle 9. Vi lascio con l'informazione, quindi le notizie del GR1, e subito dopo l'Italia in diretta, Emanuela Ronzitti e Gianfranco Valenti. Ciao, buona giornata.

0: ore 10.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Colomba San Palmieri. Cresce la tensione tra la Russia e i paesi europei dopo le accuse tedesche a Mosca per azioni di guerra ibrida e non si fermano gli attacchi delle forze del Cremlino in Ucraina. In studio gli aggiornamenti con Davide Maggiore.
4: Sì, è stata la settima notte consecutiva di raid russi su Kiev, ancora poco fa forti esplosioni, 3 feriti tra cui un bambino a Bucha, alla periferia della capitale, ma è nel sud del paese che gli attacchi sono stati più devastanti, vittime a Kherson, feriti a Odessa, e il presidente russo Putin rivendica l'avanzata del suo esercito nell'est, avanzata ormai vicinissima, sostiene, a raggiungere i capisaldi della cosiddetta cintura delle fortezze del Donbass, Sloviansk e Kramatorsk. Il leader del Cremlino ha respinto inoltre, definendole politicamente motivate, le accuse tedesche per quanto accaduto a Lipsia il mese scorso. I droni esplosivi ritrovati dentro e vicino all'aeroporto e quello che aveva urtato un aereo per Berlino sono di inequivocabile origine russa. E le autorità tedesche annunciano così la chiusura del consolato generale russo a Bonn e della Casa Russa di Berlino. A far crescere la tensione nel paese proprio in queste ore anche il danneggiamento di infrastrutture elettriche in Brandeburgo e nella zona di Colonia e un'esplosione alla stazione ferroviaria di Augusta con 2 feriti. Sospesa per un nuovo allarme la circolazione dei treni, ma gli episodi sono ancora tutti da chiarire.
3: E la guerra ibrida russa e la situazione in Ucraina che vi abbiamo raccontato sono al centro anche delle riunioni dei ministri degli esteri e della difesa dei 27 a Wicklow in Irlanda. Tra i temi anche l'ipotesi di utilizzare gli asset russi congelati per finanziare gli aiuti a Kiev. Su questo sentiamo le parole del ministro degli esteri Tajani a margine dei lavori.
5: Noi non siamo contrari in linea di principio, però bisogna vedere se ci sono le condizioni giuridiche per farlo. È chiaro che dei danni provocati all'Ucraina dovranno in qualche modo essere risarciti dalla Russia.
3: Dopo settimane di tregua si riaccende anche il conflitto tra Stati Uniti ed Iran. Prima le minacce incrociate tra Trump e Teheran, con il presidente americano che esorta il popolo iraniano a sollevarsi contro il regime. Poi una serie di raid statunitensi ai quali Pasdaran hanno risposto attaccando a loro volta basi statunitensi in Giordania, Iraq, Bahrain e Kuwait. Teheran parla di 11 vittime negli attacchi di Washington. In Italia ora con la cronaca, è stato arrestato dopo una lunga fuga l'uomo che ha tentato di uccidere l'ex moglie ferendola gravemente.
6: Lo hanno cercato nell'intero Lazio per tutta la giornata di ieri, circa 7 ore di caccia all'uomo della polizia che si è conclusa solo dopo la mezzanotte a Torvaglianica sul litorale romano. È qui che gli agenti hanno fermato e arrestato un 47enne che aveva ferito la ex moglie e si era dato alla fuga portando con sé il figlio adolescente. Tutto comincia nel primo pomeriggio quando la donna si presenta in casa dell'ex coniuge nella periferia sud della capitale per riprendere alcuni effetti personali e in compagnia proprio del figlio, nella speranza che l'uomo che già in passato l'aveva aggredita resti calmo. Una speranza che svanisce non appena la vittima varca la soglia di casa. L'ex marito la insulta pesantemente, afferra un coltello, la colpisce al petto 4 volte. Resosi conto che la donna è gravemente ferita, la carica nella sua auto e la porta in ospedale, poi fugge con il figlio. Sono i medici ad allertare la polizia, aggiungendo che la vittima è viva per miracolo, solo per un caso fortuito i fendenti non l'hanno uccisa. E lei stessa poi a raccontare le violenze subite negli anni, la decisione di lasciarlo, l'ultimo incontro. Scattano le ricerche fino all'individuazione dell'uomo che si trova ora in carcere con l'accusa di tentato femminicidio. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Meteo, ancora piena estate sull'Italia e ancora caldo. Le temperature infatti torneranno a salire nel fine settimana. Le previsioni del colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
7: Tempo ancora condizionato dall'alta pressione, quindi ancora caldo su tutto il paese. Qualche temporale in più rispetto a ieri e agli ultimi giorni, in particolare sulle Alpi orientali, sull'Appennino tra Toscana ed Emilia Romagna e sull'Appennino meridionale, in Calabria e in Basilicata. Non toccheranno il resto del paese, dove poche nubi interromperanno appena la luce del sole.
3: E siamo alla musica. Uscirà il 23 ottobre Amateur, il 10° album di inediti di un amatissimo cantautore bolognese. Spendi le luci. Un nuovo capitolo per Cesare Cremonini, che aveva annunciato basta stadi, basta lustrini. La ricerca di una dimensione più

0: intima anche nella sonorità che porterà in giro nei palazzetti in autunno nel nuovo Ama Tour. Per i fan dell'ex Luna Pop, appuntamento invece questa sera alle 21.30 su Rai 1 con Roma Baby, lo speciale che racconta proprio il suo ultimo concerto il 6 giugno al Circo Massimo di Roma. E sulle note di Cremonini noi ci fermiamo, la linea va all'Italia in diretta, prossimo giro alle 11, buon ascolto.
1: L'Italia in diretta.
2: Buon mercoledì 2 settembre, 10.05, 43 secondi. Benvenuti all'Italia in diretta da Emanuela Ronzitti.
3: E da Gianfranco Valenti. Buongiorno Emanuela.
2: Come stai Gianfranco?
3: Molto bene. Poi oggi ho messo le righe bianche e azzurre come le avevi tu ieri. Quasi una sorta di...
2: Un tandem siamo.
3: Un tandem. Bicicletta.
2: A fasi alternate. Bene, tanti gli argomenti di oggi. Apriremo con un'ampia pagina di attualità. Parleremo del via libera del Tribunale dei Minorenni dell'Aquila al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco, ma poi vi racconteremo le novità in arrivo nel campionato di calcio dopo la chiusura di ieri delle trattative per la sessione estiva di calcio mercato. Parleremo di auto, motori elettrici, ma anche di bike elettriche e di come sta cambiando la nostra mobilità e con quali effetti. Vi porteremo anche ad Altamura in provincia di Bari per un viaggio sensoriale tra i profumi del pane e conosceremo due super nonne panificatrici diventate virali sul web. E poi avremo tantissimi ospiti, Gianfranco.
3: Tantissimi ospiti oggi con noi, Eleonora Pedron, molti la ricorderanno a Miss Italia, ma è diventata anche un'ottima attrice, tra l'altro sportiva. Parleremo di musica, sarà con noi Michele Bravi che ci racconterà il suo prossimo tour appunto nei teatri nelle prossime settimane e tantissima musica. Lo faremo soprattutto grazie alla nostra squadra sempre presente che salutiamo, Francesca Bellino, Roberta Genuini, Graziana Vella e Claudio Urbani in redazione, in regia c'è Mimmi Micocci, oggi alla parte tecnica c'è il leader Alessandro Pazienza.
2: Beh. Bene, io direi che
3: ha dato un senso il nostro leader.
2: Beh,
3: Pazienza
2: ci accompagna ogni mattina, devo dire, sempre puntuale.
3: Guarda, questo pezzo glielo dedico perché se lo guardo negli occhi, lui per me è un businessman, dito nella piaga.

0: sempre stato il mio sogno entrare su una base musicale di questo tipo, un po' come se fossimo nelle discoteche. Infatti, grande l'ultimo singolo di Dito nella Piaga, Businessman, dedicato appunto ad Alessandro Pazienza. 335-699-2949 se volete entrare in contatto con noi su Dito nella Piaga. Ci saranno due date speciali prossimamente a novembre, il 27 all'Atlantico qui a Roma, il 30 invece a Milano al Fabric. E tra l'altro su questo pezzo una curiosità, perché è stato promosso, pensa Emanuele, alcune settimane fa attraverso una strana campagna su LinkedIn. Poi dice che i social non servono, servono e come, anche per fare delle promozioni di questo tipo.
1: Assolutamente, capiremo anche più là perché. E allora, lo abbiamo detto in apertura, torniamo a parlare della famiglia nel bosco, un caso che ha coinvolto profondamente tutta l'opinione pubblica e ha acceso un forte dibattito. Ieri c'è stato però forse un piccolo spiraglio di luce. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha stabilito che i tre figli dei coniugi Trevaglion non rientreranno subito a casa, ma resteranno nella struttura protetta di Basto, con un piano però di reinserimento a tappe. L'ipotesi è quella di un primo weekend nel casale a Palmoli tra un mese, ovviamente se la relazione degli assistenti sociali sarà positiva. E noi ne parliamo con Corrado Zunino, inviato di Repubblica, autore del libro La famiglia nel bosco, la storia che ha diviso il paese e l'ha costretto a riflettere, di Arcos Editore. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Grazie a voi e a chi ci ascolta.
1: Allora, Corrado, tu hai seguito il caso fin dall'inizio, hai scritto anche un libro. Come valuti questa decisione di disporre un rientro a tappe, non immediato, un ricongiungimento a tappe?
2: È un passaggio importante. Per la prima volta, in una delle tante ordinanze sempre piuttosto dure nei confronti dei genitori Nathan e Catherine da parte dei giudici del tribunale minorile, si scrive il ricongiungimento è possibile. Quindi non è soltanto un'idea, non è soltanto una speranza dei genitori, una volontà della difesa, ma lo dicono anche quei giudici che nel novembre, il 20 novembre del 2025, hanno separato la coppia dai loro tre figli.
1: Ecco, facciamo un passo indietro per chi non conosce bene la storia. Partiamo dal novembre 2025. Che cosa è accaduto? Che cosa ha deciso il tribunale?
2: Ha deciso di togliere la potestà genitoriale a Nathan Trevaglion, genitore inglese, Catherine Birmingham, genitrice australiana, giunti in Italia per vivere una nuova vita, e in Italia hanno avuto i tre figli che oggi hanno 7 anni i due gemelli e 9 anni la più grande. E con questa potestà genitoriale sottratta hanno anche deciso di portare in una struttura di accoglienza, quella che si definisce una casa famiglia, i tre bambini, peraltro in un primo momento insieme alla madre, anche se in un'altra stanza, in un altro piano. E questo è stato deciso per tutta una serie di mancanze che sono state certificate dopo un avvelenamento di funghi avvenuto addirittura nel settembre 2024. Mancanze educative, mancanze scolastiche, mancanze di frequentazione di pari età, di vaccinazioni, e per questo motivo i giudici hanno pensato che i due genitori non potessero più essere responsabili delle sorti dei loro figli.
1: Ecco, nel tuo libro tu esplori un po' profondamente, insomma, le motivazioni della coppia, no? E questo ha diviso un po' l'opinione pubblica. C'è chi sostiene che loro abbiano messo in piedi uno stile di vita alternativo e chi invoca invece la tutela dei minori. Che cosa ne emerge dalla tua riflessione complessivamente?
2: Il sistema alternativo di vita messo su, come dici tu giustamente, da Nathan e Kate è un sistema assolutamente lecito e per molti anche nobile. La volontà di non far pesare se stessi, di non lasciare un'impronta sulla terra, la volontà di occuparsi completamente dei figli senza avere di fatto un lavoro come elemento primario della propria vita. Il problema è che su questo stile di vita di due adulti si inserisce la crescita di tre bambini. Bambini che, va detto subito, sono stati lungamente felici con la loro famiglia, considerato una famiglia

0: famiglia amorevole, assolutamente non si parla qui di violenza, non si parla di disinteresse, ma a questi bambini mancavano molte cose, questo è stato certificato. Oggi la gran parte di queste cose, con grande fatica, spesso con un combattimento contrario da parte di Catherine, queste cose sono state superate. C'è una casa nuova, ci sono le vaccinazioni, c'è una pediatra, il passaggio decisivo è la scuola pubblica, ecco, nell'ultima ordinanza, su questo insistono i giudici, e fatto questo probabilmente avverrà il ricongiungimento definitivo.
1: Ecco, i bambini quindi proseguiranno il percorso scolastico, questa volta in un istituto di Vasto, sbaglio?
0: Probabilmente sì, non c'è ancora l'iscrizione perché ci sono le ultime resistenze della difesa per conto dei genitori, ma in questo momento il destino anche scolastico dei tre bambini è in mano al tribunale, in mano all'assistenza sociale, alla curatrice, alla tutrice, non più ai genitori, e loro hanno intenzione di portare in una scuola pubblica, probabilmente a Vasto, vicino alla struttura dove risiedono i bambini, appunto i tre figli di Nathan e Kate.
1: Ecco, l'avvocato della famiglia Pillon ha comunque criticato i giudici, no? Parlando di un verdetto che poi ignorerebbe i neuropsichiatri infantili, e ha annunciato il ricorso. C'è il rischio che questa battaglia legale continui a innescare, insomma, una situazione di disagio anche, no? Intorno alla famiglia.
0: Dobbiamo dire che l'avvocato Pillon, il quinto avvocato di questa lunga storia a dire della difficoltà anche dei clienti, è la persona che ha portato una certa pace sull'argomento, che aveva raggiunto da una parte strumentalizzazioni, dall'altra un'aggressività tra le parti che non faceva che fare il male dei bambini. È naturale che un avvocato che si aspettava il ritorno a casa per questo finale di vacanze dei bambini non sia soddisfatto di quello che comunque lui stesso definisce un passo in avanti e faccia un ricorso. È possibile che a fine ottobre si chiudano tutte le questioni tipicamente giudiziarie e a inizio novembre avremo un'ordinanza ultima e definitiva, che potrebbe essere quella del reintegro completo, sempre sotto forte tutela dei servizi sociali, dei tre bambini alla casa dei genitori.
1: Bene, rimaniamo ovviamente sintonizzati, e ringrazio Corrado Zunino, inviato di Repubblica, autore del libro La famiglia nel bosco, la storia che ha diviso il paese e l'ha costretto a riflettere.

0: 1978, Gloria Gaynor e Will Survive, alle 10:22 su Rai Radio 1. Chi non conosce questa canzone non è amica mia, non è amico mio, naturalmente, anche perché Gloria Gaynor la ascoltava a casa, la radio, ascoltava la radio sempre quando era ragazzina, e quindi ha tutta la nostra stima, perché come se fosse un po' stata una sorta di nostra fan ante litteram, non di questo programma, non dell'Italia in diretta naturalmente, ma della radio. Ho messo questo pezzo, Emanuela, perché oggi è il compleanno di Keanu Reeves, oggi 2 settembre, e lui ha recitato in The Replacement, che è un film molto bello sul football americano, e a un certo punto si ritrova con i suoi compagni di squadra in carcere, così proprio a ballare, a fare una sorta di coreografia improvvisata. Vi consiglio questo pezzo perché è un po' dimenticato, questo film, non questo pezzo. 335-699-2949, perché? Perché si parla di calciomercato adesso.
1: Accendiamo i riflettori. Allora, ieri era il 1 settembre ed è stato la deadline day, l'ultimo giorno frenetico di trattative per la sessione estiva del calciomercato in Italia e nei principali campionati europei. La chiusura è stata fissata alle 20. Chi ha comprato, chi ha venduto, insomma, veramente c'è stato fermento. E noi ne parliamo con Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport Stadio. Benvenuto all'Italia in diretta.
2: Sì, ma sono ancora emozionato perché 48 anni fa ho iniziato in radio e una delle prime telefonate l'ho fatta a Gloria Gaynor.
0: No, va bellissimo, direttore, grande. Sì, sì, grande, sì, sì. Grande.
2: Quindi non so se mi riprenderò.
0: Vabbè, un po' il balletto del calciomercato.
1: Abbiamo bisogno di te perché insomma qui abbiamo tanti tifosi in ascolto.
2: Partiamo.
1: Allora, è finito questo calciomercato per quanto riguarda ovviamente la sessione estiva. Insomma, è stata una fiera forse delle illusioni, no? Per calciatori e tifosi, molte attese, sogni, non sempre forse ripagati. Che mercato è stato questo?
2: Illusioni direi soprattutto per la Roma. Perché la Roma ha cercato 15 esterni sinistri d'attacco. 15, non uno, e non è riuscito ad arrivare a nemmeno uno. Ha comprato altri giocatori certamente importanti, però da questo punto di vista l'illusione è stata, come posso dirti così, assolutamente evidente. Il resto, noi siamo tanto poveri, però riduciamo il nostro mercato agli ultimi 15 giorni d'agosto. Tutti gli altri sono assolutamente inutili, perché sono un lavoro folle per i giornalisti che devono cercare di capire quale tipo di trattativa è stata sviluppata. Però abbiamo speso tanto, perché il calcio italiano è il secondo dopo la Premier. Ha speso 1.160 milioni, soprattutto per stranieri, perché noi abbiamo capito benissimo, no? Siamo consapevoli dei nostri limiti dopo 3 edizioni mondiali saltate. Cosa facciamo?
1: Investiamo sugli stranieri, certo.
0: Ma direttore, ti chiedo scusa, ma questo investimento sono dei pagherò? Nel senso, spesso sono dei diritti di riscatto, non sono soldi.
2: Vabbè, però li devi pagare. No, diritti no, sono quasi tutti obblighi.
0: Obblighi, condizionati.
2: Quasi tutti obblighi. Obblighi. Sì, infatti, quasi tutti obblighi. Quindi tu, quando arriverai a giugno, dovrai pagare la cambialona e ti ritroverai esattamente in una condizione, diciamo così, non particolarmente simpatica. Ma al di là di questo, qualcuno ha mosso tanto. Penso alla Fiorentina, penso al Como, no? Como doveva strutturarsi per la Champions, ha fatto benissimo. La Fiorentina ha cambiato 13 giocatori, cioè ha anche lì alcuni dei quali molto buoni, al di là della partenza che è stata un po' negativa, ma è evidente, devono conoscersi anche i giocatori, si guardano in faccia, tu chi sei e tu chi sei, sai, 13 cambiamenti sono importanti. L'Inter ha fatto meglio di tutti gli altri, perché ha preso 3 giocatori inglesi molto forti, tutti nei ruoli giusti, e non ancora, praticamente non li abbiamo nemmeno visti in campionato. Poi dunque Juventus, secondo me, non ha risolto i problemi, perché ha cambiato tutto l'attacco, però era a centrocampo che doveva lavorare, poi ha perso anche Thuram. Poi vai con le domande, perché sennò qui io faccio
1: Milan e la Lazio anche.
2: Milan ha fatto 2 acquisti importanti, e sono Moreira e Gonzalo Ramos, ha speso tantissimo, 165 milioni complessivamente, non solo per i due. Ha perso per me un giocatore molto importante, che è Leao, che non piace, ma a me piace tantissimo, è soprattutto uno di quelli che ti mette in apprensione sempre. Dietro deve migliorare assolutamente, non l'ha fatto, e a centrocampo manca un giocatore, quindi è ancora da vedere sul campo, perché manca Moreira, non l'abbiamo ancora visto, ci sono altri giocatori che vengono dal mondiale, quindi sono un pochino cotti. E l'altro che mi hai chiesto?
1: La Lazio
2: è sorprendente, perché ha preso 3 giocatori, secondo me uno più utile dell'altro. Non so se Gattuso sapesse di Gudmundsson, Non credo, però Frattesi è un giocatore che ha già inciso e poi ha questa partecipazione alle cose laziali molto forti e insomma hanno fatto, e Pinamonti è un centravanti superiore a quelli che avevano, quindi sicuramente non è peggiorata.
0: Direttore, al 335-699-2949 un po' forse vogliono prenderti in giro perché dicono se ti ha emozionato di più la canzone di Gloria Gaynor oppure la cessione di Rowe. Ma chiaramente parliamo del Bologna, che è il tuo Bologna.
2: No, ecco, questa è una cattiveria che io mi sarei risparmiato. Allora, la cessione di Rowe, che era inevitabile per le cose che ci stavano raccontando i dirigenti, e io l'avrei evitata, però questo consente al Bologna di far giocare con più continuità Bernardeschi, che è il miglior giocatore che ha al Bologna, sì, proprio due spanne sopra gli altri. Ma il problema qual è? Che l'ossatura del Bologna è stata tagliata, cioè da Lucumi, Freuler, Castro e Rowe. Rowe, diciamo che non era proprio titolare. È una squadra sicuramente impoverita, però non ha la Champions, non ha l'Europa League, non ha la Conference, quindi è un anno che mi aspettavo deludente da questo punto di vista.
0: Direttore, un altro messaggio che ti arriva da una ragazza, tra l'altro, che è Francesca da Vicenza, che ti chiede la griglia delle prime quattro della prossima stagione, che è un po' un off topic, però va bene lo stesso, sì, così no, la mettiamo agli atti.
1: Un totocalcio.
2: Allora, io penso che vincerà l'Inter. Secondo tra Napoli e Roma, decidete voi, e quarta la Juve. Secondo me finisce così.
1: Beh, senti direttore, a proposito di giocatori, sì, giocatori che puntano i piedi, anche sì, se dovrebbero rispettare insomma il contratto in vigore, sì, alla fine la spuntano quasi sempre e vanno a giocare un, sì, po' dove vogliono. Per esempio ci sono i casi di Ken ed Esposito, sono emblematici in questo senso, no? Come è cambiato il rapporto calciatori-club in questi anni?
2: Beh, innanzitutto hai detto una cosa sbagliata, così impari.
1: Ecco.
2: Esposito non è stato un giocatore che ha impuntato o puntato i piedi, pari di Sebastiano, immagino.
1: Sì.
2: Ecco, esatto. Lì c'è stata una convergenza di interessi, ma soprattutto da parte del Cagliari. Sul Cagliari che in qualche modo voleva, tra virgolette, liberarsi di Esposito e... è sembrato tutta una storia, sembrava che Esposito avesse fatto chissà cosa, in realtà lo ha anche chiarito il suo manager. Ma al di là di questo, i giocatori hanno un potere contrattuale molto forte, dopo la Bosman, questo lo sappiamo, così come gli agenti. Ken, anche sulla parte di Ken, se la Fiorentina non avesse voluto vendere Ken, non l'avrebbe venduto. Diciamo che i 40 milioni facevano comodo e era nell'interesse anche della Fiorentina. Poi lui sicuramente ha spinto per andare in Champions a Como, e credo che questa sia una cosa importante per la nazionale, perché lavorerà con Fabregas e sarà interessante vedere il tipo di progresso che farà tecnico.
1: Siamo in chiusura e ci chiedono brevemente l'Atalanta, che dire?
2: Allora, l'Atalanta è di fronte a un cambiamento radicale, cioè da Gasperini e Gasperiniani, che però la lezione non l'hanno imparata bene, quindi parlo di Palladino e di Juric, Palladino comunque è un bravo allenatore, e a Sarri, cioè siamo veramente dal polo nord al polo sud, quindi vediamo se sarà un rigetto oppure se Sarri riuscirà a imporre le sue idee all'Atalanta. Diciamo che questo è un grande punto interrogativo.
1: Bene, grazie Ivan Zazzaroni per averci raccontato insomma le novità.
2: Sufficientemente esaustivo?
1: Beh, direi di sì. Ivan Zazzaroni, grazie mille per essere stato con noi.
2: Voi,
1: buon lavoro.
2: Grazie.
0: Forza,
2: ciao,
0: Bologna,
2: grazie,
0: direttore. Forza Bologna.
2: Sempre. Ciao.

0: Alle 10.34 su Rai Radio 1, questo è il secondo singolo del nuovo progetto discografico di Mannarino, Primo Amore, però questa si intitola Per un po' d'amore. Mannarino che è continuamente in concerto, c'è grande, diciamo, attesa proprio a Napoli, perché domani sera sarà in Arena Flegrè, è un concerto che doveva svolgersi nel mese di luglio e poi insomma è stato posticipato, il 5 settembre invece sarà a Catania in Villa Bellini. Emanuela, a questo punto io direi che si può fare la famosa onda verde.
1: Sì, direi.
0: Perfetto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sono stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua.
5: Io sono te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
12: Un fantastico viaggio nel tempo.
11: Antonella Clerici, padrona di casa.
13: Ti fidi di me?
12: No.
11: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, venerdì 11 e sabato 12 settembre, 21:30, Rai 1 e Rai Radio 2.
14: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
15: Buongiorno da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento alle 10.37 minuti. Partiamo dal nord, andiamo al nord-est, sulla Palma Nova Tarvisio, traffico rallentato per lavori tra Pontebba e Carnia in direzione della Torino-Trieste. In A13 nel tratto Bologna-Padova, 4 km di coda per incidente tra Occhiobello e Ferrara Sud in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla tangenziale ovest di Milano per segnalare code a tratti tra l'allacciamento alla 1 e lo svincolo della Valtidone in direzione della Milano-Varese. In A12 la Genova-Rosignano, code tra Genova Nervi e l'allacciamento alla 7 in direzione del capoluogo ligure. In A14 ramo Casalecchio, code tra Bologna-Casalecchio e l'allacciamento alla 14 in direzione della Bologna-Taranto. Continuando a scendere sulla Firenze-Pisa, code tra Firenze Nord e Firenze Peretola in direzione di Firenze. A Roma, sul grande raccordo anulare, traffico rallentato per incidente allo svincolo Trionfale in direzione Aurelia. Infine in A12 la Roma-Civitavecchia, 1 chilometro di coda per un veicolo in fiamme tra Cerveteri e Santa Severa in direzione Aurelia. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
2: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: canzone di Oasis ad essere cantata da entrambi i fratelli Liam e Noel Gallagher alle 10.42 su Rai Radio 1. Moltissima attesa alla mostra del cinema di Venezia che inizia oggi, perché il 5 di settembre saranno presenti appunto i fratelli Gallagher, li presenteranno in anteprima mondiale, ricordiamolo, proprio qui in Italia, Don't Look Back in Anger, che è il film sulla reunion dello scorso anno, poi sarà in sale il 10 di settembre. Molti si chiedono se proprio in questa data, il 5 settembre, arriverà invece l'annuncio ufficiale del tour 2027. Sì, immaginano anche due date in Italia, a Roma, allo Stadio Olimpico, Emanuela, e andremo magari, chissà.
1: Chissà. E allora, questo però è il momento del nostro ospite misterioso che ci è venuto a trovare. Era il 2002 quando è diventata Miss Italia, con Fabrizio Frizzi che era il gran cerimoniere all'epoca. Attrice, conduttrice poi, la sua vita però è stata molto complessa.
0: Sì.
1: È una donna caratterizzata da una grande sensibilità e generosità. Oggi ha 44 anni e ha deciso di cambiare vita. Si è appena laureata. E di chi sto parlando, Gianfranco?
0: Eleonora Pedron, buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno a tutti. Grazie per questa bellissima presentazione.
0: No, ci siamo dimenticati la cosa più importante, che Eleonora Pedron è juventina.
2: Ah, sì.
0: Va detto, no? Mettono in serie.
1: Andiamo a parlare di calcio.
2: Va detto e sottolineato.
0: No, basta. Sono tante altre le cose da dire, però questa era simpatica. Dai.
1: Eleonora, allora.
2: Vabbè, però.
1: Dimmi,
2: questo
1: dimmi.
2: È anche importante. No, questo è anche importante, ci tengo, perché poi è la mia passione, diciamo, per lo sport, per il tifo, per la Juventus, è un tifo, diciamo, ereditato da generazione a generazione. Quindi papà, nonni, zii.
1: Ti fanno, ecco, i complimenti per questo, già grande Eleonora, forza Juve.
2: Famiglia.
1: Elena da Venezia, già iniziano a scrivere, forza Juve. Insomma, stiamo aizzando la tifoseria.
0: La curva.
1: Eleonora, allora, come stai? Come è andata questa estate? Raccontaci le ultime novità.
2: Ma ho programmato le vacanze praticamente la settimana scorsa, proprio perché ero molto concentrata sulla laurea, era un traguardo che volevo raggiungere a tutti i costi, quindi era il sogno della vita.
1: E ti sei laureata in che cosa?
2: In psicologia clinica e della riabilitazione.
1: Però,
2: quindi la laurea,
1: bel traguardo,
2: magistrale.
1: Complimenti.
2: No, insomma, sì, poi non è stato facile, proprio perché l'età, visto che l'avete detto poco fa, è
1: ma era
2: quella,
1: bellissima età, giovanissima.
2: Va benissimo, l'importante appunto è lo spirito, sempre. E poi sono mamma, quindi ho due figli adolescenti, anche in una fase, ecco, abbastanza delicata, quindi e poi lavoro, insomma, ci sono tante cose che che bollono, ma soprattutto non è stato semplice proprio per questo, perché
1: conciliare tutto è complesso.
2: Proprio la mancanza di concentrazione, la voglia, perché la mattina appunto sistemavo i miei figli, preparavo la colazione, pronti per andare a scuola, e poi io mi mettevo sui libri a studiare.
1: Ecco, ma che sapore ha questa...
2: È una cosa, insomma, non scontata.
1: No, assolutamente, grande fatica, direi. Che sapore ha questa corona d'alloro? Come hai detto tu, insomma, un'età matura, per cui, insomma, più complicato riprendere i libri in mano.
2: No, è proprio per questo, la soddisfazione è enorme proprio per questo motivo. Io, tra l'altro, avevo già iniziato a frequentare l'università a 20 anni, no? Come nell'età quella giusta, però poi c'era l'obbligo di frequenza, avevo scelto proprio una facoltà in cui dovevo essere presente dalla mattina alla sera, al pomeriggio, e siccome lavoravo ho dovuto fare per forza una scelta, e avevo scelto appunto di continuare i miei impegni televisivi, perché avevo iniziato poi a fare controcampo, a fare, insomma, altri programmi, quelli del calcio, ed era praticamente impossibile fare entrambe le cose, quindi ho scelto ho scelto il lavoro, ma appunto nella vita non è mai troppo tardi e quindi adesso mi sono dedicata allo studio.
0: Eleonora, i nostri ascoltatori al 335-699-2949 sono fomentati dai tuoi studi universitari e molti chiedono su cosa hai scritto la tesi, qual è stato l'argomento della tesi?
2: L'argomento della tesi, allora, siccome la tesi della triennale, quindi della laurea triennale, era sul mindset, quindi era orientata verso, diciamo, più la psicologia dello sport. Questa ho voluto seguire un po' quel filone e ho praticamente affrontato l'elaborazione del lutto, ma per lo sportivo, quindi la fine della carriera, quelle forme di lutto non
1: riconosciuto. Ci sono tanti esempi che abbiamo visto, insomma, nella storia del calcio, del tennis, del nuoto, no? Insomma, un tema interessante.
2: Esatto, esatto. È collegata anche un po' ai social e a tutta questa parte, insomma, più moderna, più contemporanea, che fa parte proprio della del nostro stare al mondo in questo momento.
1: Certo. A proposito di lutto, tu recentemente in un'intervista del Corriere della Sera hai ricordato la perdita di tua sorella quando avevi 9 anni e anche del papà a 20. Insomma, hai sicuramente ha toccato sicuramente le tue corde questa tesi. Come si sopravvive a un destino così beffardo e anche repentino, direi, da un punto di vista, insomma, di traumi, di dolore da affrontare in età così giovane?
2: Ma devo dire che gli studi mi hanno proprio aiutato anche in questo. È stata praticamente una sorta di autoanalisi, no? L'ho evidenziato anche proprio nella mia tesi, il fatto di scrivere. Io qualche anno fa ho pubblicato un mio libro, una mia autobiografia, che racconta proprio di questo, racconta della mia vita e soprattutto di questi dolori enormi, no? Questa grande sofferenza, queste due tragedie che purtroppo ho vissuto. E devo dire che la scrittura, cioè il mettere nero su bianco quello che ci accade, aiuta ad elaborarlo. Certo. Sembra assurdo.

0: ma in
1: No,
0: realtà
1: ma non è assurdo, ci sono degli
0: è
1: studi in
0: proprio
1: merito,
0: così.
1: la
0: Ci sono
1: teoria
0: degli studi in
1: narrativa, no?
0: merito
1: Che consente
0: e
1: l'elaborazione.
0: esatto. E qui infatti ci sono tantissimi che scrivono le autobiografie proprio per questo motivo, anche per questo motivo, perché aiuta proprio a superare,
1: A
0: ecco, superare
1: codificare
0: forse
1: meglio il
0: non è
1: dolore,
0: una
1: no,
0: parola
1: superare no, ma a
0: esatta, ecco,
1: codificarlo,
0: a superarlo,
1: certo.
0: a codificarlo e ad elaborarlo
1: Elaborarlo.
0: proprio.
1: Senti, ma a chi l'hai dedicata questa tesi? E
0: L'ho dedicata a me, a me
1: ci
0: stessa.
1: sta.
0: L'ho dedicata a me stessa perché era giunto il momento di dedicare qualcosa a me, proprio perché per tutto il percorso che ho fatto era giunto il momento di riconoscermi qualcosa. Il libro che avevo scritto l'avevo dedicato alla mia famiglia, la tesi della triennale l'avevo dedicata alla mia famiglia e ai miei figli. Adesso era giunto il momento di ritagliare un piccolo spazio per me.
1: E a proposito di questo, facciamo un piccolo salto indietro nel tempo, era il 2002 e vieni eletta Miss Italia. Ascoltiamo questa clip e poi la commentiamo insieme.
2: Miss Italia 2002 è la Miss numero 39, Eleonora Pedron. Piano, piano, piano, piano, piano ragazze, piano. Complimenti, complimenti. Allora, Raimondo Vianello mette la corona e premia e rende nuova Miss Italia Eleonora Pedron. È un momento bellissimo. A coronamento appunto di giorni incredibili.
1: Ecco, insomma, un momento particolare per te fu quello, no? Eri una ragazza giovanissima. Che cosa ha significato quel palcoscenico oggi, da donna
0: Beh,
1: matura, guardando indietro?
0: innanzitutto mi sono venuti i brividi perché quando sento, poi io ce l'ho la registrazione e ho proprio anche una clip
1: Sull'elezione.
0: nella mia libreria di foto e sentire la voce di Fabrizio è una grandissima emozione tutte le volte che la sento. Poi Fabrizio faceva parte anche un po' della famiglia perché è il padrino di battesimo di mia figlia Ines. Ma io riguardando ecco quella fase della mia vita e anche poi la partecipazione alla vittoria Miss Italia, lo rifarei probabilmente, perché era un mio sogno. Quando vedevo il concorso da casa ed ero piccola, mi ricordo che stavo sul divano con la mia famiglia, mio padre e mia madre, e cercavamo sempre di indovinare, no, chi fosse poi la
1: La
0: vincitrice.
1: Toto Miss.
0: E lo vedevo proprio un mondo a parte, cioè Miss Italia per me era dentro quella scatola che era la televisione ed era un qualcosa di irraggiungibile. Quindi poi quando c'è stato l'incidente, quando è mancato mio padre, sapevo che era una cosa che lui avrebbe voluto, perché poi avevo già ripartecipato qualche anno prima, lì mi sono detta devo ripartecipare, poi non mi interessa se arrivo ultima, seconda, quinta, centesima, non fa niente, però lo voglio fare per lui. Quindi figuriamoci, io proprio a maggior ragione lo rifarei altre mille volte proprio per questo motivo.
1: Ecco, tu hai provato anche la strada poi del cinema, delle fiction, recitando in diverse pellicole, però hai fatto un po' anche autocritica rispetto a questo percorso.
0: Beh, sì, perché devo dire che avevo studiato molto anche per quello, perché comunque poi io penso sempre che uno si debba, cioè, c'è il talento, esiste il talento, però anche quello, no, va sempre portato avanti con studi, con grande impegno. Io anche sulla recitazione mi ero proprio dedicata a corsi, studi, scuole, eccetera, perché ci tenevo ad essere preparata. Poi però Ho provato, è stata un'esperienza, sono state delle esperienze molto belle, ma ho capito che non era la mia strada. Altrimenti, ecco, adesso sarei un'attrice affermata. Invece no. E quindi mi sono detta: ok, non va nella recitazione. Quali sono gli altri sogni di Eleonora? E sono andata avanti poi. Con altre cose. dire mi sento attrice, mancherei veramente di rispetto a chi lo è e a chi lo fa di mestiere, che comunque anche quello è un mestiere difficile, complicato e che richiede una grandissima preparazione.
1: Hai fatto anche insomma molta televisione, no? E però adesso insomma hai anche coronato il sogno di laurearti. Che cosa c'è davanti a te? Cosa pensi da qui a un anno di mettere in campo? Quale sarà il tuo prossimo futuro?
0: Beh, adesso inizio proprio in questi giorni un master sul mental coach per l'eccellenza, quindi sto cercando di portare avanti quelli che sono stati un po' gli argomenti delle mie tesi, quindi appunto l'ambiente sportivo e mi piacerebbe specializzarmi in questo. Poi ho scritto un progetto al quale tengo tantissimo e sono quasi 2 anni che lo rivediamo
1: in gestazione
0: e risistemiamo e vediamo un po' come andrà. Ecco, ci tengo tantissimo, ve ne parlerò.
1: Che riguarda il mondo dello spettacolo televisivo. Quindi potremmo rivederti in scena, insomma.
0: Potrebbe succedere anche questo colpo di scena.
1: Allora noi in scena. Bene, noi ti ringraziamo per questa intervista, grazie mille per essere stata
0: grazie
1: con noi. Ti auguriamo ovviamente buon proseguimento.
3: Ciao.
0: Grazie, un bacio a tutti, grazie.

Taylor Swift, Opa Light, alle 10.59 su Rai Radio 1, soltanto per dirvi che noi non ce ne andiamo, rimaniamo naturalmente fino alle 13 con l'Italia in diretta, Emanuela Ronzitti e Gianfranco Valenti, però adesso diamo la linea al GR1 e ci sentiamo tra poco.

0: Ucraina, ancora raid sul paese. Nella notte sotto attacco soprattutto il sud, vittime a Kherson, feriti ad Odessa, stamane esplosioni a Kiev. La Russia rivendica l'avanzata dell'esercito mentre respinge le accuse della Germania per i droni sull'Ipsia ad agosto. Guerra ibrida e situazione in Ucraina su cui vertono le riunioni dei ministri degli esteri e della difesa dei 27 in Irlanda. Tra i temi anche l'ipotesi di utilizzare gli asset russi congelati per finanziare gli aiuti all'Ucraina. Rimane un dubbio giuridico, ha dichiarato il ministro degli esteri italiani a margine dei lavori, ministro che poi ha lanciato un allarme sulle possibili ingerenze di Mosca sulle urne. Lo ascoltiamo.
1: Siamo in guerra con la Federazione Russa, però respingiamo gli attacchi politici. C'è stata sempre un'azione russa per cercare attraverso fake news di condizionare la volontà dei cittadini. È una questione generale, riguarda tutta l'Unione Europea, ma non è da escludere che possano esserci tentativi di condizionare le elezioni nei paesi dove si vota.
0: E si riaccende anche la guerra tra Stati Uniti ed Iran dopo settimane di tregua nell'area del Golfo Persico. Prima minacce incrociate tra Washington e Teheran, con Trump che esorta il popolo iraniano a sollevare contro il regime, poi gli attacchi. La corrispondente Anna Mazzone.
2: Teheran parla di 11 vittime negli ultimi raid americani e risponde bersagliando con missili e droni obiettivi militari statunitensi a Erbil nel Kurdistan iracheno e in Bahrain. Poi Pasdaran affermano di avere anche attaccato e colpito la residenza del comandante americano in Kuwait. I Pasdaran promettono che gli Stati Uniti si pentiranno dei nuovi attacchi e più volte, lo ricordiamo, hanno minacciato di colpire tutti quei paesi che sostengono l'America sia dal punto di vista militare che attraverso le sanzioni economiche. Imprevista nel Golfo Persico ha colto di sorpresa l'intera regione, è scattato l'allarme sicurezza nelle sedi diplomatiche americane in Bahrain, Giordania e Qatar. Lo stretto di Hormuz resta l'epicentro della crisi. Teheran dice che è chiuso e che è sotto il controllo dei guardiani della rivoluzione, ma i contatti diplomatici nonostante tutto proseguono. Il presidente Pezeshkian ha incontrato Putin in Kirghizistan e lo ha ringraziato per il suo sostegno. Poi ha detto e ha assicurato che l'Iran vuole la fine della guerra e che se gli Stati Uniti rispetteranno il memorandum già siglato a giugno a Islamabad, allora a quel punto l'Iran farà lo stesso.
0: In Libano questa mattina nuovi raid dell'esercito israeliano ha attaccato il sud del paese dopo che Hezbollah ha lanciato due droni esplosivi sul nord di Israele. Lo riporta il Times of Israel. E proprio dal Libano arriva un drammatico report di Save the Children sulle violenze degli ultimi sei mesi. Più di 7 bimbi al giorno sono stati uccisi o feriti, almeno 100.000 quelli che secondo il sistema dell'istruzione scolastico locale perderanno il prossimo anno scolastico, 340 infatti le scuole danneggiate o distrutte. L'ex presidente cubano Raul Castro, fratello di Fidel, secondo il diario de las Americas, sarebbe ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il leader è assistito con apparecchiature per mantenerlo in vita, colpito a quanto pare da un ictus. Nessun commento ufficiale dal governo, l'eventuale scomparsa di Castro potrebbe alterare le dinamiche politiche di Cuba e scatenare lotte di potere tra le varie fazioni interne al paese. E siamo alla cronaca italiana. Fa ancora discutere la decisione del giudice di scarcerare a Torino il 42enne incensurato che ha abusato di una 13enne in un mini market.
3: Io bevo prima, io ho sbagliato.
4: Ero ubriaco, non succederà più. Sono le parole del commesso di 42 anni accusato di violenza nei confronti di una 13enne all'interno di un mini market di Torino. Dopo due giorni l'uomo è stato scarcerato su decisione del giudice per le indagini preliminari del tribunale con l'obbligo di firma. L'episodio risale a sabato scorso nel negozio dove lavora il 42enne originario del Bangladesh. La 13enne era entrata nel negozio per comprare la merenda. L'indagato, dopo averle offerto una bibita gratis, se l'avrebbe palpeggiata. Le telecamere hanno ripreso tutto, registrando anche un altro abuso commesso una quarantina di minuti prima dallo stesso uomo ai danni di un'altra donna. La 13enne sconvolta era uscita di corsa dal locale dopo aver telefonato alla mamma, aveva sporto denuncia. Per il GIP il 42enne si è dimostrato collaborativo consegnando le immagini delle telecamere e durante l'udienza di convalida avrebbe sostenuto di essere dispiaciuto. Una vicenda su cui vuole fare chiarezza il ministro della giustizia Carlo Nordio, che invierà gli ispettori al tribunale di Torino per verifiche. Nonostante, ha riferito il guardia sigilli, la decisione del GIP rientra nell'ambito dell'autonomia della magistratura. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Fine vita, il Consiglio regionale del Veneto vota oggi sulla legge di iniziativa popolare che riguarda le procedure di assistenza sanitaria al suicidio medicalmente assistito. Il progetto nasce da una proposta dell'associazione Luca Coscioni, accolta con favore dal governatore Zaia. In caso di approvazione, il Veneto sarà la quarta regione italiana a disciplinare il percorso percorso sul fine vita, la prima governata dal

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E alle ore 11, 5 minuti e 50 secondi il buongiorno vi arriva da Giacomo Plotzner in diretta dagli studi di Udine della sede RAI per il Friuli Venezia Giulia. Siamo in onda grazie a Dario Nardini che ci segue alla parte tecnica e Antonia Pillosio alla regia. Oggi la nostra programmazione regionale apre alle 11.10 con We of Evelyn D. Il centro di prevenzione e trattamento del tabagismo di Udine e servizio per la dipendenza Alto Friuli di ASUFC organizzano per questo mese di settembre un corso per smettere di fumare che si svolgerà in 10 serate a Tolmezzo. Alle 11.20 è il momento di con le mani, con i piedi, con il cuore ed iniziamo raccontando le iniziative di settembre al Parco di Sant'Osvaldo a Udine per la 29esima edizione di Festa d'Estate. Centrale quest'anno il tema dell'ascolto che ha già visto e vedrà un calendario di appuntamenti gratuiti tra cultura, diritti e molto altro. Continueremo con Meravè Project, il progetto creativo 8 che propone una 2 giorni con la premiazione dei vincitori del concorso mosaico e design e Upstyling in Domus, spettacolo di teatro e danza contemporanea alla Domus di Tito Macro ad Aquileia. A seguire per le pillole di psicologia in questa puntata protagonista sarà la paura della solitudine e per la costruzione dell'essere umano del futuro ci lasceremo trascinare da suoni, rumori e parole. Essere ricettivi nei confronti dell'ambiente circostante richiede capacità e volontà, ma più di tutto chiama la scelta di una postura capace di accogliere e aprirsi. Infine, per la rubrica Se bastassero le panchine di Elena Commessatti, ci sarà Chiara Carminati, scrittrice e traduttrice, che ci racconterà le sue panchine del cuore. Alle 12.30 è il momento dell'informazione regionale, di cui il collega Daniele Lettig ci dà qualche anticipazione.

0: Buongiorno a tutti. Il caro carburanti e l'impatto sulle categorie delle misure attuate negli ultimi mesi dalla Regione è al centro del tavolo convocato questa mattina dall'assessore Bini a Udine, in corso in questi minuti, di cui vi daremo conto poi nel giornale radio delle 12.30. Tra le altre notizie parleremo anche del blackout che ha colpito ieri le reti informatiche della sanità regionale per capire che effetti ha avuto e qual è ora la situazione. E ancora dello sblocco delle assunzioni nelle università italiane. Capiremo come impatterà sui due atenei regionali di Trieste e Udine. Infine andremo a Paularo per la preapertura della stagione autunnale della caccia e per lo sport saremo a Tarvisio al raduno dell'Apu Udine, che oggi si presenta alla stampa e al pubblico in vista della nuova stagione agonistica 2026-2027 in Serie A.
1: E la nostra programmazione riprenderà alle 14 con Estate in Onda. Oggi inizia l'appuntamento con Lignano Noir, una 3 giorni in compagnia di Antonio Appillosio e del sottoscritto, per una totale immersione nel fascino del giallo in onore dello scrittore Giorgio Scerbanenko, a cui il festival è dedicato. E poi focus sulle anticipazioni di Vicino Lontano Monte. Dalle montagne del Friuli Venezia Giulia, incontri, presentazioni, dialoghi, letture sceniche, musica, proiezioni e spettacoli. In chiusura con la rubrica Ci vuole orecchio andiamo alla scoperta delle percussioni, la grande ed estremamente varia famiglia di strumenti musicali che producono suoni attraverso il colpo, lo scuotimento o lo sfregamento. Infine, We of Evelyn D delle 15.15, la villa è azienda, famiglia, luogo dove si vive e si produce, dove si raccontano storie, leggende e ricette con antica sapienza. E questo è il senso del progetto dell'associazione Itinerari FVG, che da oggi al 27 settembre propone 4 incontri che mettono insieme storia, arte, impresa ed enogastronomia. Per ora è tutto, un caro saluto da Giacomo Plotzner e un buon proseguimento di ascolto con le nostre trasmissioni.
2: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.

0: Il centro di prevenzione e trattamento al tabagismo di Udin adun con i servizi per dipendenti dall'Alt Friul di Asufk e organizza in pal mese di settembre, che il mese a chi, un corso per mola di fumà che si davolgerà in dis seradis a Tumiece. Il corso darà soreduto supporto ai tutori a pro da motivazione a non fumà, zontant con di più tecniche e comportamenti di tigni insieme a strategie per mantenere l'impegno in tal timp. Mandi a tutti le bande di Enrico Turloni, ben chiatazza a questo appuntamento con voi o Fevelin D, un programma fatto da sede RAI di Udine e Dut par Furlan, si può ascoltare ovviamente in radio sulle frequenze di Radio 1 RAI, sove svoi anche alle direzioni internet www.sedefvg.rai.it per il streaming in diretta e anche per tornare ad ascoltare le trasmissioni in podcast alle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Marco Fornasinco, saluti e ringrazi. O saluti e ringrazi anche il primo ospite di voi, Covin al telefono, Calè Alberto Peressini, il dottor Alberto Peressini, direttore da SOC, Vengastai le aree dipendenti dall'Alt Friul, dipartimento dipendenti e da salute, anche mentale, insomma, di Asufk. Mandi, buondì, dottor Peressini.
1: Buongiorno a Doc, intanto mi scusi per il me Furlan, non so tanto usata a chiacchierare Furlan, però insomma me, o speri di cavarmene. Dai.
0: Ma sì, sì, allora ben sicuramente. Dunque, Uatri so facesse di Ains un lavoro importante e a pro ovviamente da dipendencis, in particolare Comossi Tabae a pon dal Corsca al Tacchi a settembre, alle fine di settembre, in Disseradis lì a Tulmiece, o volevi domandare, alle tante lavori di fa, ma volevi domandare se il fenomeno alle sotto controllo, tal senso che in Friuli, Vignese e Iulia il 22% dai adulti tra i 19 e i 69 fines al fume, in buone sostanze. Alle 1 su 5, dice come vi letto.
1: E sono circa 12 milioni in Italia di fumador, quindi un bel numero. E in Europa sono 7.000 moas l'anno per fumo, per nicotine, fumo di sigarette, di spagnolette, insomma.
0: Sì.
1: E quindi sono numeri importanti e è stato fatto tanto anche a livello di comunicazione, però l'ente continua a fumare lo stesso.
0: Ma ovviamente hai una dipendenza e come tale va trattata. C'è molto faceso Uatris, tachisti e cors per aiutare le persone a mollare di fumare?
1: Allora, noi veniamo due sedi, una a Gremone e una a Tolmiece e ho trattato tutte le dipendenze. E quindi vengo un ambulatorio anche per il fumo, sia a Gremone che a Tolmiece, abbiamo fatto un colloquio di accoglienza, una valutazione, se è utile una visita dal Miedi. E dopo ho venne i corsi. I corsi sono organizzati con Udine e anche le basse furlane. E sono 6 corsi l'anno, 4 a Udine, una tra l'altro Friuli e un te basse, Palmagnove o
0: la Tisane. Sì, sì, sì.
1: E sono corsi che durano le prime settimane. No, varrei che scorsa a Tugnet dal 21 di settembre. Le prime settimane sono tutte le series, da lunis a vinas, dopo le seconde sono 3 series e le terze settimane 2. E dopo comunque si continua con le visite, si colloqui, si valuta cas per cas anche, no? Mm-hmm. Anche se è possibile anche fare una terapia farmacologiche anche.
0: Sicuro. Ma ecco, senti, si era provato tanti robi stai anni, so sai che tante gente ha provato qui i famosi Ceros, sì. E dopo come ci sono anche che sigarette che si comprano anche dai tabacchini che non danno ovviamente non le tabac ma le una sorta di fun non sai, alternativi, come non sai come spiegarle, sono fialuti, insomma sono sostanze, ecco, che vengono inaladis, respiradis, ma mi dicevi che non funziona in tantissimi.
1: Allora, lui al di dei svapor, queste macchinuti che come sono di moda, no?
0: Con le aromatizzazioni,
1: tutti esatto. Che... Però è a nicotina.
0: Ah, ok.
1: E quindi proprio di recente è venuto fuori

0: studi americani, che ha dimostrato che anche per salute. Un po' manco dei spagnolesi, però lo stesso, no?
1: Una par di nicotina a ieri, insomma. Ecco.
0: Sì, soprattutto sul sistema cardiovascolare, sul CUR, i VAS, danno alle notevole, insomma, provoca una costrizione delle arterie, se a lungo andare, a lungo tempo, insomma, anche arteriosclerosi dei VAS.
1: Sì, le varie conseguenze esatto. Fisiche. Ma esiste una terapia che si può in qualche maniera considerare a onde efficace per mollare di fumare?
0: Sì, oltre che hai detto, cioè, colloquio, scorso, esiste anche una terapia, in particolare no, usando un prodotto che è un integratore che funziona abbastanza molto bene. È un integratore che viene fatto dai farmacisti.
1: Una roba galenica, diciamo.
0: Sì, una roba galenica che funziona un evore bene. E come è venuto fuori anche un farmaco, una medicina con questo prodotto, e gli è anche la possibilità di averlo gratis, perché ovviamente è un costo, però non è un costo, è una terapia che dura un mese, e un mese di terapia con galenic sono 50 euro, insomma, non è un costo.
1: Disincale è un costo accessibile.
0: Accessibilissimo, e soprattutto si risparmia nel costo dei sigaretti.
1: No? E questa terapia va fatta una volta, scusi, per dare un'informazione?
0: A lei è un ciclo di un mese.
1: Ah, ok. Ma una volta sola si può ripetere dopo, se un altorne a colà?
0: Si può ripetere dopo un po' di tempo, a manco un mese si può essere ripetere. Non le usenda. Queste terapie da un errore di ANS non vengono problemi, effetti collaterali, problematiche
1: sì.
0: Di funziona abbastanza
1: bene. È affidabile, perché, dici?
0: Sì, un errore affidabile, chiave un po' che le voglie di fumare, ecco.
1: Sicuro.
0: Quindi aiuta, ovviamente, che salva il paradosso, è un minimo di motivazione di smettere di fumare. Le prime domande che io faccio quando vengo permetti di fumare, ma tu vuoi veramente smetti di fumare o tu sei scappa perché che ti manda il medico, ti manda le femmine o l'OMP, perché che un minimo di motivazione, no? Altrimenti una più tempo. Però insomma funziona, o ven ploi di metà che smetti di fumare.
1: Sicuro. Per cui che vuoi di avere informazioni, la puoi rivolgersi per fare il vostro corso, comunque per domandare, insomma, per avere magari qualche...
0: Al puoi esclamare o Glemone o Turmiez al nostri servizi, che è il servizio per dipendenti, al clame, al disco, a lui smette di fumare e noi diamo tutte le informazioni. Poi venire anche di persone, a Glemone o senta l'ex ospedale, insomma il presidio ospedalieri, e a Turmiez o senta in via Papa Giovanni XXIII, Calais, dove l'ospedale.
1: Sì, tra l'altro è anche un sito di riferimento sul sito di ASUFC, Dulac, il Centro di Prevenzione e Trattamento al Tabagismo, che in un acronimo è CPTT. Esatto. C di Como, P di Palermo, WT e di Trento, insomma.
0: Non serve impegnative, non serve niente, ma può essere.
1: Benissimo, grazie per essere stato con noi, per averlo spiegato chi stis Robis, a lei è importante anche dare informazioni sui servizi. Il dottor Alberto Peressini, direttore della struttura operativa complesse SOC di ASUF, non sa veramente fat capire che lui il tabagismo. Grazie anche a Ugo Nicoletti per il mixer audio, noi altri sottorniamo a sentirsi domani di binore.

0: Con le mani, con i piedi, con il cuore. Escursione settimanale fra i talenti, i saperi e le bellezze del nostro territorio.
1: E anche questo mercoledì un ben trovato da parte mia, da parte di Arianna Zani, un saluto ai colleghi dietro il vetro, quindi Dario Nardini e la parte tecnica e Giacomo Plotzner in regia. Iniziamo quindi la nostra puntata di Con le mani, con i piedi, con il cuore di questo mercoledì, andando a raccontare le iniziative di settembre che vanno ad abitare il Parco di Sant'Osvaldo a Udine per la 29esima edizione di Feste d'Estate. Centrale quest'anno il tema dell'ascolto, che a viste vedrà un calendario di appuntamenti gratuiti tra cultura, diritti, voglia di partecipazione, teatro, musica, natura e soprattutto comunità. Tra i classici appuntamenti ci sarà Vierta, Prissi al Verde con passeggiate e meditazioni e il torneo Giorgio Molaro. Per aprire come sempre questo luogo prezioso di Udine, che ha una storia importante alle spalle, a tutte le cittadine e i cittadini che volessero conoscerlo o contribuire ad abitarlo vividamente. Continueremo poi con Creativo 8 di Maravè Project, nel consueto intreccio tra saperi provenienti dalla storia e del presente, propone una due giorni che prevede la premiazione dei vincitori del concorso Mosaico e Design e lo spettacolo Upcycling in Domus, spettacolo di teatro e danza contemporanea alla Domus di Tito Macro ad Aquileia. A seguire ci inoltreremo nella parte della nostra trasmissione dedicata all'individuo e per le pillole di psicologia che ci accompagnano lungo quest'estate, nel nostro viaggio interiore per passare attraverso la paura, questa puntata avrà come protagonista la paura della solitudine. Poi per il momento filosofico dedicato alla costruzione dell'essere umano del futuro ci lasceremo trascinare da suoni, rumori e parole, perché per essere ricettivi nei confronti dell'ambiente circostante non è una caratteristica da poco e richiede capacità e volontà, ma più di tutto chiama alla scelta di una postura capace di accogliere e aprirsi. E infine per la rubrica Se bastassero le panchine, ospite di Elena Comessatti sarà Chiara Carminati, scrittrice e traduttrice di fama internazionale, che ci racconterà le sue panchine del cuore. Allora, ben trovati a tutti i nostri ascoltatori per questo mercoledì e diamo il ben trovato e il buon mattino alle nostre ospiti in studio. Abbiamo con noi Anastasia Serra, coordinatrice della comunità 9 cooperativa Itaca. Ben trovata e buona mattina, Anastasia.
2: Buongiorno a tutte e a tutti.
1: E con lei c'è Vittoria Barbiani del consorzio COSME, referente, lo vedremo, del gruppo Parco. Ben trovata, Vittoria.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, l'abbiamo detto, insomma, siete spesso nostre ospiti per raccontare al meglio questo luogo veramente speciale, un luogo prezioso della nostra città. Stiamo parlando del Parco Sant'Osvaldo, che è attivo tutto l'anno ma che ogni estate, quest'anno proprio giunge la sua 29esima edizione, proprio si colora ancor di più andando come dire, a proporre feste d'estate, 29esima edizione, con al centro quest'anno un tema importante, un tema dovuto, che è il tema dell'ascolto. Anastasia, perché avete scelto questo tema, anche perché ricordiamo c'è un anniversario importante?
2: Beh, allora, il tema dell'ascolto sicuramente per noi è inevitabilmente eredità di quella che è stata, insomma, la cultura basagliana, ovvero mettere al centro la persona e rendere l'ascolto lo strumento terapeutico per eccellenza. Per ascoltare un'altra persona devo avvicinarmi, guardarla negli occhi, concentrarmi, dedicare tempo e spazio. Franco Basaglia questo ci ha insegnato, per riconoscere nell'altro non solo un malato ma una persona, e rispetto a questa pratica che è nostra quotidiana nel lavoro che facciamo ogni giorno, abbiamo scelto di trasmetterla proprio come un importante strumento che per ogni cittadino e cittadina possa essere effettivamente anche stimolo di cura di sé, dell'altro, ma anche una profonda occasione di connessione con quello che ci circonda, e quindi inevitabilmente con il Parco di Sant'Osvaldo, che è un luogo a livello proprio naturale di una bellezza,
1: di un'accoglienza. Sì. Ecco, ricordiamo per i nostri ascoltatori che magari non conoscessero ancora appieno questa realtà, cosa c'è all'interno del Parco di Sant'Osvaldo, che storia ha?
2: Allora, il Parco di Sant'Osvaldo è stato la sede del manicomio di Udine, attualmente è un luogo dell'azienda sanitaria che ospita sia spazi dedicati alla riabilitazione e alla cura, ma anche offre un polmone verde, un'occasione per una passione.

0: passeggiata, l'opportunità poi, anche con gli appuntamenti che strutturiamo, di uno spazio in cui vivere dei momenti culturali e quindi l'occasione per riappropriarsi di un pezzetto di una storia che la nostra città ha attraversato e vivere insieme un luogo che deve ritornare di proprietà di tutte e di tutti.
1: Ecco, ricordiamo poi che è un luogo che viene abitato tutto l'anno perché c'è anche la Comunità 9. Andiamo a raccontare anche cosa accade durante l'anno per poi riconnetterci a questa capacità, insomma, di accoglienza e di scambio che contiene al suo interno questo luogo.
0: La Comunità 9 è un centro diurno per la salute mentale che offre un'opportunità per le persone di incontro, relazione, scambio, e nella sua parte, insomma, della settimana, della giornata, ma diventa anche un luogo in cui poter vivere dei momenti culturali, in cui ci sono presentazioni di libri, concerti, occasioni per la cittadinanza tutta di vivere dei momenti arricchenti. E Parco di Santo Svaldo non è solo Comunità 9, c'è la sede, insomma, di altre cooperative sociali che lavorano nell'ambito della salute mentale, associazioni e quindi delle opportunità per le persone. Durante l'anno, insomma, tante sono le iniziative anche che vengono svolte per conoscere meglio questo luogo, ma ecco, sicuramente il cuore pulsante sono le feste d'estate, quindi.
1: Assolutamente. Allora, ricordiamo quali sono anche i vostri partners, perché ormai ci sono, come dire, delle sinergie storiche che vanno, a coprire tutta la programmazione estiva, corretto?
0: Anche quest'anno siamo una ventina, no, di enti
1: Tante.
0: che si presentano e hanno il desiderio. Chi rinnova appuntamenti ormai tradizionali, penso ad esempio all'AMPI piuttosto che Teatro della Sete, che scelgono la cornice del Parco di Santo Svaldo come luogo in cui portare bellezza e momenti di approfondimento. Il Circo all'Incirca quest'anno, per il primo anno, ha portato sia un laboratorio che prima si è sviluppato in Comunità 9 di rielaborazione della carta come strumento che può diventare anche scultura, e poi ha portato uno spettacolo. Avremo il Centro Culturale Enzo Piccinini, il Circolo Arci Casaupa, quindi anche una grande presenza da un punto di vista di una fascia giovanile. Ecco,
1: Certo.
0: quindi a 360 gradi, sicuramente ho dimenticato adesso degli enti, però ecco, 360 gradi di comunità che sceglie di essere presente e portare, sì, all'interno del nostro
1: Perché questa è
0: parco.
1: la parola chiave, ricordiamolo sempre, comunità. Allora, a questo punto inizierei così a dare un po' di appuntamenti, perché i prossimi appuntamenti vanno a raccontare anche al meglio, e lascerei un attimo la parola a Vittoria, proprio il lavoro che viene fatto durante l'anno, perché lo abbiamo detto, è un posto stupendo che ha al suo interno veramente anche degli alberi secolari che lasciano senza fiato, Vittoria. Quindi quale entrai migliore per presentare Vierta? Di che cosa si tratta e cosa accadrà questa domenica?
2: Esatto, proprio lo spirito di Vierta è quello di aprire il palco.

0: di rilassamento nel Giardino dei Tigli a cura della comunità diurna Meta. E, dalle 9 alle 17 circa ci sarà un piccolo mercatino nel prato del chiosco che sarà aperto tutto il giorno. E faremo colazione insieme alla comunità 9 e poi alle 10 partiremo con, anche quest'anno ormai è un appuntamento fisso, la passeggiata botanica, dove quest'anno insomma ci aiuteranno, ci sarà chiaramente, ci sarò io e il gruppo Parco, ma poi anche Renzo, un nostro grande amico, che già dall'anno scorso ci sta aiutando con le sue conoscenze ad entrare nel meraviglioso mondo degli alberi. E la passeggiata di fatto si concluderà con Laura Piovesan, che durante la passeggiata di fatto raccoglieremo degli elementi naturali e lei ci aiuterà insomma a creare un'opera ispirandosi all'ikebana giapponese. E a mezzogiorno poi faremo un picnic, siete tutti e tutte invitati, noi prepareremo un piatto di farro
1: Dal vostro orti, perché ricordiamo c'è anche
0: esatto.
1: un orto biodinamico, se non
0: È un
1: sbaglio.
0: orto sinergico. Un
1: Sinergico.
0: orto sinergico, esattamente, quindi con quelle verdure ottime cucineremo per voi un piatto e chiaramente potete aggiungere e portare il resto e unirvi a noi. E nel pomeriggio inizierà il torneo Molaro che è arrivato alla.
1: Un'altra delle vostre, insomma, peculiarità, una sua storia alle
0: Eh
1: spalle. Che
0: sì,
1: edizione è, Vittoria,
0: siamo
1: questa?
0: già alla 22ª edizione, è un torneo di calcio a 7 organizzato dall'associazione Vento Nuovo insieme ad Ampis ed è insomma un ritrovo ormai importante per tutti noi, ci dà l'occasione insomma di incontrare amici che arrivano da tutta la regione a giocare a calcio ed è un bel momento per stare insieme. Poi le ultime due cose saranno alle 14:30, abbiamo questa bella collaborazione da anni con l'associazione 0432 che porteranno il loro progetto esplorando anche al Parco di Santo Svaldo, quindi aperto bambini dai 6 ai 10 anni per le letture. E poi alle 18 ci sarà la proiezione di questo film documentario che si intitola Restituire spazio ai fiumi di Roberto Pizzutti, un documentario che ha sia rigore scientifico, ma immagini di grande impatto e che ci racconta, dedicato insomma al nostro fiume Tagliamento.
1: Benissimo, allora questi gli appuntamenti per questa domenica, vedete anche questa sinergia proprio che va a coprire le differenti offerte del nostro territorio. Avevamo già lanciato anche un laboratorio che ci sarà questa settimana, ma è già tutto esaurito con
0: Esatto.
1: Esplorando, perché veramente tante sono le attività proposte. E subito dopo ci sarà anche un recupero, perché si recupera una data di Casaopa, sempre per ritornare potenzialmente al pubblico giovane. Anastasia,
0: Sì,
1: cosa succederà?
2: Casaupa il 7 agosto avrebbe avuto un suo evento, causa maltempo lo recuperiamo, quindi anche questa tenacia e desiderio di no,
1: Si
2: non,
1: trova sempre il
2: sì,
1: modo,
2: non
1: sì.
2: lasciar perdere un appuntamento importante, ovvero la stagione di Casaupa al Parco di Santo Svaldo, ci sarà un pomeriggio e serata dedicata, insomma ci saranno le performance, DJ set, ci saranno dei banchetti espositivi, ci sarà appunto l'opportunità di portare dentro al Parco di Santo Svaldo quella che è l'attività di Casaupa, che quest'anno per il primo anno ha scelto comunque di essere presente durante il calendario con altri due appuntamenti che ha tenuto il mercoledì, due mercoledì anche al chiosco, quindi vedere questo desiderio di rendere proprio questo spazio per noi, insomma, ci conferma che il parco viene visto e vissuto come uno spazio di tutti e tutte, anche e soprattutto da una fascia poi più
1: Certo,
2: giovane.
1: e poi si prosegue giovedì 24 settembre con un appuntamento importante. Perché tanta paura l'estenuante ricerca della sicurezza?
2: Sì, il Centro Culturale Enzo Piccinini ha voluto portare questo appuntamento culturale invitando il direttore dell'Avvenire Marco Girardo e Stefano Bardari di Donk ODV. Ci sarà il dottor Marco Bertoli a moderare l'appuntamento e l'idea è proprio quella di andare un pochino ad approfondire questa sensazione che è presente, insomma, in tanti e tante, ovvero quella di percepire una costante paura, no, dell'altro. Una diffidenza e provare un pochino a scardinare quali sono, no,
1: A
2: le dinamiche
1: sciogliere.
2: che si attivano, quindi a stare in ascolto, no, anche di quello che sentiamo e provare un attimino a trovare nuove chiavi di lettura.
1: Mentre come ogni anno Vittoria si chiude sabato 26 settembre con un altro dei vostri appuntamenti oramai fissi.
0: Sì, sabato alle ore 10, il 26 settembre, faremo la passeggiata storico-botanica, che ormai insomma è un grandissimo classico. Ogni anno

0: ci reinventiamo e quindi, nonostante la storia sia quella che è, e gli alberi, insomma, fortunatamente sono sempre loro, ma
1: Resistono.
0: resistono, esatto, però riusciamo sempre a trovare nuove, soprattutto storie da raccontare, quindi così sarà. Quest'anno ci saranno nuovi interlocutori che ci racconteranno la loro esperienza legata al Parco di Santo Svaldo e incontreremo anche nuove piante, quindi questo è quello che cerchiamo di offrire ogni anno, una passeggiata diversa all'interno del parco, in modo che sia chiaro che è un luogo che può essere continuamente scoperto.
1: Può essere abitato, quindi voi aspettate tutti al parco e portate insomma la vostra voce, come voi chiedete, le vostre orecchie. Un sito di riferimento per potersi prenotare, lo avete?
0: Non, no, il sito no, però ci trovate sia su Facebook che su Instagram. Abbiamo delle pagine legate proprio al Parco di Santo Svaldo. Se ci cercate, lì ci trovate.
1: Benissimo, allora chiudiamo ricordandolo, abbiamo detto, tutti gli eventi rientrano nel calendario 400 Santo Svaldo, 4 secoli di comunità che proseguono anche lungo tutto l'anno, quindi il prossimo appuntamento Anastasia, ma poi avremo modo di riparlarne in palinsesto invernale in un altro contenitore, quale sarà?
2: Allora, ottobre è un mese importante per la salute mentale, 10 ottobre giornata mondiale della salute mentale e Comunità 9 Cooperativa Itaca promuove in rete con enti e le altre cooperative sociali Disturbo, un festival che abita la città attraverso più forme, appuntamenti in libreria, in biblioteca, la tradizionale passeggiata con gli ombrelli che è un momento in cui tutti e tutte insieme entriamo in città, ci prendiamo possesso delle strade, facciamo questa passeggiata con gli ombrelli aperti, sperando una giornata di bel sole per sentirci dire c'è qualcosa che non va, siete matti? Sì, effettivamente c'è questo, ma per dare a tutti modo di ragionare su quanto il tema della salute mentale sia qualcosa che riguarda veramente ciascuno e ciascuna di noi. Per cui ci rivedremo, ci risentiremo rispetto appunto a quello che sarà poi il programma definitivo.
1: Più che volentieri, intanto buona conclusione per queste feste d'estate. Ringrazio le nostre ospiti e ora una piccola pausa musicale. Grazie.

0: E ora continuiamo la nostra trasmissione tornando in studio con Maravei Project e andiamo a raccontare Creativo 8, che nel consueto intreccio, diciamo così, tra saperi provenienti dalla storia e il presente va a proporre una 2 giorni che vedrà la premiazione dei vincitori del concorso Mosaico e Design e protagonista uno spettacolo che si chiama Upcycling in Domus, spettacolo di teatro e danza contemporanea alla Domus di Tito Macro ad Aquileia. Abbiamo con noi collegata al telefono la direttrice artistica Sabrina Zanier. Ben trovata e buona mattina, Sabrina.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, ci eravamo dati questo appuntamento qualche tempo fa perché abbiamo lanciato l'altra parte di progettualità del festival Maravei Circus, che ha abitato con gli spettacoli nei parchi dei castelli di Susans, Gemona, Forgaria e Coloredo, insomma, questa nostra estate con i domatori dell'incertezza, ed ora invece è la volta proprio di andare a raccontare questo spettacolo, che però nasce da un complesso work in progress che vede una sinergia particolare tra la scuola mosaicisti del Friuli per la produzione di mosaici ottenuti riciclando anche gli scarti, ce lo racconterai al meglio, e insomma la futuribilità poi di mantenere un dialogo aperto con le imprese per rendere questi ambiti formativi e didattici un futuro plausibile. Sabrina, allora raccontaci di che cosa si tratta e come nasce, come si sta sviluppando questo concorso.
1: Allora, come dicevi tu, è un progetto che ha un lungo work in progress, iniziato appunto con questo concorso internazionale alla scuola mosaicisti del Friuli. Il concorso prevede, quindi c'è un

0: bando di concorso per gli iscritti a questa scuola, che tra l'altro sono studenti, spesso anche già professionisti, possono essere degli architetti, dei designer, che vogliono entrare nel vivo della produzione musiva, quindi no, sviluppare questa parte di artigianalità, quindi in qualche caso hanno già dei canali aperti, in altri caso no, diciamo, no? Noi lanciamo questo concorso, il bando di concorso richiede l'ideazione e poi l'impegno anche a produrre un mosaico su complementi d'arredo che vengono prodotti da Gervasoni, il nostro partner in questo progetto dalla prima edizione, siamo certo, appunto, come dicevi, all'ottava. Quest'anno però, quindi, l'idea è consegnare, diciamo, dentro il bando di concorso alla scuola mosaicisti, noi indichiamo quali sono i prodotti che poi verranno utilizzati nell'ambito del progetto. In questo caso avevamo un tavolo e quattro sedie prodotte da Gervasoni sulle quali bisognava intervenire con l'arte musiva. A differenza degli scorsi anni, quest'anno abbiamo inserito un elemento in più, dato che il tema dell'edizione certo, 2026 è quello dell'upcycling, quindi del riciclo creativo. Volevo che in tutte le produzioni relative all'intera progettualità si lavorasse con questo criterio, quindi con il riciclo creativo, per cui alla scuola mosaicisti abbiamo detto: non dovete lavorare con le tessere musive che ci sono a scuola, quindi con le classiche tessere certo, da mosaico, fermo restando che loro lavorano anche di default con un sacco di altri materiali, ma dovete lavorare con gli scarti di produzione delle della ceramica pettetta, altro partner fondamentale di questo progetto, per cui una ventina di progetti sono arrivati, li abbiamo vagliati in una commissione composta dalla sottoscritta, dal direttore della scuola mosaicisti e dai rappresentanti delle aziende coinvolte nel progetto, no? Abbiamo identificato due vincitori, che sono la polacca Katarzyna Kowalczyk, perdonami una pronuncia correttissima,
1: figuriamoci, avrei fatto peggio
0: un sacco di doppia zeta K, che ha realizzato un bellissimo progetto per il tavolo, che è anche un tavolo importante, cioè lungo 2,90 m, e poi l'italiana Giulia Rossi, che invece ha realizzato degli stupendi progetti per le quattro sedie che andranno a comporre, diciamo, la scena dello spettacolo insieme al tavolo.
1: Quindi anche quest'anno, diciamo così, le premiate sono donne, ricordiamolo, anche l'anno scorso mi ricordo esatto, che c'era questa prevalenza. E cosa succederà di questi arredi?
0: Questi arredi, mentre gli scorsi anni venivano esposti in mostra, dove in mostra veniva anche ricostruito il work in progress dell'intero progetto, avevamo costruito dei parchi giochi, no, con anche gli interventi certo, musivi. Quest'anno abbiamo spostato l'attenzione sullo spettacolo, e dove? Sullo spettacolo, appunto, in Domus di Tito Matro, dove peraltro Maravè Project lo scorso anno ha curato, ideato, curato e realizzato quattro spettacoli proprio in quella location lì. Abbiamo visto che il pubblico era molto interessato a partecipare a questi spettacoli, che creavano una connessione stretta e un dialogo effettivo fra il lontano passato di Aquileia Romana e il nostro presente, che io amo sempre definire futuribile. Per cui abbiamo detto: bene, presentiamo un progetto sempre su questo tema dell'upcycling, quindi del riciclo creativo, per cui questi oggetti impreziositi con le opere musive diventano gli oggetti di scena nello spettacolo Upcycling in Domus. Per cui poi faremo, oltre alle due giorni di spettacolo, facciamo un cortometraggio, abbiamo fatto delle riprese nelle aziende
1: interveniamo.
0: Oltre a Gervasoni e a Ceramica Pezzetta abbiamo la AMB Packaging e poi i Vevai Andriolo, per cui diciamo che tutto il lavoro all'interno di queste aziende, alcune ci hanno fornito dei prodotti come appunto Gervasoni, altre ci hanno fornito dei materiali o dei materiali di scarto della
1: certo,
0: produzione, perché l'idea era di trasformare,
1: utilizzare gli scarti industriali,
0: esatto,
1: anche in costumi e in oggetti di scena.
0: Esatto, per cui anche poi abbiamo un lungo lavoro fatto da Belinda Di Vito sui costumi di scena per le due protagoniste, le due attrici, e poi per il gruppo dei cinque danzatori. E anche qui abbiamo lavorato, Belinda ha lavorato riciclando scarti di tessuto o recupero di tessuti vecchi, diciamo. Poi per esempio per una collana della protagonista.

0: collana importante, quella è stata realizzata anche lì con lo scarto, con i pezzi, frammenti dei piatti fallati della ceramica pezzetta, che ritroveremo anche sul tavolo e sulle sedie, quindi nel mosaico. E lì mi piace sottolineare uno dei motivi anche che ha portato, no, alla scelta di questi due progetti, è che nel progetto erano stati inseriti scarti di piatti, perché Pezzetta ha delle produzioni differenti, addirittura produce serie di piatti o di ciotole, di scodelle, rifacendosi ad alcune simbologie di Aquileia, sì, come il nodo di Salomone per esempio, però poi ha anche una produzione di piatti antichi, quelli della tradizione friulana, con avrai presente, con i fiori blu, rossi,
1: con le scritte,
0: verdi.
1: Esatto, sì, esatto.
0: Esatto. Per cui questi frammenti sono stati messi insieme e diventeranno il mosaico sui complementi d'arredo.
1: Benissimo, allora io ricordo anche le attrici protagoniste di Upcycling in Domus, drammaturgia e regia cura tua, e sono Serena Di Blasio e Nicoletta Oscuro. Poi abbiamo detto che c'è anche una compagnia di danza contemporanea, uno spettacolo che si pone la domanda di come riciclavano gli antichi romani, dove tenevano i rifiuti, e se siano loro gli antesignani del contemporaneo riciclo creativo di oggi. Quindi è un dialogo frizzante, giusto, tra un abitante arrivata qui dal lontano passato di Aquileia romana e un aquileiese di oggi, Sabrina.
0: Esatto. E la cosa poi divertente è che nel cortometraggio che proietteremo pubblicamente alla Scuola Musicisti del Friuli il 9 ottobre alle ore 11, ma aperto al pubblico anche, e poi comunque lo riproietteremo nel meeting all'interno del convegno Aquileia UNESCO che si terrà il 3 dicembre ad Aquileia,
1: certo,
0: con il grande sostegno, voglio sottolinearlo, di Fondazione Aquileia, che è partner, sostenitore del progetto, sostenitore ovviamente insieme alla regione, senza, certo, la quale questo progetto non esisterebbe. Quindi dicevo, nel cortometraggio si sentiranno le voci, cioè durante le riprese nelle aziende ci saranno le voci, brevi frasi di queste due attrici, come se entrambe fossero andate a visitare queste aziende per capire oggi l'antica aquileiese, per capire oggi come ricicliamo, come produciamo, no, i nostri, in questo caso, complementi d'arredo, abiti, eccetera, e poi il cortometraggio confluirà, dopo le riprese nelle aziende, nello spettacolo che ovviamente nel corto verrà rappresentato in sintesi. E quindi c'è proprio un percorso, il cortometraggio rifà tutto il work in progress del progetto, dalla produzione dello spettacolo dietro le quinte, quindi,
1: certo,
0: del tavoli, delle sedie, dei costumi, e diventa proprio un grande viaggio tra il lontano passato e il nostro presente, raccontato, come dicevi tu, in maniera frizzante, perché c'è anche insomma una serie di scontri, di battibecchi tra queste,
1: certo,
0: due protagoniste, che sono due donne forti, diciamo, di un tempo e dell'altro. Ecco,
1: allora io ricordo anche che lo spettacolo sarà accessibile anche dalle persone con disabilità uditive grazie ai sottotitoli, fruibili sullo smartphone in tempo reale, mentre per le persone con disabilità visive è prevista una visita tattile agli oggetti e costumi di scena. Allora ricordiamo, sabato 5 settembre alle ore 17.30 la premiazione dei vincitori del concorso Mosaico e Design, e poi lo spettacolo in replica alle 18 e in replica alle 19, e domenica 6 settembre alle ore 18 lo spettacolo e in replica alle 19. Noi, Sabrina, volentieri ci sentiamo durante l'autunno, cambieremo come dire contenitore e palinsesto, perché il progetto non finisce qui e ci sono, come già hai anticipato, altre tappe, d'accordo?
0: Grazie mille.
1: Benissimo, ma per chi volesse, Upcycling in Domus, andando chiaramente alla Domus di Tito Macro, zona archeologica di Aquileia. Grazie a Sabrina Zanier, e ora una piccola pausa musicale. Grazie.

0: E ora ritorniamo in studio perché è arrivato il momento della nostra pillola di psicologia, e lungo questa estate noi abbiamo deciso di compiere questo viaggio per attraversare le nostre paure. Oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio Chiara Precali, laureata in psicologia e attualmente in una specializzazione in spiritualità applicata alla pratica clinica. Ben trovata Chiara, buona mattina.
1: Grazie, buona mattinata Arianna a tutti.
0: Iniziamo ricordando che il tema di oggi è un tema, come dire, caldo. Abbiamo deciso anche l'anno scorso di intraprendere un percorso proprio ragionando sulla solitudine che poteva attivarsi lungo i mesi estivi. Però tu ci tenevi, Chiara, a partire da una riflessione. Quando si parla di solitudine bisogna assolutamente sottolineare che è un prisma complesso che ha almeno due facce.
1: Esattamente, no? Siamo abituati a pensare alla solitudine come qualcosa soltanto di negativo, invece è importante pensare che ha questo doppio lato della medaglia che si complementa all'altro lato che noi forse più conosciamo. Quindi abbiamo una solitudine che è dolorosa, che porta della sofferenza, che possiamo immaginarla, no? Come un'immagine interiore, un dolore nel cuore che non ci permette di vivere, no? Assieme agli altri, molte volte stando insieme alla gente ma sentendoci isolati e tristi, quindi è una sofferenza subita che noi viviamo come subita o come un vuoto, no? Dentro di noi. Questa solitudine è quella che oggigiorno ci porta a isolarci e anche a connetterci molte volte con gli altri, però in maniera molto superficiale. Questa superficialità non porta a delle relazioni che ci nutrono.
0: Mentre abbiamo l'altra faccia della medaglia che fa sì che la solitudine invece venga intesa come risorsa. Per aiutarci a districarci in questo concetto, io so che ci tenevi a citare Bauman, perché proprio andiamo a affrontare il concetto di solitudine contemporanea, accennato adesso a questi legami precari, giusto, che non nutrono pienamente.
1: Esattamente, Zygmunt Bauman, che è stato un sociologo polacco, ha permesso di riflettere su questa solitudine contemporanea, parlando della società moderna che lui definisce come liquida. Cioè, mentre prima eravamo, no, la società, le persone erano abituate a prendere, ad avere dei punti di riferimento solidi che potevano essere all'interno della comunità, all'interno dei valori familiari e che davano una guida al loro vivere, oggi questi valori, questa struttura solida è diventata liquida, no? E ha preso il posto, per esempio, il consumismo sfrenato, un individualismo anche sfrenato, e Bauman dice che questo porta a una liquidità di punti di riferimento che rendono l'uomo perso sostanzialmente, no? Dovendo fare forza soltanto sulle proprie risorse, ma molte volte queste risorse non riescono ad appoggiarsi a qualcosa di saldo, di strutturato, e questo lo porta a psicologicamente a sentirsi da solo, a provare ansia, a provare paura, impotenza, esattamente.
0: Ecco, quindi stiamo parlando di questo tipo di solitudine che è una solitudine subita, no? Mentre quando diventa invece una risorsa la solitudine, quando diventa introspezione e possibilità?
1: E Jung, che è il padre, no, della psicologia analitica, lui ci porta un concetto molto interessante, che è quello dell'obiettivo che l'uomo ha di conoscere se stesso, e per conoscere se stesso lui ha bisogno di fare un cammino di solitudine per incontrare dentro di sé quelli che sono quello che dà significato veramente alla sua vita, quelli che sono i valori che per lui sono importanti. Quindi questo cammino di solitudine positiva è una solitudine che diventa una possibilità di scegliere qualcosa di nuovo, di valore, di essenziale per sé, e alla fine poi di poterlo condividere con gli altri ai quali lui sceglie effettivamente di vivere assieme, di relazionarsi. E lui ha citato questa frase, diceva che la solitudine per me è una fonte di guarigione che rende la mia vita degna di essere vissuta. Quindi

0: È molto interessante questa prospettiva, no? Che Jung ci porta.
1: Quindi non è un vuoto la solitudine che va riempito, ma uno spazio interiore che deve essere abitato in una maniera diversa, in una maniera altra, diciamo così. E quindi quali sono i segreti? Chiaramente stiamo parlando di un cammino che può essere doloroso, si passa attraverso probabilmente una sofferenza finché non si impara come dire, a convivere, a maneggiare questo momento intimo con se stessi, però lo abbiamo detto, è un momento di guarigione, di scoperta di quali sono in realtà le nostre priorità per non sentirci, come dicevi tu prima, soli in mezzo alla folla, cioè quando ci sentiamo disconnessi dalla nostra matrice più profonda.
0: Esattamente quando noi facciamo riferimento e riprendiamo Obama in questo senso a quelli che sono dei valori che sono superficiali, esterni e che non ci appartengono e che molto spesso cambiano, no? Da una moda all'altra, per esempio. E quindi questo cammino di riuscire a entrare dentro se stessi e vedere che cosa ha significato, molto spesso è un cammino solitario, perché solo noi possiamo farlo con noi stessi. Tra l'altro, quello che viviamo, stiamo vivendo in questo momento contemporaneo, sono delle relazioni di connessione che hanno visto, non producono quegli ormoni, come l'ossitocina, per esempio, che ci permettono di essere, felici. No? Cosa che invece danno le relazioni quando le tocchiamo, quando le vediamo, quindi quando abbiamo un contatto fisico, quando ci guardiamo negli occhi, quando dobbiamo metterci in gioco con l'altro per fare in modo che questa relazione possa funzionare. Le relazioni e le connessioni attuali sono veloci, sembrano apparentemente che diano libertà, ma in verità danno superficialità molte volte, non ci fanno mettere in gioco e creano in noi un senso di insicurezza, per esempio. E questa insicurezza, inadeguatezza, tende ad isolarci.
1: Ecco, quindi diciamo diventa un circolo vizioso invece che un circolo virtuoso. L'abbiamo detto, prendere coscienza delle proprie anche emozioni in merito a una connessione del genere, è corretto, Chiara?
0: Le emozioni sono un po' il punto di riferimento, no, a cui dobbiamo far fronte. Quando si parla di cammino e di solitudine positiva, è proprio partire dalle emozioni, tra virgolette, negative, no, che ci danno fastidio, riuscire a guardarle, ad affrontarle e da lì tirare fuori nuove risorse da dentro noi stessi.
1: Allora, iniziamo a pensare, abbiamo detto, insomma, sono anni difficili, il periodo anche subito, successivo al Covid ha enfatizzato anche la solitudine nei giovani che ha, come dire, raggiunto lo stesso peso anche, della solitudine degli anziani, che di norma era quella già più, come dire, rilevante. Ma noi cosa possiamo fare, per noi stessi, per i nostri figli, per i nostri anziani? C'è anche una volontà sociale, no? Di riabitare gli spazi, di trovare degli spazi di incontro, ma ci sono dei piccoli segreti partendo da noi stessi per attivare, insomma, questo volano positivo.
0: Guarda, vorrei rispondere a partire da un'altra riflessione che viene fatta, che è questa: chi è solidale non è mai solitario. Quindi, che cosa significa? Che di fatto stare con gli altri è fondamentale, che stare con gli altri ci permette di metterci in gioco e di far anche trasformare quelle che sono le nostre vulnerabilità in potenza, no? In capacità, nuove capacità. Questo è un valore aggiunto, chiaramente. Quando noi facciamo questo cammino introspettivo dentro noi stessi e cerchiamo cosa ha significato nella nostra vita, che cosa per noi ha valore, che cosa per noi è importante. Poi il fatto di poterlo portare fuori e condividere in maniera solidale con gli altri è un punto forte per uscire, dalla solitudine, perché ci sentiamo, non solo diamo un significato alla nostra vita, ma anche a quella degli altri.
1: Benissimo, allora Chiara, questo un po' è quello che ci collega anche, lo dicevamo in apertura, alla tua specializzazione in spiritualità applicata alla pratica clinica. Qual è, insomma, il segreto? Dobbiamo lavorare su noi stessi, ma qual è il consiglio che noi possiamo dare anche ad amici e a familiari che sappiamo passare un momento del genere?
0: Ma innanzitutto quello di fare contatto con quella che è la nostra realtà interna. Quindi se noi sentiamo che stiamo male, che ci sentiamo insicuri, che abbiamo paura del fallimento, che abbiamo paura di sbagliare, e questo ci rendiamo conto che ci sta isolando e ci sta portando lontano dalla nostra realizzazione, per esempio personale, oppure realizzazione nel lavoro, oppure realizzazione a livello di una sfera sociale, è importante, uno, prendere atto che questo sta succedendo dentro di noi e in qualche modo richiedere aiuto, no? Possiamo chiedere aiuto in varie forme, può essere un amico, può essere un professionista, può essere la comunità a cui noi ci appoggiamo. A partire da questa condivisione succede una cosa un po' magica, no? Che sentiamo che non siamo soli. Esiste una rete visibile che molto probabilmente è lì pronta a appoggiarsi.
1: Ecco, quindi ognuno con le sue modalità, ognuno con il suo nucleo di riferimento, andare a riscoprire la potenzialità della rete, del nucleo e del gruppo. Allora, noi ringraziamo Chiara Precali per essere stata con noi.
0: Grazie tantissimo a voi e a te, Arianna.
1: Grazie, e ora la linea alle pillole di filosofia. Grazie.

0: e buongiorno e bentrovati a tutti e tutti all'interno del nostro consueto spazio dedicato alla filosofia. Come ormai lo sapete, il percorso che abbiamo scelto di seguire quest'estate, che passo dopo passo stiamo percorrendo insieme, si chiama La costruzione dell'essere umano del futuro, un viaggio situato all'interno dell'individuo e che colloca il nostro corpo al centro, sorretto dalla domanda su quale sia il senso del nostro esistere oggi e nel domani. Una domanda che abbiamo visto poter essere posta in vari modi, a seconda della parte del corpo che vogliamo osservare, del tipo di risposte che pensiamo possa offrirci. Oggi allora ci lasciamo guidare da questi interrogativi come se fossero una melodia, sospinti da suoni, rumori e parole. Quel che faremo sarà dunque attivare quella parte del nostro corpo che ci permette di riconoscerli e comprenderli, e chissà cos'altro anche è in grado di fare. La puntata di oggi è insomma dedicata alle orecchie, e chi meglio di Pietro Del Soldà a farci da guida. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Non ci resta altro che metterci letteralmente all'ascolto, ma prima la introduco. Lei è filosofo, autore, docente universitario e conduttore radiofonico di Tutta la città ne parla su Rai Radio 3. Con le orecchie, insomma, le ci lavora da tempo e ne conosce le potenzialità. Come possiamo allora introdurle e presentarle?
1: Allora, le orecchie sono, in effetti sì, è vero, io ci lavoro tutti i giorni, soprattutto facendo un mestiere radiofonico che si basa sulla raccolta di una trasmissione, in particolare di Radio 3, di riflessioni, domande che vengono da ascoltatori, a loro volta persone che stanno all'ascolto di Radio 3, ma che hanno nella trasmissione prima pagina l'occasione di usare anche la bocca, di intervenire proponendo visioni. Ho appena concluso una trasmissione dedicata al disagio giovanile, a partire da una notizia tragica come quella del ragazzo che ha ucciso la madre a Roma, e quindi anche l'incapacità di intercettare e di ascoltare la malattia psichiatrica, il disagio mentale, soprattutto delle persone più giovani. E l'orecchio dunque è fondamentale e consustanziale alla radio. Senza orecchie non ci sarebbe la radio, verrebbe da dire con una battuta. E le orecchie le descriverei come un organo che è sempre aperto, a differenza della bocca o degli occhi, che possiamo ora aprire, ora chiudere, stare in silenzio, non guardare, dormire. L'orecchio è potenzialmente sempre lì, pronto a recepire suoni, per esempio anche quando stiamo dormendo, suoni che ci possono infatti non a caso svegliare, e costituisce forse quindi in tal senso la porta d'accesso principale di comunicazione tra l'interno e del nostro corpo e il mondo che ci circonda. È, come dire, a differenza degli altri valichi, è sempre lì. Ci si può entrare. Se qualcuno mi vuole svegliare, mi parla nell'orecchio. Insomma, è un accesso più facile, ma proprio per questo anche più prezioso e da curare.
0: Ecco,
1: molto. Ci vuole un'ecologia dell'ascolto.
0: Di questo valico prezioso mi piacerebbe che ne tornassimo a parlare tra un momento, perché è effettivamente interessante rilevare il perché e come funzioni questo organo sempre aperto. Però se spostiamo, diciamo così, il punto d'osservazione alla storia della filosofia, nel corso della stessa, perlomeno quella occidentale, è stato detto poco delle orecchie, perché se pensiamo agli occhi, essi primeggiano fin dall'antichità anche proprio come il mezzo che permette di accedere alla conoscenza. La bocca anche ha avuto la sua importanza, se pensiamo al fatto che i racconti propri delle tradizioni orali venissero proprio tramandati attraverso la bocca.

0: dell'orecchio e dell'ascolto in quanto funzione dell'orecchio è stato detto poco. Secondo lei si tratta di un tema di difficile analisi o di scarsa rilevanza?
1: No, è di difficile analisi, certo non di scarsa rilevanza. È vero che il pensiero, soprattutto la filosofia occidentale, quella che nasce e si sviluppa nella Grecia classica, pone in maniera esplicita l'accento sulla vista, sugli occhi, anche come metafora. C'è una parola che è centrale per la storia della civiltà, del pensiero occidentale, che è teoria, che viene da un verbo, theorein, da un sostantivo, teoria, che allude alla conoscenza come sguardo, contemplazione. Dentro c'è il verbo orao, che vuol dire appunto vedere. E come a dire, a un certo punto l'umanità, sviluppando la capacità razionale di porsi domande, criticare i dogmi, cercare una spiegazione oggettiva ai fenomeni naturali e a quelli politici, individua nello sguardo, nella vista, l'organo principale e in qualche modo anche il simbolo, attribuendole un primato. E questo è fuori di dubbio, e va anche detto che questo significa dare il primato a un'attività, a una facoltà, quella del guardare, che traccia un confine inevitabilmente tra quello che vediamo e noi che guardiamo. Il soggetto e l'oggetto sono ben distinti nella contemplazione, nella visione. A sua volta il campo visivo si delimita, io vedo ciò che rientra nell'orizzonte raggiungibile dal mio sguardo. Tutta un'altra cosa per l'udito, che ha una componente strutturalmente olistica. C'è un grande studioso delle civiltà orali, della comunicazione orale, un gesuita, si chiamava Walter Ong, che coniò questa espressione, le civiltà ad oralità integrale, quando ancora non esisteva la scrittura. La scrittura ha avuto un ruolo importante nell'affermare poi il primato della vista e del pensiero come teoria, il quale teorizzava per l'appunto un mondo, quello preclassico, dominato dall'ascolto, che era a 360 gradi. Quando io ascolto posso tenere gli occhi chiusi e non delimito un campo, non vedo solo quello che sta di fronte a me. I suoni mi arrivano da ovunque, e anche quella differenza chiara tra soggetto che vede e oggetto che viene visto nell'esperienza dell'ascolto è molto meno definita. E in qualche modo l'ascolto ha anche una caratteristica, diciamo, meno impositiva, è più come dire, disponibile. Però va aggiunta una cosa: che se è in dubbio che le cose sono andate così e che il modello della razionalità occidentale si è costruito sul primato della vista, dello sguardo, della teoria, è vero anche che i greci, Aristotele, ma prima di lui Platone, identificano l'uomo come colui che ha il logos. E il logos è questa parola bellissima che non vuol dire soltanto ragione, raziocinio, ma discorso, parola. L'uomo è in quanto dialoga, questo è il grande portato della filosofia, soprattutto di Platone. Socrate è l'uomo del dialogo, ma per dialogare io devo essere in grado di parlare e nello stesso tempo di ascoltare. Non solo sentire, ma fare mie, accogliere per intero le parole dell'altro, anche quando queste parole mi mettono, anzi soprattutto quando mi mettono in discussione. L'ascolto dunque non è solo un atto fisico, ma è una disposizione etica all'apertura alle parole, le idee, le proposte, l'esperienza dell'altro, è apertura all'imprevedibile. Quindi direi sì, se ne è parlato meno nella storia della filosofia e del pensiero occidentale, però è decisivo da sempre, proprio in quanto non c'è logos senza ascolto.
0: Certo, è una postura, anche quando ci siamo sentiti abbiamo proprio definita come una postura quella di saper mettersi in ascolto in maniera vivace, in maniera vivifica soprattutto, e quindi ci qualifica al meglio in quanto individui, in quanto umani, sia come esseri singoli, ma soprattutto in relazione con chi ci sta attorno, e penso non solo alle persone, ma anche con l'ambiente. Bisogna saper essere in ascolto, ricettivi, e quindi adottare questa postura nei confronti di tutto quello che è altro da noi. Ma oggi come siamo messi? Anche lei ha usato la differenza tra ascoltare e sentire. Ci sono tanti rumori, suoni e parole che ci circondano, noi stessi ne produciamo molti, ma li stiamo veramente ascoltando o solo sentendo?
1: Questa è una bella domanda, perché l'atto fisico è quello del sentire. Chi non sente o è sordo oppure deve aiutarsi con degli apparecchi acustici, ma altra cosa è sapere ascoltare. Ascoltare è un atto che implica una scelta di campo,

0: anzi la polarizzazione della società che stiamo vivendo, la chiusura in, come si dice, camere dell'eco, bolle, no? Dentro cui io accolgo solo e accetto di dialogare solo con le persone che la pensano come me, che mi sono simili, un atteggiamento che porta molto spesso anche ad essere molto aggressivi nei confronti degli altri diversi, chi ha stili di vita differenti o dice cose diverse. Bene, tutto questo deriva proprio da una compressione o erosione della nostra capacità di metterci veramente in ascolto. Quante volte capita nella giornata? Noi sentiamo e riceviamo tantissimi stimoli visivi, perché viviamo immersi in tra display, schermi che ci dovunque, a partire dallo smartphone, bombardano con rappresentazioni, immagini, foto, video, ma anche sempre acustici. Ebbene, il problema è, e poi sentiamo parole, ma sempre di meno, proprio perché cresce la sfiducia nei confronti del prossimo, sempre meno ci poniamo in un atteggiamento di autentico ascolto, che non significa, come dicevo prima per Socrate, semplicemente ricevere degli input, delle nozioni, delle informazioni e poi reagire e classificarle, ma addirittura farle entrare dentro di noi, farle agire e talvolta farci cambiare idea. Questo vuol dire ascoltare.
1: Certo.
0: Se io non sono disposto a far modificare le mie certezze, le mie visioni del mondo, dalle tue parole, allora non ti sto ascoltando, sto solo sentendoti. E a quel rumore reagirò, quasi sempre accade questo, i social sono deleteri in quel senso, solo per riaffermare il mio punto di vista, la mia piccola identità chiusa, forte e aggressiva. In questo senso l'esercizio dell'ascolto, ciò di cui noi abbiamo più bisogno oggi, ed è anche, lo dico con convinzione, un grande esercizio di democrazia. Non c'è democrazia senza ascolto.
1: Non c'è democrazia senza ascolto, appunto, quindi è una capacità che, anzi glielo chiedo, una capacità da ricostruire, ritrovare, individuare, e quindi cosa dovrà fare il nostro essere umano del futuro per applicare in maniera virtuosa l'ascolto?
0: È una capacità da ritrovare, non è da ricostruire, perché tutti lo sappiamo fare. L'essere umano è per natura, in realtà, votato all'imprevedibile, all'incontro con l'alterità più radicale. Questo è l'uomo, questa è l'evoluzione dell'uomo. Anzi, l'atteggiamento che invece noi abbiamo oggi di chiusura, di non ascolto, perché ci stiamo solo con chi ci assomiglia, è innaturale, è antiumana. Quindi il futuro dell'umano, se c'è, deve essere nella riscoperta dell'umanità profonda che si annida proprio nella capacità di farci sollecitare, stimolare, deviare, dirottare, sorprendere, meravigliare, questa è una parola fondamentale per la filosofia, lo trauma, da suoni, input, stimoli, parole, idee, musiche nuove. L'ascolto è dunque l'esercizio più importante da fare, non si tratta di lo sappiamo già fare, non è che dobbiamo ricostruirlo, però dobbiamo esercitare le generazioni più giovani a farlo sempre di più, perché è il miglior antidoto a quella deriva del mondo identitaria e chiusa, priva di relazione, che la società, soprattutto nell'era digitale, invece sta perseguendo. Se vogliamo resistere a questa tendenza e costruire un mondo nuovo, dobbiamo rimetterci all'ascolto l'uno dell'altro.
1: Sì, è un esercizio alla meraviglia, mi pare di capire, per un ascolto autentico anche questo elemento. È bello essere arrivati in questo modo anche alla chiusura del nostro spazio, perché meravigliarsi, stupirsi è proprio quella capacità, quella postura, mi piace usare questo termine, che ci qualifica come umani. In chiusura, un'ultima battuta, ma solamente per complicare la faccenda: è più difficile mettersi in ascolto degli altri o di se stessi, in maniera autentica chiaramente?
0: Io sostengo che in realtà non c'è vera differenza tra queste due cose. Cioè posso ascoltare me stesso, capire chi sono, ed è la grande lezione platonica, questo è il dialogo socratico. Posso capire me stesso solo se mi metto in ascolto degli altri. Io arrivo a conoscermi solo grazie agli altri, rispecchiandomi e dialogando con loro. L'una e l'altra cosa vanno insieme, non c'è ascolto di sé senza ascolto degli altri, e non c'è neppure ascolto degli altri se siamo sordi agli stimoli, i desideri, i sogni, le paure che si agitano dentro di noi. I due movimenti sono in realtà parte dello stesso grande esercizio di conoscenza di sé attraverso l'ascolto.
1: Una grande melodia che prende e racchiude tutto. Allora noi la ringraziamo per questo viaggio e la salutiamo, Pietro Del Soldà, grazie ancora.
0: Grazie a voi, grazie dell'invito.
1: Adesso un po' di musica e poi Elena Commessatti con le sue panchine.

0: Ed eccoci qua, ben arrivati a Se bastassero le panchine. Buongiorno da Elena Comessatti. Oggi molto contenta di avere un ospite speciale. Abbiamo in collegamento con noi Chiara Carminati. Buongiorno Chiara.
1: Buongiorno Elena.
0: Buongiorno, che felicità averti. Allora, prima di presentarti, entriamo subito nel mio Se bastassero le panchine, che come gli ascoltatori sanno è dedicato a Beppe Sebaste, grande scrittore scomparso quest'anno, e nel suo libro Panchine, edito dalla Terza, io ho riservato questo per te. La letteratura è piena di panchine perché parla della vita della gente e la gente, sopra ogni cosa, aspetta e aspettando gira zonzo e si siede dove capita. Poi parla di panchine perché quelli che scrivono, oltre ad aspettare e guardare anche più degli altri, hanno spesso una vita di frontiera, senza appartenenza. La vita di scrittori e artisti è spesso oziosa per lo sguardo comune, cioè straordinariamente assorbita dal loro lavoro invisibile. Bene, tu ti trovi d'accordo con questa osservazione di Beppe Sebaste? Perché tu hai una vita molto intensa.
1: Sì, assolutamente sì, mi trovo d'accordo perché diciamo nella mia vita intensa c'è una parte più pubblica che ha a che fare con gli incontri con le classi, nelle biblioteche, lì si vede che cosa sto facendo e c'è una parte, come tutti gli scrittori, che resta un po' misteriosa, ma resta misteriosa io penso per gli scrittori stessi, no? Che magari si ritrovano a guardare per ore fuori dalla finestra o lo schermo del computer e a pensare non sto facendo niente, ma in realtà qualcosa sta succedendo nel profondo.
0: Sì, condivido assolutamente. Chiara Carminati, scrittrice famosissima, pluripremiata, traduttrice, citiamo uno dei tuoi ultimi lavori fatti insieme all'amica illustratrice Pia Valentini, Se cose che fanno poesia per Rizzoli. Allora io ti chiedo, la panchina fa poesia?
1: Beh, certamente la panchina fa poesia, e anche soltanto guardando quanti tipi di panchine diverse esistono. E infatti, per dire, insieme a Massimiliano Tappari, che è fotografo e che colleziona anche foto di panchine, abbiamo dedicato una fotopoesia proprio alle panchine, però quelle vuote, quelle in cui appunto il lettore non si è ancora seduto.
0: Ah, e la vuoi leggere?
1: Te la leggo,
0: grazie,
1: allora,
0: magari.
1: Sì. È un po' strano leggerla senza le immagini, perché comunque le parole sono molto legate alle immagini, ma uno può provare a inventarsene le immagini. Panchine vuote. Come sono belle quando sono vuote, come uno spartito che non ha le note, come un fiore aperto quando beve il sole, come un foglio bianco senza le parole. Quando non le guardi, quando non le vedi, muovono la pancia e ballano sui piedi. Quando sono stufe, come per magia, tolgono le scarpe e se ne vanno via.
0: Meraviglia, siamo sempre nella poetica della meraviglia e della poesia degli oggetti. Tra l'altro continuiamo proprio un bellissimo percorso iniziato da Giacomo Plotzner con il suo corpo filosofico, con appunto Pietro del Soldà. Abbiamo sentito prima questo desiderio di meraviglia e di intercettazione dell'ascolto. Chiara, nella guida da me scritta Udine una guida, tu sei stata e sei uno degli ospiti del cuore e hai proprio raccontato su tua scelta le panchine, guarda caso, quindi c'è un'ontologia del nostro intreccio. Vuoi raccontare agli ascoltatori la tua panchina preferita di Udine oppure puoi scegliere anche altre panchine?
1: Sì, io racconto la mia preferita di Udine, ma faccio una sorta di appello per una panchina stognata.

0: anche la mia panchina preferita a Udine, sta in un posto un po' nascosto, che è il giardinetto davanti a Casa Pellis, cioè la sede della sezione ragazzi della biblioteca civica. È una panchina multipla, nel senso che sono tre panchine messe un po' ad arco, in modo tale che quando si parla ci si possa guardare in faccia, che i bambini possano stare seduti e anche ad ascoltare chi nel quarto lato vuoto racconta o legge delle storie per loro. E poi è proprio piacevolissimo il giardinetto, che appunto contiene anche delle caprette in bronzo di Giorgio Celiberti, e oltre che a dei gatti e delle gatte c'è una piccola colonia di gatti, quindi ha veramente tante cose che rendono vivo e piacevole questo angolino di città di Udine. Mentre la mia panchina sognata e tanto cercata, e adesso ti spiegherò perché è un appello, sta a Parigi, dove tanti anni fa io sono andata con una guida in fotocopie, cioè nel senso che non era una guida vera e propria, ma era un articolo comparso sul web che mi aveva passato un amico, che diceva i migliori panini di Parigi e le migliori panchine dove mangiarli. E c'era l'indicazione di un posto dove fanno i falafel nei Marais e di una bellissima panchina in una corte vicino, appunto sempre nel Marais, dove mangiare il panino acquistato. Era una guida meravigliosa che io trovo utilissima, cioè perché ti danno appunto la parte gastronomica, ma anche dove puoi andare a mangiare questo panino. Purtroppo ho perso i fogli, ho perso l'indirizzo di questa panchina nel Marais dove sono andata a mangiare un panino, e chissà, magari qualcuno ha la stessa guida oppure è andato sulla stessa panchina e può ricordarmela per la prossima gita a Parigi.
1: Mi piacciono questi appelli, e più o meno che anni erano?
0: Più o meno era forse 25-30 anni fa.
1: Per capire appunto di questa guida con i fogli sparsi, a quale mondo editoriale appartiene, perché...
0: Ma era soltanto, non era una guida vera e propria, sì. Era un articolo online, post.
1: Ma guarda, siamo le reginette dell'investigazione culturale, quindi forse magari riesco per la prossima stagione a darti una risposta. Assolutamente.
0: Aspetterò prima di prendere un biglietto per Parigi, allora.
1: Senti, una domanda che faccio agli ospiti che ti hanno preceduto in questa rubrica, devo dire molto seguita, molto amata, perché le panchine appartengono davvero ai nostri sogni, ma anche al nostro quotidiano. Io chiedo sempre, se tu avessi la possibilità di stare seduta insieme a qualcuno su una panchina dei sogni, con chi saresti vicino, cioè a chi saresti vicino, e che cosa vorresti raccontargli?
0: Ma in realtà diciamo che io ti parlo di una possibilità molto realistica, perché qualcosa che faccio, anche se non posso fare sempre o spesso, l'hai citata prima, Pia Valentini, la mia amica illustratrice, a me piace molto stare sulle panchine con lei. Perché la panchina, quando non è fatta come quella della sezione ragazzi, ti obbliga a guardare di fronte, no? Cioè è un po' scomodo chiacchierare girandosi verso l'altro, e quindi non sempre hai la persona giusta con cui puoi chiacchierare senza guardarti negli occhi, non è così importante, come se fosse già scontato lo sguardo, e con lei questo per me è possibile, possiamo stare sulla panchina, guardare di fronte, stare anche in silenzio, o chiacchierare di progetti futuri o di cose che galleggiano piano piano, vengono in superficie, ci vengono in mente, ci viene voglia di dire, ecco.
1: Che meraviglia anche questo pensiero. Magari un giorno avremo ospite Pia Valentini, se le chiederemo nella sua panchina e chissà se risponde nello stesso modo. Senti Chiara, sono molto affezionata al tuo modo di narrare, sei veramente una grande gloria per la nostra regione. Allora ti domando davvero in maniera così quasi banale, a cosa stai lavorando, quali sono i tuoi progetti di quest'autunno, raccontaci.
0: In questo momento sto seguendo la pista di una storia, quindi siccome è qualcosa che ancora non so dove mi porterà, faccio fatica a parlarne, però in parallelo sto lavorando a delle traduzioni, ecco, questo mi consente di tenere sempre l'occhio e l'orecchio sulle parole, senza che per forza siano le mie, anzi con il lavoro meraviglioso che io adoro di tradurre le parole di qualcun altro, e sto traducendo degli albi illustrati.

0: per bambini. Poi progetti appena oltre il confine dell'estate, ci saranno una serie di festival e di incontri un po' in giro per l'Italia, perché con l'autunno si riprendono i corsi di formazione per gli insegnanti, per cui sono un po' tra qui, l'Emilia Romagna, insomma sono un po' in giro.
1: Hai anche degli appuntamenti in regione magari da poterci dire?
0: Sì, assolutamente, prossimamente il 18 di settembre a Pordenone Legge, in cui farò gli incontri con le classi, sia del libro delle poesie, cose che fanno poesia, che hai citato prima, sia il libro, il romanzo Mare Mosso, che è inserito nel concorso Caro Autore Ti Scrivo di Pordenone Legge.
1: Ah, bello. Senti, cose che fanno poesia? Ah, sta avendo molto successo. Ci racconti velocemente da dove parte questa idea proprio delle cose?
0: Ah sì, parte proprio dall'idea di donare sguardo e donare considerazione anche alle cose che ci stanno un po' sotto gli occhi e che non guardiamo tanto, come poteva essere prima, no? La poesia sulle panchine, cose che ci circondano, cose che abbiamo in casa, oggetti che anche i bambini usano e che non siamo abituati a considerare come soggetti di poesie, mentre tutto può essere oggetto, soggetto di poesia, per cui gli oggetti parlano e rivendicano la propria dignità e la propria esistenza poetica.
1: Tu lavori spesso con Pia Valentines, ed è una tua amica, ma come lavorate? È bello che gli ascoltatori sappiano quando ci sono delle amiche che intrecciano un dialogo, visto che oggi tra l'altro l'argomento anche filosofico era il dialogo e l'altro.
0: Sì, è davvero un dialogo, c'è molto scambio, perché non è soltanto la relazione classica, lo scrittore scrive e poi l'illustratore illustra, noi lavoriamo in entrambe le direzioni, delle volte parte prima lei con un'illustrazione e poi io creo il testo, e delle volte testo e illustrazione stingono uno sull'altro e si cambiano a vicenda, quindi è veramente un privilegio lavorare insieme a lei in questo modo.
1: E poi come lavorate? Ultimissima domanda, te la faccio come se fosse una domanda d'inizio. Un libro da cui partire per conoscere Chiara Carminati.
0: Accipicchia, questa è difficilissima.
1: Questo è trabocchetto, anche che abbiamo pochi secondi, quindi devi andare proprio distinto.
0: Vado su Mare Mosso, che è questo, l'ultimo romanzo che contiene molto mare e mi rappresenta.
1: Beh, sono molto felice di questo. E io sono anche felice di averti come ospite, perché sei sempre speciale. Racconta anche del tuo sito, così se uno vuole entrare anche dentro tutto il resto che tu stai facendo, è Parole Matte, giusto?
0: Sì, parolematte.it.
1: Bene, Chiara Carminati, ciao, un abbraccio e un caro saluto, a presto.
0: Ciao Elena, grazie.
1: Ciao. Io saluto Al di là del vetro Dario Nardini, alla regia Giacomo Plotzer, ci sentiamo la prossima settimana, lascio la linea al TGR.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Il caro carburanti, l'impatto sulle categorie delle misure attuate negli ultimi mesi della regione al centro del tavolo convocato questa mattina dall'assessore Bini.
2: Un blackout ha colpito le reti informatiche della sanità regionale, causando un guasto al sistema informatico del Policlinico Triestino. Sospesi a tempo indeterminato ricoveri, visite, analisi, coinvolte Salus, Pineta del Carso, Pineta City e gli studi del centro di Roiano, Opicina e Muggia.
1: La CISL ha preso posizione in merito alla situazione della carenza dei controllori di volo, che di recente ha comportato il dirottamento dei voli dall'aeroporto di Ronchi a quello di Venezia, proprio per mancanza di personale specifico a bordo.
2: Primo incontro a Pordenone per l'iniziativa Fabbricare on the Road 2026, quinta edizione del forum delle società benefit. Al centro il tema della contrattazione collettiva, letto alla luce delle vertenze sindacali aperte in Friuli Venezia Giulia.
1: Al via la preapertura della stagione autunnale della caccia,

0: il punto della situazione e delle regole che disciplinano l'attività venatoria in regione.
1: A Gorizia il 5 settembre il Memorial per non dimenticare, un evento multisportivo che coinvolgerà diversi giovani a scopo benefico. Nella presentazione avvenuta poco fa, illustrati anche i dati sulla violenza di genere sul territorio esontino che risultano in aumento.
0: Le 12:31 minuti e 30 secondi, questi titoli, ancora un buongiorno da Giorgio Bearzi e da Daniele Lettige, che condurranno anche questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 2 settembre. In apertura dunque la situazione relativa al caro carburanti, più in generale all'impatto dei rincari sul sistema produttivo del Friuli Venezia Giulia, temi che sono stati al centro del confronto a Udine tra l'assessore regionale alle attività produttive e turismo Sergio Emidio Vini e i rappresentanti delle associazioni di categoria del Friuli Venezia Giulia. Il tavolo segue le convocazioni già avvenute a cavallo tra marzo e aprile scorsi ed è stato anche l'occasione per fare il punto sugli esiti e sugli sviluppi futuri del bando ristori regionale.
2: Il caro carburanti resta una delle emergenze per imprese e famiglie e la regione Friuli Venezia Giulia pensa già a come rafforzare gli strumenti di sostegno. E quanto è emerso oggi dall'incontro con l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Sul bando carburanti attualmente in vigore sono 255 le domande arrivate per contributi richiesti complessivamente pari a 4 milioni di euro, a fronte di una dotazione regionale di circa 15 milioni di euro. L'obiettivo è rendere il prossimo intervento più accessibile. La regione punta ad abbassare la soglia minima di incremento dei costi necessaria per ottenere il contributo, oggi fissata al 30%, e a superare gli ostacoli che soprattutto le piccole imprese incontrano nella cumulabilità tra l'aiuto regionale e il credito d'imposta nazionale. Allo studio anche un possibile ampliamento della platea dei beneficiari, soprattutto nel campo della logistica. Intanto, sul fronte del fotovoltaico, le richieste hanno già superato le risorse disponibili. Sono 141 per un valore complessivo superiore ai 10 milioni e mezzo stanziati. Bini ha ribadito la disponibilità della Regione a valutare, come già avvenuto in passato, nuovi finanziamenti per garantire la copertura. E per sostenere le imprese colpite dal caro carburanti ci sono anche i 3 milioni di euro stanziati con l'ultimo assestamento. Serviranno, dice Bini, a finanziare contributi ai confidi destinati ad abbattere i costi commissionali. Una serie di misure che nelle intenzioni della Regione dovrà tradursi in un sostegno più rapido e più ampio per quelle imprese che oggi affrontano il caro energia e carburanti. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Un blackout ha colpito ieri le reti informatiche della sanità regionale, causando un guasto al sistema del Policlinico Triestino. Sospesi a tempo indeterminato, ricoveri, visite e analisi. Sono state coinvolte la Salus, la Pineta del Carso, Pineta City e gli studi del centro, Roiano, Opicina e Muggia.
3: Mi sono preoccupato perché aspettavo questa visita oggi dopo l'intervento del lunedì e ho letto che tu hai bloccato, il telefono non funzionava e quindi siamo venuti di persona a vedere. Era meglio se non mi prendevo questo, non dico spavento, ma insomma mi ha disturbato un po'.
4: Un sistema informatico completamente bloccato, prestazioni sospese e migliaia di pazienti coinvolti. Emergenza nelle strutture del gruppo policlinico triestino dove da lunedì pomeriggio un grave problema alla rete ha mandato fuori servizio telefoni, posta elettronica e sito internet.
5: Devo ritirare un referto, con questo referto io sono subordinato a un intervento, è un intervento con il burlo che mi stanno aspettando, manca solo questo. In realtà pensavo avessero refertato già vista che l'ho fatto il 27, però dicono che è bloccato tutto e che non si riesce neanche a stampare il referto. Avrei dovuto ritirarlo oggi. Oggi sono qua, puntuale, ma dicono che sono bloccati peraltro dal 31 e quindi dovrò aspettare minimo una settimana per poter accedere loro praticamente e refertare il giorno 2.
4: L'azienda, con la polizia postale, sta verificando se all'origine del blocco possa esserci un attacco hacker. Al momento non c'è nessuna denuncia. Ascoltiamo il direttore operativo Salus, Vito Bonanno.
6: Ci siamo trovati di fatto in ginocchio, quindi senza possibilità di reagire all'impossibilità di lavorare. La postale ha voluto solo acquisire di fatto gli accadimenti, cioè quello che è successo, e poi chiaramente l'indagine andrà avanti. I servizi sono bloccati tutti, lo sforzo che la struttura sta facendo in questo momento è quello di provare ad andare avanti senza l'aiuto della tecnologia, quindi dell'informatica. Stiamo provando ad accogliere il numero maggiore di pazienti possibile.
4: Il blocco interessa tutte le strutture regionali del gruppo, rimaste immune all'attacco quelle presenti nel resto d'Italia. Da oggi riprenderanno le visite private, ma i referti saranno rilasciati solo cartacei. Il resto ancora sospeso.
7: Stamattina ho cercato di chiamare, ovviamente non funzionano i telefoni, pertanto non so mi ha detto che domani entro la giornata mi contatterà per quando, anche perché sto prendendo il colirio per allargare l'occhio e

0: sospenda e vediamo quando.
1: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Una notizia di cronaca: nell'ambito di un'attività di controllo e prevenzione dei reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno trovato in un'area boschiva adiacente alla linea ferroviaria nel comune di Reana del Royale tre involucri in cellofan contenenti 14 panetti di hashish, oltre a 2 confezioni di cocaina. La droga è stata sequestrata e sono in corso indagini.
3: Il sindacato CISL ha preso posizione in merito alla situazione della carenza dei controllori di volo, che di recente ha comportato il dirottamento dei voli dall'aeroporto di Ronchi a quello di Venezia proprio per mancanza di personale specifico a bordo.
4: Troppo poco personale, troppi turni straordinari e il rischio è che il servizio della torre di controllo non sia sempre disponibile. È la sintesi della denuncia del sindacato FIT CISL del Friuli Venezia Giulia in riferimento al volo Ryanair dello scorso 27 agosto, partito da Londra Stansted e che, anziché atterrare a Ronchi dei Legionari, dove era diretto, è stato fatto arrivare a Venezia. Il volo era partito in ritardo e l'arrivo previsto all'1:15 di notte. In genere, fanno notare i sindacalisti, l'aeroporto smette di essere operativo a mezzanotte, ma in situazioni simili sono previste estensioni straordinarie del servizio. Nel caso di questo volo, però, la richiesta di estendere l'orario è arrivata dopo le 22 e se si considerano tutte le attività successive all'atterraggio, tra lo sbarco dei passeggeri e la chiusura dello scalo, il servizio si sarebbe protratto ben oltre l'1:15, superando così i limiti massimi di impiego decisi dalle norme sulla gestione della fatica. Una questione di sicurezza, sottolinea il segretario regionale FIT CISL Antonio Pittelli, per un lavoro dove l'attenzione fondamentale. Il sindacato ricorda che a Ronchi dei Legionari nel periodo giugno-settembre dell'anno scorso sono state effettuate 226 ore di straordinario solo per le estensioni notturne e quest'anno, nei soli mesi di giugno, luglio e agosto, le ore già effettuate sono 214, pari a circa il 90% dell'anno scorso. Al momento dell'episodio relativo al volo Ryanair, la maggior parte dei controllori aveva già raggiunto il massimo delle ore mensili disponibile. Un problema che Pittelli collega al boom dell'aeroporto di Trieste negli ultimi anni, dove si è passati da una media di 700.000 passeggeri a oltre 2 milioni. Un dato positivo, spiega, ma che deve essere accompagnato da un adeguamento del numero del personale, sia nella torre di controllo, gestita da ENAV, sia nell'aeroporto stesso. A suo avviso, l'aumento del personale, vista la razionalizzazione dei turni, non arriverebbe a superare il 20%. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Primo incontro a Pordenone per l'iniziativa Fabbricare on the Road 2026, quinta edizione del forum delle società benefit. Al centro dei lavori il tema della contrattazione collettiva, letto alla luce delle vertenze sindacali attualmente ancora aperte in Friuli Venezia Giulia.
5: Erano 19 nel gennaio del 2021, oggi sono 155 secondo i dati di Infocamere. Crescono anche in Friuli Venezia Giulia le società benefit, le imprese cioè che oltre a perseguire lo scopo di generare profitto, si impegnano per statuto a creare un impatto positivo sulla società e sull'ambiente. E crescono anche le loro performance. Secondo una ricerca nazionale, fra il 2019 e il 2022 hanno registrato un aumento di fatturato medio del 37% a fronte del 18% della totalità delle imprese. Numeri certamente limitati rispetto al totale di circa 90.000 aziende del Friuli Venezia Giulia, ma che possono giocare un ruolo nella contrattazione collettiva territoriale, particolarmente importante in un'area di piccole e piccolissime imprese. Nel contesto attuale possono avere un ruolo importante, complementare ovviamente a quello che è il contratto di lavoro nazionale, commenta il coordinatore territoriale della CISL Dennis Giovanni Dalla Libera. Sicuramente il fatto che ci possano essere strumenti che indirizzano parti di economia delle imprese verso ambiti etici o sociali è un fatto positivo, aggiunge Maurizio Marcon, segretario generale della CGL di Pordenone. Si tratta di capire effettivamente quanto questo si possa sviluppare in un contesto frammentato come quello italiano e anche del nostro territorio. Se ci sono società che hanno nel loro DNA l'obiettivo anche di essere società benefit dentro un sistema di contrattazione, può essere uno strumento che qualifica anche la contrattazione di secondo livello. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: 12:40 e 30 secondi, siamo al tempo, il cielo è sereno sulla regione, poco nuvoloso sul Tarvisiano. Queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 28,5 gradi, mare poco mosso con temperatura di 27,5. A Gorizia 29 gradi, a Udine Pordenone 28,5, a Tolmezzo 22, a Forni di Sopra 20, a Piancavallo 19, a Tarvisio 18, a Sappada 17,5, sul Monte Zoncolan 14 gradi, sul Monte Lussari 11,5 gradi, sulla costa a Grado 29, a Lignano 27,5 con temperatura del mare di 26,5 gradi.

0: entrambe le località.
1: E queste le previsioni dell'ARPA. Dal pomeriggio ci sarà variabilità a partire dalla zona montana, con possibili rovesci e temporali sparsi che verso sera potrebbero interessare localmente anche la pianura. Temperature sopra la norma del periodo. Per domani si prevede su pianura e costa cielo poco nuvoloso, sulla zona montana poco nuvoloso al mattino, variabile per la formazione di cumuli nel pomeriggio. Di notte e primo mattino soffierà borino, al più bora moderata sulla costa. In seguito i venti ruoteranno a brezza. Temperature pienamente estive, sopra la norma del periodo.
0: Il comune di Pordenone ha negato in modo illegittimo l'utilizzo del logo istituzionale Pordenone verso Capitale Italiana della Cultura 2027 per le iniziative organizzate dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti UAR. È quanto afferma la sentenza con cui il TAR del Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso presentato dall'associazione contro il provvedimento del sindaco Alessandro Basso, definito di fatto censorio. Concedere il monopolio del potere autorizzatorio dell'uso del logo a una sola parte politica, si legge infatti nella sentenza, significherebbe negare in radice il concetto stesso di cultura e anche quello di democrazia.
1: I magistrati, ha detto Loris Tissino, coordinatore del circolo UAR di Pordenone, hanno evidenziato che la concessione del logo non è un'attività politica e non può essere gestita come atto di indirizzo politico. Sottrarre tale scelta alla competenza tecnica del dirigente costituisce un grave eccesso di potere. Può un'amministrazione comunale, che in diverse occasioni parla di pluralismo e di inclusione, anche proprio in riferimento al percorso di Capitale della Cultura, escludere una parte della società per le proprie posizioni in materia di religione? Secondo noi no, e il TAR ci ha dato ragione, ha concluso Loris Tissino.
0: Un progetto della regione prevede la costituzione entro la fine dell'anno di una comunità energetica di area vasta per valorizzare l'energia rinnovabile prodotta e consumata all'interno dello stesso territorio con il funzionamento di una sessantina di cabine primarie. Il consorzio NIP di Maniago si è classificato al primo posto nella valorizzazione dei territori più adatti grazie alla presenza di impianti già realizzati o pronti a partire, alle possibilità di connessione, alla presenza di consumi e attività produttive e alle ulteriori possibilità di sviluppo.
1: Un aspetto centrale detto in una nota riguarda le abitudini di consumo con il fotovoltaico, la cui produzione è concentrata nelle ore diurne. Diventa importante utilizzare l'energia quando viene prodotta, aumentando così la quota condivisa e contribuendo a ridurre le pressioni sulla rete. In prospettiva, sistemi di accumulo e altri servizi potranno così rendere il modello ancora più efficiente.
0: In vista dell'avvio dell'anno scolastico, l'assetto dei servizi di trasporto pubblico locale nell'area udinese è stato riorganizzato, anche incrementando ulteriormente le corse per quanto possibile, al fine di evitare criticità e non pesare su studenti e famiglie con allungamenti non sostenibili dei tempi di viaggio, il tutto senza operare alcuna riduzione dei servizi.
1: Lo ha confermato l'assessore regionale alle infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, in merito alla rimodulazione degli orari del trasporto pubblico, che si è resa necessaria in seguito alla nuova articolazione dell'orario di alcuni istituti scolastici, che per alcune scuole si sostanzierà in una organizzazione su 5 giorni a settimana, per altre su 6 e per altre ancora nell'adozione di una modalità mista a seconda delle classi.
0: Scatta da oggi la preapertura della stagione autunnale della caccia. In questo servizio facciamo il punto della situazione e delle regole che disciplinano l'attività venatoria in regione.
2: Caccia tradizionale aperta per 6.800 appassionati nelle 235 riserve nelle 44 aziende faunistico-venatorie della regione. Da oggi è possibile l'abbattimento di alcune specie, colombaccio, alzavola, beccaccino, marzaiola e quaglia. Dalla seconda domenica di settembre si potrà cacciare il capriolo, dalla terza domenica le altre consentite. L'apertura della stagione venatoria già da inizio settembre è permessa in alcune regioni. La caccia di selezione, che ha l'obiettivo di mantenere le popolazioni faunistiche in equilibrio dinamico con l'ambiente, per esempio quella al cinghiale, è permessa già da maggio. Seguiamo un gruppo di cacciatori nella riserva di Basiliano. Utilizzano la cosiddetta giostra per attirare i colombacci. Sono ghiotti di semi di girasole e fanno danni incredibili alle colture, dice Walter Rotter-Berton, commissario straordinario di Federcaccia FVG. Nella bassa, ultimamente, ci sono sempre più caprioli, stanno sparendo dalla montagna per colonizzare la pianura, con alta pericolosità per l'elevato numero di investimenti, aggiunge Rotter-Berton. A livello nazionale il WWF denuncia il progressivo indebolimento dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, referente scientifico per la gestione della fauna selvatica, e contesta la possibilità di cacciare la quaglia, già in difficoltà per il bracconaggio e la perdita di habitat. Diverse associazioni regionali avevano chiesto una moratoria o un rinvio dell'apertura della caccia sull'intero comparto montano, fino a quando gli ecosistemi non mostreranno segni di reale ripresa. Per le aree colpite da incendi è già previsto per legge il divieto di cacciare per 10 anni. Siamo disposti a rinunciare a cacciare i

0: certi animali quando sono in sofferenza. In certe riserve, per esempio dove in pianura la lepre è sparita, già non la cacciamo. E sono gli stessi cacciatori a regolamentarsi, risponde Rotter Berton. Forse è giunto il momento di trovare quella sintesi e collaborare assieme, cacciatori e ambientalisti, per mantenere tutti quanti un ambiente sano dove gli animali vivono in tranquillità, né in sovrannumero, ma neanche in sofferenza. Basiliano, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Domenica 6 settembre a Fagagna si disputerà la Corsa degli Asini, appuntamento centrale del 136esimo festeggiamento dei settembrini, in programma dal 3 al 13 settembre, e a questo proposito l'associazione IHP Italian Horse Protection ha chiesto l'abolizione della corsa, dicendosi fermamente contraria all'impiego di animali in qualsiasi manifestazione tradizionale o folcloristica. La Corsa degli Asini di Fagagna non è soltanto un evento che viola i principi del benessere animale, è una manifestazione che nello stesso programma fa correre gli asini e poi li serve a tavola. Questo dice il presidente del sodalizio Richichi. Chiediamo quindi che venga abolita.
2: Nell'ambito dell'attività di vigilanza e monitoraggio dei parchi pubblici per garantire sicurezza, decoro urbano e corretta conduzione degli animali d'affezione, le guardie ambientali della Polizia Locale di Trieste hanno recentemente accertato all'interno del giardino comunale Maddalena la presenza di un cane lasciato libero senza guinzaglio. Gli operatori sono quindi intervenuti procedendo all'identificazione del proprietario e contestandone la violazione della relativa legge regionale in materia di tutela e benessere degli animali. L'episodio rientra nelle attività di controllo svolte quotidianamente per assicurare che le norme vigenti vengano rispettate a beneficio dell'intera collettività.
1: La condivisione della conoscenza è una componente fondamentale dell'evoluzione della tecnologia. A sostenerlo sono gli organizzatori della conferenza sul software libero LibreOffice che si terrà dal prossimo 10 al 12 settembre.
3: Un ritrovo per informatici, ma soprattutto per i membri di una comunità a favore del software libero, accessibile a tutti. A Pordenone, dal 10 al 12 settembre, è in programma la conferenza su LibreOffice, un pacchetto di programmi software per ufficio. Serve, tra le altre cose, a elaborare testi, creare presentazioni o costruire database, il tutto senza pagare licenze o dipendere dagli aggiornamenti decisi da un'azienda. Un'impostazione che riflette una visione precisa dell'accessibilità alla tecnologia. Italo Vignoli, tra i fondatori di LibreOffice.
4: C'è una filosofia alle spalle del software. Noi riteniamo che la condivisione della conoscenza, e il software è conoscenza, sia una componente fondamentale dell'evoluzione del mondo digitale.
3: I partecipanti, circa 200, costituiscono il nucleo centrale degli sviluppatori, verranno da America, Asia e da tutta Europa. In generale gli utenti sono circa 100 milioni.
4: L'organizzazione più grossa che noi conosciamo che utilizza LibreOffice è la Gendarmeria francese, l'equivalente della Guardia di Finanza in Italia. Sono 270.000 persone.
3: La prima conferenza si tenne a Parigi nel 2011. Pordenone è la terza città italiana, dopo Roma e Milano, che la ospita. Andrea Zanni, direttore consorzio universitario di Pordenone.
5: Interessa sia i percorsi di studio, sia tutto il territorio. Ricordo che il consorzio universitario ha come soci tantissimi comuni, in cui l'impiego di LibreOffice è molto esteso.
3: La scelta di Pordenone deriva anche dalla folta comunità di appassionati del software libero presente nell'area. Moreno Cervesato, presidente PN Lug.
6: Questo infatti è il risultato della LibreOffice Conference, portare qui a Pordenone i massimi esperti mondiali della condivisione, di essere collaborativi, quindi portare un concetto che è completamente diverso in quello che potrebbe essere un mondo chiuso e confinato al puro business.
3: Pordenone, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Siamo allo sport con il calcio. Udinese e Venezia si affrontano questo pomeriggio allo Stadio Friuli nei 16esimi di Coppa Italia. Il derby del Triveneto inizia alle 18 e mette in palio un posto agli ottavi di finale.
1: Basket, l'AP Udine si presenta alla stampa e al pubblico nel raduno estivo di Tarvisio in preparazione al massimo campionato. Sentiamo allora l'intervista all'allenatore dei friulani Adriano Vertemati che ci parla delle ambizioni della sua squadra.
7: Coach Vertemati, che APU sta nascendo, che APU hai trovato al ritorno dalla nazionale?
8: Ma innanzitutto un grande complimento a tutto il mio staff, perché ho trovato una squadra che ha lavorato molto bene, che è stata sul programma, e visto gli allenamenti grazie alla tecnologia quotidianamente è stato fatto un lavoro eccellente. La squadra è una squadra che lavora con grandissima dedizione, si passano molto la palla, hanno voglia di giocare insieme. C'è tanto da fare ancora, però siamo in linea con la tabella di marcia.
7: Il secondo anno è l'anno della consapevolezza, il primo quello dell'entusiasmo. Qual è l'obiettivo che vi date?
8: L'obiettivo è essere competitivi in un campionato che ha alzato ancora il suo livello, e quindi senza fare grandi programmi siamo ambiziosi, ma ripeto, trovare il modo per essere competitivi adesso è il mio primo obiettivo, è il nostro obiettivo principale.
7: Che squadra vorresti vedere rispetto a quella dell'anno scorso? Ha cambiato praticamente tanti giocatori, anche se sono rimasti Benzius, è rimasto Spencer, è rimasto Calzavara, quindi un nucleo c'è.
8: Ma non rispetto a quella dell'anno scorso, che è stata una squadra eccellente, noi dobbiamo pensare al campionato di quest'anno, che è un altro campionato, e questa squadra che sta nascendo deve essere una squadra che trova il modo di giocare le partite esattamente come quella dell'anno scorso, sia in casa che in trasferta.
7: Qual è il giocatore da cui ti aspetti di più?
8: No, non ci sono. Mi aspetto tanto da tutti, ma sono sicuro che nessuno di loro andrà a tradire le aspettative.
7: Tarvisio, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: A Gorizia si terrà il 5 settembre il Memorial per non dimenticare, evento multisportivo che coinvolgerà diversi giovani a scopo benefico. Nella presentazione sono stati illustrati anche i dati sulla violenza di genere sul territorio isontino, che risultano in aumento.
9: Per non dimenticare, ma anche perché non succeda ancora, un memorial per dire no alla violenza di genere. A Gorizia, dove sono state quasi 160 le donne accolte, al centro antiviolenza SOS Rosa. Dati allarmanti e in aumento, 84 quelle prese in carico, il 72% sono italiane, il 28% straniere. Hanno un'età media di 40 anni e hanno subito quasi tutte violenza psicologica, oltre che fisica per il 76%, economica il 42% e sessuale l'8%. Quasi sempre violenze commesse da partner o ex. Per questo il Memorial per non dimenticare vuole sensibilizzare partendo dai giovani. Saranno loro i protagonisti del torneo di calcio a 7 e di rugby che si svolgerà da sabato 5 settembre al campo Baiamonti di Gorizia. Gare miste con squadre maschili e femminili. Lo scopo è la solidarietà con una raccolta fondi per sostenere il centro antiviolenza, ma soprattutto educare al rispetto e prevenire la violenza di genere. Lo sottolinea Giulia Russo di SOS Rosa, perché anche allenatori, dirigenti, atleti e famiglie possono essere importanti punti di riferimento, capaci di riconoscere i segnali di disagio e di non voltarsi dall'altra parte. Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Mostre, incontri, dibattiti e una grande celebrazione finale. La Tisana si prepara a celebrare il 60° anniversario della seconda alluvione che la colpì nel 1966. Gli incontri partono oggi e termineranno il 4 novembre, giorno in cui la città fu colpita per la seconda volta. Il primo appuntamento questa sera alle 20.30 all'ex stazione Ippica.
1: Ed è tutto per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Daniele Lettige e Giorgio Beaz, che vi parla, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari, Mauro Cumi ha collaborato in redazione Zeno Zuban. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata.
10: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
11: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
12: Però,
13: fa gli straordinari in pratica, sono gli straordinari esatto. Come sul posto di lavoro.
12: Raccontaci qualche esatto. Cifra però, perché siamo curiosi, qualche, fino a che cifra si può arrivare a guadagnare?
14: Allora, dal tariffario di alcuni siti che propongono questo servizio in maniera specifica, dipende appunto, si parte dai $25 ma si arriva anche a $25, scusate, ma si arriva anche a $600 per 24 ore, ad esempio la sola consegna di questi Cronat che vi dicevo, costa $65 con un limite di 2 cronat, perché più di 2 dolci a testa non vengono consegnati. Quindi ci sono persone che lo fanno sia per arrotondare magari studenti, casalinghe o persone che si sono ritrovate senza lavoro, però ci sono anche proprio delle persone che hanno desiderio di cambiare mestiere e che hanno iniziato questa nuova professione. Infatti uno dei fondatori del principale sito che fornisce esclusivamente servizio di codisti dice di avere 35 dipendenti.
12: Ah, però senti, ma in Italia però non sta attecchendo, perché? Questa professione non decolla proprio.
14: Io credo che il motivo sia in parte culturale e in parte banalmente numerico, nel senso che a Milano, nell'area metropolitana, ci sono 3 milioni di abitanti, a New York sono 20 i milioni. Quindi sì, certo, vediamo anche qui delle code molto lunghe, però la coda di 3-4 ore è un episodio isolato, magari legato al lancio dell'orologio, dell'iPhone. Non è una cosa così ricorrente come in America, dove addirittura c'è un sito che propone alle persone che vivono vicino ai ristoranti di applicare una videocamera alle finestre per

0: monitorare la coda, quindi gli eventuali clienti si collegano al sito, vedono le webcam e capiscono a che punto è la coda nei ristoranti. Una coda forse, cosa che qui in Italia
1: no, non esiste, ma forse perché abbiamo comunque un vasto numero di opportunità di scelta e quindi insomma ammazziamo tutte le code in questo modo, noi ce lo possiamo permettere. Ebbene, ringraziamo la nostra collega per essere stata con noi, grazie molte.
2: Grazie moltissime.
0: Grazie a voi.
2: Beh, noi domani torniamo, sì, questa è l'unica certezza che abbiamo sempre qui con l'Italia in diretta, e intanto ringraziamo tutta la squadra che ci ha consentito di andare in onda, quindi Francesca Bellino, Roberta Genuini, Graziana Vella e Claudio Urbani in redazione, in regia abbiamo avuto naturalmente Mimmi Micocci, e poi alla parte tecnica si sono alternati Alessandro Pazienza e Luciano Pecoraro, che in questo momento è proprio dall'altra parte del vetro. Cara Emanuela,
1: che farai tra pochissimo, mio caro Gianfranco?
2: Prendo un pane, quello che trovo, il primo però, perché non so se trovo quello del
1: Altamura. Viaggetto verso Altamura? No, non ce la facciamo,
2: no,
1: dai, ritorno.
2: Non la macchina, il razzo, se avessi il razzo volentieri, però sicuramente un po' d'olio, un po' di pomodorino, quello buono, un po' di origano, un po' di sale, è la merenda perfetta.
1: E allora noi ci sentiamo domani.
2: Ciao.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Perché non è che tutti.
3: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
3: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove, se spendiamo più di 2000 euro, fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
10: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
9: Scontata.
11: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
9: Super scontata.
12: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
13: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
14: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
15: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
16: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
17: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
18: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ancora esplosioni, ordigni, sospetti in Germania, l'ipotesi della guerra ibrida di Mosca. L'Europa studia le contromosse, Tajani, possibili influenze russe sul voto in Italia. 11 vittime dei raid americani in Iran, i Pasdaran rispondono attaccando gli alleati statunitensi nel Golfo, due petroliere in fiamme a Hormuz. La Vitola aggredito in carcere, solo lievi ferite, i PM indagano sulle chat cancellate tra lui e Ranucci. Torino, la procura ricorre contro la scarcerazione del 42enne che ha molestato la ragazzina di 13 anni. Venezia, stasera l'inaugurazione della mostra del cinema con il leone alla carriera a George Clooney.

alcuni 21 i film in concorso. Chiuso il calciomercato estivo, stramaccioni, l'Inter sempre favorita, ma occhio al Como, volley oggi i quarti di finale degli europei femminili, l'Italia sfida la Svezia. Una buona giornata da Alice Andreoli, alta tensione tra Bruxelles e Mosca, mentre la Russia continua a bersagliare l'Ucraina colpendo Kherson con 2 morti, Kiev e Odessa, la Germania denuncia

0: Il traffico ferroviario è stato sospeso, i treni sono fermi nella regione, ma in tutto il paese ci sono disservizi e ritardi. Secondo la Bild, la matrice potrebbe essere da ricercare nella criminalità organizzata, ma ancora è tutto da chiarire. Ieri sono stati ritrovati ordigni rudimentali in una centrale elettrica nell'est del paese, a Turnov-Preilach in Brandeburgo. Uno è esploso e sono ancora in corso le indagini. Poi è andata in blackout un'altra stazione elettrica nell'ovest, quella di Bergain. Una situazione opaca e tante le ipotesi. Possono essere sabotaggi che arrivano dall'estero o dall'interno, all'indomani dalle dichiarazioni ufficiali del governo tedesco che attribuiscono alla Russia la responsabilità dei droni a Lipsia, ma anche alla vigilia delle elezioni in Germania, in Sassonia-Anhalt e poi a Berlino. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
1: Sui fatti avvenuti in Germania, l'alta rappresentante europea per la politica estera Kaja Kallas auspica una risposta unitaria da parte dei Paesi membri a margine del Consiglio europeo dei ministri degli esteri a Wicklow in Irlanda, a cui ha partecipato il capo della Farnesina Antonio Tajani, l'inviata Rai.
2: L'Unione Europea ha convocato l'ambasciatore russo per protestare dopo le rivelazioni sugli attacchi in Germania, lo ha detto Kaja Kallas, capo della diplomazia europea, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri degli esteri qui a Wicklow in Irlanda. Kallas ha aggiunto: è chiaro che i fatti presentano tutte le caratteristiche del terrorismo sponsorizzato da uno Stato. La domanda ora è cosa facciamo al riguardo, ha detto. E di questo si parlerà oggi, il dossier più caldo, perché NATO e Unione Europea stanno cercando di capire come rispondere a questa escalation. Intanto l'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di sanzioni contro Mosca, ancora più forte rispetto al passato. C'è una lista con 1600 siti militari russi da sanzionare e oggi ne discuteranno i ministri degli esteri. È importante la risposta unitaria dell'Europa, ha detto il ministro Antonio Tajani. C'è il timore di attacchi cyber informatici e, in un punto stampa poco fa, Tajani ha risposto a una domanda sul fatto che la Russia possa tentare di influenzare le elezioni in Italia.
3: Questo sono convinto che possa accadere, per questo bisogna intervenire in anticipo.
2: Da Wicklow, Marilu Lucrezio, GR1.
1: E la Presidente della Commissione Europea von der Leyen sta tenendo una conferenza stampa con il segretario della NATO Rutte, ci riferisce in studio Valentina Isa.
4: Sì, buongiorno. Ursula von der Leyen, ovviamente intervenuta sulle recenti tensioni tra Stati europei e Russia. Possiamo imporre ulteriori sanzioni contro Mosca, dobbiamo chiudere tutte le scappatoie usate dalla Russia, dobbiamo aumentare la nostra pressione, ha detto poco fa la Presidente della Commissione europea, aggiungendo sosterremo qualsiasi Stato membro preso di mira. E poi sull'incidente di Lipsia von der Leyen ha detto che è un incidente che mostra che è in corso una nuova escalation sul territorio europeo, dunque una nuova dura realtà per gli europei stessi. Sono stati utilizzate armi di grado militare e poi se l'attentato fosse riuscito, ha aggiunto von der Leyen, ci sarebbero state delle vittime, non possiamo tollerarlo, l'Europa e la NATO sono uniti.
1: Secondo il presidente ucraino Zelensky, l'attuale escalation russa degli attacchi non è un fatto isolato. Su X, infatti, Zelensky la definisce una preparazione per attacchi contro altri paesi, altri popoli. Intanto, però, le minacce dello stesso Zelensky di rendere lo spazio aereo russo completamente insicuro hanno lasciato il segno. La compagnia aerea turca Pegasus ha comunicato infatti di aver cancellato ben 12 voli tra la Turchia e la Russia. Su nuovi attacchi ibridi contro l'Europa occidentale e sull'escalation russa contro l'Ucraina abbiamo raccolto il commento dell'analista militare Andrea Margelletti, presidente del Centro Studi Internazionali.
5: Non sono due conflitti diversi, quello ibrido in Europa occidentale e quello in Ucraina. È parte dello stesso comune progetto che hanno i russi, che vede l'aumentare delle influenze pro-Mosca in Europa occidentale, che tende naturalmente a far sì che i governi occidentali rivedano le loro posizioni su Mosca e che abbandonino l'Ucraina al suo destino, e dall'altra parte l'aumento della pressione militare su Kiev.
6: Senta, come si può reagire a questo tipo di disegno generale? Perché sia l'Unione Europea che la NATO appaiono in qualche modo ancora alla ricerca di antidoti efficaci, definiamoli così.
5: Lei può utilizzare un antidoto solo esclusivamente quando ha capito qual è il problema. Quindi nel momento in cui si farà uno sforzo di coraggio politico riconoscendo la verità della situazione in cui stiamo vivendo.

0: mondo, allora la NATO, l'Unione Europea e i vari paesi occidentali si renderanno conto. Ma è una cosa molto molto difficile a realizzare, proprio perché l'influenza dei partiti pro-Russia in Europa occidentale è apparentemente destinata a crescere.
1: Fabrizio Noli, GR1.
2: La guerra Stati Uniti-Iran, ancora una notte di attacchi nello stretto di Hormuz, tra le vittime anche un bambino. Se rispondono li annienteremo, avverte Trump, che smentisce di voler proseguire i negoziati con Teheran e torna a sollecitare il popolo iraniano a sollevarsi contro il regime, ma i Pasdaran replicano: se ne pentiranno.
3: Il portavoce dell'esercito iraniano afferma che l'offensiva contro gli americani e i loro alleati continuerà in modo ancora più deciso. Teheran denuncia 11 vittime negli ultimi raid statunitensi, 5 si trovavano a un matrimonio, decine i feriti e i Pasdaran rispondono bersagliando con missili e droni obiettivi statunitensi a Erbil, nel Kurdistan iracheno, e in Bahrain. I guardiani della rivoluzione sostengono di avere anche attaccato la residenza del comandante americano in Kuwait. L'escalation imprevista ha colto di sorpresa i paesi del Golfo, è scattato l'allarme sicurezza nelle sedi diplomatiche americane in Bahrain, Giordania e Qatar. Lo stretto di Hormuz resta l'epicentro della crisi. Due petroliere sono andate a fuoco dopo aver inavvertitamente urtato due mine disseminate dai Pasdaran. Ma i contatti diplomatici proseguono. Il presidente Pezeshkian ha incontrato Putin in Kirghizistan e lo ha ringraziato per il suo sostegno. Pezeshkian assicura che l'Iran vuole la fine della guerra, ma da Teheran il presidente del Parlamento Ghalibaf dice che l'esercito sta ricostruendo le proprie capacità offensive e accusa gli Stati Uniti di portare avanti una guerra ibrida fatta di bombe e sanzioni economiche. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
2: In Libano quasi 1300 bambini sono stati uccisi o feriti, una media di oltre 7 al giorno nei 6 mesi successivi alla più ampia escalation israeliana degli ultimi decenni. Sono i dati di Save the Children. Inoltre risultano ancora sfollate all'interno del paese quasi 350.000 persone. All'udienza generale in piazza San Pietro, Leone XIV esorta la comunità ecclesiale a smascherare le contraddizioni. Il progresso aperto a pochi, l'impari distribuzione delle ricchezze, e richiama la Chiesa all'accoglienza, a non essere spettatori disinteressati di fronte alle ingiustizie, con una consapevolezza condivisa. Ascoltiamo il Papa.
4: È in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace.
2: Rai Radio 1, le 13:09, la politica, legge elettorale e alleanze al centro del confronto tra i partiti.
5: Incomprensibile la levata di scudi a sinistra contro il ballottaggio, così il presidente del Senato La Russa, intervistato alla Corriere della Sera, e su Vannacci e Tranchan, lui la vera destra, l'ho sentito dire tante volte. Ballottaggio? Per noi è no, il messaggio di Matteo Salvini agli alleati. Salvini che poi risponde all'ipotesi scissionisti, la Lega è una, la Forza Italia, Stefano Benigni.
6: Approvare una legge elettorale che garantisca stabilità e rappresentanza. Basta con i giochi di palazzo, chi vince le elezioni governa e finalmente i cittadini tornano a scegliere i propri parlamentari con le preferenze.
5: E proprio sulla nuova ipotesi di legge elettorale interviene l'ex generale Roberto Vannacci, che ospite di Radio Anch'io accusa il centrodestra. Il doppio turno è pensato per danneggiarmi.
7: Questo ballottaggio è uno strumento di potere. Le leggi elettorali devono essere fatte per migliorare la governabilità, non per cercare di neutralizzare un avversario.
5: Dall'opposizione il PD attacca, questa destra festeggerà a Bari l'inutile longevità del governo Meloni. Chiara Braga.
8: L'inflazione morde, la crescita è ferma, i salari restano bassi. 6 milioni di italiani rinunciano a curarsi, ma Giorgia Meloni pensa solo alla legge elettorale, cioè a garantirsi potere e poltrone.
5: Linea condivisa dal Movimento 5 Stelle, cambiano la legge elettorale perché hanno paura di perdere. Il pensiero di Angelo Bonelli, AVS. Alessandra Allegra, GR3.
2: Alessandro Di Battista tornerà a Roma venerdì, mi sento meglio, sono stati giorni difficili, scrive sui social l'ex parlamentare 5 Stelle, dopo il malore, il ricovero d'urgenza a Cuba dove si trovava per un reportage. I costi dell'aeroambulanza, aggiunge Di Battista, verranno coperti dalla compagnia assicurativa con la quale ho stipulato una polizza prima della partenza. Si concentra sulle chat cancellate dal suo telefono, l'inchiesta su Walter Lavitola. Il faccendiere arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato all'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, ieri è stato aggredito in carcere. Sta bene e non ha segni di percosse, dice.

0: con i legali.
1: Abbiamo parlato con il nostro assistito che ci ha detto di stare bene e di non presentare segni di percosse. Così gli avvocati di Walter Lavitola dopo l'aggressione subita dal faccendiere nel pomeriggio di ieri. Secondo fonti della polizia penitenziaria sarebbe stato schiaffeggiato da altri detenuti del carcere romano di Rebibbia senza subire grosse conseguenze. Un'intimidazione sulle cui cause la procura vorrà far luce mentre si continua a indagare sulle chat sparite dai suoi cellulari. Mancherebbero le conversazioni con persone vicine ai servizi segreti e i messaggi scambiati con l'ex conduttore di Report Sigfrido Ranucci tra il 2024 e il 2025. Oltre a ricostruirne i contenuti, gli inquirenti vogliono capire quando Lavitola abbia deciso di cancellarle. Già prima dell'arresto, il 10 agosto, e della perquisizione subita a luglio, il faccendiere sapeva di essere indagato per l'attentato al giornalista, sulle cui cause e le motivazioni fin qui fornite da Lavitola non convincono gli inquirenti. Lunedì, quando comparirà davanti al tribunale del riesame, al quale i suoi legali hanno chiesto di scarcerarlo, ha già annunciato dichiarazioni spontanee per chiarire la sua versione. Simone Zazzera, GR1.
0: È stato trovato morto nell'appartamento in cui viveva a Vigevano, Pavia, il 24enne originario di El Salvador, che il 21 agosto scorso era stato vittima di un'aggressione omofoba durante la quale era stato insultato e spinto nel naviglio da due persone. Il corpo è stato trovato da un ragazzo che abita nello stesso palazzo. Tentato femminicidio a Roma, dove una donna è stata accoltellata dall'ex marito nel corso di quello che sarebbe dovuto essere il loro ultimo incontro prima della separazione definitiva.
2: Voleva solo riprendere abiti ed oggetti da quella casa che per anni era stata il suo inferno. Così, con il figlio adolescente, si è presentata nell'abitazione dell'ex marito, che l'ha aggredita con un coltello da cucina. Resosi conto di aver ferito gravemente l'ex moglie, l'uomo, 47 anni, l'ha accompagnata in auto al pronto soccorso. Qui l'ha abbandonata, mentre lui si è dato alla fuga in compagnia del figlio. La donna ha raccontato le violenze subite in passato, spesso davanti agli occhi dei figli minorenni. La polizia ha tentato di rintracciare l'uomo, che nel frattempo aveva manomesso il dispositivo satellitare della sua auto parcheggiata a Torvaianica sul litorale laziale. Gli agenti hanno intercettato l'ex marito e il figlio mentre tentavano di raggiungere di nuovo l'auto. All'interno dell'abitacolo, sul sedile posteriore, una valigia con alcuni indumenti e dei farmaci. Nell'abitazione dell'uomo di Fontana Candida, trovato e sequestrato un coltello sporco di sangue. L'uomo è stato arrestato, ora è in carcere. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: La Procura di Torino impugnerà davanti al Tribunale del Riesame il provvedimento con il quale il GIP ha disposto l'obbligo di firma del 42enne arrestato dalla polizia per una molestia su una 13enne entrata nel suo negozio. Il giudice ha riconosciuto l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ma non ha convalidato il fermo per la mancanza del pericolo di fuga. Il ministro della Giustizia Nordio ha inviato gli ispettori per analizzare il caso. Ex Ilva, restano 2 settimane per evitare lo stop degli impianti dell'area a caldo a Taranto. Acciaierie d'Italia ha chiesto la sospensiva del decreto che impone il blocco. Il 9 settembre è prevista l'udienza per valutare la richiesta. Il giorno precedente i sindacati incontreranno i rappresentanti del governo.
3: Lo spegnimento dell'area a caldo si tradurrebbe in un disastro industriale, economico e sociale, mentre allo stato attuale non sussiste alcun rischio per la salute dei cittadini, di livello tale da giustificarlo. A scriverlo è Ilva in amministrazione straordinaria, proprietaria degli impianti, che, assieme ad Acciaierie per l'Italia, che ne è il gestore, ha presentato una richiesta di sospensiva alla Corte d'Appello di Milano, corte che con un decreto ha stabilito lo stop. L'ultimo giorno per evitare la fermata è il 16 settembre, dopo avrà inizio il procedimento irreversibile di raffreddamento dell'altoforno 1. Secondo Acciaierie, la chiusura determinerebbe la dipendenza strutturale dall'estero per l'approvvigionamento d'acciaio, ma la conseguenza più immediata sarebbe il ricorso alla cassa integrazione per i lavoratori, alcune migliaia. Ci sono poi oltre 1 migliaio di lavoratori dell'indotto che rischiano il licenziamento collettivo. Ilva e Acciaierie hanno inoltre presentato un ricorso straordinario alla Corte di Cassazione per chiedere di cassare il decreto della Corte d'Appello. Intanto il Ministero dell'Ambiente ha ritirato la diffida verso l'ex Ilva sull'uso delle discariche dello stabilimento di Taranto per il deposito dei rifiuti industriali. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: L'Automatica e la società spagnola SIRS hanno raggiunto un accordo su una fusione interamente basata su scambio azionario. SIRS gestisce oltre 400 casinò, ma anche sale bingo e slot machines. Nasce così il secondo operatore quotato in borsa a livello globale nel settore dei giochi e delle scommesse sportive. La nuova

società continuerà a chiamarsi Lottomatica, la sede resterà a Roma, l'amministratore delegato resterà Guglielmo Angelozzi. Fa scalpore il ritorno in patria di Harry e Meghan, e c'è anche chi fa i conti in tasca ai duchi di Sussex sul loro trasloco milionario.

0: perché fa scalpore il loro ritorno nel Regno Unito. I duchi del Sussex stanno per traslocare.
1: Il ritorno di Harry e Meghan in Inghilterra non passa di certo inosservato e c'è chi ha stilato la lunghissima lista di spese che i duchi di Sussex stanno affrontando per il trasloco milionario, a partire dal rientro a bordo di un jet privato costato almeno 100.000 euro. Poi c'è la sistemazione: il principe e la consorte potrebbero optare per una mega dimora nei Cotswolds, la bucolica regione vicino a Oxford, dove una villa, come piace a loro, con almeno 7 stanze da letto circondata da giardini per garantire la privacy, non costa meno di 10 milioni di euro. Altra importante voce spesa è la sicurezza. Per i bodyguard privati potrebbero arrivare a spendere fino a 5 milioni di euro l'anno. A queste cifre esorbitanti si aggiunge la causa persa contro il Daily Mail, altri circa 3 milioni di euro da sborsare. Poco chiari anche i compensi intascati dalla coppia più chiacchierata di sempre per i contratti con Netflix e Spotify. A questo punto basterà il tesoretto lasciato da Lady Di, che ammonta a 25 milioni di euro già in parte spesi, per salvare le finanze dei duchi di Sussex? In molti ne dubitano. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: Venezia, alla mostra del cinema è approdato George Clooney, si vedono i primi film in concorso e si apre la sezione Orizzonti con l'italiana Alina Marazzi e il suo film su Gerda Taro, mentre il divo americano stasera riceverà il Leone d'Oro alla carriera. E stamane l'incontro con la stampa. Linea all'inviata Miriam Mauti.
2: Sì, buongiorno, buongiorno dal Lido di Venezia, dove si è appena conclusa la conferenza stampa di George Clooney. Sentite ancora la sua voce sotto le mie parole, una conferenza stampa nella quale ha raccontato questa sua lunga storia d'amore con il Festival di Venezia, dove la prima volta venne nel 98. Questa sera il maggiore, il più importante dei riconoscimenti, appunto il Leone d'Oro alla carriera, che verrà consegnato prima del primo film in concorso. Sono 21, si comincerà con Inc. di Danny Boyle, sulla nascita della stampa scandalistica con il Sun, e via anche ad Orizzonti, come dicevate, con il primo film La ragazza con la Leica di Alina Marazzi su Gerda Taro. E in giuria ad Orizzonti c'è Barbara Ronchi.
3: 2-3 film al giorno, e poi ci saranno le riunioni di giuria, insomma i briefing tutti insieme. Sarà decisamente molto impegnativo, però molto bello. Io non lo so, mi sento veramente un po' una privilegiata.
2: E il momento musicale della serata, che sarà condotto da Greta Scarano e Nicola Mopà, sarà affidato al cantautore Tutti Fenomeni.
4: Canteremo un brano, quello che reputo mio più emotivo, rappresentativo e forse in un qualche modo cinematografico, anche se insomma al momento sarà una performance soltanto canora e musicale.
5: Ci vuoi dire qual è?
4: No.
5: Allora ascolteremo stasera.
4: Stasera credo alle 19 e qualche minuto.
2: Esatto.
0: Direttore Nicola Raovic e direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Gianni Tola e Massimo Vasciaveo. A seguire GR1 Sport, da Alice Andreoli, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.
6: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
7: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché?
8: Ecco perché.

0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
2: Benvenuti a Trova la Rima! Più scontata meglio è! Partiamo con 1+1!
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1!
2: Scontata!
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1!
2: Super scontata!
5: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1+1! Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis! Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online!
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: GR1 Sport.
9: Buongiorno da Giorgio Germano. Si è chiuso il calciomercato estivo. I club della Premier League hanno battuto il record storico di spesa, raggiungendo quota 4,04 miliardi di euro contro i 3,66 miliardi dell'estate precedente. Un nuovo primato, dunque, che conferma la capacità finanziaria del calcio inglese, sempre più distante dalle altre principali leghe europee, fra cui ovviamente il calcio italiano, la Lega di casa nostra. Anche qui si è chiuso il mercato. Andrea Stramaccioni, allenatore e opinionista, analizza le mosse di alcune possibili protagoniste del campionato di Serie A.
10: Io la palma la darei decisamente al Como, perché ha fatto qualcosa secondo me di veramente interessante con la ciliegina finale Moise Kean, con riscatto di Nico Paz che non era per nulla scontato, una difesa ricostruita.
11: Chi si è mosso meglio sul mercato è dunque il Como di Fabregas, parola di Andrea Stramaccioni, che però dopo due mesi di mercato conferma l'Inter come favorita per lo scudetto, anche grazie ai colpi d'oltremanica Stones, Spence e Jones.
10: Secondo me, al netto della perdita di Dumfries, con i tre giocatori anglosassoni provenienti dalla Premier League, ha sicuramente rafforzato una rosa già solida e già, secondo me, ad altissimo livello.
11: Un gradino sotto ai nerazzurri, per l'allenatore opinionista, Juventus, Milan e Roma. Meno convincente il mercato del Napoli.
10: Molti dimenticano che ha riscattato Højlund e Alisson per quasi 60 milioni, per il resto un po' conservativo, solo Badiashvili, che è due anni che non gioca nel Chelsea. Sicuramente tanto lavoro da fare per Allegri, ma De Laurentiis l'aveva detto: voglio un allenatore che valorizzi la rosa che ha.
11: E bianconero, infine, l'acquisto che più intriga Stramaccioni.
10: Sono molto curioso di vedere Voltemade in mano a Spalletti, perché è un 9,5, non è un vero centravanti, è un giocatore che ama giocare, ha un fisico straordinario ma non è fortissimo di testa, ha fisicità molto importante ma grande qualità. È uno dei giocatori che mi incuriosisce di più vedere in Italia, perché non ha fatto benissimo al Newcastle ma aveva fatto cose straordinarie allo Stoccarda.
11: Giorgio Matteoli, GR1.
9: Sorpresa in Serie B, Marco Giampaolo non è più l'allenatore della Cremonese, malgrado la vittoria 2-0 di ieri sul campo del Parma, che ha proiettato i grigiorossi agli ottavi. Affronteranno il Como dunque in un derby lombardo. La Cremonese evidentemente aveva già deciso l'addio al tecnico 59enne dopo le sconfitte nelle prime due giornate del campionato cadetto. In serata è arrivato l'annuncio, il consueto ringraziamento all'allenatore e allo staff. Per la successione è in poll Fabio Pecchia, che ha già allenato la Cremonese nel 2021 e 2022. Cambiamo pagina e parliamo di volley. Alle 19 Italia-Svezia, quarto di finale dell'Europeo.
12: La sfida spartiacque per Velasco, da sempre quella più difficile in un grande torneo, il bivio quarti di finale. 10 giorni dopo il girone di Göteborg, ancora la Svezia sul cammino delle azzurre, la Svezia di Isabel Hawke, opposta di Conegliano, già quota 205 punti, e del CT italiano Lorenzo Micelli, che alla vigilia ha ammesso: ci proveremo, sapendo di non avere la qualità dell'Italia. Italia sempre vincente con le svedesi agli europei, ma i numeri, seppur indicativi, contano relativamente. Conta la nostra fame di vittoria, ancora intatta nonostante i trionfi, assicura il Libero Eleonora Fersino, che ha raccolto senza tremare un'eredità pesante, quella di un'icona come Monica De Gennaro. Egonu e Antropova da una parte, Hawke dall'altra. Oggi dalle 19 a Brno saranno di fronte le tre migliori realizzatrici dell'ultima Serie A, ma se la Svezia dipende quasi totalmente dai colpi della sua stella, la nostra nazionale ha confermato anche negli ottavi con la Bulgaria una compattezza di squadra e un'autorevolezza che vanno oltre le individualità. Manuela Collazzo, GR1.
9: Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, buon pomeriggio.
13: Radio 1, un mondo da sentire.
14: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
13: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Si spengono nella serata i pur isolati temporali arrivati nelle ultime ore sulle Alpi orientali, sull'Appennino tosco-emiliano e sull'Appennino meridionale, con il cielo che torna sereno ovunque. Domani saranno ancora determinanti l'alta pressione e l'aria calda che interessano da diverse settimane il Mediterraneo centrale. Avremo cielo prevalentemente sereno, con poche nubi in più sui monti a metà giornata, ma solo sull'Appennino calabrese potrà esserci qualche isolato temporale, specialmente per la Sila. Sole quindi diffuso in un contesto di ventilazioni da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
14: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
15: No, sì!
16: Brava!
15: Sì, domani dovete darci la rivincita.
16: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
15: Un appuntamento galante?
16: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
17: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
18: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Il mangiadischi. Note al dente, per un'estate travolgente.
20: Certo, Max Dedo quando vuole fare la voce sexy è
21: ci
20: pazzesco,
21: riesce benissimo,
20: pazzesco,
21: guarda.
20: Veramente. Hai sentito il mangiadischi?
21: Sì, sì.
20: Era proprio lui, credo.
21: Sembra quasi una cantante che conosco.
20: Sì, chi è?
21: Vedi? È un'amica mia.
20: Come si chiama?
21: Claudia.
20: Ma forse Levante?
21: Sì.
20: Forse
21: sì,
20: era lei, può sì. Darsi, può darsi.
21: Travestita da Max Dedo.
20: Good morning Marcella Sullo.
21: Good morning Duccio Pasqua.
20: Anche good morning da Filadelfia, arriva
21: ciao,
20: da
21: Italo.
20: Italo. E poi anche Roberto, c'è sempre Corriere da Alghero. E poi per la rubrica Viva la Rima c'è Riccardo che dice: chi ascolta il mangiadischi è sicuro di non correre rischi.
21: Mi sembra giusto.
20: Ma
21: eh?
20: Quali rischi?
21: Ce ne sono tanti.
20: Sì,
21: ce ne sono tanti.
20: È vero.
21: Correte ai ripari, ascoltateci.
20: Esatto. Salutiamo Natalino da Tufara che chiede un brano delle Orme.
21: Sì.
20: Ciccio da Marittima dice: finalmente una vera giornata d'estate, calda ma ventilata.
21: Vedi? E dove? Lui, da quelle parti?
20: Sì, sì, a Marittima, vicino a Lecce. Lui sta disteso all'ombra con la musica di Radio 1 in sottofondo. Fresco mangiadischi a tutti, appunto, ci
21: Antonio.
20: Augura Antonio da Potenza. Nicolò aspetta, l'ha postata questa cosa anche sulla pagina Facebook Gli Amici del Mangiadischi.
21: Iscrivetevi se non siete ancora amici anche su Facebook.
20: Vuole il video della verticale del maestro Bernardini.
21: Allora dopo la
20: prima
21: realizziamo.
20: Prima o poi dovremo
21: facciamo una
20: farlo.
21: Ripresa.
20: Sì.
21: Dice poi.
20: Sì.
21: Il maestro dice
20: sì.
21: Poi.
20: Poi lo chiediamo ai nostri amici dei social. Della redazione social.
21: Sì.
20: Poi buon pomeriggio a tutti voi, amici del Mangiadischi. Vincenzo da Salerno. Oggi grande caldo, ci dice.
21: A Salerno, però,
20: sì,
21: sugli scogli.
20: Sì, sì, sì.
21: Vabbè, può fare un tuffetto e rinfrescarsi.
20: Ma infatti, infatti. E poi c'è anche Carla che ci scrive da Siracusa, dalla Ducea di Nelson a Bronte, enclave inglese per circa 200 anni.
21: Ma
20: nel
21: che
20: cuore
21: bello.
20: Della Sicilia. Sì, sì, sì. C'è dall'inizio anche Sandra.
21: Ciao, Sandra.
20: anche Michele dalla Parabiago Bene ci chiede,
21: che dice Michele?
20: Ci chiede una curiosità sull'ascolto di un brano sotto forma di canzone.
21: Sì.
20: Dice: l'attenzione che io porgo essendo musicista

0: resta quando ascolto è quasi esclusivamente sulla parte musicale, sì, riguardante la scrittura melodica, armonica, l'arrangiamento. A volte succede che delle frasi molto significative rapiscano anche la mia attenzione. Domanda: c'è qualche frase che vi ha colpito in un modo particolare? Tipo "scritto Tamu sulla sabbia" e via dicendo.
1: Ci devo pensare.
0: Ci pensiamo un po'.
1: Sì,
0: va bene.
1: Durante il primo brano penserò a questa cosa.
0: Il primo brano, che è una richiesta di Andrea da Forlì.
1: Che ti è dispiaciuto molto.
0: Sì, perché è proprio una band che non posso proprio sopportare. Sì. La Dave Matthews Band, So Much to Say, un disco bellissimo che si chiamava Crash. Eccoli qua.

0: Che belli,
1: che bella chiusura con questo baby
0: Dave Matthews Band, So Much To Say. Abbiamo cominciato così questa puntata,
1: canzone che dicevamo avrà una trentina d'anni, se non di più.
0: Come no, sì sì,
1: eravamo piccoli,
0: metà degli, forse ha proprio 30 anni, forse 96. Era il 96 quando è uscito Crash della Dave Matthews Band, di cui io mi sono innamorato all'istante.
1: Come io mi sono innamorata della nostra squadra.
0: Quale squadra?
1: È quella che c'è nell'oltrevetro che ci fissa.
0: Beh, c'è quel bell'uomo con la barba, dici?
1: L'hai visto? Il più paziente dei nostri colleghi tecnici.
0: Sì, Alessandro Pazienza in console, Luca Bernardini in regia
1: e Federica Forni in redazione, al microfono, tutto.
0: Federica Forni è multitasking. Poi ci saluti da Rimini, ci dice Giancarlo, pausa pranzo con salmone marinato buonissimo.
1: Buono.
0: Beato te. C'è anche Francesco da Martina Franca. Poi ieri c'era il tema delle canzoni da portare sull'isola deserta.
1: Sì.
0: C'è chi ci dice Summer on a Solitary Beach, dice Andrea.
1: Una sola ne possiamo portare.
0: No, c'era il disco in realtà, però
1: tu che
0: lui
1: porti?
0: Non lo so. I Quicksilver Messenger Service ci chiede Mauro dalla Maddalena. E poi ancora Glad l'abbiamo trasmessa proprio ieri, Giuseppe da Siracusa. Ci abbiamo chiuso la puntata ieri, caro Giuseppe, dei Traffic.
1: Quindi può riascoltare il podcast e se la gode.
0: Su Rai Play Sound trovate tutto. Buona puntata del Mangialischi dalla Sicilia, c'è una nuova eruzione dell'Etna, ci dice Pippo.
1: Oh, Pippo. Quindi l'aeroporto di Catania potrebbe...
0: Di nuovo qualche problema.
1: Qualche problemino.
0: E poi Marco da Moconesi, provincia di Genova, dice che da venerdì finirà le ferie e non potrà più ascoltarci. Dice, mi mancherete moltissimo. Una delle più belle trasmissioni che abbia mai ascoltato.
1: Ma grazie!
0: Addirittura!
1: Grazie!
0: Io non so se ho la forza di andare avanti.
1: La chiudiamo così. Sigla!
0: Già arrivano messaggi per la nostra ospite, che sarà Maria Pia De Vito, che tra poco sarà qui con noi.
1: Dalle 2.
0: Quindi caro Marcello che ci scrivi, glielo leggeremo appena arriva. Luciano dice che lui pranza solo quando comincia il Mangialischi.
1: Perfetto.
0: Quindi vedi.
1: Come mio papà che cenava con il telegiornale.
0: Esatto, esattamente così. C'è ovviamente nonna Ida che ci saluta.
1: Ciao nonna Ida, immancabile.
0: Sì. Oh, poi un po' di notizie. Giacomo da Mestre ci dice che il 31 agosto, quindi pochi giorni fa, per il mitico Sir Oliver Scardi, che è la voce e il volto dei Pittura Fresca, è stato l'ultimo giorno di scuola da collaboratore scolastico. Sì, è andato in pensione, però continua a suonare. E ovviamente questa cosa è uscita sulle cronache locali.
1: Che so che si dice collaboratore scolastico, però a me Bidello piaceva tanto, proprio per una questione affettiva. Non ci ho mai visto nulla di
0: sminuente. No, ma infatti poi per noi di questa generazione si diceva Bidello e basta.
1: Sì.
0: Poi ovviamente ci sono un po' di nuove regole di politically correct. E quindi così è. Giacomo da Mestre ha chiesto un brano di Bob Dylan.
1: Che tra un po' arriva,
0: arriva
1: in Italia, ben tre date. Tu hai conquistato il biglietto, Duccio.
0: No.
1: Le vogliamo ricordare, 2, 5, 7 novembre.
0: Beh,
1: Milano,
0: male.
1: Roma e Bologna.
0: Ecco, tu l'hai conquistato?
1: Io no, perché spero di non essere in Italia.
0: Ah, perfetto. Eccoci. Dove vai?
1: Me ne volevo andare un po', che ancora devo fare le ferie.
0: Ok, va bene. Comunque, c'è una canzone che arriva da un disco molto duro dal punto di vista politico di Bob Dylan. Si chiama License to Kill e si rivolge un po' ai potenti della terra che fanno il bello e il cattivo tempo.
1: Come ancora oggi.
0: Esattamente.
1: Sì.
0: È una canzone di più di 40 anni fa, eppure attualissima. Bob Dylan al Mangialischi.

0: E questo era Bob Dylan. C'è chi ti dice che Bob Dylan viene in Italia apposta per incontrarti, e Niccolò, come, perché te ne vai?
1: Niccolò, dubito. Dubito. No, ma dicevamo vero. Fuori onda con Duccio che si potrebbe anche fare una data europea.
0: Dici?
1: No?
0: Sì,
1: ne
0: so.
1: Fa tante. Ne fa tante. Chiederò a Dylan. Chiederò a Dylan.
0: Giacomo ci ringrazia per aver passato questa canzone che lui adora. C'era anche Mark Knopfler alla chitarra, che se non ricordo male ha coprodotto il disco.
1: Penso
0: no?
1: Proprio di sì.
0: Sì. E poi ancora ho visto due volte Bob Dylan, ci dice Fabio da Milano, la prima agli Arcimboldi a Milano nel 2013 e la seconda a Lucca nel 2015, aperto da De Gregori. In entrambe le date lui non ha detto neanche una parola, neanche thanks alla fine delle canzoni.
1: Lo fa sempre.
0: Sì.
1: O almeno negli ultimi anni è stata sempre questa la sua modalità.
0: E beh, è un po' schivo quel ragazzo.
1: È schivo. Sì.
0: Roberto dice che è sempre bello sentire la tua voce.
1: Grazie Roberto.
0: Sì. Cinzia dice che anche per lei è la trasmissione più bella di tutte.
1: Quindi mangia dischi tutto l'anno.
0: Sì, tutto l'anno.
1: Occupiamo.
0: Complimenti anche da Edda di Torino, che ci dice che ha 88 anni, ci ascolta spesso, ci scrive spesso.
1: Ciao Edda.
0: Vabbè, insomma, le richieste sono tante. Salutiamo Alessandro da Rimini, e poi anche Gianluigi che ci ricorda che oggi nel 73 uscì il nostro caro Angelo di Battisti.
1: Ah, di Battisti.
0: Sì.
1: Tra qualche giorno poi parleremo di Lucio Battisti.
0: Esatto.
1: C'è la ricorrenza purtroppo della sua scomparsa.
0: Già. E poi salutiamo anche Fabrizio dalle Langhe, che ci dice che non scrive, quest'anno non aveva ancora mai scritto, ma vuole dire quella che lui definisce una stupidaggine, e cioè che la Dave Matthews Band per lui è un po' un incrocio tra Huey Lewis and the News e Peter Gabriel post Genesis.
1: Ah, vedi? Beh, insomma, diciamo che
0: Dave
1: bello Matthews, impegnativo come...
0: Dave Matthews ha sempre detto che Peter Gabriel è uno dei suoi cantanti preferiti, quindi diciamo
1: ci sta.
0: Non c'è andato lontanissimo.
1: Lontano.
0: Allora, noi tra poco andiamo a parlare del jazz italiano per le terre del sisma.
1: Perché è un bel impegno che si affronterà il prossimo fine settimana,
0: sì.
1: Il 5 e il 6.
0: È un grande evento, un grande festival che ormai è arrivato alla 12ª edizione, e c'è Maria Pia De Vito che è arrivata già in studio da noi. Tra poco la interrogheremo, però abbiamo molte cose da chiederle.
1: Per capire se è preparata.
0: Sicuramente è preparata. Ma io intanto andrei a virare sul jazz.
1: Io così... ricordo ancora la prima edizione.
0: Sì,
1: 2015.
0: Io non ero nato.
1: Non eri nato.
0: No.
1: Fu a livello emotivo molto forte.
0: Sì, è vero. Poi soprattutto per me che sono aquilano, insomma, vedere la città in quel modo, piena di gente, di musica, fu uno shock positivo. Ma ci arriveremo. Ora, ieri è arrivata una richiesta di Vincenzo per un brano di Charlie Parker. Con Dizzy Gillespie al pianoforte, che è una...
1: Quindi
0: un'anomalia.
1: Tu sei andato proprio a cercare quella...
0: Ovviamente. Con Max Roach alla batteria, Carly Russell al contrabbasso, insomma.
1: Ma tutte queste indicazioni le aveva date Vincenzo?
0: No. Aveva solo detto, mi interessa proprio per il fatto che Dizzy Gillespie in modo anomalo è al pianoforte. E quindi ci ascoltiamo.

0: Che bello, eh? Che bello.
1: Meraviglioso, così. Bellissimo.
0: Che
1: bellissimo.
0: Dici, Luca Bernardini, dalla regia? Questo Dizzy pianista, vabbè, insomma.
1: Promosso, maestro.
0: Sì. Allora, i messaggi sono tanti, e poi ce n'è già uno per la nostra ospite Maria Pia De Vito, alla quale diamo il buongiorno e il benvenuto al Mangiadischi, Maria
2: buongiorno
0: Pia.
1: Buongiorno, ben trovata.
2: Grazie per l'invito.
0: Ma figurati, adesso tu ci ringrazi, ma noi ti teniamo qua più di un'ora, quindi vediamo se alla fine ci ringrazierai ancora dopo questa intervista.
2: Jesus, speriamo.
0: Sì. Assolutamente, già arrivano domande per te, tra poco le leggeremo e,
2: certo.
0: E andremo a raccontare appunto questa 12ª edizione del Jazz Italiano per le Terre del Sisma, che è una grande manifestazione che ormai è diventata anche quasi l'occasione per fare il punto sullo stato di salute del jazz in Italia, no?
1: Non soltanto sullo stato di salute del jazz in Italia, ma anche la cornice quest'anno si arricchisce. L'Aquila è sempre stata una città che ha accolto la manifestazione con grande entusiasmo, diventando parte creativa ormai da anni dell'organizzazione di questo festival che amiamo moltissimo. Poi quest'anno un ruolo in più, capitale della cultura, quindi tutto questo farà arrivare ancora più persone a sostenere il nostro jazz in una città che veramente ormai ha tanti anni dal sisma, sta rifiorendo e ne siamo molto molto felici.
0: Tra poco entriamo in argomento con Maria Pia De Vito, iniziamo solo dal titolo Riflessi. Come nasce questa idea di chiamare così l'edizione di questa annata del Jazz Italiano per le Terre del Sisma?
2: Perché il jazz si manifesta in talmente tante forme, unendo insieme tanti linguaggi attraverso l'improvvisazione, che l'una è un po' il riflesso dell'altra. E a noi piacciono tutti questi riflessi.
0: È vero, perché poi il riflesso può essere, prendere forma in tanti modi diversi, no? Tra il fatto, tra chi intende il jazz in modi diversi, tra chi arriva da generazioni diverse e trova una chiave per suonare e lavorare insieme, può prendere tante sfumature.
2: Certo, la prossimità tra i linguaggi è sempre il posto più interessante, secondo me.
0: Certo, è vero.
1: E beh, poi il jazz è contaminazione, quindi i riflessi ci sono sempre, no?
0: Allora, noi chiudiamo questa prima parte prima di tuffarci davvero nella tua musica, Maria Pia, e anche in quella degli altri artisti che saranno all'Aquila per questa 2 giorni di grande jazz, con un brano di Joni Mitchell che secondo me ti sta particolarmente a cuore perché l'hai interpretato anche tu.
2: Sì. Joni Mitchell è uno dei miei numi tutelari, un'ispirazione continua e un artista in continuo movimento. Quindi, poiché il brano di cui stai parlando fa parte di un disco che si chiama Mingus, in cui è esploso tutto il suo essere prossima al jazz in tutto quello che faceva, allora diciamo mi piace ancora di più. Lo annuncio io.
0: Ce lo ascoltiamo, questa meraviglia di Charlie Mingus, e appunto poi arriveremo con questa musica al primo break del Mangiadischi,
1: ma torniamo subito dopo.
0: E subito dopo ci
1: con
0: tuffiamo
1: con tante cose da dire.
0: Sì. Ci tuffiamo nei riflessi del jazz italiano per le Terre del Sisma. Prima questa meraviglia di Joni Mitchell, eccola qua, God Must Be a Boogeyman.

0: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV
1: Rai Radio
2: Sat Fuse, hai tutti i 14 Italia. Canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Benvenuti a Trova la Rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1 più 1.
6: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1 più 1.
5: Scontata!
7: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1 più 1.
5: Super scontata!
8: Al Gigante fino al 9 settembre c'è l'1 più 1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Anche online.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Buon pomeriggio da Martina Calegarin che vi parla, da Walter Vidoni sarà console e da Assunta Cannatà in regia. Ore 14:48 secondi e oggi finalmente inizia l'appuntamento quotidiano con Lignano Noir. Una 3 giorni in compagnia di Antonia Pillosio e Giacomo Plotzer, una totale immersione nel fascino del giallo in onore dello scrittore Giorgio Scerbanenko a cui il festival è dedicato. E seguono poi le anticipazioni della rassegna culturale diffusa Vicino Lontano Monta dalle montagne del Friuli Venezia Giulia, incontri, presentazioni, dialoghi, letture, sceniche, musica, proiezioni e spettacoli con un unico spirito. Tenere aperti spazi di riflessione, opportunità di comprensione e consapevolezza sui grandi temi del presente e sugli scenari del futuro. A tenere aperti spazi di riflessione sì, ma a beneficio di generazioni diverse e diverse comunità. Bene, poi questo verrà fatto in un modo molto speciale. Con noi ci saranno il cartografo e guida alpina Attilio De Rovere, l'alpinista di fama internazionale, storico dell'alpinismo, guida alpina, opinion maker Alessandro Gogna, per confrontarsi su un tema curioso e molto interessante: di chi sono le montagne? E per concludere la rubrica settimanale di musica Ci vuole orecchio. Oggi si parla di percussioni e ora linea ai nostri inviati. Lignano Noir,
3: in dedica al maestro del giallo
2: Giorgio Scerbanenko.
3: Un programma a cura di Antonia Pillosio
2: e Giacomo Plotzner.

0: dedicato al Festival Lignano Noir al maestro del giallo Giorgio Scerbanenko.
1: Ringraziamo Dario Nardini al mixer audio qui a Udine e a Trieste Walter Vidonis, sempre al mixer audio, e Assunta Canatà in regia.
0: Saremo in vostra compagnia per 4 giornate, da oggi fino a sabato. Insieme faremo un viaggio nel mondo dei colori che hanno contrassegnato la vita e le opere di Giorgio Scerbanenko, perché non solo di giallo si tratta, in preparazione alla cerimonia conclusiva del premio Scerbanenko a Lignano. Sarà dunque un percorso ricco e intenso, ma speriamo anche possa regalarvi piacevoli scoperte e racconti. Ma non saremo da soli.
1: Non saremo da soli qui in studio, perché noi abbiamo 2 ospiti speciali che ci accompagneranno per tutto il tempo e nel corso del nostro speciale. Ci faremo guidare da loro come se fossero le nostre bussole del giallo e del crime a Lignano.
0: Introduciamoli e presentiamoli allora ufficialmente. Benvenuta Cecilia Scerbanenko, curatrice dell'Opera Paterna e anima delle iniziative lignanesi.
2: Grazie, grazie. Buongiorno a tutti.
0: E benvenuto anche ad Oscar D'Agostino, responsabile del settore cultura del Messaggero Veneto, nonché parte dell'organizzazione del festival.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Bene Antonia, ben trovata anche a te per questa avventura che condivideremo insieme da qui a sabato.
1: Pronti, pronti.
0: Pronti, pronti siamo. Cecilia Scerbanenko, cominciamo sì. Da te. A te l'onore e l'onere anche di cominciare, perché sì. Ti chiediamo proprio di aiutarci a introdurre il Festival Lignano Noir. Cominciò tutto più o meno 30 anni fa.
2: Sì.
0: E perché si pensò di portare a Lignano Sabbiadoro un festival del genere?
2: Beh, perché Lignano è stato il luogo in cui è nato lo Scerbanenko noir, si potrebbe dire, perché i romanzi più famosi di mio padre, che è la quadrilogia di Duca Lamberti, nascono proprio qui, esattamente al Palazzo Celeste, a Lignano City. E quindi con il comune di allora, con il sindaco che era Stefano Trabalza e con l'assessore Roberto Forster, si pensò di dedicare qualcosa a Scerbanenko e anche col Messaggero Veneto, fin da allora, fin da 30 anni fa. E si è cominciato anche allora con un premio, presentazioni di autori, proprio per quello che Lignano ha significato per mio padre, ha significato la libertà di poter scrivere quello che voleva dopo tanti anni di lavoro redazionale. E quindi è stato un modo di celebrare questa città, appunto, perché proprio era qua che erano nati i gialli di mio padre, non si poteva avere un'occasione migliore, uno spunto migliore.
1: Lui poi andava a scrivere proprio al Bar Gabbiano,
2: sì,
1: vero?
2: Sì, sì, andava addirittura a scrivere in spiaggia, questo famoso Bar Gabbiano, che è il primo bar in cui capitarono per caso mio padre e mia madre durante un viaggio in macchina. Perché mio padre andava a ispezionare i posti dove poi ambientava i suoi racconti. Quello era un periodo in cui aveva ambientato dei romanzi lungo la strada Romea. Una volta la percorsero fino in fondo e arrivarono a Lignano e c'era aperto soltanto il Bar Gabbiano. Era inizio stagione e da lì iniziò questo rapporto di amore e poi di amicizia con i proprietari del bar di allora, e addirittura gli fecero riaprire un albergo che era l'Hotel Astoria, perché era tutto chiuso, e da lì poi mio padre e noi andavamo in spiaggia a giocare e lui scriveva a macchina, non sul tavolino.
1: Ecco, e come si è evoluto poi nel tempo il festival?
2: Beh,
1: a fasi alterne.
3: Come le onde, come le onde del mare.
2: No, è stato molto, in realtà è sempre stato molto bello, perché è un festival molto amato, che ha un suo pubblico che lo ama molto, che lo segue, che chiede. E abbiamo avuto grandi soddisfazioni perché abbiamo fatto arrivare degli autori come per esempio Maurizio De Giovanni, poco prima che esplodessero, che diventassero famosi dappertutto, e abbiamo avuto nomi importantissimi come Carlo Lucarelli, che vabbè è uno dei, come quello che ha definito per primo mio padre il padre del giallo italiano, quindi anche con lui abbiamo un rapporto speciale. Però ci sono stati anche tanti autori giovani, che era un po' quello forse l'impianto del festival, cioè di cercare di mettere in luce anche autori giovani, autori particolari, come per esempio Alessandro Bongiorni o Massimo Gardella, anche Rosa Teruzzi, che però è una, oggi è una scrittrice molto affermata. Quindi sì, abbiamo avuto questo sguardo un po' particolare, perché ho sempre pensato che a mio padre questo sarebbe piaciuto. Insomma, anche lui in fin dei conti è stato un pioniere nel suo

0: campo, quindi forse rivolgersi anche a giovani scrittori aveva un senso in un premio dedicato a Scerbanenko.
1: Per l'appunto, un premio. Raccontiamo qualcosa sul premio, perché anche quest'anno chiaramente ne daremo conto in maniera diffusa sabato, però raccontiamolo, presentiamolo.
0: Allora, il premio abbiamo cominciato all'inizio subito con i racconti inediti, poi c'è stata una breve interruzione, poi abbiamo ripreso, e abbiamo ripreso ormai da molti anni ed è un premio appunto dedicato, sentito la Scerbanenko et Lignano con la chiocciola, è un premio dedicato ai racconti inediti che vengono, poi a quelli vincitori vengono pubblicati sul Messaggero Veneto e negli ultimi anni anche sul Giallo Mondadori. Anche qui il motivo è sempre quello, il legame con mio padre, come padre del giallo, iniziatore del giallo italiano, e quindi di fare qualcosa di nuovo. E c'è una giuria, nella giuria ci sono dei importanti personalità del mondo dell'editoria come Francoforte, agenti letterari come Nicolazzini, poi c'è Luca Crovi che è un grande esperto di giallo, fatti proprio per mettere in contatto gli scrittori esordienti con quello che è il vero mondo dell'editoria.
1: Certo.
0: Non necessariamente scrivono però scrittori esordienti, devo dire che negli ultimi anni, vero,
1: È vero.
0: ci sono anche degli autori pubblicati che hanno cominciato a partecipare.
2: Ecco perché immagino. Oscar D'Agostino, il tuo legame invece con il festival come nasce?
3: Allora, abbiamo detto che sono 30 anni del festival, ma in realtà sono quasi 31, anzi sono 31, perché nel 95 tutto nasce da una telefonata che mi fa sua mamma. Improvvisamente io lavoravo già al Messaggero Veneto e avevo scritto la recensione della riedizione di Garzanti di uno dei romanzi della serie di Duca Lamberti. Squilla il telefono, dico: sono la signora Monanni Scerbanenko, volevo ringraziarla per la recensione. E qua mi fa piacere. All'inizio ho pensato che fosse uno scherzo, perché era un periodo che al Messaggero ci facevamo gli scherzetti con i colleghi. E poi ho capito che era veramente lei, mi ha raccontato: ma sai, noi abbiamo una casa a Lignano, mio marito viveva a Lignano, anzi, ci piacerebbe incontrarvi, e così ci siamo conosciuti. Ho conosciuto Cecilia e quell'anno, con l'autorizzazione di Cecilia Scerbenenko, il Messaggero Vento ha pubblicato, se ti ricordi, tre racconti ambientati a Lignano e abbiamo fatto una serata per lanciare lo Scerbenenko friulano, che era stato un po' dimenticato forse dal Friuli o anche dalla città. Ecco. L'anno dopo è nata l'idea col Messaggero Vento di organizzare appunto un premio dedicato al racconto. All'allora direttore Sergio Gervasutti ha subito entusiasticamente accolto l'idea e siamo partiti appunto con l'organizzazione della prima edizione del festival e della prima edizione del premio Scerbanenko per il racconto giallo.
2: Ecco, un aneddoto degli inizi.
3: Io mi ricordo delle bellissime riunioni della giuria, c'era anche con noi Mauro Ensig, perché nel primo anno avevamo anche con noi lo scrittore Paolo Mauro Ensig, che sembrava una persona tranquilla, in realtà raccontava un sacco di
0: Sì,
3: barzellette.
0: è vero,
3: È
0: sembrava
3: vero?
0: così distante, compito.
3: Ci siamo, ecco, ci siamo anche molto divertiti. Sono stati anni molto, i primi anni sono stati anni molto belli, come diceva Cecilia, ricchi anche di personaggi. Abbiamo avuto Loriano Machiavelli, anche quell'anno, il primo anno ospite, Loriano Machiavelli, anche lui considerato uno dei maestri del giallo, con Guccini, ha scritto una decina, che è morto recentemente, ha scritto una decina di romanzi gialli, hanno scritto assieme una decina di romanzi gialli. Io ricordo anche con molto affetto Andrea Pinkez, uno scrittore milanese, purtroppo anche lui scomparso prematuramente per una malattia, simpaticissimo, me lo ricordo sempre col boccale di birra e il sigaro in mano. Lui è stato, tra l'altro, credo, il primo vincitore, uno dei due vincitori, assieme a Piero Colapricco, il giornalista di Repubblica, della prima edizione del premio Scerbanenko.
1: Beh, quindi sentiamo quanto sia stato molto sentito, partecipato e anche gioviale il costruire insieme e vivere il festival. E D'Agostino, qual è a questo punto però il suo rapporto con la figura dello scrittore Giorgio Scerbanenko?
3: Allora, io sono un appassionato di giallo. Ho sempre letto gialli fin da ragazzino. e nella biblioteca paterna dei miei genitori c'era naturalmente anche Giorgio Scerbanenko, in tutti e due aspetti, il giallo e il rosa, no? Perché c'erano le raccolte delle lettere che lui, delle risposte che lui dava alle lettere nelle riviste femminili che dirigeva, ma c'erano anche i romanzi, quelli noir. E il primo libro che ho letto è stato Venere privata, ed è stato un flash. Lì è nato il mio amore 40 anni fa per Scerbanenko. Quindi poi conoscere la famiglia, conoscere, avere la possibilità di intraprendere assieme a Cecilia questo percorso è stato una cosa molto bella.
1: Ci credo, lo si sente, lo si percepisce. Tra l'altro domani sarà una puntata dedicata interamente alla scoperta delle opere, della vita dello scrittore. Ci fermiamo giusto un momento per un po' di musica.

0: torniamo in studio e continuiamo il nostro racconto del Festival Lignano Noir, però ci interrompiamo un secondo per così proseguire lungo il nostro racconto principale per una domanda che mi piacerebbe rivolgere a entrambi. E la domanda è la seguente: cosa fa del giallo un genere letterario così amato, intramontabile, appassionante in un contesto, diciamo così, dove da non tutti viene ritenuto il più nobile dei generi?
1: Ma per me, almeno a me, il giallo piace molto perché ha questa capacità di analizzare l'anima degli esseri umani e soprattutto le motivazioni e le motivazioni più profonde delle nostre azioni. E non so se questa è la curiosità dei lettori, credo ci sia una parte di lettori che cerca questo, cerca delle storie avvincenti, dei personaggi con un certo spessore. E per questo il giallo si presta, anche per certi aspetti secondo me è anche l'erede un po' del romanzo ottocentesco, proprio per la ricchezza delle storie che può raccontare le nostre città, le nostre periferie, le nostre vite, i nostri desideri più nascosti, le nostre miserie, credo che sia questa intrinseca ricchezza nel genere, che poi si sia poco considerato, mal considerato, non so.
0: Non importa.
1: Non importa, sì. So che a mio padre non importava affatto, era perfettamente consapevole di essere considerato uno scribacchino o addirittura un pornografo dai letterati della sua epoca, ma questo non gli importava.
2: Oscar.
3: Credo che sia un genere letterario, forse il genere letterario più capace di raccontare anche il presente. Lo faceva benissimo negli anni 60, lo ha fatto negli anni 70 e credo che lo faccia anche oggi. Credo che si possano raccontare certe cose attraverso i meccanismi del giallo e si riescano a fare molto bene. Mi chiedo, se fosse ancora vivo Giorgio Scerbanenko, cosa scriverebbe dell'Italia di oggi, della Milano di oggi
1: di
3: tutto quello che accade oggi. Sarei molto curioso di saperlo.
2: Tu all'inizio hai detto che appunto il tuo primo romanzo che hai letto è Venere. Esatto.
3: Venere privata.
2: La
3: sì.
2: Venere privata. E fu quello che gli diede il successo, fu uno spartiacque in qualche modo.
3: Altro che, vinse un premio molto famoso in Francia e lì iniziò tutta la sua fama internazionale, sì. Non solo italiana.
1: Sì.
2: E quindi secondo te lui che cosa penserebbe, diciamo, sul genere poliziesco solo?
1: Ma lui lo amava molto, chiaramente era forse il suo preferito, appunto perché poteva manifestare forse tutta la sua rabbia, tutta la sua frustrazione che non poteva manifestare nella vita, dove era una persona molto compita e controllata. E lo amava molto appunto per questa ricchezza, questa capacità che ha di il genere noir di esprimere il presente. Oggi credo che sarebbe un momento felice per lui, proprio perché siamo in una società che offre moltissimi spunti e peraltro secondo me molto simili a quelli degli anni 60, dove da un lato c'è questa ricchezza, questa crescita, questa ricchezza incredibile e poi però sotto c'è invece un'estrema miseria anche umana, anche morale, una tristezza insomma, che era un po' quello che lui, era questa contraddizione che lo affascinava, quindi oggi sarebbe affascinato e scriverebbe tantissimo.
0: Sì, si troverebbe del materiale fertile in questa ambivalenza che c'è attorno a noi.
1: Sì.
0: E torniamo al festival, perché di Giorgio Scerbanenko ne parleremo domani, magari daremo qualche accenno anche delle prossime puntate, però che aspettarsi da questa edizione? Come si prepara anche Lignano ad accogliere il tutto?
1: Beh, ci aspettiamo dei bei racconti. Per prima cosa, quello che ci aspettiamo, che si aspettano il nostro pubblico di lignanesi e turisti sono di nuovo dei bei racconti, interessanti che offrano degli spunti e poi ci aspettiamo degli incontri interessanti che possano dare qualcosa a chi li ascolta. Quest'anno avremo poi un'anteprima, abbiamo anche dei romanzi storici, grazie ai nostri giurati ci sarà un'anteprima di un romanzo di Luca Crovi che viene presentato in anteprima E poi abbiamo col Messaggero Veneto un incontro sul true crime estremamente interessante, quello che cerchiamo di fare sempre, di offrire degli
3: anno,
1: spunti
3: sì,
1: di qualità.
3: Sì. Sì.
2: E Oscar, ricordiamo che a Lignano c'è anche l'archivio Giorgio Scerbanenko, giusto?
3: Sì, certo, c'è una stanza all'interno della biblioteca che, di cui Cecilia custodisce gelosamente le chiavi, e dove sono raccolti i materiali, gli archivi, i testi, c'è la macchina da scrivere,
1: sì,
3: ci sono le riviste, c'è la macchina da scrivere che ho avuto il piacere di portare io in macchina da Lignano, da Milano a Lignano. C'è Giorgio Scerbanenko, insomma, se qualcuno volesse conoscere Giorgio Scerbanenko potrebbe partire proprio dall'archivio in Biblioteca Lignano, entrare in questa stanza delle meraviglie e incominciare a curiosare fra le carte, i documenti, le copertine, le riviste.
0: C'è di tutto. Se anche io e Antonio abbiamo avuto l'onore di sguardare di sbieco, Cecilia ci ha concesso gentilmente di accedervi, no scherziamo, però effettivamente è un compendio, non è un compendio, è proprio l'intero Scerbanenko, perché domani scopriremo anche il pre-noir, che magari non ci si aspetta, però motiva anche quella attenzione più alla psicologia dei personaggi, credo.
2: E poi ci sono anche tante lettere di Scerbanenko che scriveva, ho letto, ai produttori anche quando, e poi scopriremo domani.
1: È uno dei libri che infatti presenteremo, è un saggio in parte anche sul cinema. Di Scerbanenko ci sono tutte le lettere con i produttori e con i registi che si trovano appunto nell'archivio.
2: Bene, e allora possiamo dire che Lignano Noir abbia inizio.
0: Abbia decisamente inizio, noi come promesso ci saremo domani, ci saremo venerdì e sabato in diretta da Lignano, dalla biblioteca accanto all'archivio di cui abbiamo appena detto.
2: Ma venerdì saremo lì alle 14 e sabato invece la mattina alle 11.30.
0: Esattamente, ringraziamo allora Cecilia Scerbanenko.
1: Grazie a voi.
3: Grazie.
0: Anche Oscar D'Agostino, grazie, chiaramente. Antonia, tu sei pronta?
2: Sì, certo.
0: Pronti, prontissimi tutti. Allora noi ci diamo appuntamento a domani e, salutandovi, auguriamo a tutti un buon proseguimento di giornata.

0: E mi gioco la carta dal mare ai monti, perché come promesso intanto ringraziamo Giacomo Ploz e Antonia Pillosa di averci illustrato, introdotto a Lignano Noir, e noi ce ne andiamo in montagna, come anticipato, vicino lontano Mont, la rassegna culturale diffusa dedicata alle terre alte e alla montagna friulana, organizzata dall'associazione Vicino Lontano. Qui è stata in onda, ne abbiamo già parlato ad agosto, perché il 16 agosto ha inaugurato, terminerà il 24 ottobre, e oggi noi diamo un assaggio dei prossimi appuntamenti. A Malborghetto, proprio domenica 6 settembre alle 17:30, alla Casa da Duga, sempre nell'ambito dell'iniziativa In Corda Doppia organizzata con Leggi Montagna, si terrà l'incontro di Chi sono le montagne. E oggi noi ne simuleremo un po' così questa tavola rotonda, e per farlo è qui con noi Attilio De Rovere, cartografo e guida alpina. Ben arrivato, è stato in onda.
1: Buongiorno.
0: E con noi anche l'alpinista di fama internazionale, opinion maker, Alessandro Gogna. Ben arrivato, estate in onda.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ecco, domenica ci sarà anche l'avvocato Valerio Pilleron, lo storico all'Università di Udine, Andrea Zannini, per conversare su questo tema che dicevamo molto interessante, curioso. Di chi sono le montagne? Attilio De Rovere, non tutti sanno che in realtà esiste un proprietario spesso per le montagne, una sorta di usucapione. Come funziona?
1: Pronto?
0: Sì, eccoci qui, pronti.
1: Era rivolta a De Rovere la domanda, chiedo scusa perché...
0: Sì, Attilio De Rovere.
1: Sì, adesso sono ritornato in zona... Dunque il problema è che appunto la maggior parte delle persone pensa un po' alle montagne come delle entità di proprietà di nessuno, mentre in molti casi le montagne o i versanti delle montagne sono di proprietà privata o di proprietà pubblica. E così abbiamo preso lo spunto da alcuni casi di cronaca che sono successi in varie parti delle Alpi per capire un pochino com'è questa situazione e qual è la realtà, insomma, della situazione.
0: Alessandro Gogna, senta, lei ha attraversato le montagne, abbiamo capito, lo sappiamo, insomma, lei è veramente conosciuto a livello internazionale. E la montagna di chi è dal suo punto di vista?
2: Ma allora, come ha detto prima Attilio, in qualche caso le montagne sono di proprietà privata, almeno così risultano. Nella maggior parte dei casi invece sono di proprietà, diciamo, comunale, cioè del comune a cui appartengono. Ma questo in se stesso si sta rivelando un concetto piuttosto insufficiente, che appunto risale, questa proprietà risale ai tempi in cui le montagne non erano salite. Non erano circondate, insomma, a volte da folle di persone che vogliono salirne, e quindi questo problema non si poneva. Ecco perché oggi se ne parla soprattutto per un'insufficienza a livello di leggi.
0: Ecco, tra l'altro, Attilio De Rovere, ci sono proprio degli esempi che parlano di questa difficoltà anche nel riconoscere di chi sia la montagna, al di là poi di quello che parleremo anche dell'approccio proprio personale, del rispetto per la montagna. Ci sono dei casi, per esempio recentemente nelle Odre in Val Gardena è stato messo un tornello a pagamento per poter accedere a una vista panoramica notevole. Che cosa è successo?
1: Beh, lì è successo il fatto che attraverso i social è stato promosso questo punto panoramico, che in realtà, quel che so io, è uno dei tanti punti panoramici delle Dolomiti, però appunto essendo stato pubblicizzato in maniera così forte è diventato un punto dove si è concentrata un po' l'attenzione di tutto di tantissime persone, di tantissimi frequentatori, e frequentatori che hanno cominciato a percorrere questi prati di proprietà privata, in questo caso in maniera anche molto disordinata, e la reazione del proprietario che si vedeva appunto questi prati calpestati è stata quella di mettere un tornello e far pagare il biglietto. Ecco, questo
0: è un altro concetto di proprietà. Alessandro Gogna, c'è un'altra questione anche rispetto alla proprietà della montagna che attiene non solo al grande pubblico che frequenta la montagna così come in modo amatoriale, ma anche per i professionisti. La famosa diaspora tra l'approccio chiodatura o schiodatura delle vie in montagna. E qui si apre un'altra faccenda, sempre sul concetto di chi siano le montagne. In che senso?
2: Qui adesso siamo tutto, appunto, come ha già detto lei, in un altro campo, cioè non è più un campo legale dire questa montagna è mia. Qui si parla di proprietà, diciamo, forse con un termine magari non del tutto adeguato, proprietà più artistica, no? Cioè se una cordata, per dire, 30 anni fa o 50 anni fa ha fatto una via su una parete di una montagna, aprendola per prima, e poi dopo è invalsa la consuetudine che quella via si chiama in un certo modo, con i nomi dei primi salitori oppure con un nome di battesimo che loro gli hanno dato. E questo è una proprietà, come dire, immateriale, no? E stiamo parlando di una creazione che possiamo definire artistica. Se qualcuno in tempi successivi, per esempio oggi, per motivi che adesso qui è troppo lungo elencare.
0: Ma che invitiamo il pubblico a casa a venire direttamente domenica a Malborghetto per ascoltarvi insieme agli altri ospiti e approfondire, sì. Sicuramente, questo certamente. Beh, insomma, adesso qui stiamo dando proprio un assaggio di quello che può essere il tema sul fatto di chi siano le montagne e di che tipo di rapporto e messaggio vogliamo lasciare anche al pubblico a casa in nome del rispetto. Voi che avete frequentato assiduamente la montagna continuate a farlo. Attilio De Rovere, qual è il messaggio che vuole dare al pubblico a casa sul senso di proprietà, tra virgolette, della montagna?
1: Ma più che ribadire il senso di proprietà, è sicuramente il senso del rispetto, nel senso che spesso quando si va in montagna si va in un ambiente dove vivono delle persone, dove appunto magari c'è anche qualcuno che effettivamente è proprietario, quindi bisogna, specialmente in certe situazioni, trovare, sì, prima di tutto essere rispettosi dei luoghi e delle persone che vivono in questi posti.
0: Certamente, anche perché ci sono tre punti di vista fondamentalmente: chi vive la montagna perché la abita, chi la frequenta perché è un appassionato, e poi c'è, diciamo, la parte più ampia, di fatto la parte turistica. Alessandro Gogna, quale messaggio allora alla fine porterà anche a questa tavola rotonda domenica prossima?
2: Ma io credo che si può fare un paragone con una proprietà precisa che è per esempio quella del mio giardino, per dire, no? Che è delimitato da una ringhiera, insomma, è una proprietà. E beh, se c'è il rispetto, e questo purtroppo a volte non è così, ma se ci fosse un pieno rispetto, non ci sarebbe bisogno neppure di parlare di proprietà.
0: Ecco, io attingo a un libro di Andrea Zannini, che sarà ospite domenica assieme a voi, Controstoria dell'alpinismo, che in apertura cita una frase di Bertolt Brecht, Domanda di un lettore operaio, del 1936. Il giovane Alessandro conquistò l'India da solo? Cesare sconfisse i Galli. Non aveva con sé nemmeno un cuoco, quindi forse che veramente l'unione fa la forza, insomma, e tutti insieme possiamo cambiare l'atteggiamento. Io ringrazio Alessandro Gogna e Attilio De Rovere di essere stati in onda e di averci così introdotto a questo tema curioso e interessante di chi siano le montagne. Grazie.
1: Grazie.
2: Grazie a voi.
0: Bene, Martina Callegarini al microfono, Walter Vidonis alla console, Assunta Canatà alla regia, vi ringraziano e adesso vi lasciamo sulle note di fatto di Ci vuole orecchio.

0: Buon pomeriggio da Fabio Fontanaro e benvenuti a una nuova puntata di Ci vuole orecchio, la nostra rubrica del mercoledì dedicata alla scoperta degli strumenti musicali. Non sono da solo, chiaramente, insieme a me il mio luminoso compagno di viaggio, Dario Caroli. Buon pomeriggio anche a te.
1: Buon pomeriggio Fabio, buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: Quindi, oggi a quale strumento dedichiamo questa puntata?
1: Guarda, non è uno strumento, sono tanti strumenti, un po' troppi, un po' tanta fatica andare a elencarli tutti e comunque non ci riusciremo. Però ho pensato di chiamare qualcuno che ne sa qualcosa, insomma, una musicista che è un nostro corregionale, anche se ha un accento un po' strano perché arriva da oltreoceano, arrivato qua una quarantina d'anni fa, se non sbaglio. E si tratta del percussionista Fabián Pérez Tedesco, che ci parlerà proprio di un po' di percussioni. Buongiorno Fabián.
2: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: E allora, di cosa parliamo Fabián esattamente quando usiamo il termine percussioni?
2: Boh, percussione è suonare per noi uno strumento che in realtà ha diverse maniere di suonare, con le mani, con le bacchette, con tante, insomma, sono tanti strumenti.
1: Dunque tu sei arrivato in Italia su consiglio di Guelfo Nalli.
2: Vero, è vero.
1: Che era un nostro collega dell'orchestra della Rai di Torino.
2: Rai di Torino, era primo cornista alla Rai di Torino e primo cornista al Teatro Colón di Buenos Aires. Io ero il timpanista del Teatro Colón e mi ha invitato, già che Messer Klinger, che era il timpanista, è entrato nell'organizzazione della RAI e ha lasciato l'orchestra e avevano bisogno di un timpanista e mi hanno invitato e sono entrato così in Italia, diciamo, suonando in RAI.
1: E poi sei arrivato qua al Teatro Verdi di Trieste.
2: Dopo pochi mesi ho fatto concorso, sono rimasto qua, mi è piaciuta la città. Percussionista prima, timpanista dopo al Teatro Verdi e successivamente insegnante al Conservatorio Tartini.
1: Percussionista e timpanista. Timpanista capisco, hai solo quegli strumenti lì davanti. Percussionista, con quante cose ti devi arrabattare in orchestra?
2: Sì, l'organizzazione non solo delle bacchette, perché ogni singolo strumento ha delle bacchette particolari, bisogna avere un sacco di bacchette, una borsa piena. E anche gli strumenti, non so, parliamo di un tamburo suonato in una marcia, suonato in un repertorio francese o in un repertorio tedesco, ha bisogno di diversi strumenti. Possiamo dire che i tamburi servono una ventina diversi per poter fare diversi tipi di musica, solo con uno strumento stiamo parlando.
0: E allora facciamo un piccolo passo indietro, andiamo nella Buenos Aires degli anni 60, il piccolo Fabián. Come si è avvicinato quindi alle percussioni? Con cosa?
2: Io studiavo sinceramente pianoforte e solfeggio quando avevo 4, 5, 6 anni. La mia insegnante di solfeggio, lungimirante, è molto brava, è stata una virtuosa del pianoforte, mi ha consigliato, tu adesso ne hai 5 anni, fra 15, 20 anni sicuramente ci sarà bisogno di certi strumenti. E lei stessa mi ha offerto clarinetto, fagotto e percussione. La mia ho scelto direttamente solo la percussione. Da là in poi mi ha avvicinato un insegnante molto famoso, era un musicista, insegnante di conservatorio, e di là è partito.
0: E provieni da una famiglia di musicisti?
2: Miei fratelli e mia sorella suonava il violino, mio fratello era primo violoncello della Sinfonica Nazionale. Come fratelli sì, come genitori no.
0: Però amavano la musica evidentemente perché sì. Vi hanno indirizzati
2: sì, ognuno assolutamente sì.
1: Dal Sud America le percussioni però ti hanno portato anche a esplorare, a buttarti in un genere che tu ben conosci, forse qua era molto meno conosciuto, cioè il tango.
2: Sì, il tango era conosciuto in Europa, sicuramente in Francia perché ha un rapporto con Buenos Aires molto grande, molto forte, è stato già dopo la prima guerra mondiale, no? Dove i primi suonatori di bandoneon e così andavano a Parigi, e quelli della Guardia Vieja, diciamo, fino alla seconda guerra mondiale, e hanno intrapreso un rapporto molto intenso. In Italia forse meno in quel periodo. Io ho avuto l'occasione di suonare con Piazzolla al Teatro Colón, credo che sia stato l'anno 83, il concerto famoso che ha fatto al Teatro Colón, e da là mi sono un po' interessato alla musica.

0: certamente formazione classica sono io, però dopo di là sono nate altre cose.
1: Percussione, diciamo, timpani, marimba, vibrafono, campane, chi più ne ha più ne metta.
2: Continua, vediamo quanti ne sai.
1: Glockenspiel.
0: Triangolo.
1: No. Quadrato, cerchio, rombo. Ma quali sono gli strumenti più strani che ti è capitato di suonare?
0: Sì, diversi. Il suono della rana, il suono del grillo. E, come strumento grande, non so, per esempio il waterphone è stato uno strumento particolare.
1: E come è fatto?
0: È fatto di una specie di due lamiere saldate con dei tubicini di ottoni dai lati, con una sorta di colonna centrale dove si inserisce dell'acqua e dove esce anche l'aria, suonando con le mani, con bacchette, con l'arco del contrabbasso, colpendo diversamente, produce quasi, si può dire, il suono delle balene, perché hanno quel suono un po' che va sul glissando, che va dall'acuto al grave.
2: Non dico... puoi imitare?
0: No, assolutamente no.
2: Ci ho provato, Dario. Fabiano, tu però hai suonato davvero con delle orchestre prestigiose, con i migliori musicisti del pianeta, ma c'è un momento memorabile della tua carriera da musicista?
0: È stata un'occasione dove ho suonato con mia moglie e le due figlie in un concerto dove ho scritto apposta un pezzo per... successo, non so, 10 anni fa circa. E quello mi sono particolarmente legato.
2: E infatti, Fabiano, perché tu sei anche compositore, probabilmente il primo di questa stagione di Ci vuole orecchio, compositore, sì. Hai vinto anche il primo premio a Popoletto nel 2001, sì. Se non sbaglio. E com'è che ti sei dedicato anche alla composizione? Quando è che hai capito che era qualcosa che ti affascinava, magari?
0: È successo prima di quel famoso giorno che la mia insegnante di solfeggio mi abbia offerto la possibilità di studiare uno di quei 3 strumenti. Da quel momento in poi io sempre ho scritto musica, magari cosa molto rudimentare, sempre ho scritto, sempre mi sono messo il pianoforte e quindi ho un numero abbastanza grande di brani.
2: E ci sono dei brani che ti hanno messo davvero alla prova, che sia per la partitura o anche per lo strumento necessario?
0: Quasi sempre tutti, perché bisogna allenarsi sinceramente e studiare, ma certi brani sì, in orchestra, io ho suonato anche tanti concerti con solista di marimba e sono tanti brani che certi compositori scrivono in una maniera abbastanza complessa che ti obbliga a studiare molto per riuscire a soddisfare non solo il compositore, anche riuscire a fare il brano decentemente.
2: E visto che magari devi avere nel tuo arsenale tantissimi strumenti, come fai a rinfrescarli ogni volta? Li possiedi tutti a casa? Hai una stanza soltanto per gli strumenti musicali?
0: Una stanza?
2: Ah, no. Da casa?
0: E questo è poi il problema, perché gli strumenti sono grandi, voluminosi e sono numerosi. Diciamo, allenarsi non è semplice. Adesso che io sono in pensione, posso dire che un pochino di più mi alleno di quanto, però è...
1: La casa un po' occupata, ma anche dormire fuori all'aperto non è male, no?
0: Certamente.
2: Solo d'estate, ecco. E cosa ascolta un percussionista?
0: No, io sono curioso con diversi stili musicali, per dire la verità. Non direi musica leggera, mi piace il classico certamente, la musica per percussione in particolare, orchestrale, sinfonico, musica da camera, corale, il tango mi piace particolarmente. Non sento musica leggera, anche se mi piacciono la musica leggera italiana tradizionale, storica, quella piace, sento, non conosco le parole, però insomma.
2: E noi, caro Fabian Perez, tedesco, scusa la pronuncia chiaramente, chiudiamo le puntate di Ci vuole orecchio con una sinestesia. Io di solito chiedo a che colore assomiglia il suono dello strumento di puntata e quale profumo, secondo te, ha questo suono. È un po' difficile con le percussioni, quindi ti chiederei di individuare uno strumento e se puoi descrivermi il colore che associ a questo suono e anche il profumo.
0: È molto difficile da rispondere, bella la domanda, non me la sono mai messa, però diciamo sceglierei probabilmente un rosso o un blu su una marimba o un tamburo a primo colpo, bisognerebbe rifletterci un attimo, però questa è la mia scelta.
2: E qual è il profumo del suono della marimba?
0: I fiori...

0: piace. La gardenia sarebbe un profumo accattivante, o il gelsomino, quei profumi intensi.
1: Pensavo il sandalo, no?
2: Del musicista, ovviamente.
1: Esatto.
2: E allora io sono sicuro, Fabiane, che abbiamo appena grattato proprio con l'unghietta la superficie per quanto riguarda le percussioni. Sicuramente ci risentiremo su queste frequenze, ma almeno per ora, grazie mille a Fabian Perez Tedesco per essere stato con noi. O, come diciamo di solito per chiudere le puntate, muchas gracias.
0: Muchas gracias a vos.
2: E allora io ricordo che l'appuntamento con Ci vuole orecchio è mercoledì prossimo ed è possibile riascoltare questa, tutte le puntate precedenti e anche quelle future su Rai Play Sound. E noi, Dario, con cosa ci lasciamo?
1: Ascoltiamo subito qualcosa nel cui il Fabian è doppiamente colpevole. C'è un brano suo da lui suonato. Quindi ascoltiamo Fabian Perez Tedesco alla marimba. Non dico i nomi dei titoli perché sono in lingua ispanica e non vorrei sbagliare le pronunce.

0: Dario, cosa abbiamo appena ascoltato? Ricordamelo.
1: È un brano eseguito dal nostro ospite Fabian Perez tedesco, ma anche scritto da lui.
0: E che pronuncia questo Perez tedesco? Sembra quasi argentino e l'Argentina mi fa pensare al tango. Non è che per caso c'è lo zampino di Fabian anche in un brano di questo genere?
1: Certo, come accennato da lui, adesso vi vogliamo proporre alcuni brani ripresi dal vivo nel lontano 98 da una formazione abbastanza neonata, quella del Triestango, in cui il nostro Fabian si esibisce al vibrafono e alle percussioni, con Stefano Furini, Maurizio Marchesic, Corrado Gulin e Angelo Colagrossi.

0: programmi regionali dell'accesso.
1: Buon pomeriggio ai radioascoltatori da Rina Parvel del Movimento Maria Regina della Pace di Trieste ed è qui con me il gradito ospite padre Luigi Moro.
2: Pace e bene a tutti voi.
1: Caro padre, oggi abbiamo il seguente argomento e San Francesco ci insegna ad amare la natura. Cosa c'è?
2: San Francesco nell'inverno del 1225, dopo aver dimorato 50 giorni in una capanna a ridosso le mura del monastero di San Damiano, ad

Assisi. Francesco era ormai molto malato, crocifisso dalle stigmate, quasi cieco e incapace di sopportare sia la luce del sole che quello del fuoco. In una notte di sofferenza, sopportate nella preghiera, la mattina presto chiamò i suoi compagni e disse loro che il Signore gli aveva promesso che lo avrebbe accolto nel suo regno. Pieno di gioia per questa grazia, decise di comporre nella lingua dei poveri, il volgare umbro, una nuova lode per ringraziare il Signore del dono delle creature, senza le quali non possiamo vivere e che sono segno del suo amore. Francesco lo chiamò Cantico di Frate Sole, conosciuto anche come Cantico delle Creature. Questa è la prima testimonianza della lingua nascente italiana. Francesco, nello spirito e nel raccoglimento con Dio, coglie la preziosità dell'esistenza e coglie una vicinanza, una continuità con tutte le creature, tanto da chiamarle fratello e sorella. San Francesco dice così nel Cantico: lodato sia il mio Signore con tutte le creature, specialmente il frate Sole, che è giocondo, illumina noi e le cose belle e radiose con cui noi le riceviamo con splendore. Lodato sì mio Signore per sorella Luna, le stelle che sono chiare e belle. Lodato sì mio Signore per frate Vento, per l'aria, le nubi, il sereno, ogni tempo, per lo quale le tue creature dai sustentamento. Lodato sì, mio Signore, per sorella Acqua, per la quale è molto utile, umile, preziosa e casta. Lodato sì, mio Signore, per frate Fuoco, per lo quale illumina la notte ed è bello e giocondo, robusto e forte. Lodato sì, mio Signore, per sorella nostra Madre Terra, la quale ne sustenta e governa e produce diversi frutti, colori, fiori ed erbe. Lodato sì, mio Signore, anche per nostra sorella Morte Corporale, che nessun uomo può scappare, guai a quelli che moriranno con il peccato mortale. Ecco allora San Francesco che si rende vicino ad ogni creatura, chiamandola per nome e cogliendo in ogni creatura la bellezza con cui il Signore le ha composte e le ha fatte. Le ha fatte per gloria sua, sì, ma la gloria sua di colui che le ha create passa attraverso l'intelligenza e la volontà umana nostra, che sa riconoscerle come prezioso dono. Dare lode al Creatore e guardare le creature e dire grazie Dio per il creato medesimo. La gratitudine deve sgorgare dal nostro cuore per saperlo offrire anche al Signore nella preghiera, quello che Lui nello Spirito ci permette di cogliere, che tutto il creato e noi compresi dentro siamo il dono più prezioso che c'è, siamo l'amore di Dio, siamo la pupilla negli occhi di Dio, siamo gloria di Dio. Noi tutto il creato è chiamato ad essere magnificenza di Dio, a cui noi però contemplandolo dobbiamo offrirgli la lode e che si chiama il grazie. La gratuità è la prima forma di giustizia che dobbiamo imparare. San Francesco ha saputo dire grazie, grazie del sole, grazie della luna, grazie di tutto, grazie dei fiori, perché tutto ciò che c'è è stato fatto per noi, affinché noi si sappia ringraziarlo mattina e sera con un'espressione semplicissima che è la fonte di ogni preghiera, il grazie. La gratuità, la complementarietà di tutte le diversità sarà ciò che riempie il cuore. E poi guardare anche in modo qualitativo ogni cosa, cogliendolo nella sua originalità, per esempio ciò che ogni cosa, ogni creatura, noi medesimi, qualsiasi cosa presenta in modo singolare una bellezza dove la si vede per esempio nella simmetria. Guardiamo anche la nostra faccia allo specchio, si può dividere la nostra faccia in due parti speculari, c'è anche ogni fiore, anche una margherita, se la si coglie la possiamo resecare in due e sono speculari, e diverse ognuna, ma speculari, belle perché contengono le forme della bellezza. Non manca nulla, non c'è anche il nostro volto, non c'è un occhio qui, un occhio là, c'è un occhio, ci sono gli occhi, però si trovano diametralmente opposti in una linea che risecca il volto, quindi c'è una radiosità anche, per esempio, nella personalità anche nostra. Presentiamo agli esterni un qualcosa che magari noi non cogliamo, ma gli altri colgono. Per esempio, una persona buona cosa offre oltre che la bellezza del volto?
appunto, offre una radiosità, qualche cosa che altri vedono e magari tu non vedi. Per cui c'è una bellezza che viene colta

0: questa bellezza ci fa portare, come San Francesco, la nostra preghiera in alto, ripetendo sempre grazie, grazie Signore. L'ecologia, San Francesco ha messo le basi per una riflessione sull'ecologia. L'ecologia dunque, che oggi viene messa in discussione perché la tecnologia esagerata porta molte volte a sciupare il creato, sporcarlo. Noi siamo chiamati a custodire tutto questo. Siamo chiamati dunque a operare anche nei confronti di questo mondo, operare il bene di esso, custodirlo, consegnarlo alle generazioni future come un dono, non sciuparlo. Dunque San Francesco è il primo ecologista, colui che esprime in un cantico l'attenzione per il creato e per tutto ciò che esso contiene. San Francesco ci presenta dunque un atteggiamento che anche in questo tempo dobbiamo sempre avere, l'atteggiamento di essere grati, di saper leggere in ogni cosa la presenza di colui che ha posto nell'essere le cose. Un esempio, un fiore. Cosa dice ai tuoi occhi un fiore bello, se non la bellezza di colui che te l'ha dato? Cosa dice dunque un fiore? Dice il sorriso di Dio per te. E così ogni cosa dice la preziosità che il Signore ha voluto consegnarti alla contemplazione dei tuoi occhi. Per cui l'unica risposta è come San Francesco. Grazie Signore per il fiore, per la luna, per le stelle. Grazie della mia esistenza. E la gratuità è la prima forma di preghiera che il cristiano deve apprendere.
1: Grazie, grazie Padre Luigi. E quest'anno proprio facciamo gli 800 anni dalla nascita di San Francesco e dobbiamo anche ringraziare di tutte queste cose che ci ha insegnato a ringraziare Dio proprio con la sua preghiera, con le sue lodi. E care padre, non ci resta che salutare i nostri grandi ascoltatori e da Rina Parole del Movimento Maria Regina della Pace di Trieste e da padre
0: Luigi Moro, pace e bene a voi tutti.
1: Un saluto a tutti, arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso programmi regionali dell'accesso.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Sul blackout informatico che tiene ostaggio da ieri pomeriggio la rete del gruppo sanitario del Policlinico Triestino sta indagando la polizia postale, che non esclude un caso di hackeraggio. Morto a Cividale un ciclista di 65 anni, investito da un furgone a un incrocio sulla statale 54. La regione è pronta ad allargare la platea delle imprese beneficiarie dei sostegni per il caro carburante. 6.800 le doppiette in regione pronte a sparare, aperta la caccia nelle 235 riserve regionali. Buongiorno e buon pomeriggio da Nada Choc. Migliaia di analisi, cartelle cliniche dei pazienti inaccessibili, come inaccessibile l'intero sistema informatico del gruppo del Policlinico Triestino, che comprende strutture convenzionate quali Salus Spinetta del Carso e numerosi laboratori diffusi sul territorio. La direzione della struttura sanitaria si è vista costretta a sospendere analisi e ricoveri e assieme alla polizia postale sta cercando l'origine del crashdown informatico.
2: Mi sono preoccupato perché aspettavo questa visita oggi dopo l'intervento del lunedì e ho letto che tu hai bloccato, il telefono non funzionava e quindi siamo venuti di persona a vedere. Era meglio se non mi prendevo questo, non dico spavento, ma insomma mi ha disturbato un po'.
3: Un sistema informatico completamente bloccato, prestazioni sospese e migliaia di pazienti coinvolti. Emergenza nelle strutture del gruppo Policlinico Triestino, dove da lunedì pomeriggio un grave problema alla rete ha mandato fuori servizio telefoni, posta elettronica e sito internet.
4: Devo ritirare un referto, con questo referto io sono subordinato a un intervento. È un intervento con il burlo che mi stanno aspettando, manca solo questo. In realtà pensavo avessero refertato già, vista che l'ho fatto il 27, però dicono che è bloccato tutto e che non si riesce neanche a stampare il referto. Avrei dovuto ritirarlo oggi. Oggi sono qua, puntuale, ma dicono che sono bloccati peraltro dal 31 e quindi dovrò aspettare minimo una settimana per poter accedere loro, praticamente, e refertare il giorno 2.
3: L'azienda, con la polizia postale, sta verificando se all'origine del blocco possa esserci un attacco hacker. Al momento non c'è nessuna denuncia. Ascoltiamo il direttore operativo Salus, Vito Bonanno.
5: Ci siamo trovati di fatto in ginocchio, quindi senza possibilità di reagire all'impossibilità di lavorare. La postale ha voluto solo acquisire di fatto gli accadimenti, cioè quello che è successo, e poi chiaramente l'indagine andrà avanti. I servizi sono bloccati tutti, lo sforzo che la struttura sta facendo in questo momento è quello di provare ad andare avanti senza l'aiuto della tecnologia.

0: Giulia.
1: Un ciclista è morto questa mattina dopo essere stato investito da un furgone a Cividale lungo la strada statale 54 in località San Guarzo. La vittima è un uomo di 65 anni, residente a Udine. Secondo una ricostruzione, il ciclista non si sarebbe fermato a uno stop immettendosi sulla strada statale proprio mentre arrivava un furgone. Inutili i tempestivi tentativi dei sanitari di rianimarlo. Il caro carburante in cima all'agenda della giunta regionale che prevede nuovi sostegni alle imprese. Attualmente al bando, sostenuto con 4 milioni di euro, hanno partecipato 255 imprese. L'obiettivo è allargare il numero dei beneficiari abbassando i coefficienti richiesti.
2: Il caro carburanti resta una delle emergenze per imprese e famiglie e la regione Friuli Venezia Giulia pensa già a come rafforzare gli strumenti di sostegno. E quanto è emerso oggi dall'incontro con l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Sul bando carburanti attualmente in vigore sono 255 le domande arrivate per contributi richiesti complessivamente pari a 4 milioni di euro, a fronte di una dotazione regionale di circa 15 milioni di euro. L'obiettivo è rendere il prossimo intervento più accessibile. La Regione punta ad abbassare la soglia minima di incremento dei costi necessaria per ottenere il contributo, oggi fissata al 30%, e a superare gli ostacoli che soprattutto le piccole imprese incontrano nella cumulabilità tra l'aiuto regionale e il credito d'imposta nazionale. Allo studio anche un possibile ampliamento della platea dei beneficiari, soprattutto nel campo della logistica. Intanto, sul fronte del fotovoltaico, le richieste hanno già superato le risorse disponibili. Sono 141 per un valore complessivo superiore ai 10 milioni e mezzo stanziati. Bini ha ribadito la disponibilità della Regione a valutare, come già avvenuto in passato, nuovi finanziamenti per garantire la copertura. E per sostenere le imprese colpite dal caro carburanti ci sono anche i 3 milioni di euro stanziati con l'ultimo assestamento. Serviranno, dice Bini, a finanziare contributi ai confidi destinati ad abbattere i costi commissionali. Una serie di misure che nelle intenzioni della Regione dovrà tradursi in un sostegno più rapido e più ampio per quelle imprese che oggi affrontano il caro energia e carburanti. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il comune di Pordenone non può negare l'utilizzo del logo istituzionale Pordenone verso la capitale italiana della cultura per le iniziative organizzate dall'Unione degli Atei degli Agnostici Razionalisti UAR. E quanto afferma la sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia che ha accolto il ricorso presentato dall'Associazione degli Atei contro il provvedimento del sindaco Basso, definendolo di fatto censorio. Concedere il monopolio del potere autorizzatorio dell'uso del logo a una sola parte politica, si legge nella sentenza, significherebbe negare in radice il concetto stesso di cultura e anche quello di democrazia. I magistrati, ha detto Loris Tissino, coordinatore del circolo UAR di Pordenone, hanno evidenziato che la concessione del logo non è un'attività politica e non può essere gestita come atto di indirizzo politico. L'aeroporto di Trieste ha un boom di passeggeri e di collegamenti, ma mancano i controllori di volo. Emblematico il caso di un volo proveniente da Londra che non ha potuto atterrare a Trieste perché mancavano i controllori, che avevano già esaurito le ore straordinarie. A sostenerlo la CISL.
3: Troppo poco personale, troppi turni straordinari e il rischio è che il servizio della torre di controllo non sia sempre disponibile. È la sintesi della denuncia del sindacato FIT CISL del Friuli Venezia Giulia in riferimento al volo Ryanair dello scorso 27 agosto, partito da Londra Stansted e che, anziché atterrare a Ronchiglia Legionari, dove era diretto, è stato fatto arrivare a Venezia. Il volo era partito in ritardo e l'arrivo previsto all'1:15 di notte. In genere, fanno notare i sindacalisti, l'aeroporto smette di essere operativo a mezzanotte, ma in situazioni simili sono previste estensioni straordinarie del servizio. Nel caso di questo volo però la richiesta di estendere l'orario è arrivata dopo le 22 e se si considerano tutte le attività successive all'atterraggio tra lo sbarco dei passeggeri e la chiusura dello scalo, il servizio si sarebbe protratto ben oltre l'1:15, superando così i limiti massimi di impiego decisi dalle norme sulla gestione della fatica. Una questione di sicurezza, sottolinea il segretario regionale FIT CISL Antonio Pittelli, per un lavoro dove l'attenzione è fondamentale. fondamentale. Il sindacato ricorda che a ronchi dei legionari nel periodo giugno-settembre dell'anno scorso sono state effettuate 226 ore di straordinario solo per le estensioni notturne e quest'anno, nei soli mesi di giugno, luglio e agosto, le ore già effettuate sono 214, pari a circa il 90% dell'anno scorso. Al momento dell'episodio relativo al volo Ryanair, la maggior parte

0: parte dei controllori aveva già raggiunto il massimo delle ore mensili disponibile. Un problema che Pittelli collega al boom dell'aeroporto di Trieste negli ultimi anni, dove si è passati da una media di 700.000 passeggeri a oltre 2 milioni. Un dato positivo, spiega, ma che deve essere accompagnato da un adeguamento del numero del personale sia nella torre di controllo, gestita da ENAV, sia nell'aeroporto stesso. A suo avviso, l'aumento del personale, vista la razionalizzazione dei turni, non arriverebbe a superare il 20%. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Siamo al meteo, il cielo da sereno, poco nuvoloso, le temperature registrate poco fa, Trieste 28 gradi, mare poco mosso, con temperatura di 27 gradi e mezzo, Gorizia 32 gradi, Udine, Pordenone 30 gradi e mezzo, Tolmezzo 27, Forlì di Sopra e Tarvisio 22 gradi, Sappada 21, Piancavallo 19, Monte Zoncolane e Lussari 16 gradi, Agrado 29 gradi, Alignano 30 gradi, temperatura del mare 26 gradi, le previsioni. Domani temperature ancora pienamente estive, sopra la norma del periodo. Su pianura e costa il cielo sarà poco nuvoloso, sulla zona montana poco nuvoloso e variabile nel pomeriggio. Le It's Academy in regione offrono complessivamente 32 percorsi post-diploma con 640 posti a disposizione. L'offerta formativa distribuita su tutto il territorio è frutto anche della programmazione condivisa dalla regione con le quattro fondazioni ITS Academy. Le ITS Academy sono il segmento della formazione terziaria non universitaria pensato per rispondere alla domanda di tecnici altamente specializzati. I percorsi si distinguono per il forte legame con le imprese. Circa un terzo della formazione si svolge attraverso stage aziendali e almeno il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro. Un modello, ha sottolineato l'assessora Rosolin, che si traduce anche in risultati occupazionali. A un anno dal diploma, in Friuli Venezia Giulia lavora quasi il 90% dei diplomati ITS. La violenza di genere si combatte parlandone e mettendo in campo anche eventi sportivi che coinvolgano uomini e donne contemporaneamente. A Gorizia il 5 settembre si terrà il Memorial per non dimenticare le vittime della violenza e per sostenere il centro antiviolenza che accoglie sempre più donne maltrattate.
2: Per non dimenticare, ma anche perché non succeda ancora, un memorial per dire no alla violenza di genere. A Gorizia, dove sono state quasi 160 le donne accolte al centro antiviolenza SOS Rosa. Dati allarmanti e in aumento, 84 quelle prese in carico, il 72% sono italiane, il 28% straniere. Hanno un'età media di 40 anni e hanno subito quasi tutte violenza psicologica, oltre che fisica per il 76%, economica il 42% e sessuale L'8%. Quasi sempre violenze commesse da partner o ex. Per questo il Memorial per non dimenticare vuole sensibilizzare partendo dai giovani. Saranno loro i protagonisti del torneo di calcio a 7 e di rugby che si svolgerà da sabato 5 settembre al campo Baiamonti di Gorizia dalle 14. Gare miste con squadre maschili e femminili. Lo scopo è la solidarietà con una raccolta fondi per sostenere il centro antiviolenza, ma soprattutto educare al rispetto e prevenire. Giulia Russo, SOS Rosa.
3: Che è importante parlarne, è importante parlarne però nella maniera corretta. Eventi come quelli che facciamo di sensibilizzazione alla cittadinanza sono funzionali proprio a far conoscere quello che è il lavoro del centro antiviolenza e soprattutto quello di sensibilizzare le persone ad intercettare prima che le situazioni diventino troppo gravi, ecco, da poter gestire, da poter risolvere.
2: Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Aperta la stagione della caccia nelle 235 riserve di caccia regionali. Sentiamo quali sono le regole.
4: Caccia tradizionale aperta per 6.800 appassionati nelle 235 riserve e 44 aziende faunistico-venatorie della regione. Da oggi è possibile l'abbattimento di alcune specie, colombaccio, alzavola, beccaccino, marzaiola e quaglia. Dalla seconda domenica di settembre si potrà cacciare il capriolo, dalla terza domenica le altre consentite. Seguiamo un gruppo di cacciatori nella riserva di Basiliano. Utilizzano la cosiddetta giostra per attirare i colombacci. Walter Otter Berton, commissario regionale straordinario di Federcaccia FVG.
5: Sono i girasoli e loro sono ghiottissimi e fanno dei danni incredibili, per quello viene dato anche questa caccia anticipata, per preservare anche l'agricoltura dai danni che questi animali possono fare.
4: L'apertura della stagione venatoria già da inizio settembre è permessa in alcune regioni. La caccia di selezione, per esempio quella al 5,

0: Mondiale è permessa già da maggio. A livello nazionale il WWF denuncia un progressivo indebolimento dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, referente scientifico per la gestione della fauna selvatica, e contesta la possibilità di cacciare la quaglia, già in difficoltà per il bracconaggio e la perdita di habitat. Diverse associazioni regionali avevano anche chiesto una moratoria o un rinvio dell'apertura della stagione sull'intero comparto montano regionale, fino a quando gli ecosistemi non mostreranno segnali di reale ripresa. Per le aree colpite di incendi è già previsto per legge il divieto di cacciare per 10 anni.
1: Noi siamo disposti anche a rinunciare a cacciare certi animali quando sono in sofferenza, e lo facciamo già in certe riserve qui della pianura, dove la lepre è sparita, non la cacciano. Gli stessi cacciatori sanno regolamentarsi.
0: Dai cacciatori un appello alle associazioni ambientaliste.
1: Forse è giunto il momento di trovare quella sintesi e di collaborare assieme per mantenere la flora e la fauna, perché è un diritto di tutti, no?
0: Basiliano, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: E con questo servizio chiudiamo questo giornale radio, che è stato redatto e condotto da Nada Cioc, con la collaborazione tecnica di Walter Vidonis e Roberto Cavallari. Ha collaborato in redazione Paolo Nuzzo. Prossimo appuntamento alle 18.30.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Uè, o fevelin di... Un program di attualità, costum, culture e società.
1: La ville è azienda, la ville è famea e si vive, si produce in tas ville, se si inventi storie, se si inventi ricette, se si inventi new mood di produci, sempre con sapienze antiche e amor infinite. Alle chest c'è che dimora l'inquadre, il progetto d'associazione itineraria FVG, un progetto che si svolgerà da domani, il 3 di settembre, finta ai 27 per 4 incontri che mettono insieme storie, art, imprese e gastronomia. Appuntamenti che stanno denti da sesta edizione del Festival dei Tiepolo e dal 600 in Europa, dirigita artisticamente da dottoressa Maria Paola Fratolin. E di questi appuntamenti settembrins, l'itineraria FVG, dedichin questa nuova puntata di Way of Evelyn D, programma come che sapete scaleduti in Marileng che potete ascoltare anche su sedefvg.rai.it e su Rai Play Sound. Un mandia di duci, Alessio Screma al microfono e un saluto a collaboratore di Itineraria FVG, Sandra Guatto, che è in linea con noi. Mandi Sandra.
2: Buongiorno a tutti quanti e grazie di venuti invitati per contare appunto il 15 di settembre. Come ecco, tu hai detto, è un programma di carattere storico, artistico e no gastronomico che rientra dal Festival del Tiepolo, che l'ha attaccato il 5 di marzo e che finirà il 31 di ottobre. E da questo festival noi vinceremo appunto di indagare, no, come le opere artistiche di Tiepolo e dai suoi figli, ma anche un ete, il 600, che è veramente vivarose, pieno di possibilità di non come studi, ma anche di confronto con i teams di voi, quindi in voi dai concerti, vengono indagate le musiche, anche riguardando su Redut Mozart, che è nato 70 anni fa, avendo fatto dei convegni che riguardano le opere artistiche, dagli incontri di carattere geopolitico con Federico Rampini e infine a ottobre un convegno per riguardare Ludovico Manini, dai 30 anni dalle sue nascite, ma soprattutto come ultimo doge di Vignesi, che le critiche dal Vocent lui ha tutto un po' da un chiantone, quindi il scopo è che lui comprende il ruolo di chi sono importanti figure politiche e sarà in proprietà di la Manini.
1: Certo, un programma viva rosa di tanti eventi, oltre 40 in tutto il grande cartello.

0: Mette insieme appunto ricerche, divulgazione, istruzione anche perché avete fatto un progetto legato ai costumi dal 700 con scuole da nostra regione, art, musica, artigianate e enogastronomie. E le proprio in questo focus, no? Storia, arte, imprese, le ville come aziende produttive dal 700. Sono quattro i luoghi che sono stati individuati. Il primo appuntamento alle proprie domani, by 3 di settembre a Assisi in tal chistiel di Arcian di Sore. Continuus dice che si tratta dal percorso che avevi svierto al pubblico.
1: Sì, si tratta di un percorso che le ha alle ville, ma non anche pensino alle ville, pensino semplicemente ad un luogo di plaisir, di vacanze. In realtà, fin dalle origini, se pensino ai primi ville di epoche romane, via e via, dal corso dei secoli, sono sempre stati luoghi praticamente di produzione. Le terre d'usatori di chi si bielis, di Moris a Erintieris lavorabis con fatture, ma anche lux dolaca si scrive innovazione per una produzione efficace, ma anche un sostegno economico. E il nostro scopo è che è proprio di faiodi come alle questo fil rosca le durante i secoli, queste attività, che è attività fame ardine, bande e attività di imprese, e al di due gran parte di questi villis, anche mo, sono villis produttivi. E il territorio, altresì, ha presente effettivamente delle aziende estremamente interessanti per le scelte di produzione che hanno proponuto. Per esempio, da Chiacchiel di Archian, Novarin, no, dome le presentazioni dell'azienda Arcania, che appunto è alle proprietà dal Castello attuale di Archian, ma altresì le aziende dai mus di Manute, loro fanno latte d'asina. E quindi è una produzione senza altri particolari, che hanno parte in lavoro dai team tra Popea e Cleopatra per arrivare a fine di due. Ma hanno permesso al frattempo anche di conoscere una realtà storica e artistica estremamente interessante e anche paesaggistiche. Perché noi, come statuette, in quattro centimetri, quindi non saremmo ad Archian e dunque all'anfiteatro Morenic, più bien dalle nostre regioni, ma dopo passeremmo a Casa di Manzano, quindi sì, ai Pis, praticamente dall'abbazia di Rosas, l'arin dopo a Buri, Mont, Parvio di Villa Dragoni Danili e Nina finire il 26 di settembre tra le pianure praticamente furlane a Tapoyan per visitare la pace.
0: Ecco.
1: Sono dalle villis una diverse di che altre, e le
0: Certo.
1: prime addirittura un chiastiello.
0: Ecco, io ricordi che la prenotazione bisogna fare clamanti il numero 347 25 22 221 o scrivinta alla mail itineraria caiuti itineraria.fvg.it proprio anche per permetti no, una visita garantita in che sluce, sono un lavoro importante, garantì anche no, la loro, il fatto di restare immacolati. E la formula è che proprio da visite guidate e dopo che il dà la possibilità di fare das degustazioni. Ecco, questi itinerari al chiale, no? A varie anche tipologie di villes che vi focalizzate sul 600 in genere, no? A parte che dal castello di Arcianca ha un fascino medievale, però ha anche denti dei fresks di Andrea Urbani. E allora domandi questa progetto salvese taccato proprio che quest'anno o se l'ha un storico?
1: Allora, le visite ai castelli, alle villis, sono già state fatte al corso degli anni, per cure di itinerarie. Quest'anno si è voluto mettere un punto particolare legato al 600, proprio perché, come tu hai detto, dal castello di Archianca, un castello dal 1100, stante ai documenti, dopo si sviluppa naturalmente dai secoli successivi, trovando le testimonianze importanti. Andrea Urbani è un pittore scenografo che ha lucchiato anche a decorare i capelli dal Domo di Udine, e quindi è un artista che ben si configura.

0: dal panorama, dalle pitture dall'epoca e dal tipolo, ma Soredut gli invoglia da spazi proprio a queste aziende, non come con una degustazione, ma proprio con una presentazione innanzitutto, perché sono dalle realtà che poi tieni a conoscere, quindi dai un spazio importante, ecco quindi che il contributo di questo progetto generale dal Tiepolo, oltre che la regione, avvio le chiamare di commercio Pordenone e Udi, e le banche 360, che sono due entità che effettivamente accurano questo territorio per le loro competenze e a voi di mettere in risalto insieme a noi anche questo aspetto produttivo. Ma vi sarai di più, in realtà, dal gestione di Assian, che appunto a queste suggestioni dal punto di vista sia architettonico, di decorazione pittorica, vivo dalle presenze inaspettabili. Dal 1631, ad esempio, Farinelli ha proprio un concerto dal Castiglio di Artian in virtù dell'amicizia con Pietro Grattoni d'Arcata.
1: Ah, benon, io chiappi l'occasione per fare una piccola polsa musicale per la ponte citando Farinelli, e allora ascoltinci no Vivaldi con l'Allegri dal concerto per violino e orchestra, opera 4, numero 2, La Stravagance.

0: Vivaldi, nuia di miora, par contare il 700 e i quattro appuntamenti di quintri di storie e arti, imprese e economia, portati in levante associazioni itineraria FVG che da domani, ai 3 di settembre, finte 27 di settembre, all'uffrisce quattro appuntamenti alla scoperta di ville importanti da questa regione, scoperta anche il mondo produttivo e no gastronomico che sta da urno. Sin in linea con la collaboradora storica Sandra Guatto ha incontrato dal primo appuntamento e anche das intenzioni divulgative da loro iniziativa, ma non a scuvergi anche ce che succede più in davanti. Sabide, il 12 di settembre, a 6 a 6 in Taville dei Conti Roman a Chiesa di Manzan.
1: Sì, quindi sinta una zona come Cavendite, dove la Bazzia di Rosaz, ma soprattutto una zona dove le produzioni dal vuoto e dal vino anche nuove presente. D'altra parte, le costruzioni delle ville dei conti romani, anche se voi hai nome parzialmente visibile, perché ha avuto un incendio, un errore grave dal Bozzent, ma non ha perduto assolutamente il suo fascino, le sue sorprese, una volta che si entra, oltre che parte, che il mur che ha circondato tutto il parco e il giardino, si resta veramente senza flat. Marco Antonio Romano di

0: albergo a spose Marzia di Manzano dal 1635 e conquista un matrimonio, tale un matrimonio anche di interesse politico e naturalmente di interesse economico, è un'espansione propite fondiarie dal territorio che diventa le forze economiche e di sostegno anche per le famiglie.
1: Ecco, e andiamo in avanti col calendario, arriviamo a sabide 19 di settembre a Sissozer a Villa Dragoni Danieli di Buri.
0: E infatti vi si spostiamo a Buri in Mont e dal miez delle verdure e dai vigneti a Chiatin, Villa Bartolini Caimo Dragoni Florio Danieli. I noms a Viconti in già gli importanti sfameis che hanno da vite alle ville e che per corso dai secoli naturalmente l'han vivute, l'han trasformate, ma sono ridute ai voi di ricordare l'ultima famiglia, Marina Danieli, che dal 1995 ha scominciato un restauro estremamente importante, perché spesso succede che questi villis sono ridotti all'Ovest a causa delle grandi guerre, ma anche della seconda guerra mondiale, hanno avuto dei danni o delle trasformazioni di uso impropri. E questa in questo restauro di un salone che era stato completamente cubiato praticamente di pitture, ha arrivato a mettere in luce proprio dagli affreschi dal 700 di Francesco Chiarottini, che è stato uno dei pittori più interessanti del panorama dal 700 di Civitate.
1: Questa è una bella occasione per cui che venirà a visitare, per vedere che slux che non sono così tanto accessibili, no?
0: No, sono proprietà effettivamente privati, anche se spesso effettivamente gli viaggi anche al pubblico in occasione di convegni, conferenze. Le realtà di questi villi sale proprietà che gli dai uno nome a far conoscere le realtà del territorio, di questi importanti sameis, ma anche di avere un sostegno effettivamente per continuare a passare queste proprietà dai secoli e soprattutto di conservare le memorie storiche. Per esempio Villa Pace, che è l'ultimo appuntamento che noi vi a Tapoyan il 26 di settembre, sempre a 6 di sera, è una testimonianza architettonica estremamente interessante rispetto a che altri sono in passato in Chiarsiella attraverso una villa di ispirazione venete e arrivi a questi edifici che ha le forme di un cubo con dalle torri dai cantons e è le tipiche costruzioni di villi nobiliari che non chiarsi proprio sul confine orientale come le ville Coloredo in Slovenia o che dai Coronini dalle valle dal Vipacco. Ed è interessante queste ville perché che costruite da Sietzen di Carlo Maria Pace von Friedensberg, che era un feldmaresciallo dall'imperatore Leopoldo I, avrà una ristrutturazione proprio dalla metà del Sietzen, dove sono arrivati a mettere insieme degli elementi di Wust viennese, come ad esempio il bielissimo schialone interno, alle decorazioni invece di derivazione venete attraverso i stucchi, attraverso le pitture.
1: Un lavoro interessante.
0: Un panorama vario, ecco.
1: Sì, sì, la varietà tanto che caratterizza questo format, questo progetto, che dopo la polsa estiva dal Festival dei Tiepoli da 600 in Europa, come che ci ricordava, attacca già i primi di marzo, come in settembre, permette proprio la visita di queste quattro ville, tre ville e un tistiel, a conosci arti, imprese, economie, storie e territori. Avendo in mo qualche minuto, io domandi alla Sandra Guato, collaboratore storica, il tipo di utenze che vuoi già attirare dentro di questi progetti?
0: Ma di fatto utenze di ogni tipo, perché che attingono i fameis, con i fruits, che sono sempre di incuriosi, conosci dalle realtà un po' particolari, ma anche le persone interessate alle storie, all'arte, ai giovani novizi che cercano appunto una location come capiscono per fare delle feste per i loro gnocchi oppure con degli amici, Quindi AE disegna un'utenza di diverse per età, per estrazione culturale, un'utenza anche che hanno seguito di tanti wines. Le visite e le degustazioni sono gratuite, però hanno domande in le prenotazioni, a si fa e dopo il ingresso alle dimore. In ogni caso, sta telefoni alla segreteria o scrivi un'email e darino le informazioni precisi, scaponite anche sul nostro sito. Quindi noi spettini d'utili persone curiosi di conosci le storie, l'arte e soprattutto i territori, le no gastronomie, a venire a Chiatano, statisci 4 in quintris, a 6 di sera, il 3, il 12, il 19 e il 27.
1: Benissimo, grazie a Sandra Guatto che ci ha accompagnata la scoperta, la conoscenza di questi 4 appuntamenti da la direzione artistica della dottoressa Maria Paola Frattolin sul sito itinerari fvg.it che ha tutte le informazioni della modalità di prenotazione. Io ringrazio voi ascoltatori e ascoltatori, io ringrazio Giacomo Plotzner alla regia e Ugo Nicoletti alla parte tecnica. Mandia di tutti.

0: Adriano, era mai qui su Radio 1 il tuo
1: bellissimo,
0: primo singolo,
1: wow,
0: che
1: grazie
0: poi
1: mille.
0: Grazie a te. Senti, ma era mai parla di una ragazza, di una storia d'amore?
1: Parla di una storia d'amore finita che poi porta il protagonista, in questo caso io, della canzone a ricercare un po' di quei momenti in cui sì, non si era così tristi, non era finita, era un momento di felicità che poi si è rotto, come succede spesso. Quindi diciamo ho cercato anche di fare sia esperienza, sì, parlare sia di un'esperienza personale capitatami anni e anni fa, uh-huh, ma che secondo me a volte può avere anche un appiglio per tutte le persone che magari si sono ritrovate in questa stessa condizione. Quindi quando scrivo qualcosa cerco sempre non solo di parlare di me, ma anche di cercare di coinvolgere qualcuno che si possa rispecchiare in queste cose. Quindi...
0: Ma lei lo sa? Io lo so che la domanda è un po' meno profonda.
1: Non ho idea, non lo so, devo dire
2: non
1: che non
2: c'è...
1: Non
2: se lo immagino nemmeno.
1: Sì, forse no, non lo so, devo dire, perché non c'era in realtà l'intento che...
0: È stato uno spunto.
1: Sì, è stato uno spunto perché credo che poi alla fine... Non sono uno che fa le cose per ottenere in cambio qualcos'altro, soprattutto artisticamente, quindi devo dire che non c'era quel secondo fine, c'era solo un cercare di trascrivere delle proprie emozioni vissute in un determinato momento che facevano parte del mio vissuto, ma che ovviamente magari adesso sono completamente diverse, insomma.
2: E allora ringraziamo Adriano Moretti di essere stato con noi, di averci
1: grazie
2: portato nel suo mondo, che abbiamo detto essere un mondo fatto di cinema, di teatro, di musica, insomma, e anche di social media. E in bocca al lupo e viva il lupo per
1: crepi,
2: tutti.
1: Crepi. Grazie mille, veramente.
0: Grazie a te, Adriano.
2: E nel frattempo è cominciata la nostra mezz'ora dedicata agli animali e lo vogliamo fare, cara Marzia, con colui che ha dato voce, ma grazie ai suoi dipinti, a quelle che sono insomma i suoi fumetti, agli animali di tutto il mondo e anche al rapporto insomma che noi abbiamo con gli animali. Sto parlando del maestro Bruno Bozzetto. Ciao Bruno, benvenuto.
3: Ciao a tutti, ciao. Mi spiace che non riusciamo a parlare, siamo in diretta, vabbè, uso il telefono.
0: Ti va benissimo, perfettamente, così, forte e chiaro.
3: Perfetto, benissimo.
2: Bruno, ma come nasce questa tua incredibile passione per gli animali che poi decidi di mettere su tela, su carta, sui social anche?
3: Ma guarda, nasce probabilmente da bambino, ho sempre amato gli animali. Soprattutto mi trovo bene con loro per la immediatezza che ho con loro. L'animale non ti tradisce mai, l'animale ha una sola faccia. Quando tu vedi un animale sai che sarà sempre quello. L'uomo ha mille facce, l'uomo oggi ti guarda in una maniera, ha un interesse, dopo domani cambia,
0: ha un altro.
3: L'animale è sempre uguale, quindi come ho detto prima, ho sentito l'intervista e nutro per loro un grandissimo rispetto, perché con loro mi trovo bene, mi sento a mio agio e soprattutto mi sento a posto.
2: E ti senti te stesso, perché poi è quella la cosa bella degli animali, che ci permettono di esprimerci esattamente per quello che siamo senza giudizio.
3: Esatto.
2: Bruno, tu hai una passione sfrenata per gli animali, fanno parte della tua vita, l'abbiamo detto, tant'è che addirittura come compagna di vita hai avuto una pecorella che tu hai salvato. Belen, giusto? Si chiamava così.
3: Giusto, giusto. Sì, è stata una storia molto particolare. Vicino a noi, nel terreno accanto al nostro, passavano dei pastori e tenevano i greggi per qualche giorno a pascolare. Una mattina sono partiti verso le 3-4 di mattina e hanno lasciato un agnello appena nato, aveva ancora il cordone ombelicale.
2: Piccino.
3: E quindi poverina piangeva disperata, il contadino vicino a noi l'ha sentita, l'ha salvata e ci ha detto che lui non poteva tenerla, quindi l'ha tenuta mio figlio per un mese, che abita sempre qui accanto a me, e lei è cresciuta credendosi un po' un cane. Vedi, la grande scoperta che abbiamo fatto e che è quella che poi mi ha fatto diventare vegetariano è quella di vedere come un animale così semplice, così umile, così non considerato dalla gente,
2: sì,
3: sia così affettuosa e intelligente soprattutto. E questo mi ha fatto capire che un animale che viene maltrattato, tenuto in una gabbia o viene semplicemente portato al pascolo con i cani che lo inseguono, non potrà mai esprimere la propria intelligenza. E questo succede a tutti, succede alle galline, succede ai maiali, succede alle mucche, e questa è una cosa terribile.
2: Sono, sono sempre sottovalutati questi animali.
3: Assolutamente, no, non vengono considerati.
0: Anche perché, Bruno, oltretutto la cosa che desta curiosità è proprio questa, ovvero che lei ha vissuto con un animale generalmente considerato da allevamento e quindi non affine all'uomo. Nel corso della tua vita tu hai scritto anche un libro, Doggy, dove hai raccontato il tuo legame profondo con i tuoi cani. Qual è la differenza che hai riscontrato tra vivere con la pecorella Belen, non so se l'ho detto bene, o con i cagnolini? Proprio in modo semplice, farcelo capire ai noi ascoltatori che forse non abbiamo mai accarezzato una pecora.
2: O non ci abbiamo mai vissuto insieme.
3: Ma infatti quello che volevo farvi notare è che non ci sia nessuna differenza tra un cane e una pecora, così come non ce n'è tra una gallina, tra un maiale. Sono tutti animali che, se trattati in una certa maniera e se lasciati liberi di esprimersi, sono esseri molto intelligenti e molto sensibili, tutti. E noi, capisci, l'umanità fa una cosa terribile: noi, per soddisfare la nostra gola, uccidiamo 80 miliardi di animali all'anno. Ti faccio solo una considerazione: se noi uccidessimo gli umani con la stessa velocità, tutta l'umanità scomparirebbe in 17 giorni.
0: Non bisogna mai, ma la vita è sacra e va celebrata sempre.
3: Brava,
0: oltretutto,
3: brava, brava.
0: Bruno, tu sei un celebre e influente fumettista, sei un regista, insomma sei una persona che ha avuto tanti riconoscimenti importantissimi, e proprio a maggio hai avuto il David di Donatello. Raccontaci un po', a me, a Valentina.
3: Ah, guarda, è stata, ho preso tanti premi, ma questo è sicuramente il più importante, perché l'ho ricevuto nel mondo del cinema.
4: Trasmettiamo L'ora della Venezia Giulia.
5: Buon pomeriggio dal notiziario dell'ora della Venezia Giulia, ai microfoni con voi Giulia Magro. Oggi parleremo del blackout che ha colpito le reti informatiche della sanità regionale, causando un guasto al sistema informatico del Policlinico Triestino. Poi del caro carburante e dell'impatto sulle categorie delle misure attuate negli ultimi mesi dalla regione, ed infine sulla preapertura della stagione autunnale della caccia nelle riserve di caccia regionali. Un blackout ha colpito le reti informatiche della sanità regionale, causando un guasto al sistema informatico del Policlinico Triestino. Sospesi a tempo indeterminato ricoveri, visite e analisi, coinvolte Salus, Pineta del Carso, Pineta City e gli studi del centro di Roiano, di Opicina e di Muggia.
6: Mi sono preoccupato perché aspettavo questa visita oggi dopo l'intervento del lunedì e ho letto che tu hai bloccato, il telefono non funzionava. E quindi siamo venuti di persona a vedere. Era meglio se non mi prendevo questo, non dico spavento, ma insomma mi ha disturbato un po'.
7: Un sistema informatico completamente bloccato, prestazioni sospese e migliaia di pazienti coinvolti. Emergenza nelle strutture del gruppo Policlinico Triestino, dove da lunedì pomeriggio un grave problema alla rete ha mandato fuori servizio telefoni, posta elettronica e sito internet.
8: Devo ritirare un referto. Con questo referto io sono subordinato a un intervento. È un intervento con il burlo che mi stanno aspettando, manca solo questo. In realtà pensavo avessero refertato già, vista che l'ho fatto il 27, però dicono che è bloccato tutto e che non si riesce neanche a stampare il referto. Avrei dovuto ritirarlo oggi. Oggi sono qua, puntuale, ma dicono che sono bloccati peraltro dal 31 e quindi dovrò aspettare minimo una settimana per poter accedere loro praticamente e refertare il giorno 2.
7: L'azienda, con la polizia postale, sta verificando se all'origine del blocco possa esserci un attacco hacker. Al momento non c'è nessuna denuncia. Ascoltiamo il direttore operativo Salus, Vito Bonanno.
9: ci siamo trovati di fatto in ginocchio, quindi senza possibilità di reagire all'impossibilità di lavorare. La postale ha voluto solo acquisire di fatto gli accadimenti, cioè quello che è successo, e poi chiaramente l'indagine andrà avanti. I servizi sono bloccati tutti, lo sforzo che la struttura sta facendo in questo momento è quello di provare ad andare avanti senza l'aiuto della tecnologia, quindi dell'informatica. Stiamo provando ad accogliere il numero maggiore di pazienti possibile.
7: Il blocco interessa tutte le strutture regionali del gruppo, rimaste immune all'attacco quelle presenti nel resto d'Italia. Da oggi riprenderanno le visite private, ma i referti saranno rilasciati solo cartacei, il resto ancora sospeso.
10: Stamattina ho cercato di chiamare, ovviamente non funzionano i telefoni, pertanto non so. Mi ha detto che domani, entro la giornata, mi contatterà per quando, anche perché sto prendendo il colirio per allargare l'occhio e sospendere, vediamo quando.
7: Trieste, Lorenzo Giroffi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Il caro carburanti in cima all'agenda della giunta regionale che prevede nuovi sostegni alle imprese. Attualmente al bando sostenuto con 4 milioni di euro hanno partecipato 255 imprese. L'obiettivo è allargare il numero dei beneficiari abbassando i coefficienti richiesti.
11: Caro carburanti resta una delle emergenze per imprese e famiglie e la regione Friuli Venezia Giulia pensa già a come rafforzare gli strumenti di sostegno. E quanto è emerso oggi dall'incontro con l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Bini e i rappresentanti delle associazioni di categoria. Sul bando carburanti attualmente in vigore sono 255 le domande arrivate per contributi richiesti complessivamente pari a 4 milioni di euro, a fronte di una dotazione regionale di circa 15 milioni di euro. L'obiettivo è rendere il prossimo intervento più accessibile. La Regione punta ad abbassare la soglia minima di incremento dei costi necessaria per ottenere il contributo, oggi fissata al 30%, e a superare gli ostacoli che soprattutto le piccole imprese incontrano nella cumulabilità tra l'aiuto regionale e il credito d'imposta nazionale. Allo studio anche un possibile ampliamento della platea dei beneficiari, soprattutto nel campo della logistica. Intanto, sul fronte del fotovoltaico, le richieste hanno già superato le risorse disponibili. Sono 141 per un valore complessivo superiore ai 10 milioni e mezzo stanziati. Bini ha ribadito la disponibilità della Regione a valutare, come già avvenuto in passato, nuovi finanziamenti per garantire la copertura. E per sostenere le imprese colpite dal caro carburanti ci sono anche i 3 milioni di euro stanziati con l'ultimo assestamento. Serviranno, dice Bini, a finanziare contributi ai confidi destinati ad abbattere i costi commissionali. Una serie di misure che nelle intenzioni della Regione dovrà tradursi in un sostegno più rapido e più ampio per quelle imprese che oggi affrontano il caro energia e carburanti. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: Il comune di Pordenone non può negare l'utilizzo del logo istituzionale Pordenone verso Capitale Italiana della Cultura 2027 per le iniziative organizzate dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. E quanto afferma la sentenza del TAR della Regione, Friuli Venezia Giulia, che ha accolto il ricorso presentato dall'associazione contro il provvedimento del sindaco Alessandro Basso, definendolo di fatto censorio. Concedere il monopolio del potere autorizzatore dell'uso del logo a una sola parte politica, si legge nella sentenza, significherebbe negare in radice il concetto stesso di cultura e anche quello di democrazia. I magistrati, ha detto Loris Tissino, coordinatore del circolo Guardi Pordenone, hanno evidenziato che la concessione del logo non è un'attività politica, non può essere gestita come atto di indirizzo politico. E il Parlamento sloveno ha votato contro l'immunità parlamentare dell'ex premier Robert Golob, che così affronterà il processo per una nuova presunta influenza nel lavoro della polizia, all'epoca in cui guidava l'esecutivo sloveno. Golob stesso ha votato contro la propria immunità parlamentare, convinto che durante il procedimento dimostrerà la legittimità del suo comportamento. E l'aeroporto di Trieste registra un boom di passeggeri di collegamenti, ma mancano i controllori di volo. Emblematico il caso di un volo proveniente da Londra che non ha potuto atterrare a Trieste perché mancavano i controllori di volo, che avevano già esaurito le ore straordinarie. A sostenerlo la CISL.
12: Troppo poco personale, troppi turni straordinari e il rischio è che il servizio della torre di controllo non sia sempre disponibile. È la sintesi della denuncia del sindacato FIT CISL del Friuli Venezia Giulia in riferimento al volo Ryanair dello scorso 27 agosto, partito da Londra Stansted e che, anziché atterrare a Ronchi dei Legionari, dove era diretto, è stato fatto arrivare a Venezia. Il volo era partito in ritardo e l'arrivo previsto all'1:15 di notte. In genere, fanno notare i sindacalisti, l'aeroporto smette di essere operativo a mezzanotte queste, ma in situazioni simili sono previste estensioni straordinarie del servizio. Nel caso di questo volo, però, la richiesta di estendere l'orario è arrivata dopo le 22 e se si considerano tutte le attività successive all'atterraggio, tra lo sbarco dei passeggeri e la chiusura dello scalo, il servizio si sarebbe protratto ben oltre l'1 e un quarto, superando così i limiti massimi di impiego decisi dalle norme sulla gestione della fatica. Una questione di sicurezza, sottolinea il segretario regionale FIT CISL Antonio Pittelli, per un lavoro dove l'attenzione è fondamentale. Il sindacato ricorda che a ronchi dei legionari nel periodo giugno-settembre dell'anno scorso sono state effettuate 226 ore di straordinario solo per le estensioni notturne e quest'anno, nei soli mesi di giugno, luglio e agosto, le ore già effettuate sono 214, pari a circa il 90% dell'anno scorso. Al momento dell'episodio relativo al volo Ryanair, la maggior parte dei controllori aveva già raggiunto il massimo delle ore mensili disponibile. Un problema che Pittelli collega al boom dell'aeroporto di Trieste negli ultimi anni, dove si è passati da una media di 700.000 passeggeri a oltre 2 milioni. Un dato positivo, spiega, ma che deve essere accompagnato da un adeguamento del numero del personale, sia nella torre di controllo, gestita da ENAV, sia nell'aeroporto stesso. A suo avviso, l'aumento del personale, vista la razionalizzazione dei turni, non arriverebbe a superare il 20%. Trieste, Dario Ronzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Le ITS Academy in regione offrono complessivamente 32 percorsi post laurea con 640 posti a disposizione. L'offerta formativa distribuita su tutto il territorio è frutto anche della programmazione condivisa dalla regione con le 4 fondazioni ITS Academy. Nel dettaglio saranno 8 i percorsi dell'ITS Academy Alto Adriatico, 7 dell'Accademia Nautica dell'Adriatico, 12 dell'ITS Academy Udine e 5 dell'ITS Academy LifeTech. Gli ITS Academy sono il segmento della formazione terziaria non universitaria, pensato per rispondere alla domanda di tecnici altamente specializzati. I percorsi si distinguono per il forte legame con le imprese. Circa un terzo della formazione si svolge attraverso stage aziendali e almeno il 50% dei docenti proviene dal mondo del lavoro. Un modello, ha sottolineato l'assessore Rosolen, che si traduce anche in risultati occupazionali. A un anno dal diploma, Roma, in Friuli Venezia Giulia lavora quasi il 90% dei diplomati ITS. La violenza di genere si combatte parlandone, mettendo in campo anche eventi sportivi che coinvolgano uomini e donne contemporaneamente. A Gorizia, il 5 settembre, si terrà il memorial per non dimenticare le vittime della violenza e per sostenere il centro antiviolenza che accoglie sempre più donne maltrattate.
13: Per non dimenticare, ma anche perché non succeda ancora, un memorial per dire no alla violenza di genere. A Gorizia, dove sono state quasi 160 le donne accolte al centro antiviolenza SOS Rosa. Dati allarmanti e in aumento, 84 quelle prese in carico, il 72% sono italiane, il 28% straniere. Hanno un'età media di 40 anni e hanno subito quasi tutte violenza psicologica, oltre che fisica per il 76%, economica il 42% e sessuale L'8%. Quasi sempre violenze commesse da partner o ex. Per questo il memorial, per non dimenticare, vuole sensibilizzare partendo dai giovani. Saranno loro i protagonisti del torneo di calcio a 7 e di rugby che si svolgerà da sabato 5 settembre al campo Baiamonti di Gorizia dalle 14. Gare miste con squadre maschili e femminili. Lo scopo è la solidarietà con una raccolta fondi per sostenere il centro antiviolenza, ma soprattutto educare al rispetto e prevenire. Giulia Russo, SOS Rosa.
14: Che è importante parlarne, è importante parlarne però nella maniera corretta. Eventi come quelli che facciamo di sensibilizzazione alla cittadinanza sono funzionali proprio a far conoscere quello che è il lavoro del centro antiviolenza e soprattutto quello di sensibilizzare le persone ad intercettare prima che le situazioni diventino troppo gravi, ecco, da poter gestire, da poter risolvere.
13: Gorizia, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Scatta da oggi la preapertura della stagione autunnale della caccia, al punto della situazione delle regole che disciplinano l'attività venatoria in regione. Dopo il servizio avrà termine questa edizione dell'Ora della Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Giulia Magro. La linea passerà alla rubrica Sconfinamenti, che oggi ci parlerà del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste in occasione dell'80° dalla sua fondazione, avvenuta il 17 febbraio del 46. In regia si ringrazia per il coordinamento tecnico Walter Vidoni. A tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.
15: Caccia tradizionale aperta per 6.800 appassionati nelle 235 riserve e 44 aziende faunistico-venatorie della regione. Da oggi è possibile l'abbattimento di alcune specie: colombaccio, alzavola, beccaccino, marzaiola e quaglia. Dalla seconda domenica di settembre si potrà cacciare il capriolo, dalla terza domenica le altre consentite. Seguiamo un gruppo di cacciatori nella riserva di Basiliano. Utilizzano la cosiddetta giostra per attirare i colombacci. Walter Otter Berton, commissario regionale straordinario di Federcaccia FVG.
16: Sono i girasoli e loro sono ghiottissimi e fanno dei danni incredibili, per quello viene data anche questa caccia anticipata, per preservare anche l'agricoltura dai danni che questi animali possono fare.
15: L'apertura della stagione venatoria già da inizio settembre è permessa in alcune regioni. La caccia di selezione, per esempio quella al cinghiale, è permessa già da maggio. A livello nazionale il WWF denuncia un progressivo indebolimento dell'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, referente scientifico per la gestione della fauna selvatica, e contesta la possibilità di cacciare la quaglia, già in difficoltà per il bracconaggio e la perdita di habitat. Diverse associazioni regionali avevano anche chiesto una moratoria o un rinvio dell'apertura della stagione sull'intero comparto montano regionale, fino a quando gli ecosistemi non mostreranno segnali di reale ripresa. Per le aree colpite di incendi è già previsto per legge il divieto di cacciare per 10 anni.
16: Noi siamo disposti anche a rinunciare a cacciare certi animali quando sono in sofferenza, e lo facciamo già in certe riserve qui della pianura, dove la lepre è sparita, non la cacciano. Gli stessi cacciatori sanno regolamentarsi.
15: Dai cacciatori un appello alle associazioni ambientaliste.
16: Forse è giunto il momento di trovare quella sintesi e di collaborare assieme per mantenere la flora e la fauna, perché è un diritto di tutti, no?
15: Basiliano, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Walter Vidonis alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti, una puntata dedicata agli 80 anni del Circolo della Cultura e delle Arti di Trieste, e ne parleremo con due ospiti. Abbiamo con noi in collegamento telefonico il presidente del Circolo, Pierpaolo Battaglini. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti voi.
0: In studio con noi la vice presidente del Circolo, Maria Cristina Benussi. Buon pomeriggio, ben ritrovata.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: Cominciamo con una domanda che abbraccia il presente e il passato. La porgiamo prima alla professoressa Benussi. È visibile, secondo lei, oggi il segno che il Circolo della Cultura e delle Arti ha lasciato sulla città di Trieste? Vediamo da un lato umanistico, potremmo dire.
2: Certamente, è una domanda che mi fa molto piacere perché mi permette di ripercorrere a ritroso quella che è un po' l'anima di Trieste, che è stata catturata dai fondatori del Circolo, da Stuparici in particolare, rafforzata, e quindi la ritroviamo. Una delle anime di Trieste è proprio questa sua capacità di fondere insieme diversi saperi, diversi aspetti del sapere, e confrontarsi con lingue e culture molto diverse. Questo Trieste ce l'ha perché diverse istituzioni sono sorte proprio grazie anche a questa capacità del Circolo della Cultura e delle Arti di diffondere una polisemanticità culturale e letteraria. Non dimentichiamo che la famosa letteratura triestina è un'espressione creata nel 58 dal CCA con la pubblicazione della prima antologia di scrittori triestini che in Italia

0: dovremmo potenziarlo, perché ripeto
1: quindi direi che ci sono, ecco, se penso anche alla sezione musica, sì, ha avuto il maestro Zanetovic come direttore di sezione. È una sezione che ha offerto e sta offrendo alla città musica e sta investendo molto anche sui giovani musicisti. Ci sono, volessero sapere qualcosa senza dover leggere, sentono e vedono delle immagini. Quindi è un servizio che il circolo offre ai ragazzi.
0: No, sono dei piccoli gioielli, se posso intromettermi, veramente splendidi.
1: Sì.
2: Piccoli gioielli, Battaglini, ecco, noi siamo in chiusura di questa puntata, dei piccoli gioielli che vengono proposti agli studenti, ricercatori che parleranno grazie al Circolo della Cultura e delle Arti. In chiusura, se possiamo chiederle magari un auspicio, fatti gli 80 anni, un auspicio per i prossimi anni.
0: L'auspicio è, io sono presidente quindi mi tocca dire queste cose, l'auspicio è di riuscire a mantenere il sostegno delle istituzioni, perché le dicevo, è tutto quanto gratis, la cultura ha questo grande difetto di essere usufruita gratuitamente ma di costare nel momento in cui la si produce, bisogna pagare le location, gli speaker, qualsiasi cosa. Quindi l'auspicio è di riuscire a mantenere il supporto che stiamo avendo fino adesso, e allora andremo come sempre fortissimi.
2: Ringraziamo allora Pierpaolo Battaglini, presidente del Circolo della Cultura e delle Arti. Le auguriamo un buon lavoro, un buon proseguimento in questa realtà.
0: Grazie.
2: Ringraziamo anche la vicepresidente Maria Cristina Benussi, una velocissima anticipazione, autori triestini del XXI secolo.
1: E certo, anche qui un'opera di mediazione tra la critica accademica letteraria che io ho fatto per anni e un pubblico che ha bisogno di un linguaggio un po' più svelto, un po' più colloquiale, ma soprattutto un'analisi con schede composto scientificamente degli autori triestini o che si occupano di Trieste che hanno pubblicato nel terzo millennio. Quindi continuare la tradizione del circolo.
2: Grazie ancora e un buon lavoro anche
1: grazie,
2: a voi.
1: Grazie.
2: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet RaiPlay Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Walter Vidonis, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: Eccoci, 16:47.
1: Si sente, Diodato è immediatamente riconoscibile.
0: Sì, infatti mi ero tra un protagonisti agitata, sì,
1: serie agitata.
0: Non è... adesso ci sono.
1: C'è ed è uno dei protagonisti del Festival Music Awards, che è un premio internazionale che si svolge il 19 settembre proprio a Taormina. E visto che l'aggancio era quello, no? Cioè i premi importanti.
0: I brani premiati di più quest'anno.
1: Eh sì, anche perché il premio dei premi è il Grammy Awards, che sì, è il premio della discografia americana, dell'industria musicale americana.
0: E quando vengono assegnati?
1: A gennaio? Sono già stati assegnati.
0: Okay.
1: E arrivare soltanto anche...
0: gli Emmy Awards sono adesso,
1: sì,
0: a settembre.
1: Che però parlano non di musica, ma è un'altra storia.
0: Ma che ce ne frega, noi parliamo di
1: noi musica. Che ce ne frega, infatti.
0: Noi vogliamo i Grammy, non ce ne frega niente.
1: Allora... più o meno prendevano origine da quella che era la Hollywood Walk of Fame, no? Quello dove stanno le grandi stelle con tutti i personaggi famosi, non solo della musica, ma anche

0: del cinema e di tutte le arti in generale, proprio a Hollywood Boulevard. Ed è una storia che prosegue da tanto tempo, perché 95 categorie sono state presentate, per esempio a febbraio del 2026, vedi quando è più o meno il premio, viene trasmesso da una serie di broadcaster molto importanti per quel che riguarda il panorama televisivo americano, ed è nato anche, viene dato come premio, o almeno veniva dato, un grammofono, un fonografo, come li vuoi chiamare, quelli col cosone,
1: sì,
0: no?
1: Grandi.
0: Che era stato inventato da Thomas Edison, quindi un grande inventore che dobbiamo ringraziare per una serie di Emmy Awards per la televisione, in questo caso, quindi è un'altra storia. E come del resto invece ci sono gli Oscar per il cinema, per la musica ci sono i Grammy, dal 1958 per la precisione, che viene ogni anno premiato tutta questa gente, è davvero tantissima. Quest'anno il premio è andato, il premio per la miglior canzone dell'anno è andata a una giovane ragazza, ancora giovane nonostante
1: c'è no qualcosa. stavo, trovate Billie Eilish
0: Wildflower, l'abbiamo trovata,
1: ecco,
0: Billie Eilish,
1: dopo Diodato abbiamo Billie Eilish,
0: ecco, okay. Vabbè,
1: è arrivata, però
0: è arrivata anche Billie Eilish Wildflower.
1: A me
0: proprio
1: piace
0: questa
1: molto.
0: Questa canzone che è molto macerata, perché parla, si rivolge alla sua ex praticamente. E lei, cioè un ex che non è ex per lei, e quindi la parte di se stessa che non accetta la fine di questo sentimento, di questa relazione, continua ad essere molto presente, se la prende anche un po' con coloro che sono attorno al suo precedente amore. Si chiama Wildflowers e lei Billie Eilish.

0: canzone molto sentimentale, molto sofferta, non che dalla tono. Lei riesce a alternare poi canzoni come questa ad altre molto ritmiche e molto più presenti. Non a caso il suo disco, il suo ultimo disco, si chiama Hit Me Hard and Soft, ovvero colpiscimi dentro il cuore, ma in maniera sia soffice che dura, per... e questa è la maniera sua soffice. E si chiama Wildflowers. Allora, stavo guardando.
1: Super premi del,
0: no, ma stavo guardando come così un po' nella storia. Dicevamo 1958, parte la storia dei Grammy Awards. Nel 1965 è già arriva il primo premio per loro, ed è una cosa infinita quanti premi sono arrivati. Del resto, il gruppo più famoso del mondo, qual è? Nella storia.
1: I Rolling Stones,
0: diciamo i Beatles,
1: no? Perché siamo là.
0: Questa è una dichiarazione d'amore da parte delle tue. Allora, nel 1965 loro lo vincono come Best New Artist, il miglior artista nuovo. 1965, stiamo parlando insomma di quanto? 40, 50, 60, 60, 61 anni fa. E poi ancora con una canzone che è rimasta nella storia, ma che è dedicata in realtà al figlio di John Lennon, cercando di consolarlo, perché i genitori, lui aveva 5 anni, Julian Lennon, i genitori stavano divorziando, era completamente abbandonato a se stesso questo bambino, e proprio Paul McCartney non lo vedeva soffrire, per cui cosa decide di fare? Cambia il nome da Jules a Jude e decide di dedicargli una canzone, e la canzone è questa, si chiama I Jude, sono i Beatles.

0: per il 21esimo punto svedese, dunque il sorpasso, un parziale di 3-0 della Svezia, il sorpasso firmato Isabel Hawk, una parallela esterna micidiale quella di Hawk. 21 Svezia, 20 Italia, questa è la situazione nel secondo set. C'è di nuovo Miriam Silla in campo, l'Italia deve ancora inseguire, approfitta adesso dell'errore al servizio di Helvig, termina un turno dai 9 metri insidioso per la nazionale di Velasco. 21 pari in questo secondo set, sono 4 complessivamente gli errori
1: solamente per la Sila. Sole quindi diffuso in un contesto di ventilazioni da nord-ovest un po' più vivace tra basso Adriatico, Ionio e Tirreno, dove sarà temporaneamente più accentuato il moto ondoso. Temperature ancora elevate e ancora stazionarie, con punte di 35-37 gradi sulle aree più interne del centro-sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Sono Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
3: Zona Cesarini.
4: Ben ritrovati, sono le 25 minuti, zona Cesarini, fino alle ore 23. Abbiamo iniziato una mezz'oretta fa, visto che c'è da raccontare quello che sta capitando a Brno, Italia-Svezia di pallavolo. La nostra nazionale femminile di Velasco alla ricerca di un pass per le semifinali. A proposito di incontri e qualificazioni e eliminazioni, sono stati definiti due incontri degli ottavi di finale di Coppa Italia. Parliamo del calcio: il Sassuolo ha battuto ai rigori il Frosinone e agli ottavi affronterà la Juventus. Di poco fa invece la notizia della finale dal Friuli: l'Udinese ha battuto 2-1 il Venezia con una doppietta di Baio, e l'avversaria agli ottavi per i friulani sarà l'Atalanta. Altro che vi aggiorneremo da adesso, ma anche nel corso della serata, sarà sicuramente il tennis, visto che stasera sarà in campo Berrettini a US Open. Prima, tra non molto a dire la verità, il nostro Guerrieri se la vedrà con De Minaur, la partita di un italiano quest'oggi in campo che si è conclusa è stata quella di Sonego, che è stato sconfitto da Zverev per 3-7-2, e poi il derby Paolini-Stefanini vinto dalla prima 2-7-0. Ma parato sin troppo, è il momento di restituire la linea a Manuela Collazzo per il racconto del terzo set di Italia-Svezia. A te.
0: Cominciato da pochissimo, subito la situazione, l'Italia avanti 2-1, il primo punto della Svezia, manco a dirlo, porta la firma di Hawk, diagonale vincente della stella di Conegliano.

l'Italia sulla Svezia. Dicevamo, un secondo set davvero catturato con le unghie e con i denti, e l'Italia trascinata da Paola Egonu, 9 punti nel parziale, e da Antropova, 8 punti per lei, nonostante i grandi affanni in ricezione. È stata lei a chiudere il set, a propiziare la palla set, la seconda

0: più.
1: Le voci di Noemi insieme a Vito Salamanca. Chissà come sta Noemi, se è ritornata sui palchi dopo la caduta di quest'estate. In ogni caso ci auguriamo sia meglio possibile. La voce è l'autrice di questo brano che abbiamo appena ascoltato, Tu cosa fai questa sera. Una serata lunga per noi, per questa lunga maratona di sport, soprattutto pallavolo in questa fase, perché stiamo seguendo quello che le ragazze di Velasco stanno facendo a Brno. No, stanno affrontando la Svezia. Manuela Collazzo.
2: 8 Italia, 4 Svezia nel terzo set, 1-1, quindi parità nel conto dei parziali. Attacca molto bene Miriam Silla, va altissima. Adesso l'Italia riesce a variare i colpi di attacco e prima è riuscita anche a disinnescare il servizio pericolosissimo di Hock con un'ottima ricezione di Fersino. Dunque l'Italia si porta sul 9-4 nel parziale. Adesso un'Italia che gioca in fiducia, mentre è una Svezia che non riesce più a difendere come aveva fatto invece nei primi due set. Buona la ricezione di Anna Hock, attacca sua sorella Isabel Hock, questa volta però sbaglia il suo lungolinea e dunque ringrazia l'Italia per questo errore gratuito di Hock, che manda fuori il suo attacco in parallela, non tocca il muro azzurro, anche abbondantemente fuori la parallela esterna di Hock. 10 Italia, 4 Svezia, anche se la Svezia si affida a un challenge per capire se ci sia stato o meno un tocco a muro delle nostre, non sembra esserci. In ogni modo Michel, il CT della Svezia, approfitta e utilizza questo challenge per trasformarlo in un time out e dare le indicazioni alle sue ragazze. In realtà il challenge era stato chiesto per un eventuale fallo a rete delle nostre, in ogni modo non c'era il fallo e dunque il punto dell'Italia è confermato. La Svezia spreca un challenge, Italia 10, Svezia 4 nel terzo set. Italia adesso in controllo, si è sciolta la nostra nazionale dopo la grande paura del primo set, ma anche del secondo, quando l'Italia è riuscita a chiudere il parziale soltanto ai vantaggi 26-24. Adesso è attenta in difesa Silla sul colpo tentato dalla Svezia, il contrattacco di Antropova contenuto dalle svedesi, poi arriva di gran carriera Hock da seconda linea, davvero imprendibile l'opposta della Svezia e di Conegliano. 5 Svezia, 10 Italia è il punto di riferimento imprescindibile per la nazionale di Micelli. Tra l'altro il CT l'ha elogiata alla vigilia di questo quarto di finale dicendo che è una giocatrice eccezionale, ma anche una grande persona, grande umiltà da parte di Isabel Hock. Svezia 5, Italia 10, questo terzo parziale che l'Italia sta comunque gestendo. 1-1 il conto dei set, sfida che vale il pass per le semifinali. Brutta ricezione di Silla, ci mette il bagher Antropova per Egonu che non forza, ancora palla nella nostra metà campo. Antropova sempre con un pallonetto a scavalcare il muro, non forzano sempre i propri attacchi le azzurre, alcune volte riesce, alcune volte meno questo modo di interpretare il gioco. Brava Antropova a andare a scavalcare con un pallonetto il muro della Svezia, che era forse partito anche in anticipo, e dunque a conquistare per l'Italia l'undicesimo punto. 11 Italia, 5 Svezia. Sara Farr al servizio soltanto in questo terzo parziale. Le centrali Farr e Danesi sono cercate con costanza da Orro, perché è migliorata la ricezione.

0: italiana, ma anche la fase muro difesa, anche se adesso dopo una buona fase muro difesa arriva il contrattacco fuori di Antropova. C'era stato il contenimento da parte del muro, poi attenta Egonu dietro al muro, ma è arrivato l'errore in contrattacco di Antropova. La situazione 11 Italia 6 Svezia nel terzo parziale, 1-1 il conto dei set. Diego.
1: Dunque, qualche notizia che possiamo darvi è relativa anche a quella che, se vogliamo, è stata il vero fulmine a ciel sereno della giornata, ovvero l'addio di Piero Ausilio come DS dell'Inter dopo ben 28 anni. Ebbene, stasera c'è il gran galà del calcio, quindi si stanno alternando grandi nomi del pallone, non soltanto calciatori. È arrivata poco fa una delle dichiarazioni più attese, ovvero quella di Beppe Marotta, che è stata ovviamente di elogio per Ausilio. Ci si è soffermati ovviamente sul rapporto tra Inter e il DS, che quanto pare, insomma, si è lasciato consensualmente con i nerazzurri. C'è un rapporto di grande stima, 28 anni spesi nel bene dell'Inter, si è arrivati consensualmente a questa decisione, grande riconoscenza per quello che ha fatto, senza poi soffermarsi troppo sulle motivazioni. E poi il nuovo nome, che è quello di Dario Baccini, che prenderà ormai il posto dell'ormai ex DS nerazzurro. Motivo di orgoglio attingere a risorse umane quando sono dei cambiamenti, e questo è straordinario in un club, ha detto Beppe Marotta, anche paragonando in sostanza queste capacità dell'Inter di trovare risorse interne a quanto fatto lo scorso anno con Chivu in panchina. È il momento di un altro break musicale, poi di nuovo Italia-Svezia.
0: Dopo il time out a terra proprio una delle nostre, crediamo fosse Miriam Silla, rivediamo al nostro monitor di servizio, così è infatti, colpita in petto Miriam Silla dall'attacco vincente di Isabel Hawk, 8 punti della Svezia, 10 punti dell'Italia in questo quarto parziale, sempre staccata da rete Orro per l'attacco di Antropova, altrettanto potente. Adesso Antropova, che di ruolo naturale è un'opposta, risponde in quanto a potenza, in quanto a forza, proprio alla collega Isabel Hawk, Antropova, che ha lasciato Scandicci al termine della passata stagione, della stagione appena conclusa. Giocherà in Turchia l'ex Acibasci. Alessia Orro al servizio, la sorella di Isabel Hawk, Anna Hawk è murata, ci riprova, questa volta il muro azzurro non tocca, c'è però la difesa, seppur lunga, di Antropova. Abbiamo un'altra possibilità per conquistare il punto, ci riesce Denise Meli, perché il pallone attaccato dalla nostra centrale si insacca, staccato il muro della Svezia, e dunque Denise Meli riesce a conquistare il 12° punto per l'Italia. 8 sono i punti della Svezia in questo parziale. Italia che appare in controllo, sembrava però così anche nel terzo set, qualche affanno a un certo punto del parziale per la formazione di Velasco, che adesso subisce il punto di Hawk. È aperta la difesa dell'Italia, molto lunga, proprio per difendere sugli attacchi presumibilmente potenti di Hawk. Questa volta invece Hawk l'appoggia e trova il colpo che vale il 9° punto per la Svezia. Sono 12 punti dell'Italia, seguiamo questo scambio, poi torneremo da Diego Carmignani. Il servizio proprio di Hawk, potente su Miriam Silla, staccata da rete Orro per Antropova, che sfonda il muro della Svezia e porta l'Italia sul 13-9. Dunque, quarto set, 13 Italia, 9 Svezia, l'Italia avanti 2-1.
1: Benissimo, un altro aggiornamento che arriva sempre da questi avvicendamenti che stanno avvenendo per il gran gala del calcio. E ha parlato Simonelli, il presidente della Lega Serie A. Questa è una notizia che possiamo giudicare, come dire, anche di servizio per chi ascolta. Il gran caldo che stiamo vivendo in questo mese di settembre dovrebbe a quanto pare portare a un cooling break in questo fine settimana, anche con lo ricordo ci saranno partite alle 15, anche più lunghi, insomma ci saranno più pause, ci saranno le solite pause per rinfrescarsi, ma saranno allungati perché è una serata molto calda, è una settimana molto calda, e avverrà questo cooling break soltanto nelle partite pomeridiane, non in quelle serali. Sarà più lungo dunque, insomma,

sostanza una pausa che questa, in questo caso, in questa occasione ci riporta alla mente anche un po' quello che è successo durante i mondiali e con anche intervalli extra large. Speriamo non sia qualcosa che vada al di là del momento meteorologico che stiamo vivendo. Dunque, cooling break che ci saranno nelle partite pomeridiane e più lunghe. Siamo a ridosso delle ore 21, stiamo ancora raccontandovi dell'incontro tra Italia e Svezia, europei femminili di pallavolo. Volo, ci arriviamo alla finale, diciamo, di questo set con un altro brano musicale.

0: Precisato, abbiamo sentito il dottor Lavitola, il quale riferisce di stare bene e di non presentare segni di percosse. Ma incalzati su cosa abbia effettivamente detto loro, hanno spiegato se lunedì non dovesse essere scarcerato, potrebbero ricorrere in Cassazione. Valentina Fenu, GR1.
1: Resta in carcere Ulas Demir, manager accusato.
2: Non si riesce.

e la redazione, che ha riaperto il dialogo sul futuro della trasmissione, riunione cui i due conduttori Presutti e Pier Vincenzi non erano stati contro la scarcerazione dell'aggressore.